Ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Firmato il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran a Versailles in tarda serata. Il presidente Trump, nel corso della cena con il suo omologo Macron, ha firmato personalmente una copia dell'accordo. Una per parte sua, l'Iran conferma la firma in via elettronica. La corrispondente da New York, Laura Pepe.
4: La Casa Bianca ha confermato la notizia anticipata dal sito Axios, cioè che il presidente Donald Trump ha firmato personalmente il memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron. Una foto della copia dell'accordo firmata è stata inviata agli iraniani e ai paesi mediatori. Anche il presidente iraniano Pezeshkian avrebbe firmato elettronicamente l'accordo, che peraltro, secondo quanto aveva dichiarato il vicepresidente Vance, era già stato firmato digitalmente, ma non dai due presidenti. Quello che però non è chiaro adesso è se ci sarà comunque una cerimonia ufficiale della firma in Svizzera, come previsto inizialmente venerdì, alla presenza di J.D. Vance, oppure se questa firma digitale dei due presidenti abbia chiuso in qualche modo questa vicenda. Quello che però è chiaro è che il memorandum d'intesa è stato firmato, e una cosa importante l'ha detta Trump al suo arrivo a Versailles ai giornalisti che gli facevano alcune domande, e cioè che il termine di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Ci potrebbe volere più tempo, ha detto il presidente Trump, che nella conferenza stampa al G7 aveva detto: se non raggiungeremo un'intesa con Teheran entro 60 giorni, riprenderemo i bombardamenti. Da New York la linea a voi.
3: E abbiamo un'ultima ora. Il Pakistan, con il sostegno del commediatore Qatar, ospiterà venerdì in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo ha dichiarato il primo ministro pakistano Sharif. 14 punti dell'intesa tra Washington e Teheran, tra cui l'impegno americano a concedere all'Iran l'accesso ai fondi congelati, sono circa 24 miliardi di dollari, e a porre fine al blocco delle sue navi, dei suoi porti, mentre Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi nucleari. La Premier Meloni esprime soddisfazione per la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran e per il rinnovato sostegno compatto del G7 a Kiev. Trump è pronto ad un nuovo intervento, confermando la disponibilità dell'Italia a partecipare ad una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz. E a proposito del rapporto con Donald Trump, la Presidente del Consiglio italiana parla di una ritrovata sintonia basata su un confronto diretto tra i leader, mentre sul vertice afferma: l'Occidente è unito e più credibile. Intanto nella notte però ci sono stati degli attacchi russi su Kiev. La cronaca: in Italia non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco. La 66enne è finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
5: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito.
6: Rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
5: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ora in attesa della decisione sul suo possibile rinvio a giudizio. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa:
6: l'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità. In questo processo lei è solo una testimone.
5: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR1.
3: Sarà Papa Leone a celebrare le esequie del cardinale Camillo Ruini, che si

visiteranno San Pietro alle 16.30 a concelebrare il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Ruini, morto a 95 anni, è stato una figura di primo piano della Chiesa negli ultimi decenni, presidente dei vescovi ed espressioni della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'etonanzia alla fecondazione assistita, la Camera Ardente al Seminario Romano Minore. E oggi più tardi l'esame di maturità. Oltre 527.000 studenti affronteranno la prima prova, quella di italiano, 7 le tracce da scegliere. Domani la seconda prova, che cambia a seconda dell'indirizzo scolastico. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio della Premier Meloni, con la consapevolezza che è importante, ma di certo non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Sport, calcio e mondiali americani. In corso Ghana-Panama, sono sullo 0-0 e siamo nell'intervallo dal primo al secondo tempo. L'Inghilterra nel frattempo ha battuto la Croazia 4-2 ed è finita 1-1 tra Portogallo e Congo. Più tardi Uzbekistan, allenato dal campione del mondo azzurro Fabio Cannavaro, contro la Colombia. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran a Versailles, alla cena di chiusura del G7 con il presidente francese Macron, Trump ne ha siglato una copia. Teheran conferma di aver firmato in via elettronica, un successo per il presidente americano. Esulta anche il leader dell'Eliseo per la ritrovata unità dei grandi. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Parigi e Londra. Il primo ministro pakistano ha confermato una cerimonia ufficiale per la firma dell'intesa domani in Svizzera. Intanto sono trapelate le prime indiscrezioni sul contenuto del memorandum.
3: L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Ad annunciare quello che Washington definisce un'enorme vittoria, un alto anonimo funzionario americano che in una call ha illustrato il memorandum ai giornalisti. Poi anche da Teheran confermano la dissoluzione del materiale che avverrà sotto la supervisione dell'AIEA. Altro punto su cui concordano entrambe le fonti: l'impegno degli Stati Uniti a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. Gli altri 12 punti del testo includono indiscrezioni finora circolate: cessazione delle ostilità anche in Libano, niente arma atomica per Teheran, sospensione delle sanzioni all'Iran in tempi che saranno decisi nei 60 giorni in cui si negozierà l'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere disponibili fondi congelati iraniani a seguito dell'attuazione del memorandum. Confermata anche la riapertura di Hormuz, ma l'Iran fa sapere che creerà un meccanismo per gestire lo stretto insieme all'Oman. Nessuna conferma da Washington. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E al G7 di Evian è tornata la sintonia tra Washington e Bruxelles anche sul sostegno all'Ucraina. Il presidente francese Macron parla di un vertice rivitalizzato con l'impegno di aumentare la pressione su Mosca. Anche Trump ha poi auspicato la fine della guerra parlando di ottimi colloqui tra Zelensky e Putin. Nella notte però un nuovo massiccio attacco missilistico russo ha preso di mira la capitale ucraina. E alcuni dei leader del G7 si ritroveranno in giornata al Consiglio europeo, a cui partecipa anche Giorgia Meloni. Dalla premier soddisfazione per il ribadito sostegno a Kiev e disponibilità a partecipare, lo abbiamo detto, a una possibile missione nello stretto di Hormuz. Poi la premier si è soffermata sugli incontri con Trump. L'inviata:
4: siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evian. Le telecamere li hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
5: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
4: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno Stato medio-piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
5: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
4: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il caso Garlasco finisce in ospedale per overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale di Sempio, ma è arrivato il momento di abbassare i toni. Il riferimento è agli attacchi via social e mail ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Lutto nel mondo della cultura, addio a Carlo Ginzburg, storico del Novecento, figlio di Leone e Natalia Ginzburg, scrittori intellettuali antifascisti. Aveva 87 anni, professore emerito alla Normale di Pisa, era stato docente di storia anche a Bologna e negli Stati Uniti. Ha legato il suo nome alla cosiddetta microstoria, l'approccio che spostava l'attenzione dai macroeventi alle dinamiche sociali e quotidiane. Importanti anche i suoi studi su inquisizione, stregoneria e credenze popolari. Stamattina

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Siglato tra Stati Uniti e Iran il memorandum d'intesa a Versailles l'intarda serata durante la cena di chiusura del G7, il presidente Trump ha firmato personalmente una copia dell'accordo per parte sua all'Iran, conferma la firma in via elettronica. Il premier del Pakistan Sharif conferma la cerimonia della firma per domani in Svizzera. Lo stretto di Hormuz verrà subito riaperto e gli Stati Uniti revocheranno subito il blocco verso i porti iraniani, alcuni dei punti dell'accordo. La Premier Meloni esprime soddisfazione per la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran e per il rinnovato sostegno compatto del G7 a Kiev. Trump è pronto a un nuovo intervento in tal senso, confermando poi la disponibilità dell'Italia a partecipare ad una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz. E a proposito del rapporto con Donald Trump, la Presidente del Consiglio parla di una rinnovata sintonia basata su un confronto diretto tra leader, mentre sul vertice internazionale afferma l'Occidente. Occidente unito è più credibile. Intanto nella notte si registrano attacchi russi su Kiev, raid ucraini con droni su Mosca e poi abbiamo un morto e due feriti nella regione russa di Rostov, probabilmente per un attacco con droni ucraini. La cronaca: il tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, 53 anni, avvenuto a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il giovane ha risposto alle domande del GIP, per lui è stata chiesta la custodia in un carcere minorile. Proseguono le ricerche dell'arma del delitto gettata in un canale. Grave incidente in una scuola dell'infanzia di Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Due bambini di 5 anni sono rimasti gravemente ustionati.
3: Sono intubati e sedati nel reparto di rianimazione dell'ospedale Salesi di Ancona. In corso valutazioni approfondite sulle loro condizioni. Un bambino e una bambina, entrambi di 5 anni, sono rimasti ustionati in un incidente avvenuto in una scuola di infanzia di Castel di Lama, nell'Ascolano. I medici dovranno stabilire se sarà necessario trasferirli al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Non sarebbero comunque in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. A quanto si sa, poco prima di mezzogiorno, in un ambiente della scuola, si è sviluppata una fiammata scaturita da un liquido, da stabilire di che tipo, forse durante un esperimento didattico. I due bambini coinvolti sono stati portati all'ospedale pediatrico regionale a bordo di due eliambulanze. I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche hanno eseguito rilievi all'interno della scuola d'infanzia, che fa parte dell'istituto comprensivo Castel di Lama 1. È arrivato anche il procuratore facente funzioni di Ascoli, Umberto Monti. Saranno sentiti la dirigente e il personale presente al momento dell'incidente. Probabile l'apertura di un fascicolo. Francesco Monti per il GR1.
2: E siamo all'economia. Stellantis conferma investimenti significativi in Italia.
4: L'amministratore delegato Filosa, nell'audizione davanti alle commissioni attività produttive della Camera e Industria del Senato, conferma che l'Italia è al centro della strategia europea e industriale del gruppo, con 5 miliardi di euro in ricerca e innovazione nei prossimi 5 anni, oltre 1 miliardo gli investimenti previsti ad Atessa per la nuova generazione di veicoli commerciali. Per il futuro dello stabilimento di Cassino, legato al piano Maserati, l'azienda è al lavoro anche con potenziali partner. Maserati, ha aggiunto Filosa, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza. Poi ha rivendicato i risultati conseguiti nel nostro paese.
5: Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%, una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
4: Per Filosa servono risposte straordinarie e urgenti sull'energia e sul costo del lavoro. Annunciata poi una partnership con Wave e Uber per lo sviluppo di robotaxi senza conducente. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Sarà Papa Leone a celebrare le esequie del cardinale Camillo Ruini, che si terranno a San Pietro alle 16.30. A concelebrare il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Ruini, morto a 95 anni, è stato una figura di primo piano del Vaticano, presidente dei Vescovi ed espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'eutanasia alla fecondazione assistita. La Camera Ardente al Seminario Romano Minore. Oggi è il giorno dell'esame di maturità, oltre 527.000 gli studenti che affronteranno la prima prova, quella di italiano, 7 le tracce da scegliere, domani la seconda prova che cambia a seconda dell'indirizzo scolastico. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio della Premier Meloni, con la consapevolezza che è importante, ma di certo non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Passiamo allo sport, i mondiali americani, le ultime partite che sono svolte, Ghana-Panama è finita 1-0, l'Inghilterra-Croazia 4-2, Portogallo-Congo 1-1 ed è iniziata da pochissimi minuti, da circa 5 minuti, Uzbekistan-Colombia, stanno ancora sullo 0-0, sulla panchina dell'Uzbekistan c'è il mister azzurro Fabio Cannavaro, dell'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, Derek Crispo. Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran a Versailles alla cena di chiusura del G7 con il presidente francese Macron. Trump ne ha siglato una copia. Teheran conferma di aver firmato in via elettronica. Un successo per il presidente americano. Esulta anche il leader dell'Eliseo per la ritrovata unità dei grandi. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Parigi e Londra. Il primo ministro pakistano ha confermato una cerimonia ufficiale per la firma dell'intesa domani in Svizzera. Intanto sono trapelate le prime indiscrezioni sul contenuto del memorandum.
4: L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Ad annunciare quello che Washington definisce un'enorme vittoria, un alto anonimo funzionario americano che in una call ha illustrato il memorandum ai giornalisti. Poi anche da Teheran confermano la dissoluzione del materiale che avverrà sotto la supervisione della IAEA. Altro punto su cui concordano entrambe le fonti, l'impegno degli Stati Uniti a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. Gli altri 12 punti del testo includono indiscrezioni finora circolate, cessazione delle ostilità anche in Libano, niente arma atomica per Teheran, sospensione delle sanzioni all'Iran in tempi che saranno decisi nei 60 giorni in cui si negozierà l'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere disponibili fondi congelati iraniani a seguito dell'attuazione del memorandum, confermata anche la riapertura di Hormuz, ma l'Iran fa sapere che creerà un meccanismo per gestire lo stretto insieme all'Oman. Nessuna conferma da Washington. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E al G7 di Evian è tornata la sintonia tra Washington e Bruxelles anche sul sostegno all'Ucraina. Il presidente francese Macron parla di un vertice rivitalizzato con l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca. Anche Trump poi ha auspicato la fine della guerra parlando di ottimi colloqui tra Zelensky e Putin. Nella notte però fuoco incrociato, un nuovo massiccio attacco missilistico di Mosca ha preso di mira la capitale ucraina. Alcuni raid di Kiev hanno causato un morto e due feriti nella regione russa di Rostov. E alcuni dei leader del G7 si ritroveranno in giornata al Consiglio europeo, a cui partecipa anche Giorgia Meloni. Dalla premier soddisfazione per il ribadito sostegno a Kiev, poi Meloni si è soffermata sugli incontri con Trump. L'inviata:
5: siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evian. Le telecamere li hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
6: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
5: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno stato medio piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
6: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
5: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Il caso Garlasco finisce in ospedale per overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale di Sempio, ma è arrivato il momento di abbassare i toni. Il riferimento è agli attacchi via social e mail ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Stamattina al via gli esami di maturità, coinvolgeranno 527.000 studenti. Oggi la prima prova scritta di italiano uguale per tutti. Sentiamo quali sono le novità di quest'anno.
0: E tra poche ore, oltre 500.000 di studenti si cimenterà nella prima prova scritta, il tema di italiano. Tante le novità di quest'anno, a partire dal nome. Non si chiamerà più esame di Stato, ma maturità, e sarà centrale la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto o farà scena muta all'orale sarà bocciato. Altra novità è lo snellimento delle commissioni da 7 a 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Non cambierà invece la prima prova scritta, quella di oggi, uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Gli studenti potranno scegliere una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, raggruppate in 3 tipologie. I maturandi avranno 6 ore di tempo per consegnare il compito. Intanto sui social impazza Toto Tracce. Tra i favoriti, gli 80 anni della Repubblica e tra gli autori, Grazia Deledda e Gabriele D'Annunzio. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: L'estate accelera, arriva il caldo su gran parte del paese con picchi intorno ai 40 gradi. Scatta il bollino arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. A queste domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. I mondiali di calcio, in corso la sfida tra l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro e la Colombia, appena iniziato il secondo tempo sul punteggio di 1-0 per i sudamericani. Nella notte Ghana-Panama con la vittoria in extremis degli africani 1-0 al 95esimo, l'Inghilterra ha battuto 4-2 la Croazia, 1-1 tra Portogallo e Congo. Stasera Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, a mezzanotte Canada-Qatar. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, firmato il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran a Versailles in tarda serata durante la cena di chiusura del G7. Il presidente Trump ha firmato una copia dell'accordo per parte sua all'Iran, conferma la firma in via elettronica. Il premier pakistano Sharif conferma la firma tra i due paesi domani in Svizzera.
3: La Casa Bianca ha confermato la notizia anticipata dal sito Axios, cioè che il presidente Donald Trump ha firmato personalmente il memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron. Una foto della copia dell'accordo firmata è stata inviata agli iraniani e ai paesi mediatori. Anche il presidente iraniano Pezeshkian avrebbe firmato elettronicamente l'accordo, che peraltro, secondo quanto aveva dichiarato il vicepresidente Vance, era già stato firmato digitalmente, ma non dai due presidenti. Quello che però è chiaro è che il memorandum d'intesa è stato firmato, e una cosa importante l'ha detta Trump al suo arrivo a Versailles ai giornalisti che gli facevano alcune domande, e cioè che il termine di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile, ci potrebbe volere più tempo, ha detto il presidente Trump, che nella conferenza stampa al G7 aveva detto: se non raggiungeremo un'intesa con Teheran entro 60 giorni riprenderemo i bombardamenti.
4: Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: 14 punti dell'intesa tra Washington e Teheran, subito apertura dello stretto di Hormuz e stop al blocco dei porti iraniani imposto dagli Stati Uniti. Poi l'impegno americano a concedere all'Iran l'accesso ai fondi congelati, si tratta di 24 miliardi di dollari, mentre Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi nucleari. Giorgia Meloni esprime soddisfazione per la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, confermando la disponibilità dell'Italia a partecipare ad una missione internazionale nello stretto di Hormuz. Positivo il commento anche per il rinnovato sostegno compatto del G7 a Kiev. Trump è pronto ad un nuovo intervento in tal senso, e proprio del rapporto con Donald Trump la Premier parla di una ritrovata sintonia basata su un confronto diretto tra leader, mentre sul vertice internazionale afferma l'Occidente unito è più credibile. E intanto, per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, nella notte ci sono attacchi su entrambi i fronti, missili su Kiev, un morto e due feriti nella regione russa di Rostov, drone su una raffineria a Mosca. La cronaca: non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco. La 66enne è finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
5: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito.
6: Rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
5: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ora in attesa della decisione sul suo possibile rinvio a giudizio. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa:
6: l'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità. In questo processo lei è solo una testimone.
5: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR1.
2: Sarà Papa Leone a celebrare le esequie del cardinale Camillo Ruini, che si terranno a San Pietro alle 16.30. Con celebrare il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Ruini, morto a 95 anni, è stato una figura di primo piano nel mondo cattolico, presidente dei vescovi ed espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'eutanasia alla fecondazione assistita. La Camera Ardente al Seminario Romano Minore. Oggi l'esame di maturità: oltre 527.000 gli studenti che affronteranno la prima prova, quella di italiano. 7 le tracce, domani la seconda. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio della Premier Meloni, con la consapevolezza che è importante, ma di certo non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Sport, calcio, i mondiali americani, vittorie per Ghana 1-0 su Panama, Inghilterra 4-2 contro la Croazia, finisce 1-1 tra Portogallo e Congo e sono in campo in questo momento l'Uzbekistan che è allenato dal campione del mondo azzurro Fabio Cannavaro e la Colombia in questo momento al minuto 73esimo, risultato è 2-1 per la Colombia. Era l'ultima notizia, linea a successo.
7: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Cari figlioli, sento le vostre voci.
13: Di cantante, anzi di cantatore.
14: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
15: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
16: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
17: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
18: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: a Barbara Dana Broccoli.
1: Auguri.
0: Auguri, è la figlia di Cabi Broccoli. Noi siamo sempre qua, sulla riva del Tevere, davanti a Saxa Rubra, stiamo aspettando un battello. Roberta Genuini ha garantito che sarebbe passato, un giorno è passato senza nemmeno fermarsi. C'era Chiara Terranova, c'era Claudio Urbani, ci hanno fatto il salutino con Max Gambino. 18 giugno.
1: Sì, 18 giugno, stiamo riascoltando il meglio della stagione di successo di quest'anno e ascoltiamo la puntata, è andata in onda il 14 gennaio.
0: Ah, bene. Patrizia Cavalieri, 14 gennaio, che facevi?
2: Chi lo sa?
0: No, però stavi raccogliendo il materiale.
2: Stavo raccogliendo il materiale e soprattutto ho trovato una dichiarazione di Caterina Valente di cui riascolteremo oggi.
0: Sì, perché nasce oggi, cioè nasce il 14 gennaio sì. del 1931.
2: Sì. E a un certo punto lei decide di ritirarsi dalle scene e lo spiega attraverso una dichiarazione. Ho dato tutto quello che potevo dare alla musica e al pubblico di tutto il mondo. Adesso il sipario è calato per mia scelta e desidero solo che le persone si ricordino della ragazza che ballava e cantava.
0: E allora speriamo che si ricordino di noi che parliamo per radio. Successo @rai.it 335 699 2949. Oh, dai, ascoltiamo la radio con voi.

0: Gran pezzo, maestro Bernardini, eh? Gran pezzo, diciamo che nel 68 questi sono i Nomadi, lui è Augusto D'Aolio che canta, e i Nomadi che avevano praticamente tradotto in italiano, anzi fatto una versione italiana di un pezzo dei Moody Blues, Night in White Satin, che è un pezzo molto molto significativo, un pezzo che fa pensare senz'altro. Del resto il 68 è questo. Che succede nella notte tra 14 e 15 gennaio del 1968? Nella Sicilia occidentale è il terremoto del Belice. Attenzione, l'accento è come diciamo noi, Belice. Poi a un certo punto ci fu che proprio durante una radiocronaca, una telecronaca, dissero Belice, e da quel momento è diventato Belice, no, è Belice. E praticamente ci fu 370 vittime, migliaia di feriti, 70.000 sfollati, Gibellina, Sala Paruta, Poggio Reale, Montevago, si ebbe la percezione soltanto il giorno dopo della gravità di questo terremoto. Cioè il 14 avvenne alle 13:28, poi invece si capì che era stata una delle più grandi sciagure prodotte dalla natura il giorno dopo. E a far capire tutto questo, pensate un po', fu proprio la RAI, e fu proprio Piero Angela, perché dette la notizia nel 15 gennaio addirittura, quindi dopo due giorni che c'era stata la devastazione, dette la notizia al giornale radio delle 13:30, quindi è televisione, però è un fatto storico. Praticamente si ebbe la percezione esatta della sciagura proprio grazie a una notizia detta dalla RAI e detta in questo caso da Piero Angela. Sentiamo.
1: Durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. La scossa è stata violentissima, quasi tutti gli edifici di Sala Paruta sono crollati.
2: La scossa più forte di terremoto ha sorpreso il piccolo paese questa notte alle 3. Molta gente per le strade aspetta le tende, aspetta gli aiuti, i soccorsi, che in parte sono arrivati e in parte stanno arrivando. Gibellina, un paese di 6.000 abitanti, le case sono quasi tutte distrutte.

0: Mi sembra di rivivere quei momenti. Naturalmente succede quello che successe anche in Irpinia, quindi difficoltà, ritardi nei soccorsi, mancanza di coordinamento tra autorità locali, il governo che interviene, però interviene successivamente, gli sfollati, le baracche, le tragedie, i soccorsi che non arrivano, eccetera eccetera. E purtroppo questo è un copione già scritto. Devo dire che siamo andati molto avanti, e proprio in successione a un altro terremoto, quello del 76, quello del Friuli, che distrusse Gemona e distrusse buona parte del territorio friulano, si affinò la protezione civile, è diventata appunto un'istituzione che, grazie al cielo, ci dà una mano e riesce a tirarci fuori dagli impicci. C'è una cosa che vorrei ricordare: se voi andate da quelle parti, un grande artista che era Burri fece con le rovine di Gibellina, creò quello che è il cretto di Burri, cioè praticamente misero insieme tutte queste rovine per 80.000 metri quadri, quindi una sorta di città morta, nella quale poi Paolini ha fatto la sua orazione sociale su Ustica. È diventato un punto di riferimento artistico, forse la più grande opera d'arte contemporanea estesa, fatta con le rovine delle case. È stata inaugurata relativamente di recente, se non sbaglio nel 2015, e progettata all'inizio degli anni 80, 2015, perché mi pare fosse l'anniversario di 100 anni di Burri. E questo è una strada migliore per non dimenticare. Noi purtroppo, per fortuna, ci dobbiamo limitare a ricordare le parole, e siamo andati a riprendere una testimonianza diretta di questo terremoto con i soccorritori. C'è nessuno, insomma, questo dramma vissuto e raccontato con le voci conservate qui nella radio. Sentiamo.
1: C'è qualcuno? C'è nessuno?
2: Quella strada.
1: Lì non c'è pericolo.
2: Ma non si potrebbe andare con qualche macchina a vedere dove sono?
1: No, qua non è successo proprio niente.
3: E ci sono quattro cadaveri là, sì, e non ti possono tirare fuori. Noi siamo del paese e sono i parenti, e abbiamo tutte le nostre speranze, era tutto il nostro paese. Una volta finito il nostro paese, l'Italia non si interessa più.

Ecco, It's Only Words di Bee Gees, parole. E, noi produciamo parole. E nel 68 questa canzone andava per la maggiore, quindi è giusto legarla appunto alle parole che abbiamo ascoltato sul Belice, perché io ritengo che effettivamente le parole potrebbero fare molto se usate bene, soprattutto se usate bene. E quindi io mi piace posizionare qui, aver posizionato qui con Bernardini i Bee Gees, per ricordare che anche le parole, in fine conti, hanno il loro valore.

0: Che meraviglia, che meraviglia.
1: Il 14 gennaio del 1931 nasceva Caterina Valente.
2: Per te mi piaci, lo dico ancora, pazza son di te.
1: Se n'è andata Caterina il 9 settembre del 24, quindi un anno fa. Noi ne abbiamo parlato tante volte. Io sono profondamente innamorato di Caterina Valente, è una voce incredibile, però io potrei essere venato di retorica e di personalismo. Io vorrei citare una persona, ricordare una persona. Caterina Valente, che io chiamo maestra, è una musicista pazzesca e con la voce, come sia con la voce che come padronanza, è senz'altro la più forte. Di chi sono queste parole? Di Mina.
2: Di dirti ciò che sento in cuor.
1: Peraltro Mina era stata ospite di uno show di Caterina Valente nel 1961, Bonsoir Caterina, Vito Molinari in regia, Giorgio Calabrese ai testi, e avevano fatto un duetto insieme, Maestro Bernardini, forse tu te lo ricorderai, con lo scat, quindi in questa che io posso fare ridere se continuo in questa, però hanno estasiato. Caterina Valente correntemente parla 6 lingue, io ne parlo al presente anche se non c'è più, e nasce praticamente da lui il papà Giuseppe di San Biagio Sarcinisco, che è un paesino di Frusinate, la madre invece è genovese, era parente del cardinal Siri, si chiamava Siri. Sentiamo la voce di Caterina quando dice che vive sul palcoscenico, nasce sul palcoscenico, un'esperienza circense, l'esperienza circense fa molto, sentiamo, dai.
3: All'età di 5 anni volevo andare anch'io in palcoscenico ed avevo imparato delle canzoncine da bambini, anche un ballettino perché studiavo il ballo classico a quell'epoca. E la mamma, per accontentarmi, mi disse: va bene, guarda, domenica c'è lo spettacolo di pomeriggio. E ha detto: va bene, adesso ti puoi esibire, ma mi raccomando, fai la brava. Ed era in gennaio nel 1936, ed era il 5 gennaio, anzi, una domenica. E da quel giorno non ho più smesso di lavorare.

0: E questo era il lato A di personalità. Prima il lato B, personalità, era Caterina Valente, e questo è il lato A del disco del 45 giri. Siamo nel 59. Caterina, 1500 brani, milioni di dischi venduti, ha portato il samba, la bossa nova, duetti con persone, con Bing Crosby, con Dean Martin, con Perry Como, con Ella Fitzgerald, cantava in tutte le lingue, giapponese compreso. E noi siamo andati a prendere una testimonianza in cui lei dice come è riuscita a cantare in giapponese. Sentiamo.
1: Per il giapponese non volevo fare dei guai, ho preso un hostess del Japanese Airlines che era dolcissima, che poi ho incontrato anche in Giappone. Leggevo foneticamente, mi hanno detto che non avevo nessun accento, non sapevo cosa dicevo, ma l'ho fatta. La stessa cosa per la golondrina, quel disco meraviglioso messicano. C'era un dottore che si è presentato e quando ho cantato Nunca, Nunca, Nunca, era lì e piangeva come un pazzo. Dico, oddio, ho cantato così male. Dice, no, la nostalgia della mia casa, e poi lei ha un accento sensazionale.

0: tango cia cia cia.
1: Mette allegria prima delle 6 del mattino, secondo me ci sta bene. Bongo cia cia cia, sono tutti dischi della fine degli anni 50, quando ho cominciato io a apprezzare Caterina Valente. Io sarei proprio curioso di sentire Urbano Ottavo, Claudio Urbani, chi è andato a svegliare questa mattina.
2: Idalberto Fei, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Regista, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico. Ha conosciuto bene Caterina Valente e ne ha potuto apprezzare il talento poliedrico.
3: Io l'avevo ammirata sin da ragazzino, sin dall'adolescenza. Ho avuto la fortuna di riuscirci a lavorare poi da adulto, da professionista. Ho incontrato una persona intanto molto con i piedi per terra, tutt'altro che la diva svanita, eccetera. Una persona molto seria, spiritosa, indubbiamente ha avuto un lato commerciale, lo diceva lei stessa sorridendo, e senza di quella non avrebbe potuto conquistarsi il successo e la popolarità che ha avuto. Usare la voce come uno strumento a fiato sembrava veramente, che posso dire, un pittore contemporaneo. Non è un caso che lei amasse molto la pittura potesa. Acrobazie che io penso le fossero entrate nel sangue dall'infanzia, perché Caterina è cresciuta in una famiglia di artisti di circo, sua madre era una grande fantasista.
2: Oltre 1000 i pezzi incisi da lei in 12 diverse lingue. Un artista globale, si direbbe oggi.
3: Suo figlio Eric giustamente le diceva che lei non aveva fatto una carriera, aveva fatto più carriere. La bossa nova fu lei la prima, diciamo, a portarla in Europa, anche negli Stati Uniti. Univa tanti aspetti della sua sensibilità, l'amore per il Sud America, la passione per il jazz. E Caterina ha sempre parlato con enorme stima di Mina, evidentemente una che sentiva la pari. E diceva sempre che avevano la stessa mania, cioè provare. Non si stancavano mai e poi mai di provare.
2: Un suo pezzo, Bongo Cha Cha Cha, colonna sonora del film Spider-Man, è diventato improvvisamente popolare tra i giovani, grazie al tam tam dei social network.
3: Bongo Cha Cha Cha. I giovani di oggi hanno conosciuto Caterina attraverso questa canzoncina, che era un numero di un film musicale tedesco. E quando ho visto questo successo su TikTok, mi è venuto in mente un episodio in qualche maniera gemello. Molti anni fa, quando la grande Anna Magnani vinse l'Oscar per il film La Rosa Tatuata, Alighiero Noschese, che era il grande imitatore di quegli anni, le fece dire: «Oh, ho fatto tanti film belli e non mi ha detto niente nessuno. Ne ho fatto uno così e così e ho avuto l'Oscar». In un certo senso Caterina, che ha fatto cose veramente meravigliose di vari genere, è tornata sul palcoscenico con questo, che era poi un gioco, no? C'era e c'è di molto più interessante.
2: Idalberto Fei, grazie.
3: Grazie a voi.

0: Ed Alberto Fei, che secondo il mio modesto avviso, ha fatto il più bel programma radiofonico dedicato a Caterina Valente, una lady cosmopolita si chiamava, andava di uno di domenica pomeriggio, veramente teneva incollati gli ascoltatori alla radio. Caterina Valente ci porta qualche riflessione su una parola magica che da sempre attraversa il mondo dello spettacolo come un filo d'oro: il talento. C'è chi lo chiama dono, chi lo considera il risultato di un esercizio costante, ma c'è anche chi lo vede come un oggetto misterioso. Il talento è la parola magica che tutti rincorrono, pochissimi possiedono e molti, purtroppo moltissimi, cercano di imitare, magari indossando una sciarpa o atteggiando una distrazione artistica dietro la quale c'è soltanto assenza di talento e di studio. Il talento è diventato un fenomeno da palcoscenico e da social. Sembra che basti un click per scovare il nuovo astro nascente. E dietro tanta evanescenza il talento autentico resta una rarità, perché il talento è quell'energia che trasforma un gesto in arte, una voce, una parola in emozione. E nel mondo dello spettacolo, il nostro mondo dove tutto corre veloce, dove tutto viene divorato e poi dimenticato, il talento è anche saper durare, reinventarsi, non farsi travolgere dalla moda e del momento, perché il talento, quando c'è, trova sempre la sua strada. Il talento è la scintilla che accende lo spettacolo e, scusatemi, accende anche la vita.
1: One more kiss, dear.
0: Qualche anno prima di Caterina Valente, il 14 gennaio del 1919, nasceva Giulio Andreotti. Ma che cosa vogliamo dire di Andreotti? Possiamo dire nulla. Un protagonista assoluto della politica italiana, 7 volte presidente del Consiglio, ministro, eccetera, eccetera. Sentiamo la sua voce quando parlava di una cosa abbastanza importante, dell'accordo che si trovò sulla Costituzione con un Togliatti che alla fine aderì e votò a favore. Sentiamo.
2: Noi tenevamo molto a che nella Costituzione i rapporti tra Chiesa e Stato fossero regolati con la menzione esplicita dei patti lateranensi. C'era una grande controversia su questo, la sinistra era quasi schierata, anzi di fatto noi sulla carta avevamo perduto. Però quella mattina, 25 marzo del 47, Togliatti mandò un messaggio a De Gasperi, io fui l'autore di questo messaggio, che annunciò che avrebbero votato a favore, però con l'embargo assoluto fino alle 6 della sera, quando cominciava la seduta, perché i suoi non lo sapevano, i suoi l'hanno saputo qualche minuto prima.
1: A love story.
0: Si parlava del talento, anche il talento politico, eh? Vabbè, Maestro Bernardini, comodo qui al pianoforte, Patrizia Cavalieri mi ha pensato giustamente di porre queste tre righe, tre autografe di Giulio Andreotti, cui io darò voce. Considero il sopravvivere una grazia di Dio. Cosa vorrei sulla mia epigrafe? Data di nascita, data di morte, punto. Le parole delle epigrafi sono tutte uguali. A leggerle uno si chiede: ma dov'è il cimitero dei cattivi? Quando uno dice l'ironia di Andreotti, vabbè, successo @rai.it, ci sentiamo domani, dai.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, cerimonia di firma prevista domani in Svizzera, ma Trump anticipa i tempi e sigla l'accordo che prevede l'apertura immediata dello stretto di Hormuz. In studio, Azzurra Meringolo.
4: Prima di lasciare il G7 e tornare alla Casa Bianca, il presidente Trump firma l'accordo con l'Iran, fine a tutte le ostilità, comprese quelle sul Libano, il primo punto dell'intesa. Prevista poi la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, mentre Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio nello stretto. Soprattutto, Stati Uniti e Iran si impegnano a raggiungere un'intesa più ampia sul nucleare nei prossimi 60 giorni, una scadenza estendibile, si legge nel testo, per lasciare margini di manovra nel caso in cui il negoziato dovesse complicarsi. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, annuncia la Casa Bianca, parlando di un'enorme vittoria. L'accordo prevede però anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno di Washington a sbloccare i fondi iraniani congelati e ad avviare la revoca delle sanzioni. Punti che portano diversi analisti a parlare di una vittoria di Teheran, che avverte un eventuale attacco in Libano farebbe saltare l'intesa. Beirut resta quindi la miccia che potrebbe riaccendere il conflitto.
3: Concluso il G7 di Evian in Francia, oggi Giorgia Meloni parteciperà al Consiglio europeo. Compatto il sostegno a Kiev, ha ribadito la Premier, e disponibilità dell'Italia alla possibile missione internazionale a Hormuz. Quindi la ritrovata sintonia con il presidente americano Trump. I nostri caratteri sono forti, ci diciamo quello che pensiamo e rappresentiamo gli interessi delle nostre nazioni. La sintesi di Giorgia Meloni. Ascoltiamo le sue parole.
5: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
3: Caso Garlasco, ha trascorso la notte in terapia intensiva. Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci, non è in pericolo di vita. Non è chiaro se l'overdose di barbiturici sia stata inconsapevole. Il marito Giuseppe punta il dito contro gli insulti ricevuti via social, scatenati dall'inchiesta della procura di Pavia, che vede il figlio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Problemi risolti in serata dopo un pomeriggio di caos per la circolazione ferroviaria sull'alta velocità tra Milano e Bologna per un incendio nell'Odigiano. Molti ritardi, anche di 2 ore, mentre una decina di treni è stata cancellata. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. Sentiamo le voci di alcuni viaggiatori raccolte da Daniela Cuzzolin Oberosler alla stazione centrale di Milano.
6: C'era stato un intervento dei vigili del fuoco che aveva dovuto è stato fermo per un'oretta, però non ha recuperato.
7: Io per Reggio Emilia 30 minuti, forse mi va bene, solo 30 minuti.
8: Che doveva partire 3 ore fa, soppresso quello delle 3:30 e quindi adesso vediamo se parte quello delle 18.
3: Maturità, si parte. Oggi è la prima prova, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. La scelta sarà tra 7 tracce. Oltre 527.000 gli studenti impegnati negli esami, mentre domani seguirà la seconda prova. E come vuole la tradizione, molti dei maturandi hanno trascorso parte della notte insieme. Ascoltiamo nel servizio le loro sensazioni nelle ore della vigilia.
9: Responsabilità, diventi grande nel vero senso della parola, hai a che fare con molte cose che magari quando sei a scuola non ci badi.
10: Da una parte la scuola, dall'altra il resto del mondo. In mezzo, una manciata di ore notturne che per molti sono un assaggio di quello che li aspetta dopo.
9: Stasera io mi sento che mi sto preparando a questo. Mi sto già tranquillizzando, ragionando sul futuro.
10: Un confine che, tradizione vecchia ormai, quanto lo è l'esame, la maggior parte di loro non rinuncia a percorrere insieme, nelle poche ore che li separano dalle prove.
11: Come si festeggia?
12: Con gli amici.
11: Che fate?
12: Andiamo in giro, parliamo.
11: Obiettivo?
12: Non pensare all'esame.
10: Obiettivi comuni, come gli stati d'animo.
11: Come state?
13: Io abbastanza tranquilla.
14: Io prima avevo ansia, adesso mi sono tranquillizzata.
11: Tu non volevi uscire?
14: No, ho cambiato idea subito dopo.
11: Cosa farete stasera?
14: Ci divertiremo, non penseremo a niente, cercheremo di lasciare tutti i pensieri per qualche momento. Poi domani si pensa.
10: Brindisi, Paola Guarnieri, GR1.
3: Mondiali di calcio, esordio vincente per l'Inghilterra che batte con un secco 4-2 la Croazia. Vince anche il Ghana 1-0 contro Panama, mentre il Portogallo non va oltre l'1-1 con la Repubblica Democratica del Congo. Nell'ultimo match di giornata, finito poco fa, la Colombia ha battuto 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Sono le 6:05, linea all'edicola di Radio 1.
0: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
2: D'estate accendi la tua radio di bordo.
15: Radio di bordo.
16: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
16: Nuovi approdi.
2: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
15: Il mare e le sue storie.
16: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
2: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
16: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Con Germana Brizzolari.
16: E Raffaele Roselli.
17: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La crisi internazionale, con i particolari che emergono sul piano di pace, la scomparsa di Ruini, l'Italia, i migranti e le espulsioni, la maturità. Sono questi i temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo con Repubblica. L'apertura è questa: Iran USA, ecco il piano. Pubblici i 14 punti dell'accordo da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione alle scorte di uranio. Trump al G7, grande successo. Colpiremo se non rispettano i patti, intesa firmata già in vigore. E poi sull'Ucraina, Costa contatta Putin, Zelensky incalza l'Europa sulle armi. A centropagina Meloni frena su Vannacci, è lui che si tira fuori. Questa è la prima pagina di Repubblica. Passiamo alla Stampa. La pace non ridurrà le bollette. Parla il commissario dell'Unione Europea all'energia Jorgensen. Il prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. Concluso il G7 di Evian, Trump ha parlato con Putin e Zelensky. Qualcosa si muove, Macron Occidente più forte. C'è un'analisi firmata da Stefano Stefanini, il G7 ricompattato da Teheran, poi un pezzo di Alessia Melcangi, quei 300 miliardi che incassa il regime, e ancora Anna Zafesova. Margolis, Donald non crede allo zar. Centro pagina, il mio Ruini. Il ricordo di padre Georg univa alla teologia una santa furbizia, mise in guardia Benedetto. Di spalla la politica, se le alleanze del centro-sinistra funzionano solo nelle foto, è un servizio firmato da Francesca Schianchi. E in basso, in classe per la maturità, ultimo rito generazionale, e ancora così la scuola dei numeri dimentica le persone, un'analisi di Natania Zevi. Passiamo al Messaggero. Il Messaggero apre così: USA Iran intesa in 14 punti. Oggi o domani la firma in Svizzera, dall'America 300 miliardi a Teheran che rinuncia al nucleare. Meloni, la pace con Donald, abbiamo entrambi un carattere forte. Le stoccate a Vannacci, concluso il G7, il presidente USA, lo chiameremo accordo Trump. Un editoriale di Michele Marchi, il segnale che deve dare l'Europa. A centropagina la cronaca: Garlasco un mese fa rivelò, in tanti mi dicono ucciditi, la mamma di Sempio ricoverata, overdose di tranquillanti. Così scrive il Messaggero in prima pagina. Passiamo al Tempo. Grillini in fuga, commissione antimafia e commissione Covid sono diventati i due incubi di Conte e Company. Non si fanno audire, un po' scappano e un po' frignano. Così scrive il Tempo. C'è un editoriale del direttore Daniele Capezzone, egregio presidente Conte, non speri che il Tempo si stanchi. E poi a centropagina, sì alle regole UE sui rimpatri, Meloni successo storico, semaforo verde dall'Europarlamento. Così scrive il Tempo. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, apertura dedicata alla scomparsa di Ruini. Leone ai funerali del fratello esperto e saggio. Oggi alle 16:30 in San Pietro le esequie del cardinale, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Grazie della CEI, una guida intelligente. C'è un'intervista a Riccardi, il giovane Don Camillo che lasciò un segno a Roma. E ancora il cordoglio del mondo politico, un realizzatore giornalista guardava ai valori, parlano Fioroni e Quagliariello. Il titolone, misure senza dignità, il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore, la preoccupazione dei vescovi, i diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme, decisivo l'asse tra PPE e la destra, il plauso di Meloni, l'Unione ci segue sul nostro modello Albania, così scrive l'Avvenire in prima pagina. Passiamo a Libero. Psicodramma rosso a Bruxelles, l'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra, espulsioni veloci e freno ai ricorsi. Ecco come saranno le nuove norme, Meloni finalmente ci danno ragione, Salis e compagni fascisti. Così scrive Libero. In alto, l'overdose di farmaci della mamma di Sempio ricoverata, sono gli effetti del tritacarne mediatico. C'è un editoriale del direttore Alessandro Sallusti, perché vale più un contadino di un generale. Passiamo al Manifesto. Il Manifesto titola così: vinto, e c'è la foto di Donald Trump, via il blocco USA, lo stretto di Hormuz riapre e resta sotto il controllo iraniano, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran che può riprendere a esportare petrolio, cancellate tutte le sanzioni sull'uranio per scopi bellici, rinvio ai negoziati, ecco il memorandum pronto per la firma, la guerra di Trump è stata una disfatta, così scrive il Manifesto. A centropagina, i piccoli del G7 gestiscono il grande, unità su Kiev e lodi per il patto con Teheran, ma la nuova trincea è l'intelligenza artificiale, così dice il Manifesto. Passiamo al Foglio, Trump fa il piazzista con il suo deal, il presidente americano difende l'accordo con l'Iran, se il regime non si comporta bene ricominciano le bombe, il bastone americano si è rotto, ci dice Trofimov, e la lealtà tra alleati non conta più. Vediamo il Domani. Blocco revocato e soldi all'Iran. Ecco i dettagli del piano Trump. Pubblicato il testo dell'accordo in 14 punti con Teheran. Il presidente lo battezza con il suo nome. Molti dettagli da chiarire, compreso quello di un fondo da 300 miliardi per la ricostruzione iraniana. La firma oggi o domani. Il G7 si chiude nel segno dell'unità. La Fed lascia invariati i tassi. E poi di spalla un commento. La polveriera del Libano è una minaccia per l'intesa, il tycoon stufo di Bibi, e poi in basso amici di Ponte, Urso e l'incarico a Miele Junior, il caso dell'ex giudice contabile, scrive il Domani. Passiamo al Fatto Quotidiano. Grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione. In, tra parentesi, giustizia, l'ex zarina con Foti e il blitz di Forza Italia su ordine di Marina B, Marina Berlusconi. Le nuove porcate, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina, riecco l'impunità per VIP e la magistrata cacciata da Meloni rientra a Chigi. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Vediamo il Giornale. Porte chiuse ai migranti, svolta in Europa, Bruxelles approva il giro di vite, espulsioni più facili e hub terzi sul modello Albania, Meloni, è la vittoria della politica italiana. E ancora annuncio al G7, USA Iran la firma sui 14 punti, chiamatelo accordo Trump, e sempre a centropagina Stellantis non vende, resta a Cassino, investiremo 1 miliardo in Italia. Ancora in basso l'addio al cardinale Ruini, fratello saggio, il Papa celebra il funerale, la sinistra lo scomunica, e poi la cronaca di mistero in mistero, Garlasco, un nuovo shock, la madre di Sempio in overdose di farmaci. Vediamo il Sole 24 Ore. Iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni. E poi a centropagina Fed, tassi fermi per ora, tra parentesi, e stime riviste. Così il Sole 24 Ore. Passiamo al Corriere della Sera. Iran, i 14 punti dell'accordo, questo è il titolo d'apertura. Trump subito la firma, poi avverte, ora rispettino gli impegni o bombardo. Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore, la Premier col presidente americano, rapporto immutato. Un commento di Barbara Stefanelli, il realismo e la spinta a reagire, gli idealisti e i cinici. Poi ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, diplomazia USA, un'umiliazione di Federico Furbini. Ancora sulla la questione internazionale, il tycoon e la cena a Versailles, mi piace l'oro. Poi a centro pagina la politica, Meloni, Vannacci, punto di domanda, ciò che conta è governare bene, la leader, non mi pongo il tema. Ancora a centro pagina la cronaca, Sempio, la madre in ospedale, abuso di farmaci, Garlasco, il ricovero in rianimazione, l'avvocato di Andrea non è in pericolo di vita. E ancora la cronaca, oggi la prima prova, maturità, tema di italiano per 527.000 studenti, lo abbiamo appena sentito nel corso del giornale radio. Allora vediamo subito. Pagina 2 del Corriere della Sera, ovviamente la crisi internazionale è centrale, Iran, il G7 appoggia l'intesa, Trump rilancia le minacce, il padrone di casa Macron e l'accordo in 14 punti, è ottimo, grazie al presidente USA, Trump, Teheran lo rispetti o bombarderò. In basso la Russia, a Mosca si scatena la propaganda, raduno di falliti, boicottano la pace, Donald un clown, è un servizio di Marco Imarisio. Andiamo subito alla pagina successiva, pagina 3 del Corriere della Sera. La cena nei saloni di Luigi XIV, la carta diplomatica degli ori di Versailles e il tycoon ammira. Questa è roba seria. Il presidente francese ha già ospitato nella Reggia Putin e Re Carlo. La scelta anche per lusingare l'omologo americano. Andiamo a pagina 6, sempre del Corriere della Sera, l'ira dei falchi MAGA per l'intesa, troppi soldi e concessioni a Teheran, le critiche al fondo da 300 miliardi per la ricostruzione, Vance finisce nel mirino. Un commentatore sulla TV di destra Fox News, come offrire a Berlino un piano Marshall con i nazisti al potere. E poi in basso una notizia interessante, Haaretz, Tel Aviv relegata ai margini, proviamo a leggere. Per farsi un'idea di quanto il memorandum fra Washington e Teheran sia disastroso dal punto di vista israeliano, basta leggere un commento pubblicato da Haaretz, quotidiano di sinistra e certamente non guerrafondaio. L'Iran ha imposto le condizioni, Trump ha fatto un passo indietro e Israele è stato relegato ai margini. L'editorialista Zvir Barel, che arriva quasi a suggerire che la bozza sia stata scritta da Teheran, nota che il regime è in una condizione di forza. Cosa più preoccupante poi dal punto di vista israeliano è che i paesi arabi del Golfo, che sono stati attaccati dagli Ayatollah, si sono trasformati in cheerleader del nuovo ordine medio orientale. Andiamo avanti, siamo a pagina 8, sempre del Corriere della Sera, il documento, chi vince e chi perde nella bozza di accordo, Trump vuole trovare un'intesa sul nucleare e ferma il conflitto, ma molti punti sembrano essere a favore della Repubblica Islamica. Le domande ovviamente sono tante. Andiamo a pagina 11, sempre del Corriere della Sera. Israele resiste ai diktat trampiani sul fronte libanese, ma Netanyahu ora è più fragile. Beirut, il capo di Stato, negoziati indipendenti. Gli analisti, Bibi pagherebbe un prezzo altissimo se portasse avanti il contrasto con il leader americano. Vediamo il messaggero a pagina 4, Meloni. Pace con Trump e la stoccata a Vannacci, non si vince con le alchimie, colloquio in hotel con il presidente USA, abbiamo un carattere forte ma entrambi difendiamo gli interessi nazionali, la rottura con il generale, lui a chiamarsi fuori. Allora sentiamo subito le parole di Trump e di Meloni.
18: Hello. I'm the boss. Sono il capo. And this meeting could not have come... Questi due giorni ci hanno offerto l'opportunità di discutere i dettagli dello storico accordo tra Stati Uniti e Iran con molti dei nostri più stretti alleati e tutti sono entusiasti dell'intesa raggiunta. Senza accordo avremmo potuto bombardare altri due anni, ma certo non posso togliere all'Iran tutti i missili balistici e Hormuz non avrebbe riaperto. Credo che i leader iraniani si comporteranno in modo diverso ora, con loro forse sarà possibile parlare di un cambio di regime. Tra poco ci sarà la firma con Teheran. Se l'Iran non si comporta bene, ricominceremo a lanciare bombe. Su Netanyahu, è un buon amico, ma a volte si fa prendere la mano. Non va bene quello che fa in Libano. Ma senza di me, l'Iran avrebbe fatto saltare in aria Israele e il Medio Oriente.
5: L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi credo per tutti noi debba essere una ottima notizia. Ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali, fermo restando chiaramente le necessarie autorizzazioni che sono dovute e richieste in questi casi. Diciamo, smentisco le ricostruzioni di Ridi Scherza, nel senso che sì, voi avete visto anche che poi in queste cose sempre ci sono, insomma, c'è anche la battuta. I temi che noi abbiamo trattato anche col Presidente degli Stati Uniti sono i temi del vertice, quindi sono temi abbastanza seri.

Era la voce di Luis Capaldi, proseguiamo con la lettura dei giornali, eravamo al vertice di Evian, siamo a pagina 9 di Repubblica, Meloni vede Donald, rapporto immutato, Vannacci si tira fuori. Il colloquio con il presidente prima del rientro in Italia, l'ipotesi di un viaggio a Washington entro luglio, c'è questa foto di Meloni e Trump faccia a faccia su un divanetto dell'Hotel Royal di Evian, vediamo pagina 6 di Libero, si chiude il vertice di Evian, più armi per Kiev e un Occidente ritrovato. Donald, un grande G7, ottimo il lavoro di Macron. Dopo un focus su crescita e intelligenza artificiale, i leader pubblicano una dichiarazione che spazia dal Medio Oriente all'Ucraina, dalla lotta al traffico di droga all'Indo-Pacifico. A Macron il forum è stato rivitalizzato. Ancora il giornale, a pagina 6, Hormuz riapre e stop alla bomba. Teheran, fondo da 300 miliardi. Gli USA diffondono il testo dell'accordo. Via libera a 60 giorni di negoziati, durante i quali nello stretto non si pagheranno pedaggi. Alta alla guerra anche in Libano. Ancora Repubblica, pagina 6. Unione Europea e USA di nuovo uniti, da Evian a Versailles. Il successo di Macron, il francese riporta dal lato dell'Ucraina il tycoon che poi sigla le conclusioni del G7. La cena nella Reggia dopo le tensioni. Ancora Libero, a pagina 9, Meloni gelida sull'alleanza con Vannacci a proposito del vertice di Evian. La Premier, accordo con il generale, non ci penso, lui è funzionale alla sinistra. Con Trump, rapporto immutato. Vediamo La Stampa, il prezzo della pace, siamo a pagina 4. L'intesa con Teheran prevede un fondo di 300 miliardi, Washington nega investimenti pubblici a capitali privati. Ancora La Stampa, Trump voleva abbattere il regime, siamo a pagina 5, ma ora i Pasdaran sono più forti, è un'analisi di Alessia Melcangi. Hormuz, nucleare e potere, il memorandum USA-Iran è una vittoria strategica per Teheran. Ancora La Stampa, pagina 9, Meloni, Vannacci è lui che ha chiuso e su Trump immutato il nostro rapporto. La Premier al G7 tra affari esteri e interni, la politica non è aritmetica, 30 più 4 non fa necessariamente 34. Adesso cambiamo argomento, voltiamo pagina, siamo a pagina 18 di Repubblica. L'allarme di Mattarella sull'intelligenza artificiale, big tech private sopra gli stati. Il Presidente della Repubblica al simposio Cotec di Venezia con il portoghese Seguro e la numero 1 della BCE Lagarde. L'Europa non sia timida e prenda decisioni corrette.

0: Sentiamo subito le parole del presidente Mattarella.
1: La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli stati. Quei soggetti privati, pochissimi, sono divenuti in realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Si presenta quindi un palese tema di sovranità su questioni che coinvolgono sicurezza della società e diritti dei cittadini. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune.
0: Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'Alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 6:28 minuti. Andiamo in A9 lainate Chiasso, al momento code tra Como Nord e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, code e traffico intenso. Siamo tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. In A26 Genova-Gravellona-Toce vi segnaliamo lavori in corso tra l'allacciamento per l'A4 e Gemme in direzione di Gravellona-Toce. Ci spostiamo in autosole sul tratto Milano-Bologna. Vi segnaliamo un incidente avvenuto tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, al momento si registra 1 chilometro di code nel tratto tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In chiusura ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, sul tratto Pescara-Bari, lavori in corso tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Rieccoci qua alle 6:29 minuti, l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi e ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Giornale. Svolta in Europa, porte chiuse ai migranti. Bruxelles approva il giro di vite, espulsioni più facili e hubab terzi sul modello Albania. Meloni è la vittoria della politica italiana. Centro pagina, annuncio al G7, USA-Iran, la firma sui 14 punti, chiamatelo accordo Trump. E ancora, Stellantis non vende e resta a Cassino, investiremo 1 miliardo in Italia. In basso, l'addio al cardinale Ruini, fratello saggio, il Papa celebra il funerale, la sinistra lo scomunica. E poi la cronaca di mistero in mistero, Garlasco, nuovo shock, la madre di Sempio in overdose di farmaci. Vediamo Libero. Psicodramma rosso a Bruxelles, l'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra. Espulsioni veloci e freno ai ricorsi, ecco come saranno le nuove norme. Meloni, finalmente ci danno ragione. Salis e compagni, 2 punti, fascisti. In alto, la cronaca, l'overdose di farmaci della mamma di Sempio, ricoverata, sono gli effetti del tritacarne mediatico. Vediamo il Domani. Blocco revocato e soldi all'Iran. Ecco i dettagli del piano Trump. Pubblicato il testo dell'accordo in 14 punti con Teheran. Il presidente lo battezza con il suo nome. Molti dettagli da chiarire, compreso quello di un fondo da 300 miliardi per la ricostruzione iraniana. La firma oggi o domani. Il G7 si chiude nel segno dell'unità. La Fed lascia invariati i tassi. Passiamo al Manifesto. Vinto, c'è la foto di Donald Trump. Via il blocco USA, lo stretto di Hormuz riapre e resta sotto il controllo iraniano. Fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere a esportare petrolio. Cancellate tutte le sanzioni. Sull'uranio per scopi bellici, rinvio ai negoziati. Ecco il memorandum pronto per la firma. La guerra di Trump è stata una disfatta, scrive il Manifesto. Vediamo l'Avvenire, apertura dedicata alla scomparsa di Ruini. Oggi alle 16.30 in San Pietro le esequie del cardinale, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Leoni ai funerali del fratello esperto e saggio. E poi il grazie della CEI, una guida intelligente. C'è un'intervista a Riccardi, il giovane Don Camillo che lasciò un segno a Roma. E ancora il cordoglio del mondo politico, un realista guardava i valori, parlano Fioroni e Quagliarelli. Il titolone invece è questo: misure senza dignità. Il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore. La preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. Decisivo l'asse tra PPE e le destre, il plauso di Meloni, l'Unione ci segue sul nostro modello. Albania. Vediamo la Stampa. La pace non ridurrà le bollette, questa è l'apertura. Parla il commissario Unione Europea all'Energia Jorgensen. Prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. Concluso il G7 di Evian, Trump ha parlato con Putin e Zelensky. Qualcosa si muove, Macron, Occidente più forte. Un'analisi firmata da Stefano Stefanini, il G7 ricompattato da Teheran. Poi c'è un retroscena di Ilario Lombardo, Meloni non chiude la porta a Vannacci. A centro pagina, il mio Ruini, il ricordo di padre Georg, univa alla teologia una santa furbizia, mise in guardia Benedetto. E di spalla la politica, se le alleanze del centro-sinistra funzionano solo nelle foto. E c'è la foto ovviamente della solita tavolata che ormai abbiamo tutti imparato a conoscere. Vediamo ancora la Repubblica. Iran USA, ecco il piano, questo è il titolo d'apertura. Pubblici i 14 punti dell'accordo, da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione e alle scorte di uranio. Trump al G7, grande successo, colpiremo se non rispettano i patti, intesa firmata già in vigore. E ancora sull'Ucraina, Costa contatta Putin, Zelensky incalza l'Europa sulle armi. E poi a centropagina la politica, Meloni frena su Vannacci, è lui che si tira fuori. Questa era la prima pagina di Repubblica, noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Rita Lofano, direttrice dell'agenzia Agi. Ciao, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Era Samuele Bersani, giudizi universali. Chissà quali giudizi saranno dati di questo memorandum, questo piano fra Iran e USA. Chi vince, chi perde? Che ne pensi, direttrice?
1: Ma penso che bisogna ricordare che si tratta di un accordo quadro, e cioè al 90% va riempito di contenuti, la verità è questa. L'obiettivo concreto, immediato, di cui peraltro tutto il mondo aveva bisogno, perché tutti ne stavamo pagando le conseguenze, è la riapertura dello stretto di Hormuz. Sarà graduale, però richiederà tempo, ma insomma era necessaria, perché Teheran era stata molto abile nel socializzare i costi, come si dice tecnicamente, cioè farne pagare i costi a tutti. E quindi potrà ora l'Iran invece riprendere a esportare greggio, anche quella era la sua linfa vitale, perché politicamente apparentemente pare che l'Iran abbia ottenuto molto, è possibile, dipende dalle letture, però aveva anche l'Iran bisogno di questo accordo. Guardiamo le note dolenti: non c'è stato il cambio di regime, tanto auspicato, tutt'al più il potere è passato, no? dagli ayatollah, insomma al regime teocratico, ai Pasdaran, ai guardiani della rivoluzione militari, quindi. E l'altro tema cruciale che resta sospeso è quello del nucleare. C'è un blando impegno di Teheran a non sviluppare nucleare per scopi bellici, ma diciamo la verità anche su questo: Teheran non avrebbe mai rinunciato al nucleare, perché è la sua forma più forte di deterrenza. Ora ha imparato a usare bene anche la chiusura dello stretto di Hormuz, ma quella è un'altra storia. Ma l'obiettivo era quello di allontanare l'arma nucleare, e da questo punto di vista secondo me Teheran è molto indebolito, e quindi in qualche modo questo spettro che minaccia tutti, non solo Israele, gli stati del Golfo, l'Europa, è in qualche modo stato allontanato. Quindi diciamo il Libano è stato inserito nell'intesa, certo, ma resta comunque insomma una polveriera. Diciamo che è un accordo ancora tutto da scrivere, e che però ha posto fine ai bombardamenti e alla chiusura di uno stretto che stava mettendo in ginocchio l'economia del mondo.
0: C'è una nota interessante sul Corriere della Sera, parla di Haaretz, il paese, che è un quotidiano di sinistra, ovviamente, israeliano. Tel Aviv è relegata ai margini. Te ne leggo poche righe. L'Iran ha imposto le condizioni, Trump ha fatto un passo indietro e Israele è stato relegato ai margini. L'editorialista Zvi Barel, che arriva quasi a suggerire che la bozza sia stata scritta da Teheran, nota che il regime è in una condizione di forza. Cosa più preoccupante poi dal punto di vista israeliano è che i paesi arabi del Golfo, che sono stati attaccati dagli ayatollah, si sono trasformati in cheerleader del nuovo ordine medio orientale. Che ne dici?
1: Ma dico che sicuramente è stata un'intesa fortemente voluta da Trump e da Teheran, però non bisogna dimenticare che ci sono due scadenze elettorali alle porte, praticamente concomitanti: elezioni in Israele e elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, che spingono i due alleati, Trump e Netanyahu, perché comunque restano alleati, a muoversi in direzioni opposte. Faccio notare che le distanze di Trump rispetto a Netanyahu sono state fatte trapelare dalla Casa Bianca, cioè aveva bisogno di parlare anche ai suoi, come dire, non condivido, no? L'approccio di Netanyahu in Libano rispetto alla guerra di Teheran, perché ci sono queste elezioni e la benzina in tutta l'America aveva superato i $4 al gallone. Allo stesso tempo invece Netanyahu, che ha detto appunto che si ricandida, aveva bisogno di non fermarsi, perché comunque l'Iran continua a rappresentare una minaccia esistenziale per Israele. Ecco, quell'articolo, no, sottolinea come Haaretz, diciamo un giornale di sinistra, sicuramente non guerrafondaio, è chiaramente critico, no? Nei confronti del governo Netanyahu, e segnala anche un'altra cosa, secondo me, e cioè che la maggioranza degli israeliani in realtà non voglia fermarsi, perché dal loro punto di vista, questo forse viene anche poco sottolineato, sicuramente gli israeliani non si fermano davanti a nulla, ma il loro avanzare in Libano verso Beirut è anche una risposta a Hezbollah, no? Che sono queste milizie sciite libanesi finanziate da Teheran, che continua a bombardare il nord di Israele. Ieri ha parlato il leader di Hezbollah, ha detto: a noi non importa nulla di questo accordo, noi andiamo avanti. Quindi, insomma, il Libano è una questione ancora tutta aperta, seppure formalmente inserita, no? In questo accordo. Questo per dire che è una bozza, è una tregua fragile, però tutti ne avevamo bisogno, e mi sembra che al G7 tutti i leader abbiano detto che si tratta di un buon accordo, anche i più critici nei confronti di Trump. Vedi il padrone di casa, Macron, ha detto è un ottimo accordo. Quindi comunque un risultato è stato ottenuto, è stato in qualche modo ricompattato l'Occidente, e si sono poste le basi per una possibilità d'intesa. Abbiamo risolto tutto? No, però comunque si può almeno sperare in una pace.
0: Cambiamo argomento. La scomparsa di Camillo Ruini. Leggo l'Avvenire. Il cardinale che voleva una chiesa non irrilevante. Fondamentali furono nella sua parabola gli anni della giovinezza, meno noti al pubblico, dalla vocazione maturata a Sassuolo alla formazione da seminarista alla Pontificia Università Gregoriana all'esperienza pastorale a Reggio Emilia, ancora l'Avvenire. E Ratzinger disse di lui: fu fedele al motto "La verità ci farà liberi". Ascolta con noi, Rita Lofano, le parole di Monsignor Rino Fisichella.
2: Ruini ha saputo dare il senso di una profonda responsabilità dei cattolici nella vita pubblica. Certamente nella politica, dove si fanno le leggi, e dove allora la presenza dei cattolici è stata pensata in una maniera da esprimere il rispetto. Ruini era un uomo lungimirante. La lungimiranza significa essere capaci di progettualità, ma di avere anche un profondo realismo.
0: Chi era Camillo Ruini? Rita Alfano.
1: Ma guarda, si è parlato molto, no, della sua rilevanza teologica, ecco, culturale, e della sua capacità, questo mi sembra sia appena stato anche sottolineato, di influenzare la politica, ma restandone fuori. Ecco, a me invece ha sempre colpito l'attenzione che aveva alla fede dei semplici, così la chiamava lui, no? Considerata proprio come un'unità di misura. C'è un aneddoto che lui raccontò. E cioè che nei primi anni 70, una domenica pomeriggio, era in macchina, no? Quando davanti a lui un motociclista cadde e morì. Ecco, fu lui ad andare a dare la drammatica notizia alla madre, che viveva lì vicino, una piccola casa di campagna, e disse Ruini che la madre, pur stravolta dal dolore, disse: la Madonna ha sofferto più di lui. Le parole, insomma, sono state queste, no? Lui diceva, e le sento ancora dentro di me. Ecco, insomma, la fede dei semplici forse è una cosa che dovremmo ricordare.
0: Ancora un altro argomento, gli ultimi minuti. Corriere della Sera, pagina 25. Al via la maturità, come cambia il voto? Oggi la prova d'italiano per 527.607 candidati. Al colloquio, 5 punti legati allo sviluppo personale. Val di Tara, sì ai ventilatori. Una piccola curiosità personale. Tu la ricordi la tua maturità, Rita?
1: Sì, la ricordo, e ricordo il terrore all'orale, no? Di fare scena muta. Peraltro tema tornato di forte attualità, mi sembra, perché sono state cambiate le regole. E quindi innanzitutto bisogna ricordare agli studenti, no? Di non fare scena muta. E proprio io, insomma, avendo vissuto questa paura, poi per fortuna superata, penso che si dovrebbe fare una riflessione sull'insegnare a parlare in pubblico ai ragazzi. Io ho vissuto come corrispondente degli Stati Uniti in America, ho mandato i miei figli a scuola là, ed ero colpita come fin dalle venga insegnato ai bambini a scuola a parlare in pubblico. Addirittura ci sono i voti sull'eye contact, no? Quindi sul contatto visivo. È una tecnica che aiuta a superare la paura e ci prepara poi al futuro, ecco, alla capacità di raffrontarsi senza il timore. Quindi io ricordo quel terrore, questa commissione tutta seduta, sembravano tantissimi, sembrava una platea, no? E quindi
0: Certo.
1: c'era un commissario per materia, e quindi secondo me forse questo questa è una riflessione che potremmo fare, e comunque faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti.
0: Che cosa ci manca ancora, al di là di questo piccolo consiglio che ci hai dato, per avere un bel esame di maturità? 20 secondi davvero.
1: Ma cosa ci manca? Appunto, bisogna essere preparati a gestire gli imprevisti, a gestire la propria paura, e anche forse a sentirci più, no, più sicuri, pure se non sappiamo magari tutto o non ricordiamo tutto. Penso che questo sia molto importante.
0: Grazie davvero Rita Lofano, direttrice dell'agenzia giornalistica Agi. Grazie per essere stata con noi. Si chiude qua l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Gianni Tola, in regia Mauro Convertito. A seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
4: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
5: Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei musi. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così.
4: Siamo canne e la sorte è vento. Quella che avete sentito è la voce di Grazia Deledda alla cerimonia di consegna del premio Nobel. Unica scrittrice italiana ad ottenerlo, e il libro suo oggi ovviamente è Canne al vento, che dà il titolo ed rende l'idea della fragilità degli esseri umani che, appunto, come siamo esili canne, oscillano e si piegano per effetto del vento e della volontà divina. La Sardegna dell'inizio del Novecento viene descritta come un mondo sospeso fra fatalismo e ostinato attaccamento al passato. Ci troviamo a Galte, un paesino sulla costa tirrenica, dove vive la famiglia Pintor, ormai formata solo da tre sorelle, Ruth, Esther e Noemi. Le prime due ormai sono anziane e quiete, ma Noemi, ancora giovane, ha un carattere spigoloso e fiero. Fin da ragazze, il padre, Don Zame, le ha tenute confinate in casa come reazione alla fuga incontinente di una quarta sorella, Lia, che si era ribellata all'autorità paterna. Sono sempre capricciosissime le Lie. Ma il vero Deus ex machina di tutto il romanzo è Efix, il vecchio servo di casa Pintor, che con la sua presenza discreta e indispensabile dirige la vita della famiglia come un Sancho Panza, umile e silenzioso, però capace di sostenere con ostinata fedeltà tutto il peso del destino negli altri. Efix nasconde un segreto. Molti anni prima, per inseguire la figlia minore che stava fuggendo, Don Same era morto misteriosamente. Tutti pensarono ad una disgrazia, ma è stato proprio Efix a causarne la morte incidentalmente, tentando di proteggere Lia. Efix è in collegamento con l'anima magica della Sardegna, ne ascolta le voci ancestrali. Il romanzo di Grazia Deledda diventa una fiaba. Efix sentiva il rumore che le Panas, donne morte di parto, facevano nel lavare i loro panni giù al fiume, battendoli con uno stinco di morto, e credeva di intravedere l'ammattatore, folletto con sette berretti entro i quali conserva un tesoro, e questo folletto balzar di qua e di là sotto il bosco di mandorli, inseguito dai vampiri con la coda di acciaio. Era il suo passaggio che destava lo scintillio dei rami e delle pietre sotto la luna, e agli spiriti maligni si univano quello dei bambini non battezzati, spiriti bianchi che volavano per aria tramutandosi nelle nuvolette argentee dietro la luna, e i nani e le Ianas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro case di roccia a tessere stoffe d'oro in telai d'oro, ballavano all'ombra delle grandi macchie di Filirea, mentre i giganti s'affacciavano fra le rocce dei monti battuti dalla luna. tenendo per la briglia enormi cavalli verdi che essi soltanto sanno montare, spiando se laggiù fra le distese si nascondesse qualche drago o qualche leggendario serpente.

0: donna.
1: Ma nella vita reale delle sorelle Pintor, alle prese con problemi economici e il decadimento della casata, irrompe Giacinto, il giovane figlio di Lia, rimasto orfano, ed è lui che porta in quel piccolo mondo antico la vita, la spregiudicatezza, per metterne in luce la fragilità. Frequenta feste, giochi d'azzardo, fa debiti, firma cambiali e si innamora di Grixenda, una ragazza povera del paese, e lì soprattutto Giacinto rivela a De Fix di conoscere il suo segreto. E questo, sconvolto, abbandona il podere e si mette a vagare come mendicante nella speranza di espiare definitivamente la colpa della morte accidentale di Don Zame. La fedeltà e il senso di responsabilità di Efix lo riportano a casa dalle sorelle Pintor, e il suo ritorno è descritto così. Ed ecco dunque Fix di nuovo seduta al solito posto davanti alla capanna sotto il ciglione glauco di canne. Il cielo è rosso. In alto, sopra la collina bianca, passa il vento e le canne tremano e bisbigliano. E Fix, rammenti, sei andato, sei tornato, sei di nuovo in mezzo a noi come uno della nostra famiglia. Chi si piega e chi si spezza, chi resiste oggi ma si piegherà domani e posdomani si spezzerà. E Fix, rammenti. Egli intrecciava una stuoia e pregava. Di tanto in tanto un acuto dolore al fianco lo faceva balzare dritto, rigido, come se qualcuno gli infilasse un palo di ferro nelle reni. Si ripiegava di nuovo su se stesso, livido e tremante, proprio come una canna al

Alla fine Giacinto sposerà la sua Grixenda e la sorella più giovane, Noemi, dopo vari rifiuti, si deciderà ad accettare la proposta di matrimonio di Don Predu, cugino benestante ma sempre considerato del ramo minore della casata. Prima di morire, Efix ripete ad una delle sue padrone la frase simbolo del romanzo: siamo canne e la sorte è il vento. La donna gli chiede: ma perché questa sorte? Ed Efix risponde: è il vento, perché? Dio lo sa. Efix parla poco, ma ogni gesto e parola, più che un servo, è la personificazione della lealtà che non vacilla. Porta sulle spalle il peso degli altri con una serietà silenziosa, come fanno certi uomini che trasformano il dovere in una forma d'amore. E allora il nostro lupus in fabula è Gigi Riva, figlio acquisito di una Sardegna che ancora lo adora. Riva, che non ha mai servito alcuno se non sul campo da calcio, ma che ha sempre avuto la tempra dell'uomo che si carica il peso di tutta la squadra. Proprio Riva, col suo mito, che nasce da un carattere che assomiglia al passo lento e fedele di Efix. Lavoro, dedizione, silenzi, una forma quasi arcaica di lealtà. Rombo di tuono! Rifiuta offerte milionarie, infatti. Resta a Cagliari contro ogni logica di carriera. E resta a Cagliari e si sacrifica. E lì costruisce col gioco dolori, fratture, ferite. E Riva ha portato sulle spalle il peso di una squadra, di una città, di un'isola. E come Fix non ha preteso mai riconoscenza. E diventa un eroe popolare, cantato anche da Raffaella Carrà.

Questo è il libro, questo è il culto e questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Canne al vento di Grazia Deledda, perché tutti noi siamo canne e la sorte è il vento. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asola e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Alessandro Adriani, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Sul tavolo del G7 Trump firma l'intesa con l'Iran, domani la cerimonia ufficiale in Svizzera. Ci sono lo stop alle ostilità e impegni su nucleare e Hormuz. Per lo stretto pronti a fare la nostra parte, ribadisce la Premier Meloni. Sintonia ritrovata con la Casa Bianca nel pomeriggio, il Consiglio europeo. Garlasco, la madre di Andrea Sempio in ospedale per un'intossicazione da farmaci, non è in pericolo di vita. Il legale del figlio, abbassare i toni. Maturità, l'attesa è finita, alle 8.30 si parte con lo scritto d'italiano e fino all'ultimo è Toto Traccia. Sui banchi oltre 500.000 di studenti. Mondiali di calcio, l'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, vince anche il Ghana, solo pari tra Portogallo e Congo. L'Uzbekistan di Cannavaro cede alla Colombia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Cerimonia di firma prevista domani in Svizzera, ma Trump anticipa i tempi e sigla l'accordo.
3: Sul tavolo del G7 il presidente Trump impugna il pennarello nero come uno scettro e firma l'accordo con l'Iran tra gli applausi del presidente Macron. Fine a tutte le ostilità, comprese quelle sul Libano, il primo punto dell'intesa, firmata a distanza anche dal presidente iraniano Pezeshkian, che si fa fotografare con il testo in mano. Prevista poi la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, mentre Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio nello stretto. Soprattutto Stati Uniti e Iran si impegnano a raggiungere un'intesa più ampia sul nucleare nei prossimi 60 giorni, una scadenza estendibile, si legge nel testo e conferma Trump, per lasciare margini di manovra nel caso in cui il negoziato dovesse complicarsi. Un'intesa meno ambiziosa e dettagliata di quella raggiunta 11 anni fa da Obama, scrive il New York Times, mentre molti analisti parlano di una vittoria di Teheran, che avverte un eventuale attacco in Libano farebbe saltare l'intesa. Beirut resta quindi la miccia che potrebbe riaccendere il conflitto. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Sentiamo più nel dettaglio quali sono i punti del memorandum, il cui testo è stato reso pubblico dagli statunitensi.
4: L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Ad annunciare quello che Washington definisce un'enorme vittoria, un alto anonimo funzionario americano che in una call ha illustrato il memorandum ai giornalisti. Poi anche da Teheran confermano la dissoluzione del materiale, che avverrà sotto la supervisione della IAEA. Altro punto su cui concordano entrambe le fonti: l'impegno degli Stati Uniti a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. Gli altri 12 punti del testo includono indiscrezioni finora circolate, cessazione delle ostilità anche in Libano, niente arma atomica per Teheran, sospensione delle sanzioni all'Iran in tempi che saranno decisi nei 60 giorni in cui si negozierà l'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere disponibili i fondi congelati iraniani a seguito dell'attuazione del memorandum. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Concluso il G7, i leader europei, tra cui Giorgia Meloni, si ritroveranno al Consiglio al via nel tardo pomeriggio a Bruxelles. Da Evian la Premier ha ribadito soddisfazione per il rinnovato sostegno a Kiev e disponibilità a partecipare a una possibile missione nello stretto di Hormuz. E si è soffermata sugli incontri con Trump, l'inviata.
5: Siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evian. Le telecamere le hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
6: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
5: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno Stato medio piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
6: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
5: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Dicevamo della ritrovata unità degli alleati occidentali al fianco dell'Ucraina. Sul campo proseguono i raid. Kiev attaccata nella notte con missili balistici russi, almeno due le esplosioni udite in città. Sull'altro fronte colpita dai droni una raffineria alla periferia di Mosca. In un attacco a Rostov un morto e due feriti. Accennavamo al nuovo regolamento rimpatri approvato dall'Europarlamento, via libera all'apertura di hub in paesi terzi, procedure accelerate nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, limite massimo di detenzione per i migranti irregolari in attesa di rimpatrio portato da 6 mesi a 2 anni, norme che sono argomento di confronto politico insieme alla legge elettorale con il nodo preferenze.
0: Le riproporremo in aula. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, risponde così ad Antonio Tajani, che aveva detto l'accordo di coalizione c'è e non prevede preferenze. Anche noi moderati è a favore dell'indicazione del candidato sulla scheda, mentre la Lega è contraria. Quanto basta alle opposizioni per parlare di maggioranza spaccata chiedendo di sospendere i lavori in commissione? Per i progressisti il testo rimane incostituzionale e antidemocratico con il solo obiettivo di mantenere al potere il centrodestra. Chiara Braga, PD.
1: Invece di bloccare il Parlamento a discutere di legge elettorale, la maggioranza si occupi delle difficoltà reali di famiglie, lavoratori e imprese.
0: Ma a Roma arrivano anche gli echi del regolamento rimpatri. Per Fratelli d'Italia è una rivoluzione, la linea del governo vince a Bruxelles. Isabella Tovaglieri, Lega.
7: Grazie ai cosiddetti sovranisti che finalmente hanno fatto capire che i confini italiani sono confini europei.
0: Per PD e 5 Stelle il regolamento è invece inumano, si fonda, dice AVS, su politiche punitive, centri di detenzione, deportazioni. Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca, caso Garlasco. La difesa di Andrea Sempio invita ad abbassare i toni dopo che la madre dell'indagato nella nuova inchiesta è finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
8: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
9: L'impegno molto gli sforzi per ridarle la debita tranquillità, in considerazione del fatto che in questo processo lei è solo una testimone.
8: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Il giorno dell'interrogatorio, interpellata su questo punto, accusa un malore. In un'intercettazione agli atti, mentre parla del tagliandino con il marito, la si sente piangere. Simone Zazzera, GR1.
2: Convalidato dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, uccisa giovedì scorso a coltellate a San Stino di Livenza, vicino Venezia. Il ragazzo ha risposto per circa 1 ora e mezza alle domande della procura. Al termine dell'udienza il giovane è stato trasferito dalla comunità protetta al carcere minorile. Ore di caos ieri nella circolazione ferroviaria sull'alta velocità tra Milano e Bologna. A causa di un incendio, treni fermi per ore sotto il sole, cancellazioni e ritardi, risolti solo in serata.
10: Le fiamme tra le sterpaglie sono divampate all'altezza di Livraga, nell'Odigiano. Dopo la caduta di un traliccio che ha provocato il blocco della tensione, 2 treni ad alta velocità sono rimasti a lungo fermi fra Milano e Bologna senza l'aria condizionata. È intervenuta la protezione civile per assistere i passeggeri, alcuni colpiti da malori ma subito soccorsi. La linea a alta velocità in quella tratta ha subito uno stop totale di circa 6 ore. Ritardi anche di 2 ore fra arrivi e partenze, tra cancellazioni e variazioni d'orario, molta la confusione fra i passeggeri.
11: C'era stato un intervento dei vigili del fuoco che è stato fermo per 1 oretta,
12: che doveva partire 3 ore fa.
10: I tecnici di RFI sono intervenuti e hanno riattivato uno dei 2 binari, consentendo la progressiva ripresa del traffico. 10 di treni è stata cancellata. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. Il ministro dei trasporti Salvini ha chiesto una relazione approfondita sull'accaduto. Claudio Vigolo, GR1.
2: Svelato il piano Italia di Stellantis. Nella strategia industriale del gruppo la conferma di investimenti significativi.
8: L'amministratore delegato Filosa, in audizione a Montecitorio, assicura che il gruppo ha una visione chiara per l'Italia, dove investirà 5 miliardi di euro in ricerca e innovazione nei prossimi 5 anni. Oltre 1 miliardo gli investimenti previsti ad Atessa per la nuova generazione di veicoli commerciali. Lo stabilimento di Cassino non sarà venduto e il suo futuro è legato al piano Maserati. L'azienda è al lavoro anche con potenziali partner. Maserati, ha aggiunto Filosa, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza. Poi ha rivendicato i risultati conseguiti nel nostro paese.
13: Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%, una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
8: Filosa chiede alla politica risposte straordinarie e urgenti sull'energia e sul costo del lavoro. Annunciata poi una partnership con Wave e Uber per lo sviluppo di robotaxi senza conducente. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Maturità, si parte. Questa mattina la prima prova scritta, quella di italiano, per oltre 500.000 di studenti di tutta Italia.
14: L'attesa è finita e tutto è pronto. Alle 8.30 in punto, oltre 527.000 studenti di tutta Italia affronteranno la prima prova scritta della maturità, il tema di italiano. La prova è identica per tutti gli indirizzi di studio. I maturandi potranno scegliere una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, raggruppate in 3 tipologie. I maturandi avranno 6 ore di tempo per consegnare il compito. Quello di quest'anno sarà un esame con tante novità, a partire dal nome. Non si chiamerà più esame di Stato, ma maturità, e sarà centrale la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto o farà scena muta all'orale sarà bocciato. Altra novità è lo snellimento delle commissioni da 7 a 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Intanto per la prova di oggi, già da giorni, sui social impazza Toto Tracce. Tra i favoriti gli 80 anni della Repubblica e tra gli autori Grazia Deledda e Gabriele D'Annunzio. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. Le esequie si svolgeranno oggi alle 16.30 a San Pietro. Il ricordo di Marco Follini, tra i protagonisti della stagione politica negli anni di Ruini, presidente della CEI.
15: Io ricordo Ruini come un uomo rigoroso, con qualche tratto a volte di spigolosità, ma fin di bene. Credeva molto nelle cose che faceva e nelle cose che diceva.
16: Che ruolo ha avuto nel rapporto tra i vescovi e l'establishment politico dell'epoca?
15: Negli anni precedenti era stato più vicino al sentimento politico democristiano, poi si era affacciato sulle soglie della Seconda Repubblica e in quel contesto il suo giudizio su Berlusconi, sul centrodestra di allora, era più generoso di quanto non fosse il mio.
16: E in che termini riteneva importante la presenza dei cattolici nella vita pubblica?
15: Lui riteneva che l'esperienza democristiana fosse finita una volta per tutte. C'era una fortissima personalità e c'era appunto un dialogo che era in qualche modo diretto, non improprio, tra la CEI e i governi dell'epoca. Tutto questo tessuto si è sfilacciato.
16: Una delle battaglie di Ruini fu il progetto culturale.
15: Era l'idea che la Chiesa non poteva più esprimersi tanto per vie politiche, anche se lui manteneva una certa passione civile, ma dedicarsi alle coscienze e misurarsi con i cambiamenti antropologici che erano preannuncio di quello che sarebbe capitato dopo.
16: Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Il meteo, ancora qualche temporale ma soprattutto molto caldo. Continuano a salire le temperature, oggi raggiungeranno i 36 gradi, nel fine settimana potrebbero toccare i 40 in alcune località delle entroterra. 5 le città con bollino arancione, domani diventeranno 8, tutte nel centro-nord. Calcio, continuano a non deludere i goleador più attesi. A secco solo Cristiano Ronaldo al suo 6° mondiale. Completato il primo giro, tutte le squadre hanno fatto il loro debutto.
17: L'Inghilterra ne fa 4 alla Croazia, nuova rappresentazione plastica del buona la prima. A Dallas discende la partita forse più divertente fin qui dell'intero mondiale. Doppietta di Harry Kane in versione Hurricane, poi Bellingham e Rashford. A nulla servono le due marcature di Baturina, che peraltro gioca in Italia, nel Como e Musa. Modric e compagni cedono 4-2. Vince anche il Ghana, che in pieno recupero piega Panama 1-0, guizzo vincente degli Yerenki. Delude invece il Portogallo di CR7, che non va oltre l'1-1 con la Repubblica Democratica del Congo. Segna subito il Portogallo con João Neves, pari Congo con Vissà. Nell'ultimo match di giornata, infine, poco fa, esordio amaro per l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, che cade 3-1 contro la Colombia. In rete Muñoz, Luis Diaz e Campaz per gli uzbeki, il gol dell'illusorio 1-1 di Faisulayev. Anche oggi 4 partite, si parte alle 18 con Repubblica Ceca-Sudafrica, poi Svizzera-Bosnia, Bosnia che, lo ricordiamo con amarezza, ci ha eliminato nella finale playoff per arrivarci a questo mondiale, quindi Canada-Qatar e in chiusura di giornata Messico-Corea del Sud. Manuel Codignoni, GR1.
2: Sono le 7:14, ora la linea va ai GR regionali, poi radio anch'io nella puntata di oggi. I 14 punti del memorandum tra Stati Uniti e Iran, le conclusioni del G7, la questione Libano, poi il controllo dei flussi migratori, remigrazione, rimpatri e il patto europeo su migrazione e asilo. Con Giorgio Zanchini su Rai Radio 1, il GR torna alle 8.
18: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
22: Eurospin, la spesa intelligente.
23: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
24: Grazie, amore, ma gli anni passano.
23: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
24: Poi ci sono i 70, gli 80.
23: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
25: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
26: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
27: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
28: Sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
29: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
30: Giornale radio del Lazio.
31: Esame di maturità il giorno della prima prova di italiano per oltre 53.000 studenti nel Lazio, tra selfie, lacrime e canzoni, rito collettivo che nella capitale accompagna la vigilia dei maturandi che hanno intonato notte prima degli esami di Venditti, domani la seconda prova. Si continuano a cercare le sorelline di Minturno scomparse da oltre 10 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. Si cerca anche intorno al lago di Barrea, approfondimenti anche su diversi cellulari e un codice da decodificare. Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, rito delle esequie nel pomeriggio alle 16.30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Sarà sepolto nella sua Emilia, ieri l'omaggio alla Camera Ardente. A Cassino siamo al lavoro anche con potenziali partner per il suo futuro legato al piano Maserati, così Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, nell'audizione in Parlamento. Buongiorno da Pasquale Notargiacomo in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. Al via l'esame di maturità, più di 53.000 ragazze e ragazzi in regione, si comincia tra poco con la prova di italiano, allora andiamo in uno dei licei della capitale.
0: Eh sì, buongiorno dal liceo Amaldi di Roma. Qui ci sono tre indirizzi, lo scientifico, il linguistico e classico. È un liceo che si trova nella periferia, Torbella Monaca, ma è uno degli istituti più premiati d'Italia, indicato dalla Fondazione Agnelli con il suo eduscopio come uno dei migliori indirizzi linguistici d'Italia. Sono 50.000 oggi i maturandi nel Lazio e quasi 40.000 a Roma. 1.300 le commissioni d'esame, e c'è da dire che quest'anno la novità sarà quella delle quattro materie anziché l'esame complessivo su tutto l'ordinamento. Alle 8.30 al via con la prima prova, un tema di italiano, 7 tracce, 6 ore di tempo. Allo scientifico quindi avremo italiano, matematica, storia e scienze naturali per le prossime impegnative prove dell'esame di Stato, al classico italiano e latino, matematica e storia. C'è un po' di preoccupazione per le temperature in salita anche nella capitale e nel Lazio. Oggi sono previsti quasi 35 gradi. Linea allo studio da Sarverta.
31: Il caso delle sorelline di Minturno scomparse da più di 10 giorni, ancora nessuna traccia, le ricerche continuano, accertamenti in corso anche sui telefoni cellulari.
1: Il personale della casa famiglia di Civitella Alfedena si è reso conto che Sara e Alicia erano scomparse alle 10 del mattino di domenica 7 giugno. Nei giorni festivi ai ragazzi è permesso di dormire più a lungo. Quando le due sorelline non sono uscite dalla stanza per la colazione è scattato l'allarme. I loro letti erano disfatti e mancavano molti oggetti personali. Si erano allontanate passando per l'aula studio. Alessandra De Febis, garante per l'infanzia della regione Abruzzo.
3: Ho avuto un contatto con la responsabile della casa famiglia, la quale mi ha detto che non c'erano stati sentori nei giorni precedenti che potevano far presagire a questa decisione.

0: Anzi, mi hanno detto che la sera sono uscite, erano molto serene e soprattutto Sara e Alice avevano un rapporto molto empatico e molto complice, soprattutto tra loro due come sorelle.
1: Sara e Alicia, sorelline di 12 e 16 anni, sono originarie di Minturno. Erano state allontanate dai genitori nel 2023 a seguito delle liti giudiziarie legate alla fine del loro matrimonio. Il tribunale di Cassino ha restituito la responsabilità genitoriale al padre, Stefano Di Giacinto, con una sentenza dello scorso 28 maggio che ha invece escluso definitivamente la madre, Valentina D'Acunto. Le indagini si concentrano su genitori, amici delle ragazzine. Nei telefoni sequestrati, in alcuni fogli trovati nella loro stanza all'interno della casa famiglia, è stato individuato un codice che Sara e Alicia dovevano utilizzare per comunicare con la madre. Si sospetta che potesse contenere anche le indicazioni per allontanarsi dalla struttura di accoglienza. Max Franceschelli, TGR Lazio.
2: Dal suo appartamento avrebbe sparato pallini di piombo contro due ragazzini di 12 anni che si trovavano in strada nel quartiere Montespaccato, arrestato dai carabinieri a Roma un 48enne. All'interno della sua abitazione, oltre a due fucili ad aria compressa e a numerosi pallini, i militari hanno scoperto 160 grammi di hashish già pronti per lo spaccio. Iniziano oggi i primi interrogatori degli anarchici al centro dell'inchiesta della Procura di Roma per terrorismo e per gli attentati alla linea dell'alta velocità nella capitale, la base, secondo gli inquirenti, del centro sociale Bencivenga, in zona Montesacro.
3: Non è che mi hanno mai creato problemi, ho intralciato il lavoro con le macchine.
4: Forse anni e anni e anni fa era una cellula calda, che so io, però non hanno mai dato fastidio a nessuno, almeno qui.
5: Io non ho mai visto confusione o cose strane.
6: Tenere un basso profilo faceva probabilmente parte della strategia per nascondere le riunioni e il materiale per azioni eversive e attentati. Il Bencivenga, a due passi da Via Nomentana, nel cuore di Montesacro, base logistica e covo della cellula anarchica con ramificazioni in tutta Italia, responsabile dei sabotaggi sull'alta velocità. Erano all'interno di questo edificio fatiscente tre dei sette arrestati nell'operazione antiterrorismo della Procura di Roma. Le ha accerchiate ovunque la scritta solidarietà ai prigionieri e agli indagati per l'anarchia. Decine di esposti da parte dei residenti che contestavano l'occupazione della struttura dal 2001 e il degrado.
7: C'è una piscina addirittura d'estate con acqua ovviamente non pagata a nessuno, luce non pagata a nessuno.
6: Il Benci, come lo chiamavano gli indagati, a meno di 10 minuti a piedi dal punto in cui il 14 febbraio scorso fu posizionato l'ordigno esplosivo sulla tratta Roma-Firenze, e dal Benci, da un uscita secondaria, sarebbero usciti gli attentatori. Non si devono usare macchine parcheggiate fuori dal Bencivenga, suggeriva una delle donne della cellula, per evitare controlli. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
2: L'addio al cardinale Camillo Ruini, oggi funerali a San Pietro celebrati da Papa Leone.
8: Oggi pomeriggio alle 16.30 Papa Leone celebrerà le esequie del cardinale Camillo Ruini nella Basilica di San Pietro. Per più di 17 anni vicario per la diocesi di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Un uomo con una fede profonda, acuta intelligenza, sguardo lungimirante, ha scritto Leone XIV nel telegramma inviato al cardinale vicario Reina. Si è spento a 95 anni nel seminario minore di Roma, dove viveva e dove è stata allestita la camera ardente. Anche stamattina sarà possibile rendere omaggio dalle 9 alle 12. La diocesi di Roma con il cardinale Reina ha espresso la gratitudine per la lunga e proficua vita cristiana e per il suo servizio alla Chiesa. Cordoglio da tutte le istituzioni nazionali e locali. Tutti ricordano la sua testimonianza. Don Marco Gandolfo, parroco di San Luca Evangelista a Roma.
9: Aveva domande e sapeva dare risposte che venivano dal cuore, ma anche dalla profonda intelligenza che il Signore le aveva donato.
8: Don Maurizio Mirilli, responsabile della pastorale universitaria della diocesi di Roma.
10: Sulla spinta di Giovanni Paolo II ci aiutò anche tantissimo nel realizzare bellissime iniziative a favore dei giovani.
8: Lo ricordano le associazioni, i movimenti, molti hanno reso omaggio al cardinale che fece costruire nella città di Roma 57 chiese. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
2: Il futuro dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, ieri in Parlamento l'audizione dell'amministratore delegato della casa automobilistica Antonio Filosa.
11: Cassino non è in vendita, Maserati non è in vendita e entro dicembre vi porteremo importanti novità. Sono queste le parole con cui l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, ha rilanciato l'impegno dell'azienda per lo stabilimento di Piedimonte San Germano durante l'audizione davanti le commissioni riunite Industria del Senato e Attività Produttive della Camera. Ci stiamo concentrando, ha spiegato, sulla gamma attuale con il lancio di una serie speciale per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio e l'arrivo di una nuova Maserati Grecale dal 2027 e siamo al lavoro anche per potenziali partner. Il tavolo istituzionale è arrivato dopo mesi di preoccupazioni dovute al

0: alla riduzione drastica delle giornate lavorative, al calo della produzione, alle chiusure temporanee, all'impatto che pesa sull'indotto. Diverse le reazioni dei sindacati, delusa la FIOM CGIL, che ritiene, per parola del segretario nazionale Samuele Lodi, che la situazione dello stabilimento di Cassino rimanga critica, perché non esiste ancora un progetto definitivo. Positivo invece per Davide Sperti, segretario generale UILM, il richiamo alla valorizzazione dei marchi premium e luxury e l'inclusione esplicita di Cassino tra gli stabilimenti coinvolti. In un incontro al Ministero delle Imprese con lo stesso Filosa, il presidente della regione Francesco Rocca aveva chiesto garanzie occupazionali e auspicato di conoscere il piano Stellantis prima della prevista scadenza di dicembre. L'annunciato rilancio dovrebbe riguardare anche gli stabilimenti a Tessa, Mirafiori, Pomigliano, Melfi e Modena. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Con l'aumento delle temperature, i sindacati lanciano l'allarme sulle condizioni di lavoro nelle ore più calde della giornata.
2: La grande afa è arrivata. Prima ancora che il calendario segni l'effettivo arrivo della stagione estiva, a Roma il termometro supera già stabilmente i 30 gradi. Il picco di 38 è atteso nel fine settimana. La CGIL lancia l'allarme per i lavoratori. Fino al 19 giugno, come riportato da World Climate, la piattaforma previsionale nata dalla collaborazione tra INAIL e CNR, a Roma e in tante altre aree del Lazio si registra un livello alto di rischio per le lavoratrici e i lavoratori impegnati all'aperto in attività fisiche intense. Per questo il sindacato si aspetta che venga pienamente attuata e rispettata l'ordinanza caldo della Regione Lazio, che prevede il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle ore più calde per i settori maggiormente esposti. In centro, cittadini e turisti si rinfrescano potendo contare sul patrimonio idrico di Roma.
3: Ci sono 1400 fontane, di cui il 90% potabili, non ci si può buttare dentro, però sono ovunque, quindi sono pronte per rinfrescarsi.
2: E mentre, secondo i dati dell'osservatorio di un motore di ricerca specializzato, l'acquisto dei condizionatori a maggio ha registrato un aumento del 15,6% rispetto al 2025, i turisti comunque non rinunciano ai piaceri di Roma.
4: Veniamo da Battipaglia e qua fa un caldo tremendo, tremendo, tremendo, ma Roma è sempre stupenda.
5: Fa molto caldo rispetto a dove abitiamo noi, vicino al lago. Durante le giornate sui 30 gradi è già tanto, invece qui non so quanti gradi ci sono, però percepiti quasi 40 secondo me.
2: Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Gli aggiornamenti sul traffico, Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
6: Dalle 10 alle 15 manifestazione in via Molise nei pressi del Ministero delle Imprese del Made in Italy, possibili rallentamenti e difficoltà di circolazione nell'area circostante. In serata appuntamento con Rock in Roma sul palco il rapper Jimmy Tights, previsto un consistente afflusso di pubblico nelle zone limitrofe all'evento con possibili ripercussioni sul traffico. Infine dalle 21 di oggi alle 5 di domattina lavori di manutenzione sul tratto urbano della 24, sarà chiusa in entrambe le direzioni la tratta tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Previsti percorsi alternativi obbligatori per i veicoli diretti verso il centro città e verso il grande raccordo anulare.
1: 7:29 minuti e 35 secondi è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessio Caranzetti, da Pasquale Notargiacomo che ha condotto in studio. A tutti voi una buona giornata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
10: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
11: Sono quasi le 7.33 di giovedì 18 giugno 2026, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, ecco il piano. Questo è uno dei titoli, se non quello più comune, che è presente, campeggia sui quotidiani stamani, il testo dell'intesa, e poi accanto a questo titolo la polveriera Libano. Il Libano minaccia l'intesa, Israele minaccia l'intesa perché non è contento, insomma, a quello che leggiamo non soltanto la stampa italiana, dell'accordo sottoscritto ieri tra Trump e Pezeshkian sulla tregua fra Iran e Stati Uniti. Domani la firma ufficiale a Lucerna, ma insomma vedremo, la seguiremo naturalmente, ne parleremo in prima parte. Seconda parte, 8.30, vi cito quattro titoli per farvi capire la contrapposizione su quello che è accaduto a Bruxelles. Il titolo del Libero e del Giornale: l'Italia vince centri fuori dall'Unione Europea, il Giornale, porte chiuse ai migranti, vittoria del modello Albania. Vi cito poi i titoli di Avvenire e di Domani. Avvenire, misure senza dignità, Domani l'Europa è più nera, cominceranno le deportazioni. Naturalmente parleremo del regolamento sui migranti, della stretta sui migranti, del regolamento europeo. 335-699-2949, la voce di Donald Trump.
12: Hello. I'm the boss.
13: Sono il capo.
12: How are you?
14: That's good. We had a great event. This was something very special.
13: Abbiamo avuto ottimi incontri, è stato un grande vertice e la Francia ha fatto un lavoro fantastico. Il presidente Emmanuel Macron ha fatto davvero un ottimo lavoro. L'intesa porterà una pace permanente e alla stabilità nella regione. Gli iraniani vogliono ritornare alla normalità, sono stati colpiti molto duramente, vogliono firmare. Hormuz riaprirà totalmente nei prossimi giorni e se non mi piace, se non non si comportano bene, torneremo a sganciare bombe proprio in mezzo alla loro testa. L'Iran non avrà mai armi nucleari. Gli Stati Uniti prenderanno l'uranio altamente arricchito dell'Iran, anche se senza valore. Bisogna essere giusti nei confronti di Bibi, che si dà il caso sia un uomo per bene. Lui si scalda un po' a volte. Non può abbattere un edificio ogni volta che qualcuno ci entra. Abbiamo un partenariato formidabile. Il nostro disaccordo sul Libano, un piccolo diverbio.
11: La questione Libano, come vedete, è centrale, ma prima di ascoltare il presidente del Libano, Joseph Aoun, sentiamo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
6: Le due guerre sono strettamente legate. Gli attacchi israeliani contro il Libano devono cessare perché sono una violazione del memorandum d'intesa del ritiro immediato di Israele dal sud del paese dei cedri.
11: Tra l'altro cominciano ad arrivare i messaggi su questo accordo, a parte l'atomica, scrive Vincenzo da Pisa. In Iran è rimasto tutto com'era. Hormuz riapre, ma bollette e carburanti scenderanno, punto interrogativo. Serviva veramente questa guerra? Non è soltanto su bollette e carburanti questa guerra, ci sono delle questioni pesanti e significative che proveremo a trattare. E dicevo del presidente libanese Joseph Aoun, eccolo.
13: I negoziati con Israele sono indipendenti dall'accordo annunciato tra USA e Iran. Le assicurazioni che abbiamo ricevuto e su cui continuiamo a insistere sono che il Libano ha un proprio percorso indipendente nei negoziati, pur sostenendo un cessate il fuoco e accogliendo con favore l'assistenza di qualsiasi paese, Iran compreso, il percorso del Libano rimane separato.
11: E adesso la voce a proposito di UNIFIL, lo ricorderete, la missione nel sud del Libano che poi ha vissuto in questi mesi difficoltà estreme. Sentiamo su questo, anche sul post missione, su quello che potrebbe accadere adesso, il capo di Stato Maggiore Portolano.
15: Starebbe a mancare la capacità di monitoraggio, di deconfliction lungo la Blue Line, anche se oggi parlare della Blue Line va un pochino oltre quello che è il concetto con cui la Blue Line è nata. L'elemento essenziale è il supporto, dare credibilità alle forze armate libanesi, credibilità internazionale ma anche credibilità locale per poter avviare quel processo di cui parla il presidente, tanto il presidente Aoun, che è un processo di disarmo di Hezbollah.
11: E tra poco tratteremo di tutti questi temi con Renzo Guolo, con Giulia Della Michelina, con Sergio Della Pergola. Prima però permettetemi di farvi ascoltare il momento dell'approvazione del regolamento sui migranti di cui parlavamo e di cui parleremo alle 8.30.
16: Passiamo al secondo punto. Relazione Asmani, sistema comune per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi che soggiorni in modo illegale nell'Unione Europea. Apro la votazione. The vote is closed. Chiudo la votazione. Adopted. Approvato. The first
11: reading. 738 335 699 2949, diversi messaggi, ora articoleremo anche dei punti su lo stato genocida, si riferisce a Israele, molti ascoltatori si riferiscono a Israele, finché Israele non smetterà di bombardare il Libano e di continuare a massacrare Gaza è impossibile che la pace venga, la tregua venga mantenuta. Un messaggio più articolato, volevo dire la mia su questi 14 punti del memorandum Stati Uniti-Iran, secondo me è un accordo molto debole, che sa più di resa che di vera pace. Tullio da Bergamo. In pratica si concede all'Iran la fine immediata dell'ostilità senza smantellare davvero i suoi proxies, Hezbollah, Houthi e gli altri. Si alleggeriscono, revocano le sanzioni, si sbloccano decine di miliardi e si parla anche di aiuti per la ricostruzione. Non è una denuclearizzazione seria, ma solo una legittimazione del regime. Gli Ayatollah escono più forti di prima, con le casse piene, senza aver rinunciato né all'egemonia regionale né al programma nucleare. Alla fine Israele paga il prezzo più alto per un cessate il fuoco di facciata. Un regime che finanzia da anni il terrorismo non dovrebbe ricevere premi, ma vera pressione. La storia insegna che gli accordi morbidi con dittature aggressive non portano pace, solo guai peggiori in futuro. Renzo Guolo, sociologo dell'Islam, insegna all'Università di Padova, è una voce sempre lucidissima e pacata, se posso dir così, e quindi a lui chiediamo un primo giudizio su quello che sta accadendo e accaduto. Professore.
17: Beh, per quanto riguarda l'accordo, di fatto se dovessimo assegnare, come piace molto agli americani, non si vede anche in questi giorni, al campionato del mondo, sul fatto che non ci possano essere i pareggi, il vero vincitore è l'Iran nei fatti, ma non perché ovviamente non abbia subito enormi danni dalla guerra, ma perché primo il regime non è caduto, secondo è riuscito appunto, a proposito del Libano, a saldare in base alle teorie del fronti convergenti la questione libanese a quella iraniana. Terzo, perché sui punti chiave del che costituiscono il negoziato, cioè uranio, sistema missilistico, rapporti con i proxy, beh, insomma, 60 giorni, forse anche molto di più, si discuterà in futuro, e Trump ha altre esigenze, quella di sostanzialmente chiudere il conflitto per concentrarsi sulla campagna elettorale, che potrebbe trasformarlo altrimenti in anatra zoppa. Quindi il punto è questo. Poi, insomma, si vedrà, però sicuramente diciamo che primum vivere era l'imperativo, sì, per l'Iran, ed è riuscito, e oltretutto attraverso Hormuz, che è lì, noi sappiamo che oggi è riaperto, sì, ma l'Iran può chiuderlo in qualsiasi momento, sì, se mantiene il suo sistema missilistico, la capacità di pressione. Poi nei fatti ha smontato anche gli accordi di Abramo. Quali paesi del Golfo adesso chiederanno di entrare, Arabia Saudita in primis, nel momento in cui si sono resi conto che con l'amministrazione Trump non esistono alleanze valoriali, solo alleanze, diciamo, a geometria variabile, se sanno che che gli iraniani dall'altra parte dello stretto possono bombardarli in qualche modo, in qualsiasi momento, mettendo in discussione il loro tentativo di costruire un modello diverso da quello della dipendenza delle fonti.
11: Se però, professore, il quadro è questo: Israele farà tutto il possibile, io non direi Israele, certo, il governo Netanyahu, per boicottarlo, certo, per tenere in ostaggio l'accordo, anche perché ha quell'argomento, e le chiedo, vero, realistico, forte, che i proxies continuano a bombardarla, a danneggiarla, soprattutto gli Hezbollah?
17: Beh, sicuramente in questo momento, se la situazione viene fotografata in questo momento, Netanyahu subisce uno scacco strategico. Noi dobbiamo ricordare che dopo il 7 ottobre Netanyahu si è posto il problema di ridisegnare l'intero assetto strategico dell'area, sì, e insomma, con un'azione militare molto forte che non ha guardato in faccia nessuno, c'era quasi riuscito, ma ovviamente la partita finale, quella più complessa, era cambiare il regime in Iran, eliminare quella che considera una minaccia strategica ed esistenziale. Non c'è riuscito, come si è visto, oltretutto, lo stesso Bibi deve fare i conti con quello che dicevo prima: non c'è un'alleanza statunitense garantita per sempre con Trump. Le alleanze possono essere solo temporanee, e se gli interessi non convergono, Trump non ha alcuna, diciamo, scrupolo, neanche di carattere morale, a dire ok, no, tu ti fermi, perché ovviamente, insomma, la tua azione contrasta con... Ecco, qui c'è un punto chiave, però: il grande successo diplomatico iraniano è stato appunto riuscire a fermare il legame tra la guerra ad Hormuz e quella libanese. Ora, anche il presidente Aoun, come abbiamo sentito, sì, può illudersi di tenere distinti i due fronti, ma in realtà, se l'Iran, lo scontro tra Hezbollah e Iran proseguisse, l'Iran ha sempre la chiave di poter dire teoricamente: beh, io posso fermare l'accordo, posso fermare tutto. Si capisce che a questo momento la pressione americana, come dire, scarica necessariamente sul governo Netanyahu. Quindi questo link introdotto dai fronti convergenti è un grande problema.
11: Professore, resti pochi minuti con noi perché le devo fare un'ultima domanda. Prima volevo ascoltare, a proposito di quello che è accaduto in Libano nelle ultime settimane, la voce di Giulia Della Michelina, che è una collega freelance di base a Beirut. Ieri c'era un suo articolo molto molto interessante e tragico sulle condizioni di tiro in Libano del Sud dopo i bombardamenti israeliani, perdonatemi. E che hai visto, Giulia? Che cosa ti ha colpito? Buongiorno.
18: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, diciamo, l'atmosfera a tiro era in qualche modo complessa da descrivere, perché da una parte sicuramente c'era grande gioia, grande speranza da parte delle persone che stavano rientrando. Abbiamo visto queste file di macchine cariche, no, di bagagli delle persone sfollate che appunto stavano tornando verso le proprie case, verso le proprie città, molti di loro anche sventolando le bandiere gialle di Hezbollah, anche le bandiere iraniane. E d'altra parte ovviamente c'è anche molta cautela, che non tutti stanno tornando, molte persone sono ancora, diciamo, scettiche.
11: Ma le condizioni materiali, fisiche che hai visto quali sono?
18: Beh, la distruzione ovviamente è impressionante, soprattutto nei villaggi, diciamo, attorno alla zona di Tiro. Ci sono negozi, case completamente distrutti, quindi questo ovviamente rende difficoltoso il rientro per queste persone, che anche qualora, diciamo, i bombardamenti effettivamente si fermassero, comunque hanno di fronte la difficoltà proprio materiale di non avere una casa in cui vivere, o magari la loro fonte di reddito non c'è più. Quindi chiaramente questo è lo scenario in questo momento, non solo a Tiro ma anche in tantissime altre parti del Libano.
11: Giulia, la condizione dei cristiani qual è?
18: Allora, i cristiani che abbiamo incontrato a Tiro sono, diciamo, molto solidali in realtà con, per esempio, con la popolazione sciita. Le persone con cui ho parlato mi hanno detto che nella città c'è un clima di convivenza molto, molto pacifico, molto sereno, c'è rispetto tra le comunità e non ci sono state tensioni tra di loro, nonostante appunto possiamo immaginare la difficoltà di questi mesi, anche dopo che è stato emesso un ordine di evacuazione anche per il quartiere cristiano, cosa che finora non era mai avvenuta. Nonostante ciò, sembra appunto, da quello che dicono i residenti, che ci sia comunque veramente una situazione di coabitazione serena. E quello che mi ha detto in particolare una persona con cui ho parlato è stato: il problema per noi cristiani di Tiro non è Hezbollah, il problema è il nostro vicino, così l'ha chiamato, Israele, perché
11: guarda, che ci ha effettivamente a dei, questo dei proposito danni. È Giulia Della Michelina, collega freelance di base a Beirut, che insomma collabora tra gli altri con La Stampa. Tu hai detto: il problema è il nostro vicino Israele. E allora vado dal professor Guolo, e tra poco sarà con noi il professor Della Pergola da Gerusalemme, insomma uno dei più insigni demografi, non soltanto israeliani, di origine fiorentina peraltro, credo. Il Renzo Guolo, ci scrive Mario Danoceto seccamente: ma scusate, perché colpevolizzare Israele se sta approfittando delle difficoltà del regime iraniano per liberarsi di Hezbollah in Libano? Cioè la questione Hezbollah, rispondono sempre, da Israele è per loro, non so se una questione esistenziale, ma comunque una questione di sicurezza, ed è il loro legittimo diritto provare, uso un verbo un po' pesante, a eliminarla. Professor Guolo.
19: Beh, dipende sempre da quale punto di vista si guarda il mondo. Cioè, è ovvio che per Israele Hezbollah è un enorme problema, perché tocca, diciamo, la sicurezza della popolazione in Galilea a nord, e del resto Hezbollah è un'organizzazione di matrice islamista importante in Libano, e ha sempre fatto della battaglia, diciamo, per la liberazione nazionale, al di là poi della stretta alleanza con l'Iran, che ha contribuito a fondarla. I legami tra Hezbollah e l'Iran non sono i legami che Teheran ha con gli Houthi oppure con le milizie irachene, no, è un legame fondativo, storico, ideologico, religioso, insomma è un legame molto forte. E oltretutto Hezbollah è intervenuto a fianco di Iran quando l'Iran è stato colpito, quindi sì, è chiaro che la saldatura è forte. Quindi il problema è l'assetto dell'area. Però teniamo conto di una cosa: abbiamo uno strano strabismo, io dico dal punto di vista analitico, lo dico sì, non dal punto di vista valoriale. Hezbollah non è, possiamo anche definirla un'organizzazione terroristica in senso classico, ma poi se andiamo ad analizzarla è il partito guida della comunità sciita, non è un piccolo gruppo. Gli sciiti in Libano sono la maggioranza, non si fa un censimento da quasi un secolo.
11: E quindi...
19: ma, E quindi non è che sia possibile, come dire, tagliare un nodo così gordianamente con un colpo di spada. È un problema politico enorme, perché il problema è appunto che cos'è l'assetto del Libano, quali sono le sue espressioni politiche, eccetera, eccetera. Bisogna trovare un discorso di assetto negoziale. Ecco, forse, dal momento in cui si è dimostrato che Hezbollah non è facilmente estirpabile, in quanto non si tratta di tirargli una bomba in testa, la cosa è chiusa. Se un partito è partito comunità, se vi aderiscono centinaia di migliaia di persone, il consenso è anche più grande, e non si risolve in armi una soluzione di questo tipo. E allora adesso, se questa storia si chiuderà con un maxi accordo, lo vedremo. Il passo successivo è una conferenza sulla stabilizzazione dell'area che contempli tutti i soggetti. Questo è il nodo vero del dopo.
11: È come sempre molto istruttivo quello che lei ci consegna come riflessioni, e credo sia interessante non dico girarlo, ma insomma aggiungere il punto di vista di Sergio Della Pergola, che è un grande demografo, che ha insegnato all'Università di Gerusalemme e che spesso, insomma, talvolta ascoltiamo come voce che ci descrive il mondo di Israele, perché qui sulla stampa italiana, il professor Della Pergola insomma lo sa meglio di noi, si parla di una vittoria dell'Iran, è una tregua che in realtà non ha messo fine a nessuna delle grandi minacce per l'area, di una sconfitta per il governo Netanyahu che continua però a mantenere in ostaggio l'accordo, in sostanza, perché può quando vuole continuare a bombardare il Libano. E c'è questa questione di Hezbollah che ha sollevato adesso il professor Guolo. Professor Della Pergola, buongiorno e benvenuto, che dice?
20: Buongiorno, sì, effettivamente anche in Israele la maggioranza degli osservatori vedono in questo accordo, di cui fra l'altro non abbiamo ancora tutti i dettagli, non è esatto, molto trasparente, esatto, ma abbiamo però i fondamentali che sono molto chiari. Questo accordo è una debacle strategica per gli Stati Uniti, per Israele e per Netanyahu, ma il problema non è che Israele tiene in ostaggio la regione. Israele è divenuta oramai un ostaggio dell'Iran, di Hezbollah, dei Houthi e di altre forze estremiste islamiche che operano in Medio Oriente. Io menzionerei cinque punti fondamentali della questione, e cioè, primo, gli stretti di Hormuz, che cominciano a liberarsi, sono stati un'abile mossa strategica dell'Iran, e però si torna praticamente allo status quo ante, cioè alla situazione precedente, quindi senza nessun guadagno. Col fatto però che l'Iran afferma di rimanere in controllo degli strati e degli stretti, magari ci sarà anche qualche pedaggio. Secondo, la questione dell'uranio arricchito non viene risolta, e quindi potenzialmente l'Iran può costruire, entro tempi da determinare, si dice circa 9 bombe atomiche. E poi si passa alla terza questione, che è quella dei missili balistici, in cui Trump in maniera stupefacente ha affermato che l'Iran può tenere i missili perché ce l'hanno anche altri paesi. Ora, questa è una frase senza precedenti, ma il fatto è che gli iraniani hanno dimostrato una buona capacità tecnica, e è vero che il 90% dei missili iraniani sono stati intercettati dalla contraerea israeliana, però se su 9 missili nucleari 8 vengono intercettati e uno cade sulla zona centro, Tel Aviv e periferia, il paese viene distrutto, quindi per Israele non è sufficiente. E poi appunto la questione dei missili, che sono molto più numerosi di quelli che si ritenevano, la questione del collegamento automatico fra Iran e Libano. Il Libano diventa praticamente una propaggine dell'Iran, che quindi estende i suoi confini fino al mare Mediterraneo, attenzione voi europei, cosa che era senza precedenti. E poi infine la questione delle sanzioni economiche, che hanno causato gravi danni all'economia e alla popolazione iraniana, nel fatto di toglierle e poi di dare anche dei fondi per ricostruire l'Iran, si conclude questo atto abbastanza preoccupante della scena. Netanyahu rimane con delle dichiarazioni, e fra l'altro è interessante che Trump ha detto ieri: senza di me Israele sarebbe stata distrutta. E questo vuol dire che però l'intenzione è stata capita. E Netanyahu ha detto quasi la stessa cosa: senza di me Israele sarebbe stata distrutta. Ora, questi due uomini che sono andati insieme, fra l'altro è un piccolo episodio curioso. Netanyahu mette sempre una cravatta rossa, che sì, è la cravatta del Partito Trump. Repubblicano, e la usa sempre Trump. E ora mi sa che dovrà cambiare cravatta a questo punto. Guardate, una piaggeria.
11: Guardate, l'analisi del professor Della Pergola è di grande interesse. Ha elencato questi cinque punti che mi sembrano inaggirabili e sui quali insomma, magari torneremo anche domani. Noi ringraziamo tutti i nostri ospiti. Adesso c'è il GR1, poi parliamo della questione del regolamento approvato ieri dal Parlamento europeo sui migranti. Titolo, cito quei due titoli che ho citato all'inizio della trasmissione: misure senza dignità, l'Europa è più nera, e dal fronte opposto vince l'Italia, vince il modello Albania, porte chiuse ai migranti. Insomma, chi ha ragione? Ne parliamo anche con eurodeputati, 335-699-2949, e naturalmente con voi ascoltatrici e ascoltatori. Ci sentiamo dopo il GR.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
0: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
10: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:56 minuti. Andiamo in A8 Milano Varese, 3 km di code a causa di un incidente. Siamo tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14. Al momento si segnala 1 km di code per lavori tra Pesaro Urbino e Fano in direzione di Ancona. In autosole sul tratto Milano-Bologna vi segnaliamo 3 km di code per un incidente tra Parma e Terra di Canossa Campeggine in direzione di Bologna. A causa dello stesso incidente e code anche nel senso di marcia opposto tra Terre di Canossa Campeggine e Parma in direzione di Milano. Nella capitale, sul tratto urbano della 24, 3 km di code tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Andiamo ora sulla 30 Caserta Salerno, 2 km di code per un incidente. Siamo tra l'allacciamento per l'autosole e Nola in direzione di Salerno. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, code traffico intenso tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità. Prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.
22: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
23: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
24: Grande nonno!
23: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
25: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
26: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
25: E la mia fino a 7 posti.
26: Anche la mia.
25: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
27: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
28: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
27: Colombo, navigando sull'app Family,
29: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
27: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
30: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
31: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
30: Mi hai detto che ami l'Islanda.
31: Ma vivo in Italia.
30: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Accordo fatto, USA e Iran firmano il memorandum d'intesa, ecco i 14 punti del piano, Hormuz sarà riaperto. Droni di Kiev su Mosca, colpita una raffineria, nel pomeriggio il Consiglio europeo su caro energia e Ucraina. La Premier Meloni con Trump ampie convergenze e rapporto immutato e su possibili intese con Vannacci spiega no ad alchimie, l'importante è governare bene. Overdose di farmaci, la madre di Andrea Sempio in ospedale ma non è in pericolo. Il legale del figlio, abbassare i toni sul caso Garlasco. Maturità, ci siamo, al via la prova d'italiano per 500.000 di studenti. Nel nostro giornale l'attesa e le speranze dei ragazzi nei collegamenti con le inviate. Italia bollente, temperature verso i 36 gradi e domani saliranno ancora. Nel weekend previsti picchi di 40 gradi. Una canzone per l'estate, arriva Hit Parade, il brano di Jovanotti per la coppia Morandi Amoroso, domani in radio e sulle piattaforme digitali. Mondiali di calcio, uragano Inghilterra, i leoni travolgono la Croazia trascinati da Harry Kane, delude il Portogallo, vince il Ghana, la Colombia sconfigge l'Uzbekistan di Cannavaro. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano la firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran per mettere fine al conflitto in Medio Oriente. Trump anticipa i tempi e ancora in Francia per il G7 sigla il documento che ribattezza con il suo nome. Da New York la corrispondente.
4: Lasciando la reggia di Versailles, dopo la cena con il presidente francese Macron, Trump conferma di aver firmato una copia cartacea del memorandum d'intesa con l'Iran, già firmato elettronicamente domenica scorsa dal vicepresidente Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Poi riparte per Washington. Precedentemente ai giornalisti, Trump ha detto che il termine di 60 giorni previsto dal memorandum per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Potrebbe volerci più tempo, spiega il presidente, eppure nella conferenza stampa conclusiva di un G7 che ha definito di grande successo aveva ammonito: se non si chiude l'intesa in 60 giorni torneremo a bombardare. Trump ha detto però di credere che il comportamento degli iraniani cambierà. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E ora entriamo nel dettaglio dell'accordo in 14 punti reso noto dagli statunitensi, ma che simultaneamente a quello di Trump ha ricevuto il via libera di Teheran.
5: Il presidente iraniano Pezeshkian si fa fotografare davanti ai ritratti delle tre guide supreme con il testo dell'accordo tra le mani. Un'intesa firmata a distanza, con una stilografica blu a Teheran, con un pennarello nero da Trump. La fine dell'ostilità su tutti i fronti è il primo punto dell'accordo. Teheran avverte però che un eventuale attacco in Libano farebbe saltare tutto. Entro 30 giorni sarà inoltre ripristinata la navigazione nello stretto di Hormuz, anche se resta sul tavolo l'ipotesi di un futuro pedaggio, magari sotto altro nome. L'Iran ha accettato di diluire le proprie scorte di uranio arricchito e di rinunciare alle armi nucleari, annuncia la Casa Bianca, parlando di una grande vittoria. L'intesa prevede però anche un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, una cifra ben superiore a quella dell'accordo firmato da Obama nel 2015. Washington si impegna inoltre a sbloccare i fondi iraniani congelati e ad avviare la revoca delle sanzioni, misure che portano Teheran a parlare di un trionfo. Ma gli oppositori del regime accusano Trump di aver voltato loro le spalle negoziando con la Repubblica Islamica anziché rovesciarla come promesso. Azzurra Meringolo, GR1.
3: E dopo il G7, per i leader europei, tra cui Giorgia Meloni, il confronto sui dossier internazionali prosegue al vertice dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles, al via nel tardo pomeriggio. Da Evian, la Premier ha parlato anche di qualche questione di politica interna, dopo le considerazioni sui temi internazionali e i rapporti con gli Stati Uniti. L'inviata.
6: Con Donald Trump il rapporto è immutato. Giorgia Meloni sorride, poi torna seria. I temi trattati col presidente americano e i leader G7 sono importanti, precisa, e le convergenze sono state tante. Non è scontato, abbiamo mostrato un Occidente forte, aggiunge. A cominciare dall'Ucraina, la discussione riprende oggi a Bruxelles, dopo che l'Europarlamento ha dato il via libera al nuovo regolamento migranti, anche questo successo italiano, dice la Premier. E allora la proposta, sempre italiana, del delegato europeo per la trattativa fra Kiev e Mosca arriva sul tavolo. Il nome potrebbe essere espresso da un paese piccolo, la suggestione di Giorgia Meloni, che riscontra anche un atteggiamento positivo di Trump per arrivare alla pace. Quanto all'accordo fra Stati Uniti e Iran, l'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz.
0: Ci sono 60 giorni adesso, quindi non chiederei oggi un'autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai.
6: La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian.
7: Non è aritmetica, non è alchimia. Per vincere bisogna governare bene.
8: Il movimento dell'onorevole Vannacci ha già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, perché quando si vota 5 volte contro la fiducia al primo governo della storia guidato da una persona di destra.
7: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Prezzi del petrolio in calo dopo la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran. I contratti per luglio sul WTI scendono a $74 al barile, quelli per agosto sul Brent a 77. In scia all'ottimismo i futures a Wall Street avanzano, Dow Jones e Nasdaq più 0,56 e più 1,2%. Ieri la borsa di New York aveva chiuso in negativo con la decisione della Federal Reserve di lasciare i tassi di interesse invariati, aprendo però la strada a un possibile rialzo del costo del denaro entro l'anno per l'inflazione elevata. La guerra in Ucraina. Al G7 Zelensky ha visto ricompattarsi gli alleati occidentali al suo fianco. La guerra continua a infuriare sui due lati del fronte. Da Mosca la corrispondente.
9: Ancora attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina. Per la seconda volta questa settimana a Kiev sono risuonati gli allarmi. I testimoni parlano di violente esplosioni. Sui social le autorità hanno chiesto alla popolazione di restare al sicuro perché sono in corso attacchi con missili balistici. Notizie che arrivano mentre Zelensky, che oggi sarà alla NATO per partecipare alla riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, cerca di aumentare la pressione sulla Russia per costringerla al negoziato. E infatti, dopo le sanzioni contro Mosca, continuano gli attacchi con droni. Il Ministero della Difesa stamattina parla di oltre 500 droni neutralizzati. Uno sciame invece è tornato a colpire la raffineria di Mosca per la seconda volta in pochi giorni. Un attacco massiccio, quasi 200 droni, dice il sindaco, mentre testimoni parlano di un denso fumo nero sul quartiere alla periferia della capitale, ma arrivano notizie di vittime nei pressi di Zaporizhia, Belgorod, Rostov, mentre a Bryansk ieri un drone avrebbe colpito un autobus di bambini in arrivo dalla Bielorussia, uccidendo uno dei loro accompagnatori. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: Da Venezia, dal simposio COTEC, le fondazioni d'Italia, Spagna e Portogallo per la cooperazione tecnologica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia l'allarme su Big Tech e intelligenza artificiale. Pochi privati sopra gli stati, con l'invito all'Europa a non essere timida e a mettere regole.
10: L'Unione Europea deve compiere un salto. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
11: Sprona l'Europa, il presidente Mattarella, sull'intelligenza artificiale deve passare dalle parole ai fatti, avverte. Scrittura, analisi, elaborazione di dati, il processo tecnologico abbraccia ormai tanti settori. L'invito del capo dello Stato è a non demonizzarlo, piuttosto a governarlo, perché accanto al rischio di perdere posti di lavoro c'è quello anche di accrescere le diseguaglianze a causa della concentrazione del controllo nelle mani di pochi soggetti privati.
10: Realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale.
11: Di qui l'auspicio a seguire le parole di Papa Leone e non ridurre le persone a un processo automatizzato. L'Europa, conclude Mattarella, affronti in modo unitario una delle grandi sfide del nostro tempo.
10: Lo dobbiamo alle giovani generazioni.
11: Venezia con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: Accennavamo al nuovo regolamento rimpatri approvato dall'Europarlamento. È uno dei pilastri del patto su migrazione e asilo con cui l'Unione conferma il nuovo corso in tema di migrazioni. La corrispondente.
12: Adopted. Il testo approvato a larga maggioranza, i popolari insieme alle destre. Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. È la legge sulla migrazione più severa di sempre. Con una decisione di rimpatrio c'è l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, collaborando con le autorità. In caso di mancata cooperazione, i
13: migranti irregolari potranno essere trattenuti fino a 24 mesi in centri dedicati, con possibili proroghe. Le nuove norme prevedono inoltre la possibilità di trasferire i migranti in centri situati in paesi terzi sulla base di accordi bilaterali sul modello dei centri italiani in Albania. Solo i minori non accompagnati sarebbero esclusi dal provvedimento. Questo regolamento è un altro tassello importante del patto di migrazione e asilo, entrato in vigore la scorsa settimana, e punta a rendere più efficaci i rimpatri dei migranti irregolari. Da Strasburgo, Marilu Lucrezio, GR1.
3: E le nuove norme europee sui rimpatri, insieme alla legge elettorale con il nodo preferenze, sono tema di confronto politico.
14: Applaude al sì dell'Eurocamera la Lega, la sicurezza diventa priorità. Fratelli d'Italia sottolinea passo importante fatto insieme ai popolari e parla di nuova maggioranza Giorgia. Nicola Procaccini.
15: È un cambio di paradigma definitivo. Il governo dell'immigrazione illegale non sarà più affrontato dentro i confini nazionali, ma al di fuori dei confini europei.
14: Per i progressisti il nuovo regolamento è inumano e farà spendere di più per la costruzione di centri che AVS definisce di detenzione e deportazione. Sulla nuova legge elettorale in discussione a Montecitorio vogliono le preferenze Noi Moderati e Fratelli d'Italia. Giovanni Donzelli annuncia le riproporremo in aula. Chiude invece da Forza Italia Antonio Tajani. L'accordo c'è e non le prevede. Sulla stessa linea per il no la Lega. Distanze evidenziate dalle opposizioni che avvertono maggioranza spaccata. Fermate i lavori in aula. Più Europa manifesta davanti alla Camera. PD e Campolargo contro la legge perché spiegano le priorità degli italiani sono salari e sanità. Dai 5 Stelle Giuseppe Conte.
16: Ci stanno iniziando a ripensare perché è venuto fuori il fenomeno Vannacci. Si incunea nelle contraddizioni del centrodestra e a questo punto ci stanno ripensando.
14: Vasco Pirri, GR1.
3: Rai Radio 1, parliamo di scuola perché oggi è una giornata particolare, al via gli esami di maturità. In studio Sonia Filippazzi.
17: Esame che torna a chiamarsi appunto di maturità, oltre 500.000 gli studenti pronti a partire per la prima prova, lo scritto di italiano uguale per tutti gli indirizzi. Conto alla rovescia, si comincia alle 8.30 tra consueto rito del Tototraccia e alcune novità complessive della prova. Il punto con le nostre inviate, partiamo da Paola Guarnieri che si trova all'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi.
18: Sì, è un esordio uguale da decenni e da generazioni, quello che tra poco, come dicevate, vivranno i 527.747 maturandi da Trieste a Palermo. Prima prova d'italiano, uguale per tutti, 7 tracce a disposizione, 2 di attualità, 2 di letteratura, 3 testi argomentativi, 6 ore per svolgerle, i candidati non possono uscire prima delle 4 ore. Schema immutato per un esame che, come dicevate, in parte è stato modificato da un decreto lo scorso autunno, a partire dal nome, non più esame di Stato ma esame di maturità. Poi nell'impianto orale non più tutte le materie, si portano solo 4 materie, 2 degli iscritti, 2 scelte dal Ministro comunicate a fine gennaio, divieto di fare scena muta all'orale pena la bocciatura, commissione più snella, 4 commissari più 1, non più 6, 2 interni e 2 esterni. I ragazzi in questo momento stanno entrando a scuola, qui all'Istituto Maiorana di Brindisi dove io mi trovo. Ho raccolto un po' di voci prima dell'ingresso naturalmente sul Tototraccia, ve le faccio ascoltare e poi la linea può tornare da Brindisi allo studio.
19: Dormito?
20: No, o almeno dormito male.
19: Primo pensiero appena sveglia.
20: Oggi è l'esame.
19: Cosa vi aspettate dalle tracce, idee, pronostici?
21: Boh, forse qualcosa riguardo l'intelligenza artificiale.
19: Gli 80 anni della Repubblica?
22: Pure mi piacerebbe, io seguo anche molto. La storia d'Italia?
20: Io ce li ho. Allora, prosa, Delida o Svevo, poesia, Montale, oppure anche Ungaretti.
19: Questo c'è sulla base di sondaggi, statistiche?
20: Probabilità degli autori usciti in questi ultimi anni.
19: Tra questi che hai immaginato saranno, insomma, le tracce che escono, cosa farai?
20: Delida.
17: Grazie a Paola Guarnieri, all'opera tra poco dunque ragazze e ragazzi, ma non solo, tra i maturandi oggi anche un grintoso signore di 78 anni e poi naturalmente l'impegno di dirigenti, prof e in genere il personale scolastico. Sentiamo l'altra nostra inviata Maria Cristina Cusumano che si trova al liceo classico scientifico linguistico Gaetano De Sanctis alla periferia nord di Roma.
1: Ci siamo, mancano pochi minuti all'inizio dell'esame di maturità. In circa 300 oggi affronteranno la prima prova scritta, quella di italiano, qui al liceo Gaetano De Sanctis di Roma. Dizionari tra le mani, zaini in spalla, i volti un po' tesi ed emozionati ma anche sorridenti. C'è chi sono entrati praticamente tutti, c'è chi ha varcato la soglia del liceo tenendosi per mano, chi è entrato in gruppo, chi da solo, chi con la testa bassa, ma sentiamo subito le loro emozioni. State entrando?
2: Sì.
1: Siete emozionate?
2: Beh, un po' sì.
4: Che ansia!
1: E cosa vi aspettate?
23: Io spero esca Pasolini, ma questa cosa non succederà mai.
2: Io personalmente spero nel tema della crisi dell'identità del Novecento o in un tema sulle donne.
1: Ieri sera avete festeggiato?
2: Sì, siamo venuti qui, abbiamo cantato, poi siamo andati a dormire.
1: Siete riuscite a dormire?
23: Sì, sì, siamo riuscite. Un po' di ansia, quindi abbiamo fatto fatica, però sì, un po' siamo riuscite.
1: Ecco, come avete sentito, accanto a loro sin da ieri sera docenti e anche la preside dell'istituto Cosima Stefania Chimienti è stata proprio con loro per riassicurarli e ascoltiamola.
24: Ci siamo, l'esame sta iniziando, i ragazzi sono emozionatissimi, ieri sera hanno festeggiato con noi, abbiamo pensato di aprire il cancello della scuola e consentire loro di cantare notte prima degli esami, è stato veramente molto molto emozionante anche per noi adulti. Quella dose di ansia che c'è, è bene che ce l'abbiano, insomma è normale, è fisiologico ed è adrenalina pura quello che consentirà loro di dare il massimo in questa prova.
17: Grazie dunque a Maria Cristina Cusumano, in bocca al lupo a tutti, auguri come di consueto anche dalla Presidenza del Consiglio, ricordatevi i sacrifici fatti per arrivare fin qui, portate tutto questo con voi e dimostrate chi siete, il messaggio della Premier Meloni. Sei dunque le ore di tempo per questo primo scritto e tra pochissimo sapremo anche quali sono le tracce effettivamente proposte.
3: Le 8 e 16 minuti, la cronaca, parliamo del caso Garlasco. Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finita in ospedale per una intossicazione da farmaci.
25: La signora rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
26: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito. Dopo la lavanda gastrica i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
25: L'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità, in considerazione del fatto che in questo processo lei è solo una testimone.
26: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR1.
3: L'omicidio di Chiara Guerra a San Stino di Livenza, nel Veneziano, convalidato il fermo del nipote 17enne, reo confesso.
27: Dalla struttura protetta di Treviso, alla quale era stato temporaneamente affidato, al carcere minorile. È il percorso stabilito dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste per il 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni. Dunque il fermo del ragazzo che ha confessato l'omicidio è stato convalidato, assistito dai suoi legali. Il giovane ha risposto per circa un'ora e mezza alle domande fatte in aula dalla procura, che ha poi chiesto la misura cautelare del carcere minorile. E il giudice ha accolto le istanze dell'accusa. Un omicidio estremamente violento, quello compiuto dal 17enne, che in una legnaia aveva litigato con la zia per motivi economici e di eredità. Almeno 20 fendenti inferti sul corpo della donna, poi il tentativo di bruciarlo per cancellare le prove e infine il trasporto del cadavere dentro una carriola, coperto da un telo, fino al fiume vicino. Corpo ritrovato martedì nel canale Loncon. Gli investigatori stanno cercando ancora l'arma del delitto. Anna Maria Caresta, GR1.
3: La scomparsa del cardinale Camillo Ruini. Sarà Papa Leone a celebrare alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali dell'ex presidente dei Vescovi Italiani e vicario emerito per la diocesi di Roma, morto a 95 anni. Un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Così il pontefice su Ruini in un telegramma all'attuale vicario per Roma, cardinale Reina. Traffico ferroviario dell'alta velocità tornato alla normalità nel tratto Milano-Bologna dopo i disagi registrati ieri e uno stop totale di circa 6 ore per problemi alla parte elettrica. Convogli con forti ritardi o cancellati. A peggiorare i disagi l'ondata di calore che ha investito la pianura padana. 2 treni rimasti fermi senza aria condizionata nell'Odigiano con una donna di 44 anni soccorsa. Le testimonianze di alcuni passeggeri.
0: Un viaggio non bello, 1:45 di ritardo.
4: Io sono arrivato da Milano con un ritardo di 2 ore, un disastro.
5: Il mio treno è quello più in ritardo di tutti, sono 100 minuti.
6: Aspetterò altri quasi un'altra ora.
7: Il nostro treno è in ritardo di 55 minuti e siamo qua ad aspettarlo.
3: E oggi aumentano ancora le temperature. 5 le città con bollino arancione, domani diventeranno 8, tutte nel centro-nord. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
8: Le temperature stanno ancora aumentando, specie sulla Toscana, sul Lazio, sulla pianura padana veneta e ancora sulla Sardegna, con massime che arriveranno oltre i 36 gradi. Temperature destinate a salire nei prossimi giorni, in particolare nel weekend, con nelle aree interne picchi che potranno arrivare anche a 40 gradi.
3: Nel Regno Unito ha deciso ufficialmente il college per il principe George, 13 anni, primogenito dell'erede al trono William e della principessa Kate. Andrà al prestigioso college di Eton, seguendo così le orme del padre.
9: Una scelta che si ispira alla tradizione della famiglia Windsor. Infatti anche William e il fratello minore Harry hanno frequentato con profitto lo stesso prestigioso istituto. Non è stata una scelta scontata, soprattutto Catherine ha valutato e visitato anche altri college per il figlio primogenito. La linea della principessa è quella di dare un'educazione il più normale possibile a tutti e tre i figli e dunque non creare differenze tra l'erede al trono e Charlotte, che comunque non potrà andare a Eton in quanto è solo maschile, e lui, proprio come invece è successo a Harry, fratello di William, che ha denunciato la condizione di inferiorità e di prostrazione dei cadetti della famiglia reale. Harry con Meghan e i due figli con i quali vive in California, a luglio invece tornerà in Gran Bretagna. L'occasione è un evento preparatorio degli Invictus Games, manifestazione sportiva

0: Elisabeth, che hanno visto il nonno inglese un paio di volte. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: La musica arriva domani in radio e sulle piattaforme digitali. Hit Parade, un brano solare scritto da Jovanotti e il produttore DJ 6PM per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
2: E ancora una volta Lorenzo Jovanotti, il dispensatore di energia per Gianni Morandi. Una collaborazione iniziata 5 anni fa con L'Allegria, proseguita con Apri tutte le porte, terza a Sanremo 2023, fino alla più recente Monghi d'Oro. Venerdì arriva il brano estivo Hit Parade. È un duetto con Alessandra Amoroso, una canzone balneare in omaggio a certe atmosfere retro, un titolo che rimanda al programma musicale degli anni 60 di Lelio Luttazzi.
3: L'idea di Jovanotti era quella di creare questa coppia abbastanza inedita, particolare, per una canzone che ricorda un po' l'estate. E anche quella famosa Hit Parade di tanti anni fa, quando si faceva la classifica dei dischi e c'era Lelio Luttazzi che diceva Hit Parade.
2: Un'amicizia, quella tra Morandi e Alessandra Amoroso, nata nel 2009, quando insieme hanno condotto lo show di Rai 1 Grazie a Tutti.
3: In ogni caso, quest'estate speriamo che questa canzone si possa ascoltare, perché ho voglia di mare io.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: E Genova si prepara all'evento musicale dell'estate, 3 serate con il vincitore di Sanremo 2025.
4: Tornare a quando ci bastava ridere, piangere.
1: Tutti a casa, il titolo dello show di Olly nella sua città. 3 appuntamenti già sold out, il primo questa sera, gli altri 2 il 20 e 21 giugno, che riportano la musica dal vivo al Ferraris dopo 22 anni dall'ultimo concerto che vide protagonista Vasco Rossi. Il palco è lungo 50 metri, 10 metri invece la passerella centrale. Dopo i 3 live il prato verrà ricostruito. In molti sperano che per Genova questo evento musicale sia l'inizio di una nuova stagione, quella del ritorno dei grandi concerti. Sono le 8 e 24 minuti, tra poco torna a radio anch'io. Buongiorno, Giorgio Zanchini.
5: Buongiorno a te Sabrina, noi parliamo di migranti. Ieri l'approvazione del nuovo regolamento, come va letto, perché stamani i giornali lo interpretano in maniera molto diversa, o molto critica o molto elogiativa. E poi è la stessa cosa della remigrazione, ne parliamo tra poco.
1: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Sergio Ciani e Giovanna Insardi, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, c'è lo sport.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
13: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 al chilo.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo

0: La cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
1: GR1 Sport.
2: Buongiorno da Manuel Codignone. Un'Inghilterra travolgente, versione uragano. Non a caso il suo trascinatore Harry Kane riecheggia proprio al Hurricane, all'uragano appunto. La squadra di Tuchel batte 4-2 la Croazia, che fu terza 4 anni fa in Qatar. Prova scintillante, ce la racconta il nostro inviato a Dallas.
3: Forse la partita più divertente vista finora alla Mondiale. Inghilterra e Croazia vanno di botta e risposta nel primo tempo, ma nella ripresa sono i bianchi d'oltremanica ad avere giustamente la meglio. 4-2 il risultato finale. Di protagonisti più attesi sono proprio quelli che decidono la partita in positivo ed in negativo: Harry Kane e Luka Modric. Kane fa doppietta, il primo gol su rigore fatto ripetere dall'arbitro, il secondo con un imperioso stacco di testa. Modric commette il fallo da rigore e ne risente. A inizio ripresa viene sostituito. I croati assegnano con Baturin e Musa all'ultimo secondo del primo tempo. Ecco Harry Kane a fine partita. Il gol subito a fine primo tempo ci ha dato una scossa. Abbiamo aggredito la Croazia, che è una squadra fortissima, e questo rende la nostra vittoria ancora più importante. Bellingham e Rashford, gli altri marcatori di un'Inghilterra che vuole stare tra le grandi. Dallas, assistenza tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E sempre in Texas la delusione di giornata: il Portogallo di CR7 che stecca la prima non andando oltre il pari contro la Repubblica Democratica del Congo. Sentiamo.
4: Houston, abbiamo un problema. Rallenta il Portogallo, tanto da consentire al Congo di conquistare il primo punto in assoluto al Mondiale 52 anni dopo la prima presenza dell'allora Zaire. Nel maestoso impianto texano, l'avvio però ha avuto i contorni di una sorta di copione già scritto, specie dopo 6 minuti, quando João Neves ha deviato di testa in rete un cross da sinistra di Pedro Neto. Pian piano però gli africani si sono scrollati di dosso il timore dell'imbarcata, prendendo coraggio, qualche rischio certo, ma anche slancio per diverse iniziative, sfociate poi al quinto di recupero del primo tempo nell'imperioso stacco aereo di Wissa su cross da destra di Masuaku. Un colpo di testa lassù in cielo quasi all'altezza degli angeli, mentre all'altezza del manto erboso i difensori portoghesi stavano a guardare. Un capitolo a parte meriterebbe poi Cristiano Ronaldo, in campo fino all'ultimo, quasi mai messo in condizione di nuocere però. Capace sì, rapace no, e neanche preciso stavolta, più che il 44 di piede a pesare forse a Houston, il 41 di età, ma il mondiale certo è ancora lungo. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
2: Nelle altre due partite di giornata il successo del Ghana su Panama e quello della Colombia 3-1 sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. La delusione ma anche l'orgoglio del CD uzbeko. Sentiamo.
5: Penso che abbiamo fatto un'ottima partita, ma sappiamo che questo è il livello del mondiale. Appena fai il minimo errore, lo paghi. Ce la siamo comunque giocata. Sono davvero fiero dei miei giocatori. Questo è il calcio. Quando sbagli anche un piccolo dettaglio a questo livello così alto, poi finisce che lo paghi.
2: Uzbekistan-Colombia ha chiuso la prima giornata. Tutte le squadre sono scese in campo una volta. Oggi il via alla seconda giornata con 4 match. Si parte alle 18 italiane con Repubblica Ceca-Sudafrica, poi Svizzera-Bosnia, Canada-Qatar e in chiusura Messico-Corea del Sud. Dal calcio al basket, stasera al Taliercio matchball scudetto per l'Olimpia Milano contro la Reyer Venezia. La squadra di Peppe Poeta è in vantaggio infatti 2-1 nella serie e battendo stasera Venezia porterebbe a casa il 32esimo tricolore. Palla 2 alle 20. Tennis, Lorenzo Musetti ha annunciato che non ci sarà a Wimbledon, non ha ancora infatti recuperato dall'infortunio. Al suo posto giocherà Matteo Berrettini, che era di fatto la prima delle riserve. Volley, Nations League, alle 14 le ragazze di Julio Velasco sfidano la Serbia, si gioca nelle Filippine. E chiudiamo col ciclismo, col Giro di Svizzera, ennesima impresa di Tadej Pogacar, che conquista la prima occasione, tappa e maglia dopo una fuga di 71 km. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, restate su Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale. Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Ufficio cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proiettili in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
17: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
16: E la mia ha fino a 7 posti.
17: Anche la mia.
16: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
18: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via! Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
19: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo! Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
20: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
21: Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa. Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano, che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione europea. Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventato oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare da noi.
22: È un patto scellerato tra le destre e le estreme destre europee, vogliono scimmiottare Trump. Ma cosa vogliono fare? L'ICE anche in Europa?
23: Sono Roberto da Padova. Io penso che portare tutta l'Africa in Europa non sia la soluzione giusta. Bisognerebbe aiutare l'Africa a casa loro. Io volevo dire che un operaio in Africa prende 40 euro al mese. Domanda, come fanno ad avere 5.000 euro se lì lavoro non ce n'è? Chi è che dà questi soldi a queste persone che vengono in Europa a cercare, tra virgolette, fortuna?
24: Buongiorno, dottor Zanchini, Alessandro da Soresina. Io lavoro nel settore dell'immigrazione e i discorsi da fare su questo nuovo patto sarebbero molto lunghi, ma mi limiterò soltanto a dire che le conseguenze di questo nuovo patto saranno legate soprattutto ad un restringimento importante delle garanzie per i cittadini stranieri richiedenti asilo in Italia e in Europa. Garanzie nel vedersi riconosciuti diritti universalmente riconosciuti.
25: Buongiorno Alberto Di Biella. Finalmente l'Europa ha capito che il modello italiano di rimpatrio degli immigrati illegali verso paesi terzi è una buona cosa ed è un primo passo verso un controllo dell'immigrazione serio. L'immigrato deve rispettare le regole del paese ospitante e se non le rispetta deve essere rispedito a casa immediatamente. Questa sarebbe la soluzione migliore.
26: 8:36, avete capito benissimo il tema di cui ci occupiamo. Il regolamento approvato ieri con una maggioranza piuttosto corposa e anche questo è interessante, ne discuteremo tra poco con Carlo Fidanza e Benedetta Scuderi, perché c'è stato un asse tra il PPE e le destre. Valanghe di messaggi degli ascoltatori, ve ne leggo giusto un paio prima di andare dalla professoressa Tazzioli. Ebbene gli accordi, scrive Gianluigi da Milano, sulla regolamentazione dell'immigrazione, ma servono due cose: controlli e controlli, strade, stazioni, aziende, campi agricoli, cantieri e maggiori flussi regolari per coprire posizioni scoperte in molti settori. Poi ci sono una serie di messaggi di insulti, non si capisce bene a chi. Allora dovete dare un numero, quanti di immigrati che l'Italia può integrare. Voglio dirgli un numero, sai dire un numero, questo penso ce l'abbia con me, 1 milione, 10 milioni, 100 milioni, voglio un numero, allora ne sparo uno, 100 milioni. Poi, subito dopo, scusate, ma i magistrati che hanno fatto di tutto per non far procedere questo processo, ora approvato dall'Unione Europea, cosa facciamo? Non gli diciamo niente, chiede Paolo da Milano, che non so se voglia fucilare i magistrati, ma insomma, Andrea dalla Grecia, il voto di ieri conferma una crescita dei partiti popolari, liberali e delle destre, foraggiati da popolazioni ormai sature dei comportamenti e privilegi riservati ai migranti. Poi c'era un messaggio piuttosto articolato che vi volevo leggere, perché faceva riemergere quella contrapposizione, diciamo così, ora semplifico molto con categorie, diciamo, asorrosiane, gramsciane, cioè elite e popolo, e cioè, buongiorno, vediamo se lo trovo, bene gli accordi europei, aspettate, scusate, ma i magistrati, ora lo trovo e ve lo leggo, eccolo qua, vorrei esprimere la mia idea, vorrei spiegare che questo era fatto bene, io no, qualcuno a favore della remigrazione, qualche vannacciano che si dice a favore della remigrazione, vabbè, non li trovo, poi li recupero. Martina Tazzioli insegna all'Università di Bologna storia, culture e civiltà, su questo tema molto scritto, ho letto ieri un suo lungo e articolato saggio e le vorrei fare tre domande per aiutare chi ci sta ascoltando. Professoressa, benvenuta, buongiorno.
0: Buongiorno.
26: Allora, il regolamento approvato ieri, il regolamento rimpatri, in che cosa è diverso dal patto su migrazione e asilo del 2024 o è un'integrazione di quel patto stesso?
0: Ma, innanzitutto è assolutamente un'integrazione e infatti credo sia importante collegare il regolamento rimpatri con la serie di altre misure previste dal patto. Che comportano un possibile trattenimento preventivo dei migranti non autorizzati a restare, voglio sottolineare in particolare la detenzione fino a 24 mesi, sì, rinnovabile di 6 quando sussiste il rischio di fuga, ma anche altre serie di misure previste in altre parti del patto, quale la screening regulation e la nuova riforma del sistema di accoglienza. In primis, ad esempio, lo scollamento tra presenza fisica e giuridica sul territorio, la cosiddetta finzione di non ingresso per chi fa ingresso in uno Stato membro. Quindi il regolamento rimpatri sancisce sicuramente uno spartiacque per le ragioni che avete descritto nell'introduzione, a causa di queste misure a catena che renderanno a breve possibile non semplicemente espellere nel paese di origine, ma inviare in un paese terzo, ovvero di cui le persone non sono cittadine, sia migranti irregolari che richiedenti asilo, le cui domande sono state denegate.
26: Ecco, professoressa, scusi se la interrompo, ma questo è un nodo importante, i return hubs, come si chiamano, cioè i centri dai quali poi verranno rimandati nei paesi di provenienza i migranti nelle categorie che lei ha appena elencato. E Giorgia Meloni, l'abbiamo sentita all'inizio, ma insomma tutti gli europarlamentari di centrodestra salutano questa novità dicendo è il modello Albania finalmente applicato in Europa, è corretto?
0: È corretto parzialmente, nel senso che vi è una differenza sostanziale tra il modello Albania e i return hubs previsti dalla Commissione europea, in primis a livello della giurisdizione, ovvero i centri in Albania, come è stato ampiamente detto, sono sotto giurisdizione italiana, mentre questi return hubs nei paesi terzi saranno sotto la giurisdizione degli stessi paesi terzi. Questo è un nodo fondamentale per quanto riguarda cosa accadrà alle persone anche che verranno espulse nei paesi terzi. E con i return hubs si concretizza questo sogno dell'esternalizzazione dell'espulsione, sì, che va oltre il sogno previsto dell'esternalizzazione dell'asilo che aveva avuto inizio anni 2000 in realtà, con una proposta di Tony Blair.
26: Professoressa, l'ultima domanda. Ora circola molto questa parola remigrazione, ma che significa esattamente?
0: Allora, innanzitutto remigrazione non deve essere confusa con un programma di espulsione di migranti irregolari, ma come viene definita dagli stessi promotori come un rimpatrio che viene definito come forzato ma anche volontario, termine estremamente problematico, anche nei confronti delle persone regolarmente presenti sul territorio italiano. Quindi si tratta di un tentativo di epurare il paese da persone con background migratorio. Credo che sia importante sottolineare che i progetti di remigrazione insieme a quelli del patto europeo sanciscono la fine del diritto di asilo, uno svuotamento del diritto di asilo che appunto viene sempre meno visto come diritto e sempre più come una concessione, un privilegio.
1: Grazie per la chiarezza delle sue risposte a Martina Tazzioli, che insegna all'Università di Bologna. Sto per andare da Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, che è anche vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. Vi leggo però tre messaggi appena arrivati. Se qualcuno indubbiamente afferma che oggi l'Europa è più nera, non è altrettanto vero però che sia anche meno sprovveduta? Il termine più consono non sarebbe stato meno stolta? Altro messaggio. Io sono agnostica, ma provo pena per chi, dichiarandosi credente, considera i migranti cose e non uomini, e mi fanno anche un po' schifo. Flori da Milano. E poi un messaggio molto articolato di Carlo da Roma. Faccio attenzione particolare al messaggio di quell'ascoltatore che affermava l'esistenza dei privilegi per gli immigrati. Questa stessa cosa mi è stata detta dal barbiere recentemente. È uno degli effetti della ridefinizione delle parole operate generalmente dalle nuove culture di destra. Quindi la deportazione diventa immigrazione, il pensiero in violazione dei diritti fondamentali diventa pensiero libero, e gli immigrati arrivano così ad avere addirittura privilegi, quando sappiamo benissimo, e la ricerca sociale dimostra chiaramente, come questi fuggano dai propri paesi per gravi motivi. Può chiedere ai suoi ospiti un commento su questo ribaltamento, prima di parole, oggi definitivamente di percezione culturale. L'altro giorno qualcuno di voi avrà ascoltato Papa Leone dire che la parola remigrazione non è molto cristiana. Vescovo Savino, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Lei che pensa su questo?
2: Io sono seriamente preoccupato, perché io sono profondamente convinto che la storia non ci ha insegnato e non ci sta insegnando niente. Una volta, facendo appello a Cicerone, dicevamo historia magistra vitae, ma mi chiedo, facendo un approccio storico e non ideologico alla questione dei flussi migratori, mi chiedo, i popoli non sono forse il risultato anche di meticciati, di incontri e di intercettazioni di culture altre diverse? Io sono convinto che proprio sulla ipotesi o sulla tesi della convivialità delle differenze si sta giocando una partita importante, sia sul versante della civiltà, sia sul versante di una democrazia più compiuta. E ho la netta percezione, per non dire certezza, che oggi i flussi migratori sono diventati un po' il capro espiatorio di tutti i nostri problemi, da quelli sociali a quelli politici ad altro. È come se la questione immigrazione fosse l'unica questione alla nostra attenzione. E poi mi chiedo, ma è proprio vero che c'è un rapporto di incompatibilità o di inconciliabilità fra sicurezza e immigrazione? Perché un approccio ideologico? Perché sempre un approccio securitario nei confronti dei fratelli e sorelle immigrati? E questo lo dico dentro la Chiesa e fuori la Chiesa. È come se a priori l'immigrato fosse a priori un criminale o un portatore di tutti i problemi, di tutte le malattie, di tutti i fenomeni, signore, di criminalità.
1: È il vescovo di Cassano allo Ionio che sta parlando, il vicepresidente della CEI, tra l'altro è Francesco Savino. Le provo a muovere, monsignore, due obiezioni. La prima, vabbè, il Vangelo è il Vangelo, l'accoglienza è l'accoglienza. I governi però devono anche governare i flussi, e quindi la difficile conciliazione è in effetti uno dei nodi della contemporaneità. Il secondo punto, lei diceva il meticciato in fondo è quasi lo stato naturale degli esseri umani, abbiamo migrato da sempre, e però c'è un'obiezione che viene mossa non soltanto dai politici di destra o di centrodestra, ma anche da intellettuali di quell'area, e cioè qualcuno però ha chiesto alle popolazioni che accolgono, che ricevono i flussi, se sono d'accordo o meno, cioè è in gioco anche una questione democratica, dicono molti ascoltatori. Che dice, monsignore?
2: Non c'è l'ombra del dubbio, ma mi permetto di dire che i processi di democrazia vanno accompagnati. C'è un problema oggi che a mio avviso è grande quando il pianeta o l'universo mondo, che si chiama pedagogia, che si chiama educazione. Oggi il vero democratico o il vero politico o il vero educatore, il vero insegnante, in questo caso un vero pastore, deve accompagnare i processi di integrazione attraverso processi educativi. È chiaro che è importante ascoltare la gente, me ne guarderei bene dal dire che non è così, perché la democrazia si basa evidentemente anche sull'ascolto fondamentale e oggettivo delle persone, ma anche qui quale pedagogia? noi mettiamo in essere, perché ogni approccio, no, ad ogni problema, mi permetto di dire, me l'ha insegnato la pedagogia sociale, se io mi approccio a un problema con un pregiudizio, il pregiudizio attiva sempre un processo di discriminazione nei confronti di quella grande realtà che si chiama verità. E la verità, diceva un grande, San Tommaso d'Aquino, diceva che la corrispondenza tra la mente e la realtà. Allora io vedo che, noto, constato, no? Ma lo dico con molta umiltà, poi rispetto evidentemente la lascita della politica, io non voglio assolutamente, la politica democraticamente eletta deve fare la sua parte, però mi permetto di dire, ma scusatemi, poi la Confindustria ci chiede, chiede tot numeri, no, di immigrati. Io per esempio vengo fuori un'esperienza drammatica su cui stiamo ancora riflettendo. Nel mio territorio, sì, ad Amendolara, sì, quattro braccianti sono stati arsi vive, no? E ora fatemi capire, insomma, no? Allora, e i diritti anche di queste persone. È chiaro che i flussi migratori vanno regolarizzati, è chiaro, su questo non c'è l'ombra del dubbio, voglio dire.
26: Il punto, Vescovo, è molto chiaro e le sue parole sono altrettanto chiare. Francesco Savino, che è il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, vescovo di Cassano Ionio, tra l'altro ha citato quello che è successo di spaventoso a Amendolara, e lo ringraziamo molto per la sua presenza. Volevamo adesso dare la parola a Carlo Fidanza e a Benedetta Scuderi. Il primo è il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, anche vicepresidente dell'ECR, e la seconda è europarlamentare di AVS. Carlo Fidanza, tra l'altro, rilascia un'intervista oggi a Francesca Basso sul Corriere della Sera, il cui titolo è: sui rimpatri un passo importante, maggioranza larga con noi e il PPE, perché credo, onorevole Presidente Fidanza, che per voi sia una duplice soddisfazione: da un lato la questione contenutistica, dall'altro la questione politica, o sbaglio, Presidente?
3: Sì, intanto buongiorno. Buongiorno. Sì, lo è, non è peraltro la prima volta in questa legislatura, si è già verificato questo stesso schema anche su altri provvedimenti, sia in materia di immigrazione, sia in materia di revisione del Green Deal e di alcune sue norme che sono state votate nello scorso mandato da un'altra maggioranza e che necessitano, a nostro avviso, di essere profondamente riviste per non minare ulteriormente la competitività dell'industria e dei settori produttivi europei. Quindi è uno schema di gioco per noi importante, che è il frutto delle elezioni europee del 2024, in cui c'è stato uno spostamento verso il centrodestra dell'asse parlamentare europeo, e questo ha aiutato, insieme all'azione incessante di Giorgia Meloni in prima persona del governo italiano, a portare a casa un risultato storico sul fronte dell'immigrazione, perché non soltanto il regolamento rimpatri, ma anche le norme approvate nelle settimane precedenti riguardo ai paesi terzi sicuri ci consentono oggi di avere un quadro giuridico normativo europeo che consente all'Italia e a tutti gli stati membri di affrontare in maniera più efficace il tema del controllo dell'immigrazione.
26: Ecco, Presidente, scusi se la interrompo, perché questo è un punto importante, credo, e mi rivolgo subito all'onorevole Scuderi, perché la sinistra e il centrosinistra hanno lamentato, uso il verbo strillato, contro i centri in Albania, ma il voto di ieri sembrerebbe andare in quella direzione, quindi una vittoria della linea della destra italiana. Benedetta Scuderi, buongiorno, che dice?
4: Buongiorno, ma non va in quella direzione, va in una direzione peggiore in realtà, quella rispetto ai centri in Albania, perché la direttiva, il regolamento che è stato votato ieri, cosiddetto regolamento rimpatri, ma a tutti gli effetti è un regolamento sulle deportazioni, perché di questo che stiamo parlando, abilita la possibilità di fare dei centri di rimpatrio in paesi terzi anche fuori dall'Unione Europea, basta avere un accordo bilaterale con quel paese, e la giurisdizione che verrà applicata è quella di quel paese, e quindi questo apre le porte ad accordi con la Libia, con l'Egitto, con paesi che sappiamo, cioè, ci arrivano, abbiamo diversi report di persone che sono stati in quei campi di detenzione fondamentalmente, che vedono nessun tipo di diritto rispettato, anzi vengono sottoposti a torture, violenze, e abbiamo tutti i dati che ce lo dicono.
26: Scusa, onorevole, ma la magistratura potrà intervenire su questo?
4: La magistratura potrà intervenire soltanto la Corte di Giustizia a livello europeo per verificare se questa normativa è in accordo con i trattati e con i principi fondamentali della Carta dei diritti umani, dei diritti fondamentali.
26: Torno alla lettera pochissimo. Carlo Fidanza, la preoccupazione che ha espresso Benedetta Scuderi è una preoccupazione vera, cioè se poi vengono spostati in return hub in Egitto o in Libia, un po' di preoccupazione sui diritti viene. Che dice, Presidente?
3: No, è esattamente il contrario, perché non si tratta di regolarizzare i centri inumani che esistono oggi in questo quei paesi e che lavorano in spesso stretto contatto con le mafie e i trafficanti. Si tratta di istituirne di altri, di diversi, con accordi bilaterali con paesi europei che ovviamente sono tenuti al rispetto delle leggi e delle convenzioni internazionali, esattamente come nel caso dell'Italia, che addirittura applica in Albania la giurisdizione italiana. Quindi non c'è nessun allarme dal punto di vista dei diritti umani, anzi c'è con la probabile, auspicabile riduzione ulteriore dei flussi irregolari, perché ovviamente diventerà meno conveniente e più pericoloso iniziare questi viaggi della speranza, sia per i disperati che li intraprendono, sia per le mafie che li organizzano. Verranno ridotte le partenze e quindi verranno ridotte anche le morti in mare, e si arriverà a un modello di immigrazione regolamentata in cui chi arriva ha la possibilità di integrarsi, di lavorare e di rispettare naturalmente
26: Presidente,
3: le nostre leggi.
26: Presidente, glielo chiedo seccamente, capisco che è un modo brutale di porre la questione, ma lo chiedo anche a Benedetta Scuderi. È la vittoria della linea Vannacci?
3: No, è la vittoria della linea Meloni, perché poi si possono fare gli slogan, ma poi bisogna lavorare. Lo ha fatto Giorgia Meloni dal primo giorno dal suo insediamento, quando l'Unione Europea parlava ancora soltanto di come ridistribuire i migranti che arrivavano e di come punire gli stati membri che non li volevano accettare. Dopo 3 anni e mezzo di lavoro incessante siamo a un punto di svolta. L'Europa accoglie pienamente la linea Meloni e oggi abbiamo tutti gli strumenti per essere ancora più efficaci nel percorso che stiamo facendo: riduzione degli sbarchi e aumento dei rimpatri.
26: Benedetta Scuderi che dice?
4: Guardi, possiamo fare tutti i buoni auspici che vogliamo, noi li manderemo lì e sicuramente quegli stati rispetteranno i diritti umani, le convenzioni internazionali, ma quando questa destra ha detto che l'Egitto è un paese sicuro, l'Egitto che ha ucciso Giulio Regeni, l'Egitto che ha incarcerato Patrick Zaki, l'Egitto che ha decine di migliaia di prigionieri politici, e con quel paese si fa a quel governo una richiesta, scusi, potrebbe rispettare i diritti umani quando incarcera le persone per noi? Perché a noi interessa molto. Stiamo capendo che noi stiamo semplicemente togliendo, non guardando la violazione, la stiamo legittimando, la stiamo regolarizzando. Questo modello, chiamatelo modello Meloni, chiamatelo modello Vannacci, questo modello di deportazione di estrema destra autoritaria, stile Trump, stile ICE, perché quello che prevederà è anche le deportazioni dei bambini.
26: Non avete paura però di perdere le elezioni su una cosa del genere, che è, diciamo, è, non dico antipopolare, però che c'è una parte corposa dell'elettorato italiano che la pensa in maniera diversa?
4: Io credo fermamente che le persone in Italia credano ancora in modo forte ai diritti umani e alla necessità di tutelare l'esistenza dell'essere umano, e che sanno in cuor loro che siamo tutti esseri umani.
26: Ecco,
4: e possiamo fare una propaganda quanto vogliamo, ma con questa cosa è dentro i nostri valori e dentro la nostra tradizione.
26: Chiudo su questo andando da Carlo Fidanza, perché il vescovo Savino, vicepresidente della CEI, ha usato delle parole evangeliche, mettiamola così, cioè c'è il rischio che queste deportazioni siano anticristiane. Di nuovo, semplifico molto, Presidente, ma insomma, capisca il lessico giornalistico.
3: Sì, ma intanto vorrei dire che sono esseri umani anche i cittadini italiani, i cittadini europei che subiscono i danni di un'immigrazione incontrollata in termini di sicurezza, in termini di concorrenza a ribasso sul costo del lavoro e molti altri problemi che l'immigrazione irregolare e incontrollata ha causato in Italia, in Europa e in tutto il mondo, in quei paesi che non l'hanno regolamentata. Quindi questi sono i dati di fatto da cui partiamo, poi possiamo fare della filosofia, ma i dati reali che portano, non a caso, la gran parte dei paesi europei oggi a sposare la linea italiana sono questi. Ora, io ho ascoltato le ultime parole di Monsignor Savino, io francamente, insomma, ovviamente nel pieno rispetto, non vedo alcun tipo di rischio per i diritti umani, e ancora penso che chi oggi avrà un danno da queste nuove norme saranno i trafficanti di esseri umani, saranno quelli che si approfittano della tratta facendo miliardi con la disperazione di questi migranti.
26: Noi torneremo a parlare, ringraziamo nel frattempo molto Carlo Fidanza e Benedetta Scuderi anche per la civiltà del loro dibattito da posizioni molto distanti. Mauro Convertito stamane in regia, Gennaro Strazzullo in console, la redazione Ada Marra, Federica Forni, Maria Grazia Santo ed Elena Zabeo. Grazie per aver costruito assieme a noi questa trasmissione. GR1 Radio 1 Musica, domani 7:30.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
7: mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
27: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
28: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99€ al chilo.
29: Eurospin, la spesa intelligente.
30: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
31: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
32: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
33: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. 500.000 di studenti alle prese con la prima prova scritta della maturità, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Il punto sulle tracce con Paola Guarnieri, che si trova davanti all'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi.
3: Eccomi, allora, per quanto riguarda le tracce, tipologia A, testo letterario, Cesare Pavese, una poesia, sentito La passerò per Piazza di Spagna, in cui lo scrittore proietta i suoi sentimenti per un'attrice sull'ambiente circostante. E poi un testo di Vitaliano Brancati intitolato I piaceri della memoria. Testo B, argomentativo, il discorso di insediamento del presidente Saragat, 26 giugno 1946, quindi gli 80 anni della Repubblica, era uno dei pronostici che si è avverato. E poi un testo di Piero Bianucci, Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farti capire, ultimo della tipologia B, Frank Furedi, l'autore, I confini contano, questo è il titolo del testo che parla dei confini tra generazioni, attenzione, tra l'adolescenza e l'età adulta. Ultima tipologia, C, tema d'attualità, Bengt Husman, la scrittrice scrive della meraviglia di fronte ai fenomeni della natura, e poi Mario Calabresi, giornalista scrittore, il suo testo Alzarsi all'alba, in cui parla della fatica di cominciare molto presto la giornata. Queste le 7 tracce che gli oltre 500.000 maturandi stanno già affrontando, i ragazzi sono già al lavoro, vi aggiorneremo nelle prossime ore dall'Istituto Maiorana di Brindisi. A voi la linea.
2: Stati Uniti-Iran, dopo la firma di Trump, anche il presidente iraniano Pezeshkian sottoscrive a distanza il memorandum che punta a chiudere il conflitto. L'intesa, in 14 punti, prevede la cessazione immediata delle ostilità, compreso il fronte libanese, e la riapertura dello stretto di Hormuz entro 30 giorni. Washington e Teheran si impegnano inoltre a negoziare un accordo più ampio sul nucleare nei prossimi 60 giorni. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, fa sapere la Casa Bianca. Teheran festeggia l'addio alle sanzioni e lo sblocco degli asset congelati. Sentiamo quali sono gli effetti dell'accordo sulle quotazioni del petrolio, più in generale sull'andamento dei mercati finanziari che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano a Fabrizio Patti.
4: Il prezzo del petrolio scende anche oggi, il Brent è a $77.50 al barile. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha fatto sapere che con il ritorno del petrolio iraniano sui mercati e la riapertura dello stretto di Hormuz, il rischio è addirittura quello di un eccesso di offerta a livello globale. La borsa di Milano apre poco mossa, in questo momento l'indice FTSE MIB di Milano segna più 0,11%, ieri Wall Street in America ha chiuso in discesa di circa l'1% con i suoi 3 indici principali, oggi i futures anticipano invece un avvio in rialzo. Ieri sera la Fed ha lasciato i tassi invariati come d'attese. L'attenzione era tutta per la conferenza stampa del nuovo governatore Kevin Warsh, che ha annunciato varie riforme, tra cui il modo di comunicare. In questo contesto non ha voluto dare indizi sulle prossime mosse, non ha messo il proprio parere sulle previsioni dei tassi dei prossimi mesi. Lo hanno fatto però gli altri membri del Consiglio, metà dei quali ha indicato almeno un rialzo entro fine anno, e questo ha comportato il calo delle borse. Oggi però si torna a parlare di tecnologia, che ha fatto salire la borsa di Seoul del 2%, quella di Tokyo di poco meno. Lì nello studio.
2: E all'indomani del G7, che ha visto un rinnovato impegno degli alleati occidentali al fianco di Kiev, sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Nella notte sulla capitale ucraina, missili balistici russi, almeno 2 le esplosioni udite in città. Sull'altro fronte, colpita dai droni, una raffineria alla periferia di Mosca. In un attacco a Rostov, un morto e 2 feriti. Sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di 2 dei 3 telefoni che sarebbero nella disponibilità delle 2 sorelle scomparse sabato 6 giugno dalla comunità di Civitella Alfedene in Abruzzo. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore. Gli inquirenti stanno verificando il terzo numero di telefono nel tentativo di individuare eventuali agganci alle celle e restringere così il perimetro delle ricerche. La procura di Sulmona procede per sottrazione d'abbandono di minori. Caso Garlasco, ha trascorso la notte in terapia intensiva Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci, non è in pericolo di vita. Non è chiaro se l'overdose barbiturici sia stata inconsapevole. Il marito Giuseppe punta il dito contro gli insulti ricevuti via social, scatenati dall'inchiesta della Procura di Pavia che vede il figlio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Ascoltiamo l'avvocato difensore Liborio Catagliotti.
0: L'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità, in considerazione del fatto che in questo processo lei è solo una testimone.
2: Mondiali di calcio, con Uzbekistan-Colombia si è chiusa la prima giornata della fase a gironi, oggi il via alla seconda giornata con i consueti 4 match, si parte alle 18 italiane con Repubblica Ceca-Sudafrica, poi a seguire Svizzera-Bosnia, Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud. Musica, a Milano, per una notte San Siro si è trasformato da tempio del calcio a scala del metal. Ieri sera l'atteso concerto, unica tappa italiana del loro tour degli Iron Maiden, che hanno infiammato il Prato del Meazza davanti a oltre 40.000 persone, quasi tutte figlie degli anni 80, per due ore filate di concerto con brani iconici come questa Run to the Hill. E vi lasciamo proprio alla musica, quella di Radio 1. Buon ascolto.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
10: La sera tutti a bocca aperta.
9: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
14: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
15: Radio 1 Musica.
16: Eccola qui, Radio 1 Musica. Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Arriva l'estate a passi grandi, lenti, erano fino a qualche tempo fa, adesso il gran caldo che si prospetta essere terribile anche e soprattutto per i prossimi giorni, ma noi abbiamo quest'ora di musica qui su Radio 1 per riempirci di immagini, idee, parole, pensieri e anche saluti, perché il primo saluto questa mattina lo voglio mandare assolutamente non ai ragazzi che stanno facendo la maturità, perché loro ovviamente non possono ascoltare la radio in questo momento, ma ai genitori dei ragazzi che stanno facendo la maturità, che vivono anche loro questo momento con grande ansia. Avete sentito, insomma, sono uscite, le abbiamo sentite anche nel GR1, le tracce dell'esame di maturità, e chissà quanti appunto a casa in questo momento si stanno un po' rivedendo, ragazzi, in quel periodo lì, pensando ai propri figli, ai propri ragazzi che stanno vivendo una cosa veramente molto molto importante. Io sono Barbara Venditti, ancora vi rinnovo il mio buongiorno, che trasmetto e collego anche a Danilo Gionta, che è dall'altra parte del vetro in regia, per ascoltarci la musica e per chiacchierarne un po' su questa mattina, anche pensando un po' a come alcune cose si rinnovano continuamente, no? Nonostante si vada alla ricerca di ricette nuove, ci ascoltiamo Gaia.

E questo è un po' il segreto. Solo nostra? Solo nostra italiana, sì, perché Gaia è italiana. Dicevo, questo è il segreto, no? Del trasformare qualcosa di già conosciuto in qualcosa di nuovo, assolutamente. Una delle canzoni di quest'estate 2026. Perché dico questo? Perché Gaia la ricetta sembra conoscerla molto bene. Ci mette dentro un po' di Brasile, che riguarda le sue origini, l'italianità, assolutamente, la melodia delle parole. Poi ci mette la cachaça, che è il distillato tipico brasiliano, no? Ci fa pensare già all'aperitivo sulla spiaggia a Bahia, e poi ci mette dentro la bossa nova. La bossa nova già di per sé nasceva come mix tra la samba e il jazz, quindi come fare qualcosa di assolutamente nuovo mettendo nella ricetta ingredienti che si conoscono bene? Ci vuole un po' di talento e anche magari di essere nel periodo giusto, perché la domanda è più che pertinente, magari ve la state facendo anche voi adesso, cioè chi è che riesce a fare davvero qualcosa di nuovo che duri adesso in questi anni 2020? È un po' più difficile, tutto sembra durare un po' di meno, tranne che il collegamento che avete voi con Rai Radio 1, perché insomma sapete che noi siamo qui tutto il giorno per informarvi, anche uno spazio dedicato alla musica tra le 9 e le 10. Questa mattina insieme a me sono contenta che già mi arrivano i vostri saluti, mi arrivano al 335-699-2949, quindi Andrea, buongiorno. Buongiorno anche a Roberto, fatica alzarsi all'alba, mi scrive qualcuno, vabbè, capita, le ore della mattina sono a volte anche quelle un po' più difficili per carburare, no? Ci vorrebbero ricette nuove, cose nuove. Chi è che riesce musicalmente a inventare cose nuove? Beh dai, il fatto che ci siano i social dà più possibilità a più persone di esprimersi, e quindi magari rispetto al passato ci sono volti nuovi, voci nuove che si mettono in gioco. Per quello che riguarda però lo stile, forse bisogna tornare un po' indietro. Subito mi vengono in mente i primi esempi, no? La Glasgow degli anni 90, dove la moda era veramente legata alla musica.

Ricette musicali con ingredienti che si conoscono bene, ma innovazioni. È davvero ancora possibile? Siamo partiti questa mattina con Gaia e la sua Bossa Nostra, no? E sicuramente una canzone perfetta per il periodo, che usa ingredienti che si conoscono bene, bene, molto bene, anche dal punto di vista musicale. Ma quanto durano, quanto riescono a durare le nuove proposte, i nuovi stili? Ecco, negli anni Ottanta, dicevamo, forse era tutto più definito, anche quando, come in questo caso abbiamo sentito Hip Suede, Honey Thief, si utilizzavano sonorità conosciute come quelle soul, smooth, un po' eleganti, che si mescolavano al pop rock, usciva qualcosa di nuovo, che diventava un movimento, perché a Glasgow stava succedendo qualcosa, non soltanto dal punto di vista musicale in quegli anni lì, ma anche dal punto di vista della cultura, la vivacità, un movimento che riguardava molto la moda. Ieri ho avuto l'occasione di riguardarmi il video di questa di Honey Thief e un po' sorridere di come essere vestiti in quel modo veramente identifica subito il periodo, qual era lo stile musicale che facevi, il leader della band con i calzini bianchi un po' corti, le scarpe nere lucide magari un po' alte, il jeans stretto, la camicia invece con le spalline, poi i capelli, mamma mia, i capelli veramente facevano già di per sé quello che poteva essere l'ingrediente fondamentale della ricetta, della proposta di un nuovo stile, di una nuova moda. Se arriviamo in Italia, ovviamente tutto questo nella musica, nell'arte, nel costume, nella cultura, anche nel modo che avevamo di guardare la TV, di ascoltare la radio, c'era e c'è stato in modo particolare in un periodo degli anni 90, dove più di qualcuno ha provato a trasformare ingredienti musicali ben conosciuti, come l'uso sapiente di una chitarra anche blues, prima in tormentoni e poi in canzoni che davvero hanno lasciato il segno. Alex Britti è uno di loro.

0: Britti, intanto perché dal tormentone estivo passava un po' alla massima espressione di sé, non solo dal punto di vista della chitarra, che è sicuramente il suo strumento simbolo e che appunto entrava anche nelle classifiche in quegli anni lì, no? Questo era il 1998, ma anche perché con questa Gelido, dicendo ci sono delle cose che mi sembrano vere e altre che mi sembrano un po' di plastica, e allora non solo dico una cosa importante, ma lo faccio con questo singolo che è un po' coraggioso, un po' diverso, no? Appunto c'erano stati i suoi tormentoni e qui invece le frasi spezzate, un po' la metrica che segue il parlato, le pause, i silenzi, davvero una di quelle canzoni che forse apriva la strada a qualcosa di nuovo, tutto quello che c'è stato sulla fine degli anni 90, nella fine degli anni 90, per quello che riguarda il cantautorato italiano ancora adesso i giovani cantautori se lo portano sicuramente dietro. Gelido non è invece quello che mi racconta in questo momento Vincenzo, che scrive da Salerno e che parla di una giornata di mare con calma piatta, bella da godere in spiaggia, e io me lo auguro anche nei prossimi giorni, magari un po' per tutti noi. Proprio per questo adesso ci ascoltiamo il meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
9: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
15: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
14: E la mia fino a 7 posti.
15: Anche la mia.
14: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
16: D'estate accendi la tua radio di bordo.
17: Radio di bordo.
18: Avvistamenti,
16: veleggiate,
18: nuovi approdi.
16: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
17: Il mare e le sue storie.
18: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.

0: un'ora in onda si salpa alle 9.30
1: su Radio 1 e Rai Play Sound
0: con Germana Brizzolari
1: e Raffaele Roselli.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine, con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'Alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Radio 1 Musica.

Sono le 9.32, questa è Radio 1, Radio 1 Musica, com'è che sono Barbara Venditti, ancora una buona giornata a voi. C'è sempre un filo conduttore tra le canzoni che ci accompagnano in questo percorso musicale la mattina. Avete sentito, questo è il nuovo singolo di Shabusi, si intitola Born to Die, che la ricetta è presto detta. Sì, c'è il pop rock, il successo del momento, attualissimo per gli anni 2020, ma dentro c'è qualcosa di country, qualcosa di western, sembra essere un po' il suono novità di quest'ultimo periodo, ma già Beyoncé ci aveva pensato con Cowboy Carter, no? Cioè unire le radici, quelle che sono le radici proprio della cultura americana, western, country, con qualcosa di più fruibile anche in classifica nei giorni più recenti, ecco, diciamo così. Suono nuovo che però prende spunto da ingredienti vecchi, ecco, è un po' questo appunto il filo conduttore, è una cosa che potremmo pensare e fare anche in termini di cucina, no? Chissà quanti di noi è venuto in mente di inventare una nuova ricetta che poi possa più o meno piacere, partendo però da ingredienti conosciuti. Io penso sempre, ci sarà stato il primo che si è inventato il toast con l'avocado e l'uovo, visto che adesso sembra essere un piatto super instagrammabile, perdonatemi l'aggettivo, però ormai si usa così anche quando si parla di cucina. Qualcuno ci sarà stato che se l'ha inventato appunto usando ingredienti comuni, ingredienti che anche musicalmente parlando poi ci fanno sentire un suono che ci ricorda qualcosa di già conosciuto, ma che in realtà è un po' una novità. Molto spesso anche nella musica l'ingrediente è l'immagine, la visione, il video musicale, diciamo così. Allora, se prima parlavamo del cantautorato di fine anni 90 qui in Italia, da cui poi stanno ancora adesso prendendo ispirazione tanti giovani cantautori, un plauso bisogna farlo ai Tiro Mancino, che intanto ci ascoltiamo con una canzone bellissima e che poi ricolleghiamo a delle immagini che ci facevano un po' sorridere. Non so se ricordate il video di questa canzone qui. Vabbè, intanto ce la sentiamo.

La descrizione di un attimo, canzone meravigliosa dal punto di vista sicuramente intanto dello stile, di questa apertura della chitarra iniziale, il ritornello che restava un po' in testa alle parole, e poi c'era il video musicale dove appunto si riprendeva qualcosa del passato facendo un po' ironia, non so se ricordate, dicevamo il video, no? Con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea che interpretavano Raimondo Vianello e Sandra Mondaini in quella che era stata la sigla di questo programma televisivo anni 70 chiamato Tante Scuse. Beh, insomma, l'ingrediente funziona ancora adesso. Perché? Perché faceva ridere, perché sapeva di autenticità e perché allo stesso tempo ci faceva un po' immaginare il dietro le quinte, dove amici, perché si conoscevano tra di loro e non solo, si conoscevano anche con i Tiro Mancino, si improvvisavano nel ripercorrere la storia della TV in quel caso e fare qualcosa che sarebbe rimasto assolutamente nella memoria. È un po' così, no? Che funziona quando con ingredienti conosciuti vuoi arrivare a qualcosa di nuovo, o almeno qualcosa che si faccia ricordare. Qualche volta però bisogna anche saper rischiare, no? A pensarci, ci sono pezzi storici, mi viene in mente questo Going Back to My Roots che nasceva nel 1977 con Lamont Dozier, e che è uno dei grandi architetti della scrittura soul e Motown, e dopo qualche tempo si trasformava in un successo disco, e poi nel 1980 arriva Richie Evans e qui la ricetta cambia ancora, perché lui aveva una voce folk, una voce quasi da Woodstock, quindi c'era la chitarra, la spiritualità, insomma quel respiro, il respiro di quel periodo lì, riesce a fare una trasformazione e assolutamente la fa con cognizione di causa. Going Back to My Roots.

bella, che meraviglia. Si torna sicuramente alle radici con Going Back to My Roots per questa di Richie Evans. Ancora buongiorno, Radio 1 Musica. Sì, qua va a ricercare le radici, anche quelle più Motown, più soul. Poi c'è anche da dire che ogni generazione ha il suo modo di cercarle le radici. Mando un saluto a Franco che mi dice: se passa da quelle parti un pezzo degli U, non buttatelo via, catturatelo al volo. Questo verrà sicuramente raccolto come pensiero, anche perché quando parliamo di U parliamo di un rock britannico che sicuramente ha delle radici importanti, no? Fondamentali, su cui poi si è costruito un certo seguito anche musicale. Per quello che riguarda la generazione più recente, anzi più che quella più recente, perché quella più recente è la generazione Alpha, la Gen Z, quella che adesso è la grande protagonista della musica e della fruizione musicale, insomma bisogna vedere dove le cerca, le radici, come le cerca. Certe volte si pensa a loro in maniera un po' pigra, no? Viene raccontata solo come la generazione iperconnessa, quella sempre online, sempre esposta. Eppure proprio ieri stavo leggendo a proposito nuove statistiche che dicono che la Gen Z sta tentando di allontanarsi sempre di più dai social per trovare contatti più intimi, magari ecco sulla messaggeria, quindi più contatti uno a uno piuttosto che esporre se stessa sui social. E per quello che riguarda loro c'è una grande rivalutazione, basta sentire le nuove canzoni che escono, una grande rivalutazione delle sonorità, dei sound del passato, una generazione che riflette moltissimo. Un esempio di questo è Gracie Abrams, lei ormai superstar, viene anche da una famiglia di artisti, suo papà è J.J. Abrams, quindi nel cinema, dove lei ogni tanto mette anche il piedino, sicuramente può dirla sua. Così come nella musica, è stata recentemente fotografata al Museo Lucas dell'Arte Narrativa a Los Angeles, sulla copertina di Vogue, e quindi anche qui una ricetta che dentro ha tutto. È un po' questo il segreto della generazione che adesso sfrutta, sì, anche l'immagine naturalmente, prima parlavamo dei social, di Instagram, per esprimere se stessa, quindi da un lato la musica, il cinema, l'immagine, la moda e persino l'arte, persino la cultura, come appunto nel caso di Gracie Abrams e le sue foto al Museo Lucas dell'Arte Narrativa. Esce con un nuovo singolo, è una ballata un po' diversa dalle precedenti, questa qui è una ballata che sicuramente diventa anche una caratteristica nostalgica, malinconica, introspettiva della sua generazione. Hit the Wall.

0: Questo è il nuovo singolo per Gracie Abrams, uscirà ben presto il suo album Daughter from the Hell, e questo singolo sembra presentare l'album con tutte le intenzioni del caso. Hit the wall significa schiantarsi contro il muro, cioè cadere a un certo punto, rendersi conto che le cose magari non erano così semplici come si pensava. Una canzone d'amore, ma anche una canzone un po' generazionale, appunto di una generazione che prende coscienza delle sue difficoltà, che vuole essere forse un po' meno da vetrina in un periodo in cui per tanto tempo è stato tutto vetrina, e ridiventare più intima, conoscere meglio se stessa, le proprie radici e anche le persone che gli stanno intorno, però farlo a piccoli passi, perché è una generazione che ha un po' paura, no? Un po' scottata, almeno questo sembra essere fondamentale nei testi, le canzoni di questi ragazzi, che poi sono testi che fanno come questa canzone, Hit the Wall, diventano una possibilità di scontrarsi contro un muro quando lì si vedono piccole aperture, cioè loro che si aprono. È il caso anche di un ragazzo italiano, romano, lui si chiama Il Tre, e qualche tempo fa uscì con questa canzone intitolata Il Tuo Nome. Ma sapete perché lui ha scelto di chiamarsi Il Tre? Perché voleva rendere un omaggio alla cosa più importante della sua vita, cioè la sua famiglia. E la sua famiglia sono lui, sua mamma e suo papà. Tre persone che diventano tutto il suo mondo. Lui è Il Tre.
1: Quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me, e nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal

Lui si chiama Il 3, questa qui Il tuo nome, era un po' per capire ancora meglio come sanno parlare, come sanno chiacchierare di se stessi e del mondo che vivono i ragazzi della generazione Z. Questa mattina un percorso musicale che ci ha portato un po' a pensare a quali sono gli ingredienti fondamentali che vengono utilizzati per immaginare il suono, immaginare anche il suono nuovo e magari creare un nuovo stile, creare una nuova moda che possa restare a lungo nel tempo. Beh, sicuramente il rap è una di quelle cose che adesso la troviamo un po' in tutte le canzoni, no? È pop, rap, elettronica, mescolato fino all'espressione massima di sé, ma mi viene da pensare che la musica è da sempre anche letteratura, e quindi se vogliamo parlare di sé, usare le parole in un certo modo, e il fatto che Bob Dylan sia premio Nobel per la letteratura dovrebbe dircelo. Dal punto di vista invece musicale, prettamente del suono, ma anche della vivacità intorno a un centro culturale, intorno a una città in modo particolare, l'invenzione di Philadelphia e del Philly Sound è una di quelle cose che ancora adesso appunto si fa sentire all'interno di alcuni dei brani più recenti. Perché parlo di Philly Sound? Perché adesso arriva un piccolo regalo da Radio 1 Musica, una di quelle canzoni con cui varrebbe sempre la pena svegliarsi, e cioè questa qua.

0: Queste sono le voci, sono le sonorità di Philadelphia degli anni 70, Aaron Melvin and the Blue Notes per Wake Up Everybody. Che fortuna per chi si può svegliare adesso magari con questa canzone qui poco prima delle 10 del mattino. Radio 1 Musica si chiude così, si chiude con questa meraviglia che appunto arriva da questa raffinatezza, da questi archi, un groove, un basso funky che ha caratterizzato un genere e uno stile. E io che sono Barbara Venditti ringrazio Danilo Gionta in regia, noi torneremo domani, ma adesso restate qui su Radio 1 perché l'estate di Radio 1 è incredibile, è un'estate che dentro veramente ha tutti gli ingredienti giusti per la ricetta che vi possa accompagnare per tutta la giornata. Perché? Perché Radio 1 è informazione, ma Radio 1, come avete sentito, è anche musica, e Radio 1 vi porta i tanti programmi che vi daranno la possibilità di essere sempre aggiornati, informati, ovunque siate e ovunque stiate andando, portate la vostra radio con voi. Da Barbara Venditti è tutto, noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 10.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: GR1.
7: Buongiorno da Francesco Rubino. Dopo la giornata da incubo sulla Milano-Bologna a causa di un incendio, disagi anche oggi per chi viaggia in treno. Circolazione fortemente rallentata sull'alta velocità Napoli-Roma a causa di danneggiamenti da parte di ignoti alla linea nei pressi di Caserta. I treni possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con tempi di percorrenza maggiori sino a 90 minuti. Maturità, oggi la prima prova scritta, quella di italiano, l'assemblea costituente, brani da Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, dal sociologo Furedi al giornalista Mario Calabresi. Questi alcuni spunti per le 7 tracce previste. Poco più di 500.000 gli studenti in questo momento al lavoro, 6 le ore di tempo, e di maturità si parlerà anche tra poco a L'Italia in diretta su questa rete dopo il giornale radio. Passiamo agli esteri. L'Iran esce rafforzato dalla guerra sferrata da Stati Uniti e Israele. Ne è convinto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Bakaei, poche ore dopo la firma del memorandum di intesa con Washington. Ma anche il presidente Trump canta vittoria.
8: Trump conferma di aver firmato una copia cartacea del memorandum d'intesa con l'Iran. Precedentemente ai giornalisti, Trump ha detto che il termine di 60 giorni previsto dal memorandum per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Potrebbe volerci più tempo, spiega il presidente. Eppure nella conferenza stampa conclusiva di un G7 che ha definito di grande successo, aveva ammonito: se non si chiude l'intesa in 60 giorni, torneremo a bombardare. Trump ha detto però di credere che il comportamento degli iraniani cambierà. Intanto gli Stati Uniti hanno diffuso il testo di quello che il presidente ha ribattezzato l'accordo Trump e che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, la revoca del blocco navale e delle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni congelati iraniani. Teheran ribadisce che non si procurerà ne svilupperà armi nucleari. Da New York, Laura Pepe, GR1.
7: E in economia, avvio contrastato per le borse europee con gli investitori che mantengono un atteggiamento cauto dopo che la Federal Reserve americana ha lasciato i tassi invariati ma ha segnalato un possibile aumento del costo del denaro nel corso delle prossime riunioni. Milano è poco sopra la parità, più 0,12%, Francoforte più 0,3%, sotto la parità Parigi e Londra. Sono intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di due dei tre telefoni che sarebbero nella disponibilità delle due sorelle scomparse sabato 6 giugno dalla comunità di Civitella Alfedena in Abruzzo. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore. Gli inquirenti stanno verificando il terzo numero di telefono nel tentativo di individuare eventuali agganci alle celle e restringere il perimetro delle ricerche. La procura di Sulmona procede per sottrazione e abbandono di minori. Sarà Papa Leone a celebrare alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, ex presidente dei Vescovi Italiani e vicario emerito per la diocesi di Roma, morto all'età di 95 anni. Un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa, così il pontefice in un telegramma all'attuale vicario per Roma, cardinale Reina. Parliamone della caccia e scontro in aula e in piazza sulla proposta di riforma approdata in Senato.
9: Quasi 1000 gli emendamenti, si alzano i toni sul controverso disegno di legge a prima firma Fratelli d'Italia che modifica le regole sulla caccia. In particolare aumenta specie, territori, giornate in cui è possibile sparare, incluse le spiagge, appoggia strumenti tecnici più impattanti e l'uso di uccellini vivi come esche, riduce il ruolo di enti tecnico-scientifici come ISPRA, aumenta quello del Ministero dell'Agricoltura, ma abilita per esempio anche guardie giurate private all'abbattimento. Per i favorevoli le attuali regole vanno aggiornate, i cacciatori sono ideali bioregolatori, riforma antiscientifica che favorisce le doppiette, ribattono opposizioni e voci critiche anche nella maggioranza. Plaude Federcaccia, protestano decine di associazioni ambientaliste, scrivono anche al Papa, lui mantiene terzietà ma richiama a rispetto e tutela del creato. Sonia Filippazzi, GR1.
7: È morta a 35 anni Devay Chase, baby star di The Ring. Da piccola aveva interpretato Samara Morgan, portatrice della maledizione nel film del 2002, diventato un cult dell'horror. Nello stesso anno aveva dato la voce a una bambina di tutt'altra indole.
10: I like him. Come here, boy.
7: Lilo in Lilo e Stitch, un classico dell'animazione, diverse serie e film fino all'ultimo credito ufficiale in un videogioco 10 anni fa, poi un periodo difficile anche con problemi giudiziari. Secondo quanto riferito, Devay Chase è morta per le complicazioni di una meningite e una infezione del sangue. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea all'Italia in diretta, prossimo GR alle 11.
11: Italia in diretta.
12: Buon giovedì 18 giugno, sono le ore 10:06 e 15 secondi. Benvenuti da Emanuela Ronzitti.
13: Da Gabriele Brocari, nuova puntata dell'Italia in diretta. Salutiamo subito la squadra che ci accompagna in redazione: Laura Nerozzi, Valeriana Semeraro, Cristiana Affaitati, Claudio Urbani. In regia c'è Mimmi Micocce. La parte tecnica saluto Gennaro Strazzullo. Sarà una puntata che in apertura ovviamente tratterà il tema spinoso. Mettiamoci proprio un micino, metteremo un po' di musica Dario Argento. Questa di Claudio Simonetti per questa puntata che apriamo proprio dedicandola agli esami di maturità.
12: Eh sì, perché è partito alle 8:30 per oltre 520 studenti. Vi racconteremo mila studenti, vi racconteremo la maturità con tanti aspetti. Tra pochissimo saremo collegati con i nostri colleghi inviati in diversi istituti d'Italia dove si sta svolgendo l'esame, ma poi avremo anche un grande personaggio che ci racconterà la sua di maturità, un professore famosissimo sui social.
13: Sì.
12: E poi
13: ancora scienza, tanta musica con ben due ospiti, due big di diverse generazioni che comunque ospiteremo all'interno di questa puntata di Italia in diretta. Ricordiamo il numero che è il nostro ovviamente contatto WhatsApp sempre aperto per gli ascoltatori: 335 699 2949. Si parte con la musica di Taylor Swift, Opalite.

0: Taylor Swift con la sua Opalite. Taylor Swift, che tra l'altro anche lei sosteneva gli esami di maturità nel 2008, conseguendo proprio il diploma, e subito dopo la sua carriera musicale decollò. Quindi magari può essere un buon auspicio per tanti ragazzi che oggi sono impegnati in questa dura prova.
1: E perché no? E allora, però, noi partiamo subito con questo contributo. Ascoltiamo.
2: A quale conclusione arrivò Kant nella sua critica del giudizio?
3: Giudizio estetico, no? Perché di questo voleva che... Scusi, però io vorrei parlare di Epicuro, perché mi piace di più come pensiero.
4: Epicuro? È il programma del primo anno.
3: È molto più interessante, Epicuro.
4: Il primo anno.
2: Parliamo di Cicerone. In quale anno pronunciò le catilinarie?
3: Le catilinarie, sì.
5: Cicerone. No, no, che la so, la so. Ma perché mi stanno a fare tutte queste domande?
1: Ed era uno spezzone tratto dal film Immaturi, ma oggi oltre 500.000 studenti viaggiano invece verso la maturità, quella proprio vera. E partiamo oggi con la prima prova scritta dell'esame. Alle 8.30 le scuole hanno ricevuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito le chiavi digitali per aprire il plico telematico contenente le 7 tracce divise in 3 tipologie, tracce comuni per tutti gli indirizzi di studi. E allora, per citarne qualcuna, tra i temi usciti l'assemblea costituente, il discorso di Saragat era un tema atteso, perché sì, siamo agli 80 anni dalla Repubblica, l'analisi di una poesia di Cesare Pavese, tra gli autori Vitaliano Brancati, e poi c'è un testo tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, insomma, che probabilmente avremo collegato, quindi insomma una sorpresa. Insomma, sono tanti tanti temi, e noi abbiamo in collegamento la nostra collega Paola Guarnieri della redazione Società del giornale radio, inviata all'Istituto Superiore Ettore Maiorana di Brindisi. Buongiorno Paola.
6: Buongiorno a voi.
1: Allora Paola, prima domanda così a bruciapelo: che aria si respira?
6: Ma secondo me sono stati abbastanza, vogliamo dire, graziati gli studenti, nel senso che a leggere le tracce, in parte tu Manuela le hai anticipate, io vedo dei temi tutto sommato alla portata, a partire da Pavese, una sua poesia in cui tra l'altro parla di Roma, di una delle piazze più famose della capitale d'Italia, sì, che è Piazza di Spagna, parla di questa attrice di cui appunto Cesare Pavese si era innamorato, un'attrice americana che passando per Roma incrociò lo scrittore piemontese e lui se ne innamorò, e in realtà Pavese racconta come tutta la città, la piazza, gli parli di questa donna di cui lui è innamorato. Quindi il tema è proprio come proiettare i nostri sentimenti sull'ambiente che ci circonda, e qui gli spunti, secondo me, per un ragazzo di 18 anni voglia raccontarli, possono essere tanti. Vitaliano Brancati, sì, lo citavi, siciliano, il Bell'Antonio, i piaceri della memoria, l'importanza della memoria, quanto è importante salvare dei ricordi, ma salvare anche le persone che quei ricordi li custodiscono. Nel brano che è stato sottoposto agli studenti, parliamo della tipologia A, testo letterario, sì, si parla anche in qualche modo del confronto tra le generazioni, di quanto è importante salvare gli anziani, i centenari, che hanno una memoria viva, che, scrive proprio Brancati, ci permette di sopravvivere a dei tempi un po' bui. E qui i riferimenti all'attualità, insomma, non mancano, le guerre, i vari disordini, anche mondiali, internazionali. Tipologia B, testo argomentativo, 3 tracce a disposizione per i 527.000 errotti maturandi di questa maturità 2026. Si parla, l'hai accennato Emanuela, del discorso all'Assemblea Costituente di insediamento, sì, di Giuseppe Saragat, 26 giugno 1946, abbiamo festeggiato da poco il 2 giugno gli 80 anni della Repubblica, del referendum con cui la nostra Repubblica è nata, e questo era in assoluto il tema più atteso e sono stati premiati da questo punto di vista. E poi Piero Bianchi. erano pronti. Piero Bianucci, giornalista vivente, un testo che parla di come farsi capire, sì, la scienza di scrivere, per far, quindi comunicazione, insomma qui ci sarebbe tanto da dire. Ultima tipologia B, il sociologo vivente di origine ungherese Frank Furedi parla di confini, di frontiere in tanti sensi, un tema che lo ha accompagnato per tutta la sua vita, possono essere geografici, possono essere etici. Nel brano scelto dal Ministero si parla essenzialmente di confini generazionali, un tema che abbiamo insomma evocato anche con Brancati, se vogliamo, è un tema che interessa molto, sì, evidentemente, che può toccare da vicino anche i diciottenni di oggi. Tipologia C, attualità, due i testi a disposizione, uno è della giornalista tedesca Usman, la meraviglia che nutriamo di fronte alla natura, di fronte alle piccole e grandi cose che ci circondano, e qui in qualche modo forse Pavese, la traccia di attualità un po' può ritornare in mente, qualcosa in comune c'è, e infine il giornalista scrittore Mario Calabresi, lo citavi, che ha scritto un testo molto bello, un saggio in cui parla, si intitola Alzarsi all'alba, di quanto quella fatica di cominciare presto la giornata, quella costanza, quella pazienza, quella tenacia sia in qualche modo premiata, e vedremo quello. Sei ore a disposizione per i maturandi, almeno tre ce ne devono mettere per scrivere qualcosa, e noi naturalmente li aspetteremo all'uscita per vedere come
1: un'ultima
6: hanno affrontato queste tracce.
1: Domanda veloce, cambiano le regole per questo nuovo esame che si chiama di maturità, velocemente quali sono le novità?
6: A partire dal nome, che si chiama, sì, appunto maturità, non più esame di Stato, il decreto del ministro Valditara è uscito in autunno, ottobre, poi l'orale, non più tutte le materie come è stato negli anni scorsi, ma sono quattro le materie, due di queste materie sono quelle che gli studenti affrontano allo scritto, quindi italiano e latino per esempio al classico, a cui si aggiungono matematica e storia se non erro, allo scientifico così via, e poi gli istituti tecnici e professionali. Le materie sono state comunicate dal Ministero a gennaio, quindi gli studenti hanno avuto tempo per prepararsi. Non si può fare scena muta all'orale, altrimenti si viene bocciati, cosa che è successo l'anno scorso, da lì lo stimolo.
1: Quindi bisogna dimostrare di sapere anche insomma interloquire su certi argomenti. Bene.
6: Aprire bocca.
1: Certo. Grazie mille alla nostra Paola Guarnieri per essere stata con noi. Buon lavoro. Grazie.
6: Grazie a voi.
1: Grazie. E ci ha raggiunto la professoressa Emma Perrelli, docente di letteratura e storia al Liceo Cervantes di Roma, che ha preparato per tutto l'anno i suoi ragazzi. Professoressa. Allora, sono pronti i ragazzi, secondo lei, rispetto a queste tracce?
7: Ma sì, assolutamente sì, perché sentivo la giornalista di prima che appunto citava e ha fatto un'analisi delle sette prove, che tanto sono tante. Sono tante, riguardano tre argomenti molto importanti, possono essere l'analisi testuale, quindi lo studio quotidiano della letteratura attraverso la narrativa e la poesia, e poi diciamo la storia in qualche modo e l'attualità. Quindi sono pronti perché diciamo è cambiato un po'. Effettivamente è cambiato l'esame, al di là del nome che non che è sostanziale, per cui maturità è
1: crescita anche emotiva, no? Affrontare una prova.
7: È la valutazione che cambia, no? Cambia moltissimo la valutazione delle commissioni, che oltre ai contenuti deve valutare la crescita personale, sì, e quindi la crescita dell'identità, del pensiero critico, della capacità di scegliere, perché questi ragazzi, ecco, sono pronti perché c'è un filo conduttore in tutte le sette tracce, dal discorso del presidente Saragat in poi, la libertà, la conquista della libertà, ma anche il dovere insieme al diritto e la solidarietà. Saragat disse tutte le forze politiche devono unirsi per costruire la Repubblica, sì, quindi si può essere avversari politici ma non si può essere nemici politici, certo, o altro, per cui c'è il senso dell'unità ma anche dell'emotività, per esempio attraverso alcune tracce dove i ragazzi devono confrontarsi con l'amore. Pavese per tutta la vita ebbe questo tema fisso che collegò poi alla natura o alla bellezza di Roma. La bellezza è un altro tema in generale, e poi come affrontare la comunicazione, ma non la comunicazione dei media, bensì la comunicazione interpersonale, la comunicazione intergenerazionale, le relazioni. Cioè l'esame scritto, la prima prova di quest'anno, mette i giovani di fronte alle loro realtà. Quindi si dimostra di conoscere quali sono le difficoltà e le aspirazioni. Il ministro più volte ha parlato della scoperta dei talenti e della scoperta della crescita personale.
1: E questo
7: è fondamentale.
1: Certo, certo.
7: È fondamentale, perché questi ragazzi passano definitivamente dall'età adolescenziale
1: a quella della maturità. Grazie per questa, per averci insomma fatto intuire più nel dettaglio che cosa era ragazzi dovranno affrontare. Grazie per questa riflessione molto lucida. Grazie alla professoressa Emma Perrelli, docente di letteratura e storia al Liceo Cervantes di Roma. Grazie e buon lavoro.
7: Buon lavoro a voi.
1: E noi invece continuiamo a parlare, Gabriele, del tema, e ce ne andiamo questa volta a Roma, dove abbiamo la nostra collega Maria Cristina Cusumano, sempre collega del giornale radio della redazione Società, che si trova in un altro istituto. Buongiorno Maria Cristina, dove
8: ti
1: trovi?
8: Maria Cristina.
9: Buongiorno a tutti. Allora, io sono davanti al liceo classico scientifico e linguistico Gaetano De Sanctis, alla periferia nord di Roma. Sono proprio qui davanti all'ingresso. C'è molto silenzio perché i ragazzi stanno svolgendo la prima prova scritta dell'esame di maturità, quindi il tema di italiano. Sono 300 appunto i ragazzi che stanno in questo momento facendo il compito, e questa mattina io sono qui ovviamente da questa mattina presto. Erano molto emozionati, c'è stato un applauso, poi sono entrati tutti insieme, hanno varcato la storia dell'istituto con i dizionari tra le mani, però ho notato anche molta vicinanza da parte dei docenti e anche della stessa preside, che li hanno formati bene anche rispetto alle novità di cui parlavate prima, di questa maturità, che prevede una maggiore consapevolezza, un impegno, impegno rispetto al passato. Allora io vi farei ascoltare quello che ci
1: Maria
9: ha
1: Cristina,
9: detto la preside.
1: Ci ricolleghiamo dopo per questo. Perché...

0: Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno. Allora, un piacere averti in onda qui su Radio 1, in anteprima direi. E, allora, come a sorpresa, era una sorpresa alzarsi all'alba, è entrato a far parte del tema di maturità 2026. Che effetto ti fa?
0: Beh, è una bella emozione, non me lo sarei veramente mai aspettato. E questa mattina mi sono svegliato e pensavo, come lo faccio tutti gli anni, alle ragazze e ragazzi che avrebbero iniziato la maturità, perché mi ricordo perfettamente l'ansia e l'emozione che avevo quando l'ho fatta io nel 1989. E ho pensato a loro e poi mi sono stupito e ho detto, quando mi sono iniziati ad arrivare dei messaggi che mi dicevano sei nelle tracce di maturità, sono rimasto molto colpito. Ma la cosa che mi piace di più è questa, che quel libro, Alzarsi all'alba, è nato in un incontro con delle ragazze, dei ragazzi di un liceo che dovevano fare la maturità.
1: Ah, ecco.
0: E avevamo fatto una discussione,
1: sì.
0: E a un certo punto abbiamo fatto una discussione che parlava della fatica, dell'impegno.
1: Sì.
0: E quando io li ho salutati gli ho detto, prima di tutto in bocca al lupo per la maturità e poi vi auguro di fare fatica nella vostra vita. E mi avevano guardato tutti dicendo questo è matto.
1: Certo.
0: E una ragazza mi ha detto in che senso ci augura di fare fatica? E io gli ho detto vi auguro di fare fatica nel senso di imparare che la passione, la costanza, l'impegno, la pazienza sono dei motori, è un carburante fantastico per le vostre vite, per conquistare, per realizzare i vostri progetti. E da lì ho iniziato a pensare a questo libro. E quindi si chiude un cerchio, un libro che era nato parlando con dei ragazzi che dovevano fare la maturità, che finisce alla maturità.
1: Ecco, la fatica tu dici la devi adorare, perché senza fatica non si assapora nulla.
0: Non lo dico io, lo dice una delle persone che parlano, è un'atleta paralimpica.
1: Ce ne sono tanti di personaggi, no? Che tu racconti che hanno fatto un percorso di fatica per raggiungere certi obiettivi.
0: Perché io ho voluto fare una cosa, questo qua non è un libro nostalgico che dice ah c'erano dei bei tempi in cui si faceva fatica,
1: no,
0: oggi
1: infatti.
0: Non si fa più. No, è un modo di vederla la fatica, di riconoscerla e di darle un valore. E per esempio questa frase, la fatica la devi adorare, la dice un atleta paralimpica che appunto si chiama Veronica Iocoplebani, che ha fatto medaglia d'argento alle Olimpiadi paralimpiche a Parigi. E lei ha reagito a una malattia che ha avuto una meningite fulminante e ha reagito facendo fatica ma ritrovando un senso potente e forte della vita. E io racconto storie che ci indicano come la fatica possa essere anche una nostra alleata e non per forza qualcosa da evitare.
1: E quindi un po' in linea anche con il cambio di questo esame di maturità che è inteso come un esame di crescita, di fatica, no? Per raggiungere una maturità, per raggiungere una consapevolezza.
0: Sì, diciamo così che forse potremmo leggere questo, che la fatica è qualcosa di passaggio. Se ci pensiamo, quando uno si conquista qualche cosa, arriva in cima a una montagna, fa una corsa, cammina, qualunque cosa voglia fare.
1: Esatto, qualsiasi cosa.
0: C'ha dentro un tempo, un impegno, una costanza. Questo dobbiamo riconoscere.
1: Un obiettivo.
0: Cioè dobbiamo vedere questo, che gli obiettivi si raggiungono con l'impegno. Questo è. Però una cosa che ci tengo a dire è che è un libro che è stato scritto, costruito e pensato senza nessun giudizio. Tanti tendono a dire oggi i giovani non hanno voglia di fare fatica, invece un tempo la facevamo. Ecco, questo nel mio libro non esiste.
1: Bene, con questa frase chiudiamo. Una riflessione profonda di Mario Calabresi, giornalista e scrittore. Complimenti ovviamente.
0: Grazie.
1: È stato un piacere averti nostro ospite.
0: Grazie.
1: Buon
0: grazie.
1: Lavoro,
2: grazie
1: a presto.
2: Grazie mille,
1: a presto.
2: Buon lavoro.
0: Buona giornata.
1: A te.
2: Un'occhiata a come la situazione si evolve sulle strade italiane, l'Onda Verde, e poi torniamo a parlare di maturità qui su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa.

0: campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027, intervento SRG 10A.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
3: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
4: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
2: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
9: Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:30. Andiamo in A4 Brescia-Padova. Criticità per un incidente. Al momento si segnalano 5 km di code tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. In A10 Genova 20 miglia, 4 km di code per lavori nel tratto tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di 20 miglia. Ci spostiamo in Autosole, 8 km di code per un incidente tra l'allacciamento per la 15 e Tara di Canossa Campeggine per chi viaggia verso Bologna. Ancora in Autosole, sempre per chi viaggia verso Bologna, al momento si segnalano 6 km di code tra Fidenza e Parma. Proseguiamo in Autosole, 4 km di code al momento tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. E in chiusura andiamo nella capitale, sul tratto urbano della 24. Si segnalano 3 km di code tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12.25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.

0: Daniel Powder con Jimmy Gets High, l'abbiamo ascoltato alle 10.34 in questa puntata dell'Italia in diretta, che prevede ovviamente la parte iniziale tutta dedicata agli esami di maturità. In studio con voi sempre Gabriele Broccani e Emanuela Ronzitti. Allora, Emanuela.
1: E allora, continuiamo a parlare di esami di maturità e lo facciamo con un insegnante, scrittore, ma soprattutto uno dei professori più amati d'Italia. Ha la capacità di spiegare la letteratura e di farla capire ai ragazzi come pochi altri. È con noi Enrico Galliano. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno. Buona maturità a tutti.
0: Buongiorno.
1: Senta, allora, lei ha lanciato fino a ieri sera una terna a secco sul Tototracce, però ho letto che ne ha presa una, giusto?
2: Dai, almeno una su tre l'abbiamo presa, dai. Speravo più in Grazia dell'Edda, anche perché di scrittrici alla maturità se ne vedono poche. Mi dispiace un po', sì.
1: Cercheremo di cambiare anche questo. Allora, senta, che cosa ne pensa di queste tracce?
2: Ma allora, appunto, mi sembra che stavolta siano state meno legate agli anniversari, al Toto autore, più forse alla vita vera dei ragazzi. Questa traccia mi sono piaciute più di quelle dell'anno scorso, tracce che premiano meno la frase fatta forse e più la capacità di ragionare. Quella che mi è piaciuta forse di più è proprio quella sullo scrivere chiaro, no? Sul fatto che sia quasi un gesto democratico oggi scrivere e parlare chiaro in un mondo in cui tanti confondono e rendono difficile anche il semplice.
1: Ecco, senta, e se lei avesse davanti, insomma, queste tracce, fosse un ragazzo alla maturità, su quale punterebbe?
2: Allora, su questa, appunto, quella del linguaggio, poi bella anche la poesia di Pavese, veramente emozionante. Sì. L'analisi del testo su quella, secondo me, dava spunto anche per, nella parte, insomma, dove ci può fare il commento personale, anche ad aprirsi un po' a riflessioni profonde. Devo dire che mi ha un po' spiazzato quella sui confini. Certo, è un tema anche questo attualissimo, no?
1: Certo,
2: l'adolescenza. Sì. Sì, forse anche quello avrei trattato, proprio perché io quando andavo a scuola ero molto polemico verso il mondo degli adulti, che non mi piaceva. Allora forse avrei sfruttato l'occasione per dire la mia, appunto,
1: tu
2: sugli adulti scienti.
1: Tu sei molto intelligente di solito.
2: Ah beh, allora non è il mio caso.
1: Non direi. Allora, abbiamo avuto poco fa Mario Calabresi. Rispetto a invece questo testo proposto ai ragazzi?
2: Dunque, rispetto a Mario Calabresi, il tema della fatica, devo dire che è una traccia molto vicina all'esperienza dell'esame, la fatica, la prova, il resistere quando vorresti mollare. Funziona se evita la predica adulta, ecco, e porta i ragazzi a chiedersi quale fatica costruisce davvero qualcosa, perché credo che in questa generazione ci stia mettendo molto in discussione rispetto a dei valori che noi abbiamo considerato scontati fino all'altro ieri, cioè il lavoro. Oggi loro finalmente stanno provando, appunto, a ribaltare questa prospettiva e a dire: va bene, sì, il lavoro è importante, ma la vita forse lo è ancora di più. E certo, quindi la dialettica fra queste due cose, ecco, sarebbe bello poi che, sai, all'orale diventasse anche tema per un bel confronto aperto, visto che secondo i pronostici, insomma, questa maturità dovrebbe essere un momento ancora più di discussione fra studenti e professori.
1: Tra due generazioni. Sì. Bene, io ringrazio Enrico Galliano per essere stato con noi. Grazie molte.
2: Grazie,
0: a voi, grazie.
2: Ragazzi, buona giornata.
1: Volevo
0: leggere anche il messaggio di Mary, che scrive: sono felice per il tema sul libro di Calabresi, l'ho letto, bellissimo, l'ho regalato anche a tanti. Prima della prossima ospite ascoltiamo la voce di una nonna che ci stava ascoltando.
3: Sono nonna Mimma e mando un in bocca al lupo speciale, forte forte affettuoso, a tutti gli studenti impegnati negli esami.
0: Ecco, ciao. grazie nonna Mimma,
1: meravigliosa
0: anche
1: nonna
0: lei,
1: Mimma.
0: Insomma, la solidarietà anche dei nonni è importante in queste fasi. Ricordiamo il numero, insomma, il 335-699-2949 per i vostri contributi. Emanuela, dove
1: e
0: andiamo?
1: E da nonna Mimma ci spostiamo invece ad un mito tra gli studenti.
0: Sì.
1: Spopola sui social per le sue lezioni e divulgatore scientifico pugliese, doc, violinista e noto per aver fondato il progetto e le omonime pagine social La Fisica che non ci piace. Beh, avete capito di chi stiamo parlando. ci piace la fisica che ci piace. Avete capito di chi stiamo parlando? Vincenzo Schettini, benvenuto.
0: Ciao prof.
4: Ciao.
1: La fisica ci piace, come se ci piace. Allora, prof, allora.
4: Mi pare di aver capito proprio di sì.
1: la maturità è un momento di grandissima pressione, no? Com'è stato il tuo esame di maturità?
4: Sì, è stato insomma, sì, di grandissima pressione all'inizio, direbbe proprio la fisica, ma pressione di quella proprio lo spillo che cerca di facilmente di spascoppiare il palloncino. Ero davvero un palloncino delicatissimo e indifeso. Poi quando sono arrivate le frasi, le tracce, mi sono un po' sciolto, perché poi io mi sono riconosciuto in una di queste e quindi lì ho cominciato a scrivere. Ricordo vagamente, molto vagamente, la traccia trattasse di un confronto estratto da un articolo americano tra poesia e matematica, quindi tra il razionale e l'irrazionale. Io mi ci trovavo molto, tu hai detto, no, io sono anche violinista, avendo studiato in conservatorio in quegli anni, studiavo fisica, ma dall'altra parte studiavo musica, violino, ho detto questa è la traccia mia. E lì, come un fiume in pieno, ho cominciato a scrivere.
1: E com'è andata poi?
4: Bene, allora guarda, ti dico, il tema benissimo, il compito di matematica, normale. Ecco, non c'è stata un'esplosione, io ho fatto un tema stupendo e un orale molto molto molto molto bello, molto bello. Compito di matematica sì, discreto, così, però insomma non, poi il compito di matematica è sempre una cosa molto, il compito tecnico, cioè la prova tecnica, e lì ti danno tanta roba da risolvere, tante cose, è così, bisogna stare molto attenti alla prova tecnica. Invece in italiano uno se la può un attimino
1: scegliere, può giocare, certo.
4: Sì, se la può giocare, bravo.
1: Ecco, ma se dovessimo spiegare l'ansia da esame con una legge fisica, quale sarebbe?
4: E quella, guarda, completo la spiegazione di prima, la facciamo proprio a spiegazione questa volta. Che cos'è la pressione in fisica? È il rapporto tra la forza che agisce su una superficie e la superficie stessa. Allora, immaginatevi, no? Lo spillo e il palloncino. Prendi lo spillo, non ci vuole niente, il palloncino scoppia subito. Prendi invece 100 spilli, uno accanto all'altro, premili su un palloncino, ragazzi, non scoppia. Perché? Perché si aumenta la superficie, cioè tu applichi la stessa forza, ma stai aumentando, è la somma di quella superficie, 100 spilli. L'ansia è un po' quello, l'ansia si trasforma in meno ansia, quindi la pressione diminuisce, quando riusciamo a, cioè a pensare anche ad altro, riusciamo a concentrarsi su altro. Sicuramente i ragazzi magari in questi giorni si avranno studiato, ma sarà da fare la corsa, insomma in palestra, un'uscita con gli amici, quella cosa, ecco, distribuisce la forza sulla superficie, fa aumentare la superficie e quindi la pressione diminuisce.
1: Beh,
4: guarda, insomma, è proprio parallelo, no?
1: Direi una bella immagine questa. E chi porterà fisica all'esame orale, che consiglio puoi dargli per prepararsi al meglio? Quale consiglio possiamo dare?
4: Guarda, che è quello che è il mio sogno, Emanuela, il mio sogno come docente. Io sono 20 anni che insegno nelle scuole superiori, sono al giro di boa in questo momento e mi sto molto guardando intorno, perché essendo anche un fisico, oltre che un professore di fisica, e questo non è sempre così, insegnano fisica molti matematici, gli ingegneri, io sono un fisico, io sogno di riuscire a sconfinare nei tanti argomenti di attualità di fisica, l'energia ad esempio, il rinnovabile, il nucleare, l'idrogeno, guardate, c'è tanto da dire di fisica, c'è tanto da dire. Quindi il consiglio che do agli studenti è questo, cioè cercate di stupire chi sarà dall'altra parte nel far capire che voi come ventenni state andando oltre quelle formule, vi state interessando di quegli argomenti di fisica che oggi sono al centro della discussione. Scusatemi, l'intelligenza artificiale non è lontana dai ragionamenti di fisica e di scienza, e stiamo attenti, c'è tanto di fisica che si può dire su quella roba lì. Ecco perché uno studente che arriva all'orale in questa maniera è uno studente che il professore, il commissario osserverà e dirà: però, hai capito, sei andato oltre, c'hai 20 anni, c'hai tempo per andare oltre, certo. Però quella è la strada giusta. Io questo direi agli studenti,
1: beh,
4: andate oltre.
1: Un consiglio davvero, insomma, utile,
0: preziosissimo.
1: Io ringrazio tanto Vincenzo Schettini, la fisica che ci piace.
0: Grazie,
1: come se
0: prof.
1: Ci piace. Grazie, prof.
4: A voi, vi voglio
1: bene. A presto,
4: bene,
1: anche noi.
4: A tutti, ragazzi. Ciao,
1: grazie,
4: belli.
1: A presto.
4: Ciao.

0: your husband is coming.
1: La voce inconfondibile di Ray, una delle più importanti pop star del momento, l'abbiamo ascoltata con la sua Where is my husband, quando siamo alle 10.47 su Rai Radio 1, Italia in diretta, ancora temi che riguardano ovviamente la maturità, sempre con i nostri ospiti, e quindi cambiamo pagina.
2: Beh,
1: non
2: sì,
1: è?
2: Sì,
1: molti sono ancora tutti
2: sì,
1: interessati.
2: Ho visto, vogliamo leggere qualche messaggio nuovo che
1: sì,
2: è arrivato?
1: Sì, sì, sì, in bocca al lupo a tutti i maturandi, un desiderio di un maturato di 45 anni fa, vorrei tanto leggere il tema che feci per capire chi ero allora e se quello che sono lo devo anche a quello che sono stato. Questa è una bella domanda che si fa a Mauro. Poi c'è chi dice, come Elena Pavia, che i temi di oggi non sono veri temi. Ai suoi tempi, negli anni 80 e 90, non c'erano le tracce, il tema era molto più complesso, diciamo. Ovviamente cambia anche il metodo, no? di esaminare un maturando. E adesso invece dove ci porti, Emanuele?
2: Allora, rimaniamo nel mondo social e sì, abbiamo come ospiti Elisabetta Bertolini, giornalista di moda, influencer e soprattutto una delle creator più amate per i suoi consigli di stile e i racconti di vita di mamma. Benvenuta.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno Elisabetta.
2: E collegato anche con noi è Marco Ferraioni, blogger e attento osservatore delle nostre abitudini quotidiane e dei trend di costume. Benvenuti.
4: Buongiorno, grazie
3: all'invito.
2: Bene, allora Elisabetta, non ti chiederò dell'esame di maturità,
1: no,
2: perché vogliamo chiederglielo.
1: Sì,
2: allora,
1: sì, è giusto.
2: Un ricordo veloce sul tuo esame di maturità. Facciamo una domanda per uno.
3: Allora, io mi vorrei riallacciare a quello che avete letto adesso. È bellissimo pensare, fare un discorso profondo legato a quello che eravamo e quello che siamo.
2: È caduta.
1: Per un momento.
2: Però c'è Marco che ci può raccontare il suo. Intanto proviamo a ricontattarla.
1: Marco, tu hai avuto modo di rileggerlo, sì, il tuo tema della maturità?
4: Beh,
1: ti ritrovi?
4: Non proprio, anche perché io l'ho fatto 40 anni fa la maturità, quindi è passato qualche annetto.
1: Anche
4: però guarda,
1: noi.
4: Ogni anno quando poi... quando ogni anno sento appunto questo augurio per i maturandi, a me mi porta indietro di appunto 40 anni e vivo quasi quell'ansia che avevo quella notte prima degli esami, che insomma che è passata la storia con la colonna sonora anche
1: di
4: Radio Baglioni,
2: certo.
4: Però un'ansia
2: di Venditti, sì, era Antonello
4: Venditti.
1: Elisabetta, abbiamo ripreso Elisabetta, stava dicendo ovviamente che avrebbe voluto rivedere il suo tema, vero?
5: Sì, allora mi ricordo la notte prima degli esami, mi ricordo che mio marito al tempo fidanzato mi fu vicino, cioè eravamo vicini, ripetevamo storia, ripetevamo anche prima dell'orale, no?
1: Beh.
5: E sono delle emozioni che comunque non si dimenticano.
2: Direi. Allora, Elisabetta, parliamo di estate, tormentoni dell'estate, qual è il meme o il trend audio, video che descrive perfettamente l'inizio di questa estate sui social?
5: Allora, abbiamo notato, e penso che l'abbiate notato anche voi, che c'è questa nostalgia consapevole del 2016,
1: sì,
5: che rivediamo anche nei meme. Facciamo un attimo un excursus di quello che è stato il 2016. Vi
2: sì,
5: ricordate l'era d'oro di Vine,
1: certo,
5: ad esempio, uno
1: sì,
5: dei primi social, un laboratorio creativo da cui nacquero i primi micro storyteller.
1: Sì.
5: Quindi
1: uh-huh,
5: quello lì fu proprio un terreno fertile per poi i social che sono attuali adesso. Al tempo lui uscì di scena, entrò in scena Musical.ly e poi ci arrivò TikTok.
2: Ecco, sì, facendo qualche...
5: c'è questa nostalgia.
2: Sì.
1: Sì.
2: Qualche piccolo esempio?
5: Allora, io vedo che in tanti hanno messo, io non l'ho fatto personalmente, però in tanti hanno messo online delle foto di quando erano più giovani,
1: sì,
5: e di come sono cambiati nel tempo. Questa cosa qua è una cosa che comunque fa tornare proprio indietro nel tempo, come se fosse una macchina del tempo che ci riporta indietro. Quindi la nostalgia praticamente è l'hashtag predominante,
2: okay,
5: secondo me.
2: Bene.
5: Non so se siete d'accordo.
1: Sì,
2: sì, assolutamente.
1: Io ho ripostato le foto delle mie vacanze del 2016, che non ricordavo neanche più.
5: Ecco, è un buon motivo per ricordare.
2: E a sì, proposito di vacanze, Marco, gli ultimi dati ci dicono che oltre il 50% degli italiani sta smettendo di scegliere le vacanze in base al trend di Instagram e TikTok.
1: Ah.
2: E preferisce invece
1: andare in agenzia di viaggi. Non esistono.
2: Cercare altrove, forse. E anche l'agenzia di viaggi,
1: sì,
2: se ce ne sono ancora,
1: esatto,
2: perché ho qualche dubbio.
4: Ma diciamo che adesso le persone rispetto a qualche anno fa si affidano più direttamente ad internet, direttamente ai grandi portali del turismo, certo, per notare le loro vacanze. Però il trend quest'anno, diciamo, porterà quest'anno solo in Italia 89 milioni di stranieri nel bel paese. E questo è un dato che c'è una crescita del 15% però... rispetto al 2025. E poi quest'anno il 74% degli italiani andrà in vacanza in Italia. L'altro anno sono stati 36 milioni, quest'anno si fonderanno i 40 milioni. Diciamo, è il trend, è quello di fare delle vacanze un po' più naturali,
1: di prossimità,
4: senza filtri, sì, di prossimità, certamente anche dovuto al caro costi del carburante, degli aerei, delle lunghe tratte, e poi al caldo che sta spingendo sempre più le persone verso le montagne, ecco, il Trentino, Val d'Aosta per prime.
2: Sì, no, le mete più fresche, certo, immagino. Invece, Elisabetta, allora, io volevo chiederti, tu racconti anche molto dei tuoi viaggi, no? E sul blog elisabettabertolini.com fai un diario di viaggio. Ecco, se dovessi raccontare il tuo viaggio quale sarà, anzi, qual è il tuo viaggio quest'estate? Come lo racconteresti, se volessi dare un'immagine autentica?
5: Noi torniamo a Creta per la terza volta. Bella. Perché ci siamo innamorati di quell'isola, c'è tanta storia ma anche tanta movida, unisce un po' tutto, un mix di intrecci. Devo dire che allora il blog io lo mantengo perché per me è la mia creatura, come se fosse un quarto figlio.
2: Tu nasci da lì, no?
5: Sì, io nasco da lì e per me la scrittura è la mia valvola di sfogo, l'è sempre stata, e mia mamma mi ha insegnato a scrivere fin quando ero adolescente, quando avevo i primi complessi, le prime problematiche, mi è sempre detto che la scrittura è una valvola di sfogo e l'ho mantenuta questa cosa. Però devo dire che i social sono diventati ad oggi come dei motori di ricerca, praticamente sono al posto di quelli che sono i blog del tempo, di quando ho aperto il blog, che è lontano 2012-2013, e devo dire che adesso l'utente medio è diventato è saturo praticamente di contenuti vuoti, cerca proprio la presenza online per capire, prevedere proprio il viaggio come una riflessione culturale,
1: giusto,
5: no?
1: Giusto.
5: Quindi dobbiamo dire proprio che su quello che sta cercando adesso l'utente sono risposte vere, quindi quello che cerco di raccontare
2: è
5: anche sui social
2: è autenticità.
1: E brava la mamma di Elisabetta Bertolini, tutti dovrebbero far amare la scrittura. Marco Ferraglione, dove vai tu invece in vacanza?
4: Guarda, io quest'anno per il terzo anno vado a Santander, no, della
1: Santander,
4: Spagna,
1: sì.
4: C'è un mare straordinario vicino a Bilbao, c'è un clima pazzesco,
1: meta poco frequentata, no, perché è molto,
2: e ventilata,
1: è molto
2: anche,
1: a nord,
2: è più fresca.
4: Sì, molto ventilata, a me piace moltissimo, e poi l'estate prossima andrò a Praga per fare una vacanza, diciamo, culturale classica nelle città,
1: città d'arte.
2: Ti dai da fare, insomma. Bene.
1: Bravo, grazie Elisabetta Bertolini, grazie a Marco Ferraglioni per i vostri contributi, ci avete già fatto venire voglia di partire.
2: Assolutamente.
1: Noi
2: sì,
1: invece andiamo ad ascoltarci le notizie del GR, tra pochissimo lo facciamo con un brano bellissimo di Jason Mraz che ci porta già praticamente alle Hawaii, perché lui lì surfa e ci fa ascoltare questa canzone con il classico suono dell'ukulele. È già estate, io ho messo anche la mia camiciona a fiori. Tra poco torniamo dopo il GR, sempre qui Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 € al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra russo-ucraina, ancora un'ondata di droni su Mosca, dove gli aeroporti sono stati chiusi per un attacco che ha colpito per la seconda volta in questa settimana una grande raffineria alla periferia della capitale russa. Offensive ucraine anche nella regione di Rostov, dove una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. Una risposta giustificata agli attacchi russi sulle nostre città, ha detto il presidente Zelensky. Questa notte missili balistici russi sono caduti sulla capitale ucraina. La cooperazione tra l'Europa e il Golfo presenta un enorme potenziale ancora inesplorato e può essere determinante nel collegare Occidente e Oriente, Africa e Asia. Così Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato in occasione del Summit europeo del Future Investment Initiative 2026 che si svolge a Roma. La Premier sottolinea che l'Italia nel Golfo intende svolgere un ruolo di primo piano in quanto porta d'accesso all'Europa e naturale polo energetico, logistico e commerciale nel Mediterraneo. L'intesa in 14 punti tra Stati Uniti e Iran, domani in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo che prevede la cessazione immediata delle ostilità, compreso il fronte libanese, e la riapertura dello stretto di Hormuz entro 30 giorni. Washington e Teheran si impegnano inoltre a negoziare un accordo più ampio sul nucleare nei prossimi 60 giorni. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, ha fatto sapere la Casa Bianca. Teheran festeggia l'addio alle sanzioni e lo sblocco degli asset congelati. Gli Stati Uniti condurranno una revisione della propria presenza militare in Europa entro 6 mesi, forse anche meno, lo ha dichiarato il segretario alla difesa statunitense Hegseth nel corso di una riunione dei ministri della difesa NATO. L'annuncio arriva mentre Washington esercita pressioni sugli alleati perché rafforzino le proprie difese. Siamo alla cronaca italiana, ancora disagi alla circolazione dei treni, questa volta però a causa di furti e danneggiamenti.
3: Ritardi e disagi alle stazioni di Roma e Napoli, l'ennesimo sabotaggio ai danni delle infrastrutture ferroviarie si ripercuote a cascata anche su altri collegamenti. Circolazione rallentata sulla linea Napoli-Roma a causa di danni alla rete da parte di ignoti, in particolare un furto di cavi nei pressi di Tore e Piccilli vicino a Caserta. Trenitalia sta predisponendo collegamenti al alternativi via Formia. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la funzionalità della linea. La situazione è già in lieve miglioramento, anche se nelle stazioni si sono registrati di prima mattina convogli cancellati e minuti di ritardo. Ieri, a causa di un guasto alla linea elettrica, si erano segnalate difficoltà per i viaggiatori sulla tratta Milano-Bologna, con ripercussione per turisti e pendolari.
4: Un viaggio non bello, 1:45 di ritardo.
5: Io sono arrivato da Milano con un ritardo di 2 ore, un disastro.
3: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Il CSM sembra non avere tenuto nel dovuto conto i risultati delle indagini e dei processi sulla forte presenza della criminalità organizzata nel nord Italia. Lo afferma Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, riferendosi alla delibera del Consiglio Superiore sulla riorganizzazione della dirigenza degli uffici. La delibera ha individuato le procure distrettuali operanti in zona ad alta densità mafiosa, escludendo sedi come quelle di Torino, Milano, Bologna e Venezia. Oggi è il giorno della maturità, in corso per 500.000 di studenti la prima prova scritta, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Fra le tracce l'Assemblea Costituente e Cesare Pavese. Sentiamo Maria Cristina Cusumano che si trova davanti al liceo De Santis di Roma.
6: Eh sì, sono ancora tutti impegnati con la prima prova scritta, come dicevate, l'esame di maturità, il tema di italiano. Circa 300 gli studenti del liceo classico De Sanctis di Roma stanno svolgendo la prova. Qui c'è molto silenzio e i maturandi hanno scelto una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, divise per 3 categorie. Per analisi di testo è uscita la poesia Passerò per la piazza di Spagna di Cesare Pavese, e sempre analisi di testo, ma per la prosa, un brano tratto da I piaceri di Vitaliano Brancati. Assemblea Costituente per il testo argomentativo, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. Poi il brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. E sempre un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Tra i temi di attualità, il concetto di fatica, prendendo come spunto un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e poi il concetto di incanto partendo da un articolo della giornalista Wenche Huisman dal titolo Funziona a meraviglia. E questo è quanto, e nell'attesa che i ragazzi terminino l'esame scritto, la prima prova di italiano dal liceo classico Gaetano De Sanctis di Roma, per ora vi restituisco la linea.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale radio alle 12.
0: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.

0: 9 minuti dopo le 11 siamo tornati con la musica di Sveglia Ginevra, la sua caramella all'interno di Italia in diretta di oggi, di questo 18 di giugno, sempre con Gabriele Brocani, Emanuela Ronzetti. E si parla di vacanze, giusto Emanuela? E tanto c'è un messaggio di un ascoltatore, voglio ricordare il numero perché è importante, il 335-699-2949, che dice: il fai da te nei viaggi è sempre stato molto intrigante negli ultimi tempi, ma ora è il momento di tornare a qualcosa e a qualcuno di più professionale e rassicurante. Viva l'agenzia, questo è firmato da un boomer. Noi dove ce ne andiamo?
1: Adesso ce ne andiamo in Malesia, ma non per fare le vacanze, no, però, caro mio.
0: Guarda,
1: no.
0: Che qualcuno le fa anche così le vacanze, sì. Posti inospitali.
1: Abbiamo una persona che è lì per lavoro e adesso lo scopriamo. Perché in questo poi periodo dell'anno che rimbalzano le notizie di foreste che bruciano, per fortuna ancora non ne abbiamo di così evidenti, c'è una foresta che sta invece letteralmente riconquistando il pianeta. Proprio in questi giorni sulla rivista Science, una delle più prestigiose in campo scientifico, conferma questa rivista, questi studi confermano che le mangrovie, dopo essere state considerate per decenni uno degli ecosistemi più minacciati del pianeta, stanno ora mostrando un'inversione di tendenza.
0: Oh.
1: Beh, una bella notizia. Ne parliamo con Stefano Cannicci, professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Firenze. Buongiorno professore.
2: Buon pomeriggio per me.
1: Buon pomeriggio. Allora, professore, ecco, ci può descrivere qual è? Lei si trova sul campo, no? Ecco, che cosa sta studiando lì?
2: Allora, io insieme ai miei collaboratori dell'Università di Terengganus lavoro sul valorizzare la biodiversità e la conservazione delle mangrovie della Malesia peninsulare. Quindi lavoriamo su quanti animali sono presenti, con diverse tecniche cerchiamo di capire cosa c'è in mangrovia, lavoriamo sulla qualità dell'ecosistema stesso e cerchiamo di trovare soluzioni per proteggerle e appunto migliorare quello che già stanno facendo per conto loro, cioè crescere in areale lungo tutto il mondo.
1: Ecco, possiamo descrivere una mangrovia per i nostri ascoltatori? Che cos'è, come è fatta, che cosa serve nell'ecosistema?
2: Allora, cos'è è un po' complicato, però diciamo che no, nel senso che è molto bella da vedere, molto impattante. Comunque sono delle foreste, sono alberi esattamente come gli alberi terrestri, con fiori. Pensi che ci sono delle mangrovie che vengono impollinate dalle api, sono alberi tali e quali, ma vivono sulla costa e vengono sommerse dall'alta marea. Quindi sono alberi, ma stanno in una situazione che ucciderebbe qualsiasi nostro albero italiano, perché la salinità, la mancanza di ossigeno del suolo. E quindi sono delle foreste particolarmente, difatti lo dimostra anche questo studio, particolarmente resilienti, resistono a moltissimi impatti sia ambientali che antropici.
1: Ecco, infatti,
2: l'altra cosa molto particolare nell'entrare in una mangrovia è che hanno le radici fuori, perché non riescono a respirare con le radici sotto, e quindi è un candelabro al contrario. Si immagino dei candelabri, ma che partono in questa parte della Malesia, partono fino da 6 metri e vengono giù queste enormi radici. Ci devi camminare, anche molto divertente, ci devi camminare sopra, devi muoversi in mezzo. E l'ultima particolarità è che se voi entrate in una nostra foresta italiana trovate insetti, trovate piccoli animali di questo tipo. Ecco, qui invece in alta marea ci trovate i pesci, gli squali, e in bassa marea ci trovate i
0: granchi.
2: Trovate roba marina che vive in una foresta terrestre.
1: Ecco, quindi ha un'importanza fondamentale per l'ecosistema, giusto?
2: Allora, sono fondamentali per la difesa delle coste, perché riescono a moderare per esempio l'arrivo di cicloni, l'arrivo degli tsunami, e soprattutto guadagnano, questo articolo dimostra anche questo, guadagnano ogni anno decine di centimetri al mare, perché la sabbia e il fango si depositano in mezzo a queste grosse radici e quindi questa sedimentazione fa aumentare il livello della sabbia e quindi loro conquistano territorio sul mare. È un po' il contrario di quello che sta succedendo per il cambiamento climatico, per l'innalzamento dei mari. Quindi stanno combattendo questo e noi non gliel'abbiamo nemmeno chiesto. L'altra cosa che fanno è che riescono a catturare un'enorme quantità dell'anidride carbonica che stiamo disperdendo, ecco, e che è il maggiore gas serra che sta innalzando la temperatura del clima. Sono il secondo ecosistema dopo le foreste tropicali in questa famelica di anidride carbonica, quindi fondamentali.
1: Quindi insomma si sta registrando un trend positivo.
2: Sì, giustamente il collega Dan, che appunto tra l'altro arriva la settimana prossima qui a lavorare, quello che ha scritto l'articolo, fa notare che non ce l'aspettavamo, perché noi non siamo stati, nonostante tutti i servizi che ci offrono queste mangrovie, noi non siamo stati molto carini con le mangrovie. Le abbiamo tagliate per farci acquacoltura dei granchi, le abbiamo tagliate per farci spianate di cemento, le abbiamo tagliate per... ma loro sono toste e continuano a crescere, continuano... L'articolo dice una cosa molto importante, che le vecchie foreste si stanno addensando. Si vede da satellite che sono più dense, quindi maggior produzione primaria, maggior recupero di anidride carbonica, stanno bene, e nuove foreste si stanno formando invadendo aree dove prima le mangrovie non c'erano. E questa è una notizia veramente inaspettata, perché veramente dagli anni 80 all'inizio dei 2000 abbiamo avuto una perdita di circa il 40% dell'area globale di mangrovie in soli 20 anni.
0: Addirittura.
1: E sono importanti anche per eventuali tsunami.
2: Sono fondamentali per gli tsunami. Io ero in Sri Lanka l'estate prima del grande tsunami, quello diciamo del 25 dicembre, vi ricordate, no? Che colpì Phuket.
1: Sì.
2: Ecco, il villaggio dove lavoravo io è rimasto intatto, io ero molto preoccupato perché ci lavoravo e conoscevo tutti. Ecco, terrificati, siamo con gli altri colleghi, abbiamo cercato di capire cosa sta succedendo. Tranquilli, effettivamente la foresta ha subito un grossissimo colpo, poi anni dopo è ripartita per conto suo, sembrava morta ma è ripartita, ma ha protetto il villaggio che era dietro di loro, ed è questo una fondamentale forma di protezione che le comunità locali di tutti i tropici sanno benissimo.
0: Certo.
2: Sanno benissimo, loro sanno benissimo l'importanza di queste foreste e ci chiedono loro di dargli una mano a gestirle in maniera sostenibile.
0: Ed è un paesaggio tra l'altro molto affascinante.
1: Gabriele ne sa qualcosa?
0: Sì, io ho frequentato quelle africane e devo dire che sembrano un posto inospitale in realtà quando ci si trova dentro, però danno vita veramente a una serie di avvistamenti in questo caso in Africa, per esempio, tantissimi volatili e tantissimi una biodiversità veramente
1: ospitale per
0: ricca.
1: Noi, ma ospitale per tutti gli altri esseri viventi.
2: Ma sembra un ospitale all'inizio, io capisco, però poi dopo sono affascinanti, perché sono qualcosa di fuori del comune.
0: Sì.
2: Fuori del comune, c'è cioè qualcosa di particolare, di strano, di
1: magico.
2: Per esempio abbiamo lontre che ci vengono a salutare mentre lavoriamo, è una cosa incredibile, sembra.
0: E allora, ricordando che il 26 di luglio si celebra come ogni anno la giornata internazionale per la conservazione dell'ecosistema delle mangrovie, ringraziamo chi ovviamente si impegna ogni giorno per mantenere questo spettacolo della natura così incontaminato, grazie al professor Stefano Cannicci per averci dato
2: per l'interesse nelle nostre ricerche.
0: È un piacere. Grazie mille e buon lavoro e buone mangrovie.
1: Buon lavoro.

0: Direttamente da Anthem, Georgia, sono gli R.E.M., meglio noti come R.E.M., da Rapid Eye Movement. Questo brano Shiny Happy People ci riporta in diretta alle 11.21 in questa bella puntata di Italia in diretta con tanti temi. Siamo partiti dagli esami di maturità, abbiamo attraversato i viaggi, la scienza, la natura, in questo caso la biodiversità con le mangrovie, ancora scienza, ancora anche grandi cose misteriose, no?
1: Sì, ascoltiamo questo contributo dal film Stone Age Apocalypse.
2: La prima pietra fu posta in questo sito più o meno nel 2500 a.C. Gli abitanti del luogo credono che le pietre vennero trasportate qui a mano per ordine del mago Merlino. In realtà nessuno sa di sicuro come le pietre siano state trasportate o sistemate in questo posto. Stonehenge era molto più di un tempio. Era un calcolatore astronomico, allineato con l'asse del solstizio d'estate e d'inverno. Chi l'abbia costruito rimane un mistero, ma soprattutto come una civiltà antica abbia potuto muovere massi così imponenti, visto che pesano oltre 50 tonnellate.
3: Ehi, ma che succede? Oh. È il terremoto! Oh. Attenti! Via, via! Fate attenzione!
1: Beh, che effetto ti fa, Gabriele?
0: Sì, questo è un film che a me è piaciuto molto, anche perché il mistero di Stonehenge rimane sempre uno di quelli che ci appassiona, no? È sempre stato praticamente anche tema di grandi viaggi anche letterari, cinematografici.
1: Grande fascino il mistero. Sì, fascino, sì. E ci occupiamo del trasloco più folle, direi faticoso, della storia. Parliamo di Stonehenge e della sua pietra dell'altare, 6 tonnellate di roccia che lascia la scienza, che la scienza fino a qualche tempo fa credeva che fosse arrivata lì chissà per caso, in realtà ce l'ha portata l'uomo, sì. Una scoperta internazionale pubblicata recentemente e che ha riscritto una pagina fondamentale dell'archeologia e della geologia europea. E di questo ne parliamo con il professor Sergio Andò, geologo dell'Università di Milano Bicocca e direttore del centro Provenance, giusto professore?
4: Buongiorno, sì, giustissimo.
1: Ottimo.
4: Noi facciamo studi di provenienza.
1: Ecco, allora professore.

0: colleghi dell'Università di Milano Bicocca, in particolare Marta Barbarano che ha intrapreso questa avventura con me, e i colleghi inglesi, un team internazionale. L'idea è partita un po' per caso, perché Nick Pierce, uno di questi ricercatori, è venuto a fare una conferenza a Milano, una di quelle dove eravamo in 5-6 ad ascoltare, per intenderci, appassionati. Però diciamo, per fortuna io ero tra quei 5 o 6, e vidi che dal suo racconto quello che facevamo noi a Milano poteva essere di grande aiuto per svelare questo mistero incredibile dell'Altar Stone. In realtà ci stiamo ancora provando, però partì tutto da lì nel 2022. E poi nel 2023 invece ci andammo davvero a Stonehenge, ottenemmo i permessi, incredibilmente, un iter molto complesso, e portammo per la prima volta al mondo, molto orgogliosi di essere stati anche noi italiani insieme agli inglesi, con una mentalità molto aperta e disponibile, e portammo questo strumento portatile per analizzare direttamente questa pietra così preziosa che non ne puoi rimuovere un granello, devi analizzarla praticamente senza toccarla. Immagino. Quasi una magia.
1: Certo.
0: E insomma, iniziamo questo percorso in realtà analizzando prima dei campioni che erano conservati nei musei, quello di Salisbury, che è la località vicina proprio a dove si trova Stonehenge,
2: sì.
0: Magnifico posto, emozionante, dove c'è una cattedrale che conserva la Magna Carta, per dirvi, un posto da perdersi il cuore.
2: Sì.
0: E tutto partì da lì. E grazie alla collaborazione di tante persone, perché questi progetti sono complessi nell'organizzarsi ma anche nel realizzarsi, riuscimmo ad analizzare durante la notte, pensate, dalle 7 di sera alle 7 del mattino, più di 10.000 analisi di questi granelli di sabbia di cui è fatta questa pietra, per cercare di capirne la composizione, perché la chiave è proprio questa.
2: Sì.
0: La composizione può aiutarci a capire da dove proviene questa misteriosa, enigmatica pietra dell'altare.
1: Ecco, dove siamo arrivati con l'analisi di questa pietra, sul significato, sul senso poi di tutto questo sito? A
0: sì,
1: che punto
0: sì.
1: siamo? Perché ci sono tante
0: Guardi,
1: domande e tante anche contraddizioni, no? Nelle risposte.
0: Assolutamente. Lei, guardi, mi ha fatto sorridere anche l'inizio, no, del racconto, perché molti dei quesiti che allora erano aperti sono ancora aperti e ci stiamo lavorando. Sicuramente lo sviluppo tecnologico ha aiutato molto ciò che era stato fatto in passato e ha chiarito alcune cose. Quello che è il dato più sorprendente in assoluto, che è stato ormai dimostrato, è che il luogo dove questi materiali provengono da distanze grandissime. Cioè, per intenderci, le pietre blu, quei piccoli monoliti che si trovano, piccoli ma pesanti, comunque 5-6 tonnellate, è stato dimostrato proprio che provengono dal Galles occidentale, dalle colline di Preseli. Pensate, 225 chilometri.
2: Sì.
0: Parliamo...
1: Beh, una bella distanza.
0: Insomma, una distanza enorme. Pensate, come da Milano, più lontano di Bologna, dove mi trovo adesso io in viaggio per andare verso la mia Sicilia. E insomma, pensare, io l'ho fatto in macchina con le code, ma l'ho fatto in macchina, pensare che qualcuno trasporti, probabilmente con delle slitte, perché anche lì non si sa bene, ci sono delle ipotesi, questi massi, con che determinazione, che valore doveva avere per loro questa pietra, che simbolismo, per essere così determinati a trascinarla per distanze così grandi.
2: Sì.
0: La pietra dell'altare si pensava venisse anche lei dal Galles occidentale. Noi abbiamo col nostro studio, che guardate, è uno studio che coinvolge tanti strumenti, tanti approcci, tanti metodi, si analizza tutto, la composizione delle sabbie, la forma dei granelli, la possibile sorgente di ogni roccia di questi granelli. È un po' un lavoro tipo CSI,
2: sì.
0: Dove noi scienziati cerchiamo di ricostruire davvero la provenienza di questi granelli, per ricostruire la provenienza di questo enorme monolite. E insomma, non viene da lì, perché a un'analisi di tutti i dati si è visto che non viene dal Galles occidentale.
2: Ecco.
0: Lei mi chiedeva, e da dove viene?
2: Da dove viene?
0: Abbiamo ampliato i nostri orizzonti verso il nord, cioè dice ancora più lontano, sì, perché ci sono evidenze veramente importanti di somiglianze, sia per motivi geologici, sia per motivi archeologici, con delle zone molto a nord della Scozia. Addirittura noi abbiamo iniziato a pensare alle isole Orcadi, dove esistono dei cerchi di pietra analoghi, dove per dirvi una chicca, a Stonehenge è stata trovata un'ascia che è fatta di una roccia che affiora proprio le isole Orcadi. Cioè che ci fossero a quei tempi.

0: certi rapporti con questi luoghi così remoti è dimostrato addirittura da degli studi del DNA dei denti dei maiali, che erano il cibo di chi andava a visitare questi luoghi e che si cibavano dell'erba che cresceva in queste isole, in questi luoghi. Cioè la tecnologia è riuscita a dimostrare delle cose incredibili.
1: Comunque il mistero rimane ancora, gli studi vanno avanti, forse riusciremo a comporre questo puzzle.
2: E sicuramente anche grazie al lavoro che fate anche voi del centro di ricerca Provenance, e il professor Sergio Andoccia ha raccontato di questo importante studio, e continua a essere Stonehenge anche meta di tanti turisti, e quindi e ci piace anche mantenere ancora un po'
1: un punto nel
2: mistero. Grazie professore, ancora buon lavoro.
0: Grazie
2: per la partecipazione. Noi invece ci ascoltiamo l'oroscopo di Calcutta, vuoi sapere come va oggi il tuo segno, e poi le previsioni del tempo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine, con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'Alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Beautiful Freaks, la canzone di Mick che stiamo ascoltando, voce interessantissima del nuovo panorama pop indipendente e internazionale. 37 minuti dopo le 11 all'Italia in diretta, si parla di musica, si parla di grandi eventi, ma si parla di cultura, di arte e non solo, anche di impegno nel sociale. Intanto ricordiamo che ci sarà questa bellissima edizione della Babula Festival, che sarà la 28esima a Sassari. Tantissimi artisti si esibiranno live, uno particolare sarà protagonista il 9 di luglio in piazza Monica Moretti, proprio in quel di Sassari, ed è con noi oggi ed è un piacere a riaverlo qui ai microfoni di Radio 1, Alberto Fortis. Ciao Al.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Alberto, ciao. Benvenuto.
0: Come stai? Buongiorno. Dove sei in questo momento?
1: Siamo in un vortice, in questo momento sono a Milano perché c'è stata l'uscita del mio nuovo singolo, sì, per il nuovo album. Siamo appunto in tour, come hai detto tu, poi questa mattina avrò l'incontro con la nave di Teseo, perché è in cantiere anche un libro, nuovo album, un libro con loro, che sarà un libro album.
2: Bellissimo.
1: E quindi poi festeggio e ufficializzo anche con voi questa bella notizia che mi è arrivata proprio l'altro giorno.
0: Eccola, io ce l'ho qui.
1: La mia collaborazione, sì, con la città d'arte del maestro Michelangelo Pistoletto, che dura oramai da più di un anno.
0: Sì.
1: Dall'altro ieri sono diventato ambasciatore per la pace e per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel.
0: E questa è una cosa che veramente ti fa onore, anche perché il tuo, dicevo, l'impegno sociale non è nuovo, sei sempre stato un artista che si è speso anche per gli ultimi, per gli altri, per coloro che comunque non hanno avuto la fortuna che hai avuto tu, Alberto, nella vita. Poi tu a livello artistico hai coperto un po' tutto lo scibile, perché sei anche un artista figurativo e comunque hai scritto meravigliose colonne sonore, orchestrazioni fantastiche, e poi comunque rimani molto legato a quello che è un po', diciamo, la vecchia scuola del cantautorato, che ancora ha tanto da insegnare ai giovani, no Alberto?
1: Ma guarda, è veramente un giro di boa ad oggi, e penso che si avverta però in generale quest'aria, questa brezza di voglia, sì, di nuovo, di sostanza, eccetera. Quindi con tutta l'attualità possibile, però cercando davvero di ripremiare quei valori che poi sono fondamentali per la nostra generazione futuro. Quindi io lo vedo anche dai concerti, da questa trasversalità generazionale,
0: sì,
1: e questo è un sintomo davvero molto molto bello. Anche tutti gli incontri che sto facendo negli atenei, nelle università, nei teatri con i ragazzi studenti di lirica, è una meraviglia. Dobbiamo veramente premiare questa linea attraverso l'arte, che musica in questo caso, che è veramente uno strumento potentissimo, secondo me un antidoto anche a ciò che vediamo.
0: Bravo, succedendo, bravo, come si dice, l'arte ci salverà. E poi tra l'altro tu ti circondi sempre anche di musicisti giovani molto molto talentuosi, e questa è un'altra cosa che ti permette anche di rimanere sempre al passo con tempi e anche di dare delle ottime dritte ai giovani. Emanuela, posso, ecco, che voglio chiedere qualcosa,
2: sì,
0: ad Alberto.
2: Quando incontri i giovani, quali sono le loro curiosità?
1: Guarda, comincio a dirmi una cosa del mio nuovo album, il cui titolo poi è Sentimental City, e già l'album lo dice, già,
0: sì,
1: il titolo dell'album,
0: sì,
1: lo dice, perché non è soltanto un luogo fisico, ma un luogo anche nostro di attitudine mentale, artistica, quindi di rispetto nei confronti degli altri, dell'arte, e perché proprio la cosa interessante è che anche nella pluriproduzione di questo album c'è proprio un crossover tra musicisti e produttori molto giovani, tra cui, oltre agli storici con cui ho lavorato, cito per esempio Luca Stock, un ragazzo molto giovane che è produttore tra gli altri anche di Samurai,
0: sì,
1: Jay, che,
0: sì,
1: è andato a Sanremo, quindi questa commissione è molto bella. E quello che io dico ai giovani, quello che sento è la cosa che ho anticipato prima, quindi questo parterre meraviglioso, questo humus meraviglioso di giovani, anche produttori, artisti. Faccio un esempio di un artista che io ho sempre citato da più di 3 anni, quando mi chiedevano chi c'era all'orizzonte,
0: sì,
1: che mi aveva aperto anche dei concerti quando era poco conosciuto, è Lucio Corsi. Guardate che meraviglia,
0: sì,
1: a mio gusto. Quindi io quello che dico sempre, i due comandamenti anche a chi comincia, di questi ragazzi giovani, mi chiede un consiglio, dico di non in qualche modo a battersi per le porte sbattute in faccia, perché se veramente comandamento 2 si sa che questo è quello che si vuole fare e l'arte è una mission molto importante, allora a volte le porte sbattute in faccia sono invece sintomo di un'unicità che invece sarà un punto di forza.
2: Ecco, gli puoi raccontare anche tanti, è capitato di raccontargli anche tanti aneddoti sulla famiglia Lennon?
0: Visto che tu hai frequentato i Lennon.
1: In effetti sì, perché nelle mie produzioni varie ho avuto la possibilità, la gioia di collaborare con Sir George Martin, produttore di Beatles,
0: sì,
1: e di conoscere tutta la famiglia Lennon, ahimè, tranne John, che rimane insomma uno dei padri artistici, e soprattutto di Julian Lennon, perché quando feci il mio album a New York con la produzione di Carlos Alomar, il produttore di David Bowie, che rivedrò Carlos a settembre perché sarà qui in Italia per un suo spettacolo, un suo stage. E in quel caso abbiamo avuto per 4 giorni studio ospite proprio Julian, una persona squisitissima, e quindi si racconta di questo e di tanti altri aneddoti che insomma ho avuto la fortuna un po' di toccare, capendo la grandezza e la semplicità di queste icone veramente
0: sei un nostro orgoglio nazionale, perché sei stato tra l'altro tra i primi a essere praticamente più di casa, diciamo, a New York che non da noi, anche perché poi, come si sa, no, quando si propone musica un po' diversa nel panorama cantautorale, almeno quando hai cominciato te, la strada è sempre un po' più difficile in casa, pur avendo pure grandi talenti nostrani, cerchiamo poi di confrontarli sempre con il resto del mondo. Il mondo che cambia in fretta, dici tu, cambi meno, tieni la barra dritta oltre le mode e parli della l'arte come lo stato di salute della società, quindi se l'arte gode di ottima salute, anche la società, giusto Alberto?
2: Di riflesso.
1: Ma assolutamente, assolutamente, il che non vuol dire premiare tutta l'attualità possibile negli intendimenti, nei suoni, nelle sonorità, nella produzione, per quanto riguarda il mio caso, ed è di questo che gode molto proprio l'album nuovo Sentimental City, ma certamente voglio dire, dobbiamo anche sapere questa responsabilità. Se posso un attimo fare una dichiarazione che magari non sarà tanto comoda, ma voglio dire, mi hanno anche accreditato di essere il primo cantautore rap con questa canzone Plastic Messico dell'84.
0: Sì, è vero, io me la ricordo.
1: Quindi figurati, innovazione ad apertura totale, però non dobbiamo arrivare, perdonatemi se mi esterno questa mia riflessione, a premiare attraverso la musica l'incitamento allo stupro di Branco, perché questo questo è più libertà, ed è su quello dove dico che sento invece un grande spiraglio e voglia di cose belle, innovative, ma l'arte deve essere sempre
0: responsabile,
1: a servizio della collettività e responsabile,
2: con messaggi positivi, certo.
1: Assolutamente, c'è una frase di un signore che si chiamerà sempre Albert Einstein, che diceva che l'immaginazione e l'arte delle volte sono più potenti della conoscenza. Quindi rendiamoci conto che responsabilità c'è attraverso un'arma meravigliosa come è la musica.
2: Senti Alberto, siamo in chiusura, però ti voglio salutare una persona, la nostra regista.
0: No, si sono già salutati.
2: Si sono salutati, io voglio risalutarla pubblicamente.
0: Mimmi
2: Cocci, ti dice qualcosa, raccontiamolo.
1: E come no, io al di là di questo fuoco d'artificio iniziale del punto poi del Vincenzo Tavazzerò, ma io sono un grande amico di tutta la famiglia Micocci, sentiamo spesso con il fratello di Mimi, con Francesco,
0: certo.
1: Cosa meravigliosa, e questa dimostra la grandezza e l'intelligenza di Vincenzo Micocci, che ricordiamo essere uno dei pilastri della discografia italiana come tale scout.
2: E noi abbiamo l'erede qui in regia.
0: Ha creato dei cantautori fantastici, tra l'altro nel libro di Vincenzo Micocci, che si chiama proprio Vincenzo Tavazzerò, c'è la tua prefazione bellissima, ed è un libro che io consiglio a tutti, perché è un viaggio veramente nella grande musica d'autore italiana, di cui Alberto Fortis è una delle colonne. Alberto, allora ricordiamo l'appuntamento, quello con Ababula, ma ce ne saranno tanti altri.
1: Molti altri. Io ricordo anche questa cosa che mi sta molto a cuore, che è questo primo singolo dell'album Sentimental City, il primo singolo si intitola Ricordati di me. sì, che ha come ospite il maestro Monio Vadia, e il singolo è una, è diventato anche colonna sonora di un documentario Rai che si intitola Respiri, che io vi invito a vedere perché parla proprio di tutte queste bellezze qua. E oltre al concerto che hai già ricordato tu a Sassari, importantissimo, io ricordo a tutti che il giorno 26 di luglio, 26 di luglio avremo il concerto di Sant'Anna.
2: Il giorno di Sant'Anna, sì. Sì,
1: importantissimo, avrò il mio concerto al Castello Sforzesco di Milano, con tantissimi ospiti sorpresa.
0: E io ci sarò. Bene. Grazie Alberto per essere stato con noi.
2: Grazie Alberto.
0: Ti salutiamo sulle note di Ricordati di me, grazie sempre per la tua fantastica musica.
1: Grazie
0: Alberto Fortis.
1: Buona radio, buon lavoro a tutti.
2: Ciao. Grazie.

0: Grande musica con l'ospite che abbiamo avuto poco fa, ovviamente Alberto Fortis, questo brano con Moni Ovadia, il nuovo singolo del suo nuovo album, Ricordati di me, alle 11.50 stasera, un altro evento da non perdere per chi è in zona Milano, perché c'è l'High Party ed è una festa fantastica, perché preannuncia ovviamente un festival che seguiamo da sempre con grande attenzione. E chi si esibirà stasera, lo sai Emanuela?
1: No.
0: Te lo dico io, ecco. Willy Peyote, che è collegato con noi. Ciao Guglielmo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie. Voi come state?
0: Noi sempre carichissimi, soprattutto so che tu già sei carico per questa sera, nonostante gli orari, diciamo, di voi artisti, per te le 11.50 sono già, no, possiamo dirlo, no? Sei già bello attivo a quest'ora.
2: Ah sì, ormai sono invecchiato, mi sveglio presto.
0: Non fai più tutte quelle lunghe nottate, sì, scendi dal palco e vai.
2: Vado, sì, assolutamente, subito. Tisana e poi a letto.
0: La tisana. Senti, esatto. Lei parti, vabbè, sei di casa in queste location, stasera c'è tutto un bel DJ, una serie di DJ set tra la dance, il rock e tante altre cose, e poi ovviamente la tua esibizione. Sarà una estate molto calda anche per te, no? Tanti live.
2: Sì, facciamo, non ho un vero e proprio tour, facciamo un po' di eventi, a parte quello di stasera, sono altri eventi prevalentemente di raccolta di fondi. Avremo l'evento il 20 di Firenze, organizzato da Piero Pelù,
0: SS
2: Palestina, un altro evento il 25 a Roma, organizzato da Elio Germano, per raccogliere fondi per la comunità di Sant'Egidio,
0: sì.
2: Insomma, quest'estate ci diamo a questo genere di eventi. Il mio tour vero e proprio parte poi a ottobre,
0: ecco. Parte da Napoli, vedo, sì. Il 24 addirittura, al Palapartenone.
2: Sì,
0: bello.
2: Al Palapartenone, abbiamo anche Milano qualche giorno prima, al
0: poi Roma.
2: Insomma, facciamo tutto il giro di tutte le
0: città, certo.
2: Esattamente.
0: Certo, beh, poi ovviamente c'è un disco nuovo da proporre, inserito insieme a tutto quel repertorio che ormai ti ha reso uno dei personaggi di punta della nostra scena. Dirti un rapper all'inizio era pure un po' limitante, adesso proprio non è proprio più neanche proprio pertinente, perché tu sei veramente un musicista che esplora tutti i generi. Mi piace molto quando ti lanci nel jazz, fai capire che hai una sensibilità e soprattutto anche una conoscenza della materia particolarmente elevata rispetto un po' alla media, no?
2: Ma ti ringrazio, guarda, io ho anche la fortuna di avere con me una band di musicisti che possono mettere la loro di conoscenza al servizio delle mie canzoni, quindi in realtà ci guadagno moltissimo dal loro aiuto, perché sono dei grandi musicisti, mi seguono ormai da tanti anni, anche nei dischi sono sempre presenti, quindi diciamo che è un lavoro collettivo e molti degli ingredienti che mettono i dischi sono poi farina del sacco di questi grandi musicisti, ecco, io li metto solo insieme.
0: Troppo modesto Willy, ma io te lo sappiamo che sei uno veramente che su nella musica ci stai proprio tanto dentro e ti piace tanto veramente anche essere una spugna,
2: sì.
0: Proprio prendere, ascoltare tantissimo.
1: Ecco, ma a proposito del tuo nuovo album, Anatomia di uno schianto prolungato, quante volte ti sei schiantato?
2: Nella vita.
1: E ti sei rialzato macchina, soprattutto.
0: Ma è sempre l'unico, è sempre quello, è lo schianto
1: perché
0: prolungato.
1: Sempre qui sei con
0: volta.
1: Noi.
2: Esatto, tutto sommato sì. No, ma guarda, secondo me serve anche ogni tanto nella vita schiantarsi, nel senso che poi si impara molto di più dai momenti di difficoltà che non quando va tutto bene. Sicuramente ti dico, negli ultimi anni, sai, dal Covid in poi è stato un periodo complicato, riprendere le misure con un mondo che cambiava così in fretta, e come in qualche modo il mondo della musica post-Covid è cambiato molto, anche l'organizzazione degli eventi, tutto è diverso, no? Rispetto a 5-6 anni fa. Quindi ti dico, forse lo schianto più prolungato è stato quello di quegli anni, da cui oggi ti dico. Poi mi sento di essere in qualche modo uscito, sono molto
0: ti vediamo in formissima, soprattutto poi anche le tue coreografie sono fantastiche, io cerco di imparare tutte le canzoni che tu fai sul palco. Vi consiglio di ascoltare il suo nuovo album, noi ci ascoltiamo Kodak, ti ringraziamo per essere stato con noi stasera,
1: grazie
0: sarà sul palco,
1: bocca al lupo.
0: Grazie a Willy Peyote, grazie per essere stato con noi, e con Kodak arriviamo al segnale orario GR1. Poi torniamo dopo le notizie regionali nell'ultima parte, no?
1: Con l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
13: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
14: Ore 12.
15: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
16: GR1.
17: Buongiorno da Alice Andreoli, è il giorno della prima prova dell'esame di maturità, quasi 528.000 gli studenti che dalle 8.30 sono alle prese con lo scritto di italiano. Le tracce per il tema includono una poesia di Cesare Pavese, il discorso di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente, un testo di Mario Calabresi per lo svolgimento 6 ore di tempo, la nostra inviata all'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi.
18: Qui all'Istituto Maiorana nessuno studente ha ancora varcato il portone in uscita.
12: 295 maturandi, tutti ancora a capochino sul banco, a cimentarsi con la prova d'italiano. Sulle tracce che hanno avuto a disposizione, 7 in tutto, uguali in tutta Italia, abbiamo chiesto un parere alla professoressa d'italiano dell'Istituto Majorana, Maria De Mauro. Sentiamo.
16: La Costituzione ce l'aspettavamo.
18: Quello della frontiera è molto bello perché il confine generazionale tra genitori e figli, tra genitori che non vogliono crescere, figli che non vengono educati a crescere nella scuola, questo è un problema che viviamo giornalmente.
12: La meraviglia nel guardare la natura?
18: Meraviglioso, perché loro studiano anche autori, ad esempio studiano Pascoli. Il poeta è un fanciullino, il fanciullino coglie il mistero della natura, ma il mistero della vita. Ma studiano anche Ungaretti, che in un momento di grande drammaticità come quello della guerra si meraviglia del fatto di amare più che in qualunque altro momento della sua vita, quando dovrebbe solo odiare. Sono delle tracce molto belle queste.
12: Da Brindisi, Paola Guarnieri, GR1.
17: Ritardi fino a un'ora e mezza sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli dopo che questa mattina sono stati rubati alcuni cavi di rame della rete ferroviaria in provincia di Caserta. I treni sono stati dirottati sulla linea tradizionale, la circolazione è ripresa regolarmente in tarda mattinata. Ieri altra giornata di caos sulla Milano-Bologna per guasti elettrici. Caso Garlasco, dopo l'overdose da farmaci della madre di Andrea Sempio, gli avvocati dell'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi chiedono di fermare il clima d'odio.
19: Daniela Ferrari ha trascorso la notte in terapia intensiva, ma secondo i medici dell'ospedale di Vigevano, la madre di Andrea Sempio non è mai stata in pericolo di vita. Gli avvocati del figlio negano che abbia tentato il suicidio. Per la donna è il secondo ricovero in meno di un anno per un'assunzione eccessiva di tranquillanti. A ottobre era finita d'urgenza al San Matteo di Pavia. I legali puntano il dito contro l'odio dei social nei confronti di una persona non indagata, ma nelle diverse inchieste sul delitto di Garlasco, Daniela Ferrari è stata ascoltata 4 volte, nel 2008 e poi nel 2017, sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato un anno dopo il delitto da Sempio a sostegno del suo alibi. All'epoca l'inchiesta su di lui venne archiviata. Dopo la riapertura del caso nel 2025, con il figlio unico indagato, la madre è stata sentita altre 2 volte. Durante il primo interrogatorio ebbe un mancamento quando gli inquirenti le fecero il nome di un suo amico pompiere. Secondo chi indaga, la mattina del delitto andò lei a Vigevano per incontrarlo e diede poi il talloncino al figlio, che invece sostiene sempre la procura. All'ora dell'omicidio era proprio a Garlasco. Simone Zazzera, GR1.
17: Prima di lasciare il tavolo del G7 in Francia per tornare alla Casa Bianca, il presidente Trump firma il memorandum di intesa con l'Iran. Chi critica l'intesa è invidioso, cattivo o stupido, dice. In dubbio la cerimonia ufficiale domani in Svizzera.
20: Torna la nebbia sulla cerimonia con la quale domani in Svizzera Iran e Stati Uniti dovrebbero formalmente firmare il memorandum d'intesa, già siglato in remoto e poi a distanza nella notte, sia dal presidente Trump che dall'omologo iraniano Pezeshkian. A confermare la cerimonia era stato anche il premier pakistano, con un post su X dal quale però è scomparso successivamente ogni riferimento a un evento ufficiale. Secondo diverse fonti, in Svizzera potrebbero prendere il via la seconda fase dei negoziati, i 60 giorni estendibili di trattative previste dai 14 punti dell'intesa per raggiungere un accordo sul nucleare. Il primo punto dell'accordo, quello che prevede la fine delle ostilità anche in Libano, è quello più in bilico. L'intesa prevede inoltre la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro 30 giorni. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, annuncia la Casa Bianca, parlando di un'enorme vittoria. L'accordo prevede però anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno di Washington a sbloccare i fondi iraniani congelati e ad avviare la revoca delle sanzioni. Successi celebrati dagli ayatollah. Azzurra Meringolo, GR1.
17: E nonostante la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, non si fermano gli attacchi israeliani in Libano, dove questa mattina un uomo è morto dopo che un missile ha colpito la sua auto. Ucciso anche un soldato israeliano durante uno scontro con Hezbollah. Rapporti ancora tesi tra Trump e Netanyahu. L'esercito di Tel Aviv non intende ritirarsi dal Libano meridionale occupato, rende noto una fonte governativa dello Stato ebraico, complicando così i negoziati con Washington. La guerra tra Russia e Ucraina, ancora droni su Mosca, dove gli aeroporti sono stati chiusi per un attacco che ha colpito per la seconda volta in questa settimana una grande raffineria alla periferia della capitale russa. Offensive ucraine anche nella regione di Rostov, dove una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. Una risposta giustificata dagli attacchi russi sulle nostre città, dice il presidente Zelensky. Questa notte missili balistici russi sono caduti su Kiev. Prezzo del petrolio in ribasso questa mattina, il WTI è a $74.86, mentre il Brent è scambiato a $77.89 al barile. Continua anche il progressivo calo dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio dei prezzi del Mimit, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale è di 1,86 euro al litro per la benzina e di 1,96 euro per il gasolio. Calcio, a una settimana dal loro inizio, i mondiali americani archiviano la prima giornata della fase a giorni e inaugurano la seconda con incontri già decisivi.
0: Tutte le squadre scese in campo, giro di boa completato, primi promossi e bocciati, sorrisi e lacrime, immancabili le emozioni, come un gol al 95esimo, quello del baby talento del Ghana e Irenki, che ha dato i 3 punti nell'1-0 su Panama, e le emozioni anche di chi, campione del mondo da giocatore, fa il suo esordio da allenatore. Fabio Cannavaro, sulla panchina di un Uzbekistan combattivo e capace di riprendere i più quotati avversari colombiani, che nel finale però piegano Shomurodov e compagni 3-1. E da stasera via la seconda giornata, tempo di dentro fuori alle 18 ad Atlanta per Repubblica Ceca e Sudafrica, sconfitte entrambe all'esordio e costrette a fare risultato per restare in corsa. Senza padroni, viceversa, il girone B, dove finora si è solo pareggiato, tutti ad un punto, anche i padroni di casa del Canada, che a mezzanotte affronteranno il Qatar a Vancouver. Prima a Los Angeles, ore 21, di scena i 2 più recenti incubi dell'Italia, la Svizzera che ci eliminò agli ultimi europei e la Bosnia dello psicodramma di Zenica. Diego Carmignani, GR1.
17: Il meteo, continuano a salire le temperature che in giornata raggiungeranno i 36 gradi, nel weekend in alcune località dell'entroterra addirittura 40, 5 le città da Bolino Arancione, domani 8 tutte nel centro nord. Ed è tutto, buon ascolto.
21: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
22: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
23: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
24: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
22: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
25: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
26: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
27: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
28: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
27: Colombo, navigando sull'app Family,
29: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
27: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
30: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Oltre 50.000 gli studenti nel Lazio impegnati per gli esami di maturità, in corso la prima prova, quella di italiano, tra le tracce Pavese e Brancati, proposto anche un testo sull'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente. Avevano accerchiato e aggredito brutalmente tre giovani per futili motivi, misure cautelari per due ragazzi, un terzo è stato denunciato, il provvedimento del GIP di Tivoli. Sarà Papa Leone nel pomeriggio a celebrare a San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, sarà sepolto nella sua Emilia l'omaggio alla Camera Ardente. Rita Marco Tulli protagonista alla Casa del Jazz di Roma Summertime, domani live con i talenti della nuova scena, sul palco anche la figlia Elettra per presentare un nuovo progetto, fusione di generazioni a confronto. Buongiorno da Pasquale Notargiacomo in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. L'emozione, le paure, l'angoscia, poi la scoperta delle tracce, la letteratura con Cesare Pavese e Vitaliano Brancati e poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. È iniziata alle 8.30 la prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano, 53.000 gli studenti impegnati nel Lazio.
2: Per l'analisi del testo, la scelta tra una poesia di Cesare Pavese e un estratto dai Piaceri di Vitaliano Brancati. Per chi ha preferito il testo argomentativo, riflessioni sul concetto di frontiere tra sociologia e geopolitica, ma anche tracce su divulgazione scientifica e assemblea costituente. A chiudere il cerchio, i temi di attualità, incanto e meraviglia da una parte, il concetto di fatica dall'altra. Tracce che, come da prassi, hanno forse tradito le aspettative di molti. Nel Lazio, oltre 53.000 gli studenti chiamati ad affrontare da questa mattina l'esame di maturità. Per il tema di italiano a disposizione 6 ore, fondamentale, dicono gli esperti, che anche i genitori accompagnino i ragazzi in un periodo significativo delle loro vite. Simona Grilli, ricercatrice e docente psicologia dello sviluppo, Università Mercatorum.
3: Sostegno che sia emotivo però, e che quindi gli aiuti a normalizzare anche l'ansia, perché l'ansia non è qualcosa da evitare come la peste, è un'emozione e come tale va accolta.
2: Domani la seconda prova, diversa a seconda dell'indirizzo di studio, poi dalla prossima settimana il via ai colloqui orali. Ancora Simona Grilli.
3: Prima di iniziare respiriamo, non diamo risposte d'impatto, prendiamoci il nostro tempo e ricordiamoci però che il nostro valore, il valore dei ragazzi e delle ragazze non è su quella prestazione.
2: Intanto per esorcizzare apprensioni e paure ieri si è rinnovato quel rito collettivo da vivere l'uno accanto all'altro cantando un brano a tutta voce. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: La cronaca: sono accusati di aver accerchiato e aggredito brutalmente tre giovani a Tivoli dopo una banale discussione, misure cautelari per due ragazzi di 18 e 20 anni.
4: Prima la discussione per futili motivi, poi la violenza esplosa in maniera feroce, con le tre vittime che hanno riportato ferite e traumi al volto. I contorni dell'aggressione, avvenuto il 1° novembre scorso nel centro di Tivoli, nei luoghi di ritrovo della vita notturna. Ad avere la peggio, tre ragazzi, due 36enni e un 34enne. Contro di loro si sono accaniti, dopo averli accerchiati, un gruppo di giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Le indagini dei carabinieri, grazie anche all'analisi delle telecamere di videosorveglianza e alla raccolta delle testimonianze, hanno permesso di ricostruire la dinamica e identificare i tre principali autori dell'aggressione: un 20enne con precedenti e un 18enne incensurato, nei confronti dei quali il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora con il divieto di uscire nelle ore serali e notturne, e un altro ragazzo di 23 anni denunciato a piede libero. Tutti e tre devono rispondere di lesioni pluriaggravate in concorso. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
1: Ritardi fino a 90 minuti si stanno registrando in queste ore sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli. La causa, secondo quanto riportato da Trenitalia, riguarda danneggiamenti ai binari nella tratta casertana da parte di ignoti. Primi interrogatori per gli anarchici indagati dalla Procura di Roma per terrorismo e per gli attentati alle linee dell'alta velocità nella capitale.
5: Sono previsti a Regina Coeli i primi interrogatori di garanzia di 4 dei 7 arrestati nel blitz della Digos contro la cellula anarchica accusata dei sabotaggi sulla linea dell'alta velocità del febbraio scorso. Al vertice del gruppo si legge nelle carte Nico Aurigemme e Micol Marino, e tra i promotori e organizzatori Stefano Marri, lo spagnolo Arnau Vallet e Casa de Valle, Francesco Benedetti, sono tutti in carcere. Ai domiciliari invece Giulia Vidotto e Luna Fratini. Quest'ultima era la proprietaria del casale a Vicovaro alle porte Forte di Roma, ribattezzato Improbabile Squat, in cui la polizia ha intercettato con microcamere e cimici un incontro clandestino del luglio del 2025. La riunione convocata per preparare attentati per rilanciare il fronte di lotta per Alfredo Cospito, detenuto al carcere duro. Nell'ordinanza si parla di un'escalation di violenza contro le infrastrutture strategiche come la rete ferroviaria italiana, società e fast food. Qualcosa tocca fa costringere un po' lo Stato, perché tenere un anarchico al 41 bis è comunque vecce rotture di scatole, dicevano, senza sapere di essere ascoltati. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: All'Abico, vicino Roma, una coppia di ragazzi di 32 e 26 anni ha denunciato di essere stata aggredita da un gruppo di giovani presumibilmente minorenni. Secondo il loro racconto, dopo insulti transfobici, sarebbero stati colpiti con pugni e calci. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. I carabinieri stanno indagando per ricostruire i fatti e identificare i responsabili. 20 anni fa nasceva Gay Helpline, da allora sono state quasi 400.000 le richieste d'aiuto ricevute, aumentate negli ultimi anni le denunce per discriminazioni in famiglia e a scuola.
6: Quando 20 anni fa al lavoro hanno scoperto che sono bisessuale, sono iniziate minacce, pressioni, insulti.
7: È solo una delle vittime di omotransfobia che hanno trovato aiuto nel contact center Gay Helpline, nato nel 2006 dopo l'uccisione di Paolo Seganti, colpevole solo di essere gay. 20 anni di attività che hanno fatto da sismografo del fenomeno, con quasi 400.000 contatti e oltre 3.000 volontari formati per fornire supporto psicologico, medico e legale. Il bilancio è ancora allarmante. Fabrizio Marrazzo, fondatore Gay Helpline.
8: I dati dimostrano che dal 2017 ad oggi l'omofobia in Italia è aumentata e anche le richieste di persone che vengono cacciate di casa. Siamo passati da qualche centinaio ad oltre 2.000 ogni anno.
7: Un dato che va letto però anche come una maggiore capacità delle vittime di riconoscere la violenza, denunciarla e chiedere aiuto. Alessandra Rossi, coordinatrice Gay Helpline.
9: Si tratta di una forma di odio strutturale, purtroppo all'interno della cultura del nostro paese, a cui però può arrivare una risposta che sia istituzionale e che venga dall'impegno delle persone.
7: Una risorsa importante arriva dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai attraverso i fondi 8 per 1000. Tamiko Kaneda, segretaria Istituto Buddista Soka Gakkai.
10: Questo progetto rappresenta una delle attività per noi fondamentali, e cioè quello del rispetto della dignità della vita.
7: Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Università nella classifica mondiale del QS Ranking guadagnano posizioni La Sapienza, Tor Vergata e Cattolica.
11: La Sapienza balza in cima alle università generaliste in Italia. Tor Vergata sale al 342esimo posto al mondo, guadagnando 13 posizioni rispetto allo scorso anno. L'Università Cattolica del Sacro Cuore, per la prima volta, entra nella top 400 mondiale. Gli Atenei Capitolini assumono un ruolo fondamentale nel sistema universitario italiano, che risulta essere il più dinamico tra quelli dei grandi paesi europei. Lo certifica il QS World University Ranking 2027. La classifica prende in considerazione criteri come ricerca, sostenibilità, reputazione, internazionalizzazione, occupabilità. Sapienza, Università di Roma, attestandosi al 111esimo posto mondiale, ottiene così il miglior risultato di sempre, salendo di 17 posizioni in confronto al rilevamento precedente, seconda in assoluto nel nostro paese dietro al Politecnico di Milano. 60 i gradini saliti negli ultimi 6 anni, consolida l'ottavo posto nazionale Tor Vergata, più 13 nella lista mondiale, che fa della ricerca il suo punto di forza. Al nono posto in Italia, 388esimo nel mondo, l'Unicattolica del Sacro Cuore per produzione scientifica e apprezzamento dei datori di lavoro. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: L'addio al cardinale Camillo Ruini, oggi i funerali a San Pietro celebrati da Papa Leone. Ci colleghiamo con Isabella Di Chio.
12: Sì, buongiorno. Si è chiusa da poco la camera ardente del cardinale vicario per tanti anni della diocesi di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Ruini, morto all'età di 95 anni. La camera ardente c'è stata qui nel seminario romano minore, nella cappella della Madonna della Perseveranza. Tante persone hanno reso omaggio sia nella giornata di ieri che oggi, fino appunto alle 12. I funerali del cardinale Ruini, che il Papa ha definito esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda e da un'intelligenza e da uno sguardo lungimirante, saranno celebrati proprio da Papa Leone alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Tante le persone che hanno partecipato, che hanno reso l'ultimo saluto al Cardinale Ruini, tante le persone anche attese oggi a San Pietro appunto per l'ultimo saluto che sarà concelebrato anche dai cardinali e dai sacerdoti, anche tanti della diocesi di Roma. Poi sarà portato a Reggio Emilia, e ricordiamo che il cardinale era originario di Sassuolo. Ieri sera appunto c'è stato un momento di preghiera anche nel seminario minore, la celebrazione eucaristica con tanti seminaristi che hanno voluto dare l'ultimo saluto al cardinale Ruini. E dal seminario minore tutto, linea a voi.
1: Gli aggiornamenti sul traffico, Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
13: In autosole vi segnaliamo 3 km di coda a causa di un incidente tra Colleferro e Anagni Fiuggi in direzione di Napoli. Sul grande raccordo anulare di Roma code per un incidente dopo l'uscita 13 per la via Tiburtina in direzione della via Salaria. Ancora sul grande raccordo anulare, traffico rallentato per lavori tra l'uscita 28 per la via del Mare e l'uscita 29 per Parco dei Medici in direzione della via Aurelia. E sul tratto urbano della 24 si segnalano code tra Porto Nacce e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Vi ricordiamo in serata appuntamento con Rock in Roma all'ippodromo delle Capannelle, sul palco il rapper Jamie Tights. Previsto un consistente afflusso di pubblico nelle zone limitrofe all'evento, con possibili ripercussioni sul traffico.
1: Rieti e il suo territorio saranno grandi protagonisti dello sport internazionale. Per l'atletica leggera ospiterà a luglio i campionati europei Under 18. Il Lago del Salto invece sarà lo scenario dei campionati mondiali di wakeboard ad agosto.
14: 4 giornate di gara da giovedì 16 a domenica 19 luglio che metteranno in luce le future stelle dell'atletica europea. Federico Rinaldi, direttore, comitato organizzatore, poi Riccardo Guerci, presidente del comitato organizzatore.
15: 1700 tra atleti, allenatori, fisioterapisti, 49 delegazioni da tutta Europa. Avremo più di 500 volontari grazie anche all'accordo che abbiamo da poco sottoscritto con Sapienza.
16: La grande macchina organizzativa, il Costaggini, l'alberghiero metterà a disposizione tutta la parte strutturale mensa, arriveremo con gli alberghi fino a Fian Romano Terni, valorizzando il Terminillo.
14: Conto alla rovescia a Rieti per gli europei Under 18 che si svolgeranno allo stadio Raul Guidobaldi, il tempio dell'atletica mondiale. Ben 9 i record del mondo realizzati su questa pista, 27 i primati italiani. Alberto Milardi, consigliere federale FIDAL.
17: Sicuramente Alessia Succo negli ostacoli e Kelly Dualla nella velocità saranno sicure protagoniste.
14: Rieti, città dello sport, Chiara Mestichelli, assessore sport e turismo comune di Rieti, e poi Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti.
18: Siamo accreditati a livello internazionale, quindi non a caso a Rieti viene concesso di poter organizzare eventi di questo calibro.
19: Questo è un percorso che continua a Rieti anche per un riposizionamento della città come capitale di grandi eventi sportivi, non soltanto gli europei di atletica ma anche i mondiali di wakeboard.
14: E già, perché per la seconda volta il Lago del Salto torna ad ospitare i mondiali di wakeboard. Emanuela Perilli, presidente regionale Federazione Surfing, Sci Nautico e Wakeboard.
20: Dal 3 all'8 agosto saranno presenti oltre 200 atleti, 30 paesi.
14: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Domani sera la Casa del Jazz di Roma ospita il ritorno dal vivo di Rita Marcotulli, la pianista e compositrice romana e tra le artiste italiane più apprezzate nel panorama jazz internazionale.
21: Delle artiste più raffinate internazionali del panorama musicale italiano, la pianista e compositrice romana Rita Marcotulli torna in concerto alla Casa del Jazz di Roma nell'ambito della rassegna Summertime, la stagione estiva della Fondazione Musica per Roma, con il suo nuovo progetto Under 29 But Me, tutti sotto i 29 anni tranne me, per presentare l'album appena uscito Echoes of a Reflection, scritto a quattro mani con Elettra Minieri, giovane e talentuosa musicista nonché sua figlia, in veste di co-compositrice e tastierista.
22: È un disco introspettivo, riflessivo, che tratta anche di temi come la malinconia dei tempi passati, l'affrontare le proprie paure.
21: Nel progetto un ensemble che vede ospite il trombettista Luca Quino e alcuni tra i migliori musicisti della nuova generazione, esperienze e sensibilità diverse in cui la musica diventa linguaggio condiviso.
23: Per me è stato veramente uno scambio reciproco, perché sì, sicuramente il desiderio da parte mia di farli conoscere, perché sono tutti veramente nuovi talenti che meritano, e quindi questa è stata la prima cosa, ma proprio li ho scelti perché mi piaceva suonare con loro.

0: alla Pallante TGR Lazio.
1: 12:24 minuti e 36 secondi è tutto per questa edizione del giornale radio coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessio Caranzetti, da Pasquale Notar Giacomo che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 12:25 e 20 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla Liguria, il traffico intenso in A10, Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Troviamo infatti 3 km di code a causa anche della presenza di lavori. In A12 Genova Rosignano tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova, code per un veicolo fermo, e ancora A12 code per un incidente tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno. Sulla strada statale 45 di Val di Trebbia, per la viabilità ordinaria da segnalare una corsia chiusa a causa di un veicolo in avaria tra Montebruno e Loco in entrambe le direzioni. Andiamo adesso a vedere la situazione in A1 sul tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna tra Fiorenzuola e Parma in direzione di Bologna, traffico intenso. Tratto Firenze-Roma, tratto Toscano tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze, 3 km di code a causa di un incidente. E poi sul tratto Roma-Napoli in Campania, tra lo svincolo asse supporto e Caserta Sud in direzione di Roma, 2 km di code e traffico congestionato. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
2: L'Italia in diretta.

0: Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre ci riportano in diretta alle 12.30 puntuali su Rai Radio 1 per Italia in diretta, ultima mezz'oretta insieme a me, Gabriele Broca, insieme a Manuela Ronzitti, che è già pronta per entrare nel mondo, fantastico mondo della fabbrica dei sogni.
1: Quello del cinema.
0: Ah, certo, la fabbrica dei sogni e il cinema.
1: E abbiamo un ospite qui in studio però.
0: Sì?
1: Sì, sì. Si chiama Sara Brasile ed è una studentessa di lettere di indirizzo cinema presso l'Università La Sapienza di Roma che sta esplorando questo mondo.
0: Meraviglioso.
1: Benvenuta.
0: Mondo. Ciao Sara.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ed è collegato con noi anche il regista Jacopo Bedogni, che con lui faremo un viaggio dietro le quinte del suo ultimo lavoro documentaristico. Benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, io partirei da Sara. Sara, tanto Gabriele aveva una curiosità, visto
0: sì,
1: che all'inizio abbiamo parlato degli esami.
0: Oggi era inevitabile non parlarne, evitabile, quindi
1: certo.
0: Il problema è che immagino che sia un ricordo fresco il tuo, Sara.
2: Traumatico e fresco.
0: Traumatico e fresco, è giusto che sia così, insomma. Però, insomma, ne sei uscita alla grande, no?
2: Beh, con dignità, assolutamente.
0: Sì. Però hai dormito la notte prima?
2: No, ho dovuto vedere video che calmassero appunto attacchi di panico, però insomma...
0: E da lì, no, quindi non cinema, non ti sei data...
2: No,
0: il cinema,
2: però feci la traccia su Pasolini.
0: Ah, ecco.
2: Quindi comunque c'era una buona base.
0: Esatto, e poi che hai continuato dopo, una passione che ti ha preso.
2: Assolutamente.
1: Ecco, questa è una passione per Sara, ma abbiamo anche Bedogni che...
0: professione.
1: Sì, è una professione per lui. L'8 giugno si sono concluse le riprese di un film documentario e parliamo della Terra dei Pochi. Il film racconta dei pochissimi abitanti di Ginostra, il borgo arroccato sull'isola di Stromboli, raggiungibile solo via mare. Tu ci sei stato, Gabriele?
0: No, non ci sono stato, però voglio vedere assolutamente questo film, perché immagino che è un po' è come starci, no? La potenza appunto del cinema è anche quello. Jacopo Bedogni, però la missione è proprio quella del cinema del reale, giusto per te?
3: Esattamente, ce lo auguriamo che infatti sia così nel momento in cui lo si veda. Io rappresento il 50% delle quote dei Masbedo, perché noi lavoriamo in due, siamo io e Nicolò Massazza.
0: Sì. Tu sei Bedo e lui è Massa, ovviamente, certo.
3: Esattamente, Bedo, visto che è la congiunzione perfetta di noi.
1: Come mai hai trattato questo tema, questo borgo arroccato e questi pochi rimasti, no? Che cosa volevi raccontare?
3: Allora, innanzitutto noi abbiamo affrontato questo progetto partendo da due punti fondamentali. Il primo, che è un luogo che conosciamo da più di 30 anni, per cui ne conosciamo le dinamiche, ne conosciamo gli sviluppi, gli accadimenti, anche nell'ambito della comunità. E poi perché in questo momento storico, dove si parla sempre troppo poco dell'ambiente, ci piaceva fare un focus su una cosa. A noi ci piace sempre parlare, non so, del concetto del frattale, cioè raccontare una cosa infinitamente piccola che però, guarda caso, è incredibilmente uguale ai problemi generali che abbiamo nel mondo. Per cui siamo partiti da questo punto, da questi due punti.
1: Ecco, dunque Stromboli e Ginostra sono luoghi sacri della storia del cinema, no? Indissolubilmente legati al neorealismo e alla celebre guerra dei vulcani. Hai preso un po' ispirazione anche da questo?
3: Assolutamente no, perché noi appunto, per noi Stromboli è un po' la nostra ossessione, noi ci piace chiamarlo il nostro studio aperto perché è il nostro studio open air. Abbiamo un anno fa presentato anche al Festival di Roma un film che si chiamava Arsa, girato anche lui a Stromboli, e questo invece era più una volontà di raccontare tramite un linguaggio documentaristico e di finzione questa emergenza che è cominciata ad accadere dal 2019, quando dal 2019 sono accadute due grossissime esplosioni che hanno cambiato, ha creato un po' quell'effetto farfalla, cioè l'insieme delle cose ha creato dei dissesti ambientali importanti, creando prima una zona di dissesto idrologico dove grandi inondazioni hanno creato appunto uno scompenso, perché il fuoco, per assurdo, lasciando ricadere sulla terra un tipo di cenere che si è cristallizzato, ha creato una sorta di terreno totalmente impermeabile, e dunque con le grosse piogge ci sono state grandissime alluvioni, si sono creati dei canyon. E voi immaginate in una comunità che è la più piccola d'Europa, la comunità di 25 abitanti. E poi un'invasione di capre che vivevano la loro vita nella zona sommitale della montagna, e che però appunto hanno perso il controllo, e purtroppo gli abitanti hanno sottovalutato questa cosa, e non trovando più niente da mangiare si sono riprodotte fino a diventare quasi 2000 capi e sono scese poi nel paese invadendo le case, mangiando tutto quello che trovavano. Dunque le coltivazioni che lì sono ai minimi, coltivazioni di capperi e coltivazioni sono state completamente ridotte all'osso.
1: Sara, di quel periodo abbiamo parlato, di Anna Magnani, insomma, quale film hai studiato e vuoi consigliare ai nostri ascoltatori?
2: Sì, dunque del periodo chiaramente dopo guerra, comunque nel realismo abbiamo approfondito veramente tanto per gli esami, quindi comunque sono film molto conosciuti, molto famosi, quindi Roma città aperta, Ladri di biciclette, sono film veramente fondamentali per la letteratura classica del cinema. Ma io personalmente andrei a consigliare qualcosa di magari una gemma un po' più nascosta di un primo Germi, perché Germi poi lo conosciamo per Il divorzio all'italiana, no, il Germi degli anni 60. Invece nei primi anni 50, proprio del 50, Germi porta al cinema Il cammino della speranza, che è un film che richiama comunque a quell'esigenza, no? Un'esigenza fondamentale. Comunque siamo in un tardo dopoguerra, comunque anche insomma dopoguerra, si parla sempre primi anni 50, sempre dopoguerra, quindi va a parlare proprio di un'esigenza intima, no? E quindi chiaramente quando poi un regista, uno sceneggiatore porta al cinema un'esigenza, esce sempre un'opera meravigliosa. Quindi è un'opera cruda che tratta appunto la fuga disperata di un gruppo di zolfatari siciliani che attraversa l'Italia a piedi per emigrare illegalmente in Francia, e quindi va a mostrare proprio la terra, la fame, la disperazione, che è un film durissimo, viscerale, ma veramente meraviglioso. Quindi chiaramente questo, poi c'è, cioè, bellissimo,
0: tratta dal romanzo Un cuore negli abissi, una storia molto molto cruda, molto reale appunto, di queste famiglie che insomma erano costrette, no, a questo trasferirsi, a questo passaggio. Insomma il viaggio un po' è al centro anche di questo documentario di Bedogni. Tra l'altro Ginostra è anche il titolo di un film di qualche anno fa con Harvey Keitel, ricordo che era una cosa un po', diciamo, un thriller ambientato proprio a Ginostra. Qualcuno l'ha visto? No, non l'avete visto, si chiama proprio Ginostra, la storia di...
3: Io non l'ho visto.
0: No, vabbè, è un classico film, film americano però c'erano comunque Harvey Keitel, Andy McDowell, c'era la nostra Asia Argento e Francesca Neri, un film del 2002 proprio ambientato in quella zona lì, proprio vulcano di Ginostra, perché parla di questo investigatore dell'FBI che si trasferisce a Panarelli, succede un po' di tutto. Quindi insomma era anche questo, insomma, per farvi capire che tante volte il cinema rincorre, no, questi temi in maniera un po' circolare. Tu insomma hai parlato di cinema del reale, ma vedo che ti piace anche il mockumentary, detto insomma in parole un po' complicate, per dire che sono quei documentari che spesso, no, fanno come si, certo, può dire in italiano, Sara, un mockumentary.
1: Non ha
0: un equivalente.
1: Ormai, insomma, sì, purtroppo.
0: Raccontare con lo stile documentaristico anche storie che non sono proprio totalmente reali.
1: Certo,
0: giusto,
1: beh,
0: Jacopo?
1: Sì.
3: Esattamente, sì. Ad esempio nel nostro caso, il perché abbiamo voluto utilizzare la finzione è perché il racconto si muove su tre linee temporali, cioè il contemporaneo appunto, e poi abbiamo ritrovato un film
0: del passato,
3: anonimo del passato degli anni 60, che proprio riprendeva il mondo degli abitanti della comunità di Ginostra, bellissimo, girato in Super 8, e poi abbiamo leggendo, approfondendo alcuni temi così della mitologia ancestrale delle Eolie, abbiamo creato in finzione un'idea di primi del Novecento, dove determinate cose accadevano, dove c'era un legame con la natura estremamente forte, da parte appunto di questi personaggi che poi noi abbiamo appunto creato, inventato, però sono tre linee di tempo che raccontano in maniera differente poi questi argomenti di cui parlavamo prima.
0: Dove possiamo vederlo il film? Sì. Nei prossimi giorni, insomma,
3: noi abbiamo appena finito le riprese,
0: quindi ancora non è montato,
1: siamo andati un po' troppo di corsa.
0: Se ne parla quest'inverno nei festival,
3: ci auguriamo il circuito dei festival, questa è la nostra intenzione anche da parte della produzione.
0: Bene.
1: Ecco, io invece chiederei a Sara l'uso di immagini d'archivio in pellicola 16 mm, è una pratica molto diffusa nel cinema, no? Molti registi utilizzano questo formato, specialmente il Super 16 per la sua versatilità. Hai una pellicola da suggerirci in questo senso?
2: Sì, tra l'altro il 16 mm nasce come opzione più economica al 35.
0: Sì, al 35 che è veramente...
2: Quindi diciamo, si fa ridere che sia estremamente costosa.
0: Si basa al centimetro proprio, si sta attenti al fotogramma per non sprecarlo.
2: No, è un'esperienza comunque bellissima da vivere appunto al cinema, tra l'altro, quindi è necessario chiaramente andare a vedere questi tipi di film al cinema, e questo perché... Perché questo tipo di formato è chiaro che ora uno spettatore stride, perché è anomalo, è come portare un film in bianco e nero, e quindi necessariamente dovrebbe appunto comunicare qualcosa, e molto spesso si porta un certo
0: o
2: tipo
0: in quattro terzi,
2: sì, appunto, esatto, quindi comunque l'esperienza, io ne so, vedere Oppenheimer è stata un'esperienza meravigliosa, poi l'ho rivisto a casa e l'ho rivalutato, però insomma... però insomma, un film che consiglierei, che è uscito quest'anno per chi ama il cinema, sarebbe Novel Vague, veramente, appunto, che parla della creazione di Fino all'ultimo respiro, che è veramente, insomma, un film bellissimo e appunto girato in questo formato. Oppure La Chimera, e questo perché si va a portare un certo tipo di formato proprio per comunicare un'epoca, proprio per far entrare lo spettatore in un certo tipo di contesto. Non potrebbe essere più che adatto, ed è una firma super evidente appunto del regista.
0: Sì, c'è da dire che oggi con le tecniche moderne e il digitale si riesce a dare quella grana tipica della pellicola, però uno sapere che è girato in pellicola dà proprio ancora
2: bello,
0: accende
2: anche
0: la fantasia.
2: Stiamo sempre più perdendo, no, il contatto con le cose, e usare la pellicola forse è anche un'esigenza proprio intima del regista, non lo so.
0: Jacopo, tu hai fatto qualcosa in pellicola, tu sei nato proprio direttamente nell'era del digitale?
3: No, noi abbiamo girato anche in pellicola. Questa parte nel film di cui stiamo parlando, La Terra dei Pochi, tutta la parte che è di finzione, che si rifà appunto ai primi del Novecento, l'abbiamo girata in pellicola 16 mm, in bianco e nero. E mi viene da dire, da aggiungere questa cosa, a parte un dato che è vero quello che dite, costosissimo, perché così, per avere un'idea, 11 minuti di pellicola in 16 mm costano quasi 300 euro, in 35 ne costano quasi 1000.
0: Parecchio. Che non è detto che li utilizzi tutti quegli 11 minuti.
3: A difesa della pellicola è proprio che cambia lo sguardo. Cioè l'immagine in movimento non è più sinonimo di azione e narrazione veloce, ma diventa uno strumento diverso che contempla, che hai diventa più uno strumento di osservazione e contemplazione. Vero. Proprio un'estensione di uno sguardo soggettivo. Sei molto più concentrato, sei molto più dentro all'immagine.
0: Sì, c'è anche una profondità concettuale di dell'immagine solo che ci viene restituito dalla pellicola rispetto al digitale.
1: Ecco, Bidogni, tornando al documentario, L'ultimo Chuck, qual è il ricordo di Ginostra che le è rimasto più nel cuore?
3: Allora, per un regista non c'è mai l'ultimo Chuck, perché, come dire, è la morte.
1: Certo. Rimangio tutto l'ultima allora. Cena.
3: Si pensa subito a quello dopo. Però, giustamente, come vi ho detto all'inizio, è una comunità che conosciamo tantissimo, conosciamo benissimo da tantissimo tempo, volevo dire, e per cui diciamo che è stato molto bello, un tributo, una condivisione.
1: L'immagine però che rimane, cioè quella che non dimenticherà mai?
3: La comunità che ha incominciato ad avere di nuovo una speranza con il fatto che le capre sono state portate via tramite appunto l'ISPRA e tutta un'organizzazione della regione, e una speranza e dunque il seme di un non sentirsi abbandonati e dunque di avere una speranza.
1: Ecco, questa parola.
0: Sì, ringraziamo anche tutti coloro che sono in vacanza alle Eolie quest'estate di fare una puntatina a Ginostra, perché secondo me vale veramente la pena. Intanto ringraziamo Jacopo Bedogni, La terra dei pochi, ricordiamo il documentario Viaggio a Ginostra tra antichi incanti e il fragile equilibrio del territorio.
1: E la nostra Sara Brasile, studentessa di lettere e indirizzo cinema, La Sapienza di Roma, in bocca al lupo per i tuoi studi.
2: E viva il lupo, grazie mille.
0: Gli studi sono importanti.
3: Viva il lupo, un abbraccione.
0: Grazie Jacopo.
3: Grazie.
0: E noi continuiamo con la musica, stiamo per entrare nella fase finale di questa puntata, dove parleremo anche di teatro, perché insomma il cinema è bellissimo, ma al teatro bisogna sempre andarci. E poi adesso con le arene aperte di Verona e di tutte le altre le località ci sono tantissimi spettacoli da vedere nelle calde notti d'estate italiane. Adesso Very Lonely Jonots.

0: Brano bellissimo questo di Daryl Hall and Joe Nots dei primi anni 80, era la facciata B di un altro successo che era Private Eyes, questa I Can Go For That, poi ripresa anche in tante altre versioni. 12.49, siamo al rush finale di questa puntata dell'Italia in diretta qui su Rai Radio 1, sempre Gabriele Brocca e Emanuele Ronzitti, e adesso abbiamo appunto annunciato che avremo parlato di teatro.
1: Eh sì, perché oltre ad essere il monumento più visitato delle città, è un teatro lirico a cielo aperto.
0: Eh sì.
1: Alle spalle ha 102 edizioni di Opera Festival. Ogni stagione vi lavorano all'interno 1450 persone, in media stagione 50 serate con oltre 400.000 spettatori. E poi ci sono dai 4 ai 7.000 costumi di scena. Di cosa stiamo parlando, Gabriele?
0: Stiamo parlando dell'arena.
1: L'arena di Verona. Abbiamo collegato con noi Stefano Trespiti, vice direttore artistico della Fondazione Arena di Verona. Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei.
1: Allora, partiamo alla grande anche quest'anno.
2: Siamo partiti alla grande con questa grande nuova produzione di Traviata. Grande è il termine giusto, molti giornalisti e molti spettatori lo hanno definito colossal. È davvero uno spettacolo con una scenografia, con una regia di fortissimo impatto. È ispirata al Moulin Rouge, la scenografia del primo atto è chiaramente ispirata al Moulin Rouge e ai suoi elementi iconici di fine Ottocento, il grande bulino rosso, ma anche il grande elefante acquisito dall'Esposizione Universale di Parigi, appunto.
0: Bello.
2: Quindi davvero uno spettacolo per gli occhi e per le orecchie, un grande cast, un grande direttore.
1: Ecco,
2: quindi davvero vi aspettiamo tutti.
1: Immagino. Partiamo, quindi abbiamo detto, siamo partiti con la Traviata, e poi che cosa ci aspetterà nel corso della stagione?
2: Abbiamo già il debutto venerdì, il prossimo debutto con Aida, l'Aida di Cristallo, una bellissima produzione di Stefano Poda, poi la settimana dopo il Nabucco, la Bohème, e poi a fine luglio l'Aida di Stefano Poda sarà rimpiazzata dalla grande Aida di Franco Zeffirelli,
0: meravigliosa
2: produzione, meravigliosa, sì, appunto, del maestro, che poi la settimana dopo, il 7 di agosto, vedrà invece lascerà il posto alla Turandot, sempre di Franco Zeffirelli, anche esso davvero uno spettacolo molto molto interessante. E abbiamo anche poi dei gala, dei momenti speciali, la presenza di Roberto Bolle a luglio, di Carmina Burana, e poi due spettacoli in coproduzione con Wonder Balic, colui che ha realizzato le cerimonie olimpiche, l'apertura di San Siro, Paganini Paradise e Viva Vivaldi, degli spettacoli pensati anche per un pubblico magari più giovane o magari non proprio avvezzo all'opera, dove coniughiamo le grandi pagine dei grandi compositori, appunto nominati Paganini e Vivaldi, con delle immagini di grande effetto.
1: Ecco, io immagino uno degli obiettivi che vi proponete sia avvicinare al mondo della lirica chi per varie ragioni lo vede come un universo distante, no? Irraggiungibile, così?
2: Ma io, secondo noi assolviamo proprio questa grande funzione sociale di divulgazione e di avvicinamento all'opera. Cioè, probabilmente l'Arena di Verona è il teatro nel quale in maggior numero vi sono battesimi all'opera, cioè tanta gente di tutto il mondo vede per la prima volta un'opera all'Arena di Verona. E poi accade spesso, e lo sappiamo, che magari un turista o uno spettatore viene a vedere l'opera da Parigi, da Marsiglia, da Londra, da Francoforte,
0: da
2: e poi dopo torna nel teatro della sua città a vedere la seconda opera. Quindi davvero questo è un aspetto importante. Ricordiamo che all'Arena di Verona, dei 410.000 spettatori che vedono l'opera ogni anno, di cui parlava lei prima, vengono il 60% sono stranieri, vengono da 130 paesi nel mondo, e gli italiani vengono da tutte e 110 le province italiane.
1: Caspita, bei numeri, grande soddisfazione da un punto di vista anche di ritorno internazionale. Insomma, l'arena è una cornice da brividi che contribuisce poi a creare questa atmosfera emozionante, unica, direi, no?
2: Assolutamente, lo diciamo sempre, assistere ad un'opera all'Arena di Verona è un'esperienza unica e irripetibile, che si compone di tanti elementi. il teatro lirico all'aperto più grande del mondo, queste scenografie spettacolari, il fatto che viene rappresentata all'interno di un monumento costruito 2000 anni fa, il miglior
1: che fa la differenza anfiteatro, anche, no? Direi.
2: Certo, questa è una grande differenza. Quindi è davvero un viaggio attraverso la bellezza italiana. Cito la Tosca, è davvero una recondita armonie di bellezze diverse.
0: Bellissima citazione per chiudere. Ovviamente parlando di un anfiteatro all'aperto così imponente, è incredibile che il suono, l'acustica sia perfetta, infatti questa cosa rende l'Arena di Verona veramente un unicum al mondo. E noi ringraziamo ovviamente tutto il lavoro che fa la fondazione per mantenerla al massimo dello splendore, nonostante poi ospiti tanti concerti anche, diciamo, se vogliamo, un po' impattanti. Quindi complimenti Stefano Trespidi, vice direttore artistico della Fondazione Arena di Verona, che salutiamo, ringraziamo e gli auguriamo una fantastica stagione, una fantastica estate. Grazie, grazie per essere
1: stato.
0: Bocca
1: al lupo, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e aspettiamo tutti gli italiani all'Arena di Verona. Grazie.
1: Ci saremo. Perfetto. A presto.
2: Vi aspettiamo.
0: Come si fa a non andare? Certo che ci andremo. E allora siamo praticamente arrivati quasi in chiusura, cara la mia Emanuela, vogliamo ringraziare tutta la nostra squadra
1: preziosissima, io lo ricordo sempre, senza di loro non andremo da nessuna parte, questo lo evidenziamo. E poi ovviamente
0: salutiamo Laura Nerozzi, sì, Valeria Semeraro, Cristiana Affaitati, Claudio Urbani in redazione, la regia di Mimmi Cocci. Al console si sono alternati Gennaro Strazzullo e Giovanna Insardi. Noi invece torniamo domani, ultima puntata della settimana, domani?
1: Sì, poi pomeriggio, però c'è l'Italia in diretta, sì, di pomeriggio, ricordiamola con Gervara Brizzolari
0: e Claudio De Tommasi, credo
1: sì, assolutamente sì.
0: E vi auguriamo buon proseguimento ascolto su Rai Radio 1, arrivano le notizie del GR1 e noi torniamo domani. Ciao.
1: A domani, ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
5: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
3: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maturità, prova d'italiano, poesia di Pavese, analisi del testo su Brancati e brani di Calabresi e Bianucci, poi la Costituzione con il discorso di Saragat, le riflessioni sulla difesa dei confini e il concetto di meraviglia, Dorfless al GR, tracce equilibrate. Accordo Stati Uniti-Iran, Trump firma il memorandum, attacca chi lo critica, invidiosi, cattivi o stupidi, domani in Svizzera i colloqui per l'attuazione dei 14 punti dell'intesa, nucleare Hormuz, nodi ancora da sciogliere. Consiglio europeo, Ucraina, Medio Oriente, difesa comune al centro del vertice, la Premier Meloni avanti sulla riunificazione dei Balcani, l'Europa collabori coi paesi del Golfo. Caos alta velocità, furto di cavi sulla tratta Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti, Trenitalia, circolazione tornata regolare. Garlasco, i legali della famiglia Sempio, la madre di Andrea ha tentato di togliersi la vita, la 66enne ricoverata in codice giallo. Arriva nelle sale Toy Story 5, tornano Woody e Buzz in una delle saghe più amate dai bambini, giocattoli ormai dismessi, sfidano tecnologie e tablet. Mondiali di calcio, promossi e bocciati dopo le prime gare, Messi e Mbappé, trascinatori di Argentina e Francia, brillano Inghilterra e Germania, inizio stentato per Spagna e Portogallo e per il Brasile di Ancelotti. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, prima prova dell'esame di maturità, oltre ai 500.000 studenti alle prese con lo scritto d'italiano, 7 tracce da una poesia di Cesare Pavese al discorso di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Allora sentiamo come è andata in alcuni istituti, partiamo dal Majorana di Brindisi con la nostra inviata Paola Guarnieri in diretta.
4: La prima giornata d'esame è quasi giunta al termine, anche se qui all'Istituto Majorana di Brindisi la maggior parte dei 295 maturandi è ancora in classe a ricopiare in bella, a rivedere quello che hanno scritto i ragazzi. Siamo però riusciti a raccogliere le primissime impressioni di chi è appena uscito dopo aver consegnato. Voi ci provate? Ancora molto concentrate. Ve le facciamo ascoltare, poi da Brindisi la linea può tornare allo studio.
5: Com'è andata?
6: Bene.
5: Soddisfatto?
6: Sì, sì, soddisfatto.
5: Che traccia hai fatto?
6: Una traccia sulla meraviglia, sì.
5: Perché hai scelto quella?
6: Parlava di un argomento che mi stava abbastanza a cuore perché era collegato alla maturità, alla crescita e anche un po' a quella che è la perdita di sorpresa nei confronti della vita di ogni giorno.
5: Traccia hai fatto?
7: La C1, il tema dello stupirsi, della capacità di stupirsi anche da grandi.
5: Perché l'hai scelta?
7: Perché è la traccia che sono riuscita a collegare di più anche con letteratura, arte ed è comunque un tema caro.
5: A cosa l'hai collegata in letteratura?
7: A Leopardi, a Pascoli. Sono riuscita a inserire anche il romanticismo, l'illuminismo e anche Schopenhauer.
5: Che traccia hai scelto?
8: A1.
5: Pavese?
8: Sì.
5: Come l'hai svolta?
8: Ho deciso di collegarlo con La pioggia nel pineto di D'Annunzio, con gli artisti impressionisti e anche con una poesia di Ungaretti.
3: E allora veniamo a Roma, al Liceo De Santis, in diretta Maria Cristina Cusumano.
9: Un gruppo di 5-6 ragazzi sono loro i primi ad aver terminato la prova scritta della maturità, quella di italiano. E allora vi facciamo ascoltare subito le loro emozioni.
10: Speravo un po' in una traccia sulla Repubblica, visto appunto il centenario della nostra Repubblica. Sono soddisfatta del mio tema, sì.
9: Perché l'hai scelto?
10: Sono molto appassionata al tema della Repubblica e in generale della libertà di espressione.
9: Che testo hai fatto?
11: La traccia 2 di Vitaliano Biancucci parlava del fatto della memoria, che è importante per ricordarsi avvenimenti della propria vita felici.
9: Che tema hai fatto?
12: La proposta B2 sulla scienza di parlare, Piero Bianucci era l'autore. E il tema della creatività è un tema molto comune, soprattutto nel mondo della letteratura.
9: Come ti senti adesso?
12: Realizzata.
9: Fatica, soddisfazione ma anche senso di leggerezza, l'abbiamo sentito nelle loro parole. Mentre ancora sono circa 300 quelli alle prese con lo scritto, la prova terminerà intorno alle 14.30. E allora ascoltiamo anche il commento proprio sulle prove scritte da la docente che insegna lettere, Barbara Puri. Ascoltiamola.
0: Sono temi profondi, importanti e sono temi che aiutano il ragazzo a mettere in campo le proprie competenze e la propria maturità. Le tracce sono molto interessanti, corrispondono alle differenti attitudini degli studenti. Questa è una traccia comune per tutti gli indirizzi, pertanto è opportuno che ci siano riferimenti culturali non soltanto ai programmi, ma piuttosto alle competenze di tutti gli studenti.
9: Dal liceo classico De Sanctis di Roma la linea può tornare a voi.
3: Esame di maturità a 70 anni per il cantante Pupo, che spiega la sua decisione così: servirà per aumentare la fiducia in me stesso. Prima di ricordare, mio padre ci teneva moltissimo, voleva facessi l'avvocato. E sui banchi anche il vincitore di Sanremo 2022, Blanco. Gli studenti, l'abbiamo detto, alle prove con 7 tracce, da Passerò per Piazza di Spagna di Pavese ai Piaceri di Brancati, poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente nel giugno 1946 e ancora estratti dai Confini contano di Furedi, Te lo dico con parole tue di Bianucci, Alzarsi all'alba di Calabresi, Funziona a meraviglia di Usman.
2: Sconfessate le previsioni della prima ora, dove si attendeva Verga, D'Annunzio, Svevo, analizziamo con Piero Dorfles, critico letterario, le tracce di questa maturità 2026.
13: Credo che sia molto importante la traccia sul discorso di Saragat, perché riporta ai valori della Costituzione in un momento in fondo delicato per il nostro paese. Mi sembra curioso che sia affiancato a una traccia su una dichiarazione di Furedi, che bisogna ritrovare l'arte di tracciare confini e frontiere in uno dei momenti in cui invece in Europa le frontiere cerchiamo di cancellarle. Per la prima volta abbiamo ben 2 giornalisti viventi, dei quali si riportano interessanti riflessioni sul concetto di fatica per Mario Calabresi, oppure la capacità di scrivere facendosi capire da Piero Bianucci. Mi sembra che l'equilibrio complessivo sia rispettato, anche se Pavese ha scritto poesie più belle, e comunque un richiamo a qualcosa di importante sia per la bellezza di Roma che per l'amore, e il concetto di recuperare la memoria come strumento per vivere il presente di Brancati è molto importante, un messaggio per tutti.
2: Marcella Sullo, GR1.
3: E ai maturandi anche il messaggio di Giorgia Meloni: in bocca al lupo, ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all'esame, dimostrate chi siete, afferma la Premier in un video postato sui social. E passiamo ora alla crisi in Medio Oriente, con la firma nelle scorse ore da parte dei presidenti di Stati Uniti e Iran del memorandum che ferma le ostilità tra i due paesi, in anticipo rispetto alla cerimonia ufficiale prevista per domani in Svizzera. Ci aggiorna in diretta la nostra inviata Cecilia Rinaldini.
14: Continuano ad arrivare qui in Svizzera frotte di giornalisti da ogni dove per l'evento di domani, anche se a seguirlo da vicino sembra sarà ammesso soltanto un ristretto gruppo di colleghi da Stati Uniti e Iran, nonché da Pakistan e Qatar, i due paesi mediatori. Ed è di proprietà qatarina il resort di lusso a Birkenstock, dove si svolgerà il tutto, un posto esclusivo affacciato dall'alto sul lago di Lucerna, difficile da raggiungere, dunque più sicuro, lo stesso resort in cui nel 2024 si tenne la conferenza di pace per l'Ucraina, un precedente non proprio di successo. Al momento la cerimonia di domani resta avvolta nel mistero. Prima il Pakistan ha comunicato che, dopo la firma virtuale, domani ci sarebbe stata una firma in presenza. Poi invece è scomparso ogni riferimento a un evento ufficiale. Questa mattina il governo svizzero ha fatto sapere che, allo stato attuale, il piano prevede che Stati Uniti e Iran, insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar, si incontrino domani a Birkenstock per i negoziati iniziali sull'attuazione dell'accordo. Incertezza anche sulla composizione delle delegazioni. Da Lucerna con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
3: E Trump nel frattempo rivendica come un successo l'accordo, ma Teheran torna a ribadire le sue linee rosse.
15: Un accordo in 14 punti, quello siglato a distanza dal presidente americano Trump nella reggia di Versailles, a margine della cena con Macron, e dall'iraniano Pezeshkian, che si trovava a Teheran. Sullo sfondo le fotografie degli Ayatollah. Nel testo si statuisce che temi essenziali come il nucleare saranno affrontati in un secondo momento, mentre sono regolate altre questioni essenziali. Previsto il ripristino della navigazione nello stretto di Hormuz entro 30 giorni, mentre di nucleare si discuterà durante i 60 giorni giorni di trattative già previsti e, secondo Trump, estendibili. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, ha annunciato la Casa Bianca, parlando di un'enorme vittoria. E Trump poco fa ha attaccato chi ha criticato l'intesa, definendo sciocchi, invidiosi, stupidi coloro che hanno affermato che non è abbastanza dura con l'Iran. L'accordo prevede anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno americano a sbloccare i fondi di Teheran congelati e la revoca delle sanzioni. Altro punto cruciale, il Libano. Teheran insiste sul ritiro israeliano dalla zona meridionale del paese, ma l'accordo provvisorio si limita ad affermare l'impegno a garantire la sovranità territoriale. Claudia Stamerra, GR1.
3: E proprio sul Libano resta la distanza tra Trump e Netanyahu e non si fermano gli attacchi israeliani. Da Gerusalemme, la corrispondente.
16: Non c'è stata ancora nessuna reazione ufficiale qui in Israele alla firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ma a rispondere alla richiesta pressante dell'Iran per un ritiro israeliano dal sud del Libano è lo stesso esercito. Una mappa e la sua spiegazione. Per esigenze operative, i militari resteranno schierati nella zona di sicurezza a circa 10 chilometri dal confine tra Israele e Libano, posizionati nell'area operativa del Libano meridionale, pronti ad eliminare minacce e rafforzare le difese della popolazione nel nord di Israele, si legge in un comunicato. Esattamente quanto aveva chiarito lo stesso premier Netanyahu durante la conferenza stampa di lunedì sera. È chiaro che questo complica i rapporti con l'alleato americano. Solo poco prima della conferenza stampa, il premier israeliano aveva avuto uno scontro con il vicepresidente americano J.D. Vance, che aveva chiesto un parziale ritiro delle forze israeliane. In tutto questo, sul terreno, se non ci sono i bombardamenti pesanti della settimana scorsa, la situazione resta comunque precaria. Un militare israeliano è stato ucciso ed altri 5 sono rimasti feriti in un attacco a opera di un drone di Hezbollah. Israele continua a colpire qualsiasi sito o persona che identifica come potenziale minaccia. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Medio Oriente Ucraina, tra i temi del Consiglio europeo a Bruxelles, argomenti già trattati durante il G7 di Evian che si è concluso ieri, in diretta la nostra inviata Federica Ionta.
17: E si comincerà anche a parlare di allargamento a Ucraina e Moldova. Giorgia Meloni, attesa qui a Bruxelles oggi pomeriggio, ricorderà che il processo deve essere portato avanti insieme a quella che la Premier ha già più volte definito la riunificazione con i Balcani occidentali, dove si gioca fra l'altro la partita dell'Italia con la Francia per la scelta dell'alto rappresentante per la Bosnia. A Bruxelles riprenderà anche la discussione sul Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha spiegato che l'Italia è pronta a fare la sua parte con 2 cacciamine per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz e che il Parlamento sarà chiamato a votare l'eventuale partecipazione alla missione quando i contorni di questa saranno più chiari, e cioè se si svolgerà e come sotto un ombrello ONU e a chi toccherà la guida. La sentite Giorgia Meloni in un video messaggio. L'Europa e i paesi del Golfo possono lavorare insieme per la sicurezza energetica, ha detto la Premier, che qui a Bruxelles discuterà anche di migranti. Esprimerà certamente soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri, tema ha ricordato ormai sempre in agenda dei vertici grazie al pressing italiano. E dunque, in attesa di aggiornamenti da Bruxelles, con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: E pomeriggio nella Basilica di San Pietro il Papa celebrerà i funerali del Cardinale Ruini, esperto e saggio fratello, lo ha definito Leone XIV. Ruini è stato vicario del Papa per Roma e presidente della CEI, sarà sepolto nella tomba di famiglia al cimitero di Dinazzano in provincia di Reggio Emilia. Radio 1, sono le 13:13, ancora sabotaggi e conseguenti disagi sui treni, danneggiata in mattinata la linea alta velocità Roma-Napoli, servizio.
18: Poco prima delle 7 del mattino un furto di cavi sul tratto ferroviario che attraversa Tora e Piccilli, borgo con 700 abitanti della provincia di Caserta. Subito l'intervento dei tecnici e i collegamenti predisposti via Formia. Treni che hanno registrato comunque ritardi fino a 90 minuti. Alle 8:30, fa sapere Trenitalia, la circolazione è ripresa regolarmente. Ieri un'altra giornata di caos sulla Milano-Bologna per guasti elettrici con ritardi di almeno almeno 2 ore e difficoltà anche per il grande caldo all'interno delle carrozze. Quello di oggi invece è l'ennesimo sabotaggio ad opera di ignoti e sempre in merito alle azioni contro la rete ferroviaria dell'alta velocità va ricordato l'arresto 2 giorni fa di 7 anarchici, un'indagine coordinata dalla Procura di Roma del gruppo disarticolato dalla Digos della capitale. Facevano parte anche 2 anarchici indiziati di aver realizzato l'attentato al tratto di alta velocità Roma-Firenze il 14 febbraio del 2026, un'azione dimostrativa messa a punto contro le Olimpiadi di Milano Cortina. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Caso Garlasco, dopo l'overdose da farmaci della madre di Andrea Sempio, gli avvocati dell'unico indagato della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi ammettono che la donna ha tentato di togliersi la vita.
19: Autorizzati dalla famiglia, Liborio Cataliotti e Angela Taccia ammettono quello che fin qui avevano escluso. Daniela Ferrari, madre del loro assistito Andrea Sempio, ha tentato il suicidio. Dopo una notte in rianimazione a Vigevano non è in pericolo di vita. Già nell'ottobre scorso era finita in ospedale sempre per un'overdose da farmaci. Contro di lei, denunciano gli avvocati, un clima d'odio con offese via social anche dopo il ricovero e chiedono di abbassare i toni contro una persona non indagata. Nelle diverse inchieste sul delitto di Garlasco, Daniela Ferrari è stata ascoltata 4 volte, nel 2008 e poi nel 2017, sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato da Sempio un anno dopo il delitto a sostegno del suo alibi. Alla riapertura del caso nel 2025 con il figlio unico indagato, la madre è stata sentita altre 2 volte. Durante il primo interrogatorio accusò un malore quando le chiesero di un suo amico pompiere. Secondo chi indaga, la mattina dell'omicidio andò lei a Vigevano a incontrare l'uomo e diede poi il talloncino al figlio, che invece, sostiene la procura, era a Garlasco all'ora del delitto. Simone Zazzera, GR1.
3: Il meteo: aumentano ancora le temperature, giornata da bollino arancione in 5 città, domani diventeranno 8 tutte al centro nord. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
20: Le temperature stanno ancora aumentando, specie sulla Toscana, sul Lazio, sulla pianura padano-veneta e ancora sulla Sardegna, con massime che arriveranno oltre i 36 gradi. Temperature destinate a salire nei prossimi giorni, in particolare nel weekend, con nelle aree interne picchi che potranno arrivare anche a 40 gradi.
3: Slitta la scadenza del documento d'identità cartaceo che era previsto il 3 agosto, ma attenzione, ci saranno restrizioni all'uso, per esempio non sarà valido per l'espatrio.
21: L'auspicio era che entro il 3 agosto tutti gli italiani avrebbero avuto la carta d'identità elettronica, ma le aperture straordinarie degli uffici comunali e gli open day non sono bastati. Al momento la stima dei documenti cartacei ancora da sostituire oscilla fra i 5 e i 10 milioni, impossibile farcela. Dunque la loro validità viene prorogata fino alla data di scadenza indicata sul documento stesso. La vecchia carta d'identità, quella non elettronica, potrà essere utilizzata per il riconoscimento nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i fornitori di servizi pubblici. Non sarà però valida per l'espatrio. In base agli standard di sicurezza europei, il documento d'identità deve essere elettronico. Se non conforme, dal 3 agosto, fuori dai confini nazionali, perde validità. Gli italiani che andranno all'estero a partire da quella data dovranno dunque avere la carta d'identità elettronica o il passaporto. Donatella Gori, GR1.
3: Arriva nei cinema Toy Story 5, 5° capitolo della saga dei giocattoli. Nel film ritroviamo Woody e Buzz, che stavolta dovranno vedersela con l'avvento della tecnologia.
22: Taylor Swift, da ex bambina cresciuta con Toy Story, ha regalato al 5° capitolo la canzone dei titoli di coda, ballata country per la cowgirl Jessie, che ritrova Buzz e Woody. Il nemico stavolta non è l'inevitabile crescita dei bambini e l'addio ai giocattoli, ma quella tecnologia che ruba ai bimbi il tempo del gioco.
23: Un attimo prima giocavamo e quello dopo il mondo è cambiato.
22: No. Pete Docter, regista Oscar e a capo degli studi di Pixar. Finora i giocattoli erano stati in competizione, ma stavolta, aggiunge la produttrice Lindsay Collins, ci siamo concentrati proprio sui bambini.
23: Bonnie ha bisogno di noi.
1: La nostra era non è finita.
4: E per il loro bene si alleeranno anche Jessie e l'odiata Lilipad con la voce di Katia Follesa.
6: La tecnologia non va proprio demonizzata. Trovare il giusto compromesso se il genitore educa.
4: E tra le voci italiane anche un cameo di Sal Da Vinci.
7: Fantastico mettere gli occhiali a una pizza. E per me è un onore aver prestato la voce Pizza Girland. Okay.
4: Miriam Mauti, GR1.
3: Gli Oasis punterebbero allo Stadio Olimpico di Roma per la stagione estiva 2027 e la trattativa sarebbe già partita, stando a quanto riportano alcune testate. L'amministrazione capitolina continuerebbe a corteggiare la reunion dei fratelli Gallagher nel nostro paese, non solo olimpico, che ospiterebbe oltre 65.000 presenze, ma forse anche Tor Vergata, già pronta ad accogliere prossimamente il popolo di Ultimo. Direttore Nicola Raovic e direttrice Paolina Mele, responsabile di edizione Ferdinando Tarsitani, regia Sergio Ciani e Gianluca Liberati, ora il meteo, poi Mangia Dischi, da tutti noi buona giornata.
24: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
26: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
27: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
25: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
28: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
29: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
30: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
31: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
30: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
31: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
30: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
31: Terme dell'Emilia Romagna.
30: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
32: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
33: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
32: E il signor Alessandro Volta?
34: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
32: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
35: Eurospin! La spesa intelligente!
36: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
37: GR1 Sport.
38: Bentrovati da Manuela Collazzo. Mondiali di calcio, comincia il secondo giro di gare. In campo i gruppi A e B, alle 18 ad Atlanta, Repubblica Ceca, Sudafrica, una sorta di spareggio nel girone A, entrambe sconfitte all'esordio. Alle 21 a Los Angeles, Svizzera-Bosnia, qui siamo al gruppo B, la partita dei fantasmi azzurri, entrambe le squadre hanno estromesso l'Italia, la Svizzera eliminò la nostra nazionale agli europei 2 anni fa, la Bosnia è storia recente, la mancata qualificazione azzurra proprio a questi mondiali. Gruppo B particolarmente equilibrato, tutte sono a un punto. L'altra sfida si gioca a mezzanotte tra Canada e Qatar a Vancouver, mentre per concludere la giornata alle 3 di notte a Guadalajara, Messico, Corea del Sud. Qui torniamo a girone A. Chiuso dunque il primo turno di gare, è già possibile fare un bilancio parziale. Il mondiale delle grandi e delle rispettive stelle fin qui, chi ha convinto, chi meno.
39: Avanza Recco all'arco, Messi castiga, Messi castiga. Gol!
0: 5 gol in 2 nella finale in Qatar, 5 gol in 2 nei rispettivi esordi in questo mondiale. Hanno fermato il tempo, Messi da una parte, splendida tripletta, ma per l'Argentina aspettiamo test più significativi, Mbappé dall'altra.
2: Kylian Mbappé! Eccolo!
0: Doppietta contro il Senegal, Kylian si è concesso un tempo di rodaggio come tutta la squadra di Deschamps, ma quando i Bleu hanno iniziato a giocare la musica è cambiata.
2: Morbido lo scavetto, settima rete per la Germania.
0: A proposito di musica, sinfonia tedesca con il pallottoliere La Mannschaft assegnò 6 marcatori diversi e doppio Havertz. Certo, contro Curaçao, vero, ma fino a un certo punto chiedere a Luis de la Fuente. Spagna imbrigliata da Capoverde dal suo portiere quarantenne Vosigna, già un eroe di questo torneo. E non è bastata l'artiglieria al completo schierata nella ripresa dalla Minya Mala, Nico Williams. Roca rimandata, un po' come il Brasile di Carlo Ancelotti, ma insistiamo, il Marocco ha confermato tecnica, gamba e cuore. Attenzione. Per Koeman e Rudy Garcia, Olanda e Belgio, c'è da lavorare dopo i pareggi contro Giappone ed Egitto. E poi, ed è storia di ieri sera, bocciato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Difese allegre tra Inghilterra e Croazia, che però ci hanno fatto divertire. La squadra di Tuchel c'è. Dalla scollaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
38: I CT italiani per tutti e tre, Ancelotti, Montella, Cannavaro, un inizio non semplice.
5: I think we did a great match, but of course this is the level of the World Cup. When you make some mistake, you pay. This is football.
8: L'ultimo a esordire, Fabio Cannavaro, nella notte italiana il suo Uzbekistan ha iniziato con

0: L'equipe sta perfetto nel primo gioco.
1: Non possiamo pensare che la squadra sia al massimo alla prima partita. La Coppa del Mondo non si vince alla prima. L'obiettivo è passare la fase a gironi e migliorare col tempo.
0: E migliorare con il tempo.
2: E poi ha aggiunto:
0: mi sento bene che gli italiani definiscono Brasile e speriamo di dare soddisfazione anche agli italiani.
2: Che di questi tempi, in effetti, si accontentano del poco che passa il convento. Vincenzo Montella, la sconfitta con l'Australia ha creato malumori in Turchia. Ora il Paraguay.
3: Siamo molto dispiaciuti quando si perde, accetto le critiche, anche quelle magari non reputo giusto, è un'opinione, la rispetto.
2: Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
4: Si faceva riferimento alla sconfitta dell'Uzbekistan di Cannavaro nella notte, l'altra sfida nella notte italiana ha visto il successo del Ghana 1-0 su Panama. Basket, secondo match point scudetto per Milano. Stasera ancora al Taliercio, gara 4 fra Venezia e l'Olimpia. Pallavolo, Nations League femminile nelle Filippine alle 14, super sfida per l'Italia contro la Serbia. Altro appuntamento di giornata, quello con il tennis, nel pomeriggio in Germania al torneo di Halle. Bellucci Collignon vale un posto nei quarti di finale. Chiudiamo facendo gli auguri a uno degli allenatori italiani più vincenti, Fabio Capello, compie oggi 80 anni. Le 13:26, grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteoradio. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani, venerdì 19 giugno, sarà una giornata soleggiata. Tuttavia, nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nubi su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure. Qualche piovasco sarà inoltre possibile lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e più isolatamente nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche, massime in rialzo su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, mar ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
8: D'estate accendi la tua radio di bordo.
9: Radio di bordo.
10: Avvistamenti.
8: Veleggiate.
10: Nuovi approdi.
8: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
9: Il mare e le sue storie.
10: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
8: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
10: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Con Germana Brizzolari.
10: E Raffaele Roselli.
11: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
15: Se vuoi una giornata senza pensieri e rischi, non puoi non ascoltare il Mangiadischi.
16: Ma chi l'ha scritto? Paolo?
15: No, Francesco, no. Da Martina Franca.
16: Francesco da Martina Franca, sì. Bellissimo.
15: Paolo quest'anno ancora non c'è.
16: Non si è palesato.
15: No. Ma
16: sei
15: d'accordo?
16: Ciao Duccio Pasqua,
15: ciao,
16: sì, sono
15: Marcella
16: d'accordo.
15: Ciao,
16: sono
15: ciao,
16: d'accordo.
15: Ciao. È sì, vero,
16: sì,
15: no?
16: È verissimo, è verissimo.
15: Sì, sì, è vero. Poi salutiamo anche Ciccio da Lecce.
16: Ciao Ciccio.
15: Stamattina la radio sveglia ha suonato la sua con Io vagabondo dei nomani.
16: Vero.
15: Di grande
16: vedi.
15: Augusto
16: sì.
15: Non è che potreste metterla anche voi? La metteremo
16: chissà
15: oggi
16: che non riusciamo a fare anche un colpo di telefono a Beppe Carletti, ci facciamo una chiacchierata sulle tappe estive dei nomadi.
15: Certo. Buon maturo giorno, voi ricordate il vostro tema di maturità?
16: Sai che non lo ricordo.

0: ricordo io, perché sono passati insomma parecchi anni. Quanti?
1: 5,
0: credo
1: 6?
0: Che no, più di 30, sì. Però mi pare così. Fosse Leopardi.
1: Io non me lo ricordo, sì. Però era lo stesso anno, quindi non so. Non lo
0: ma
1: so.
0: Io ho fatto la primina. No, era lo stesso anno.
1: Era
0: comunque,
1: lo stesso
0: suppongo.
1: Anno. Good morning, Mangialischi, ci dice Italo da Filadelfia che è in partenza per San Francisco.
0: Oh, che va a fare in California? Chissà,
1: ce lo dica. Poi San Francisco, città che io adoro,
0: bellissima.
1: Adoro. Ci sono anche io, se non mi paleso da tanto, Emanuele da Crema, che bello.
0: Emanuele, anche lui è nostro amico abbastanza rock,
1: Sì, sì, decisamente sì. Rock. 335-699-2949, ma quasi non ve lo dobbiamo più ricordare.
0: Lo sanno a memoria.
1: Ci scrivono prima che cominciamo, ormai è tradizione. Chi siamo io e te senza una squadra
0: fortissima alle spalle?
1: Sì.
0: Federica Forni in redazione,
1: sì, sì, sì.
0: Il maestro Luca Bernardini in regia, che oggi somiglia moltissimo a Ludovico Suppa.
1: Infatti, ma come
0: oggi ho notato queste somiglianze, non avevo mai fatto caso.
1: Sì, sì. Ludovico Bernardini,
0: sì, una crasi hai fatto, una crasi, un mixone. E Gennaro Strazzullo, alla console, quindi siamo in una botte di ferro.
1: Sì, dici.
0: Manca Dedo, però è venuto ieri,
1: sì,
0: quindi.
1: Sì, abbiamo stabilito ieri,
0: sì,
1: che probabilmente tu e Dedo siete la stessa persona.
0: Sì, quando io non mi faccio i baffi sono
1: esatto,
0: Dedo.
1: Sì, sì. Vabbè, sono cose da capire, da approfondire. Ci state scrivendo in tanti, fra un po' vi leggiamo, salutiamo solo sempre Nonna Ida.
0: Ciao Nonna Ida, buongiorno.
1: Nonna Ida, che visto che ieri Niccolò da Milano chiedeva come si fa la parmigiana,
0: sì,
1: anzi la pasta alla norma, Nonna Ida ci ha mandato la ricetta e ha detto per quanti apparecchio e Dedo ha detto più o meno per 1000, perché vengono tutti gli ascoltatori che ci scrivono, e quindi vabbè, comunque cominciamo con Franco Battiato e con una delle tante sue meraviglie, Bandiera Bianca,
0: una canzone che guardava molto lontano, criticava la società nell'81, figurati se il maestro scrivesse oggi.
1: Ma infatti, ma sventoliamo Bandiera Bianca?
0: Resa totale, Duccio Pasqua.
1: Resa totale. Franco Battiato.

0: Marco da Pisa voleva rientrare al lavoro, ma è partito abbattiato.
1: E quindi è rimasto ad ascoltarci.
0: Quindi gli stiamo creando un problema.
1: Un problema, beh, sì. Dai, qualche minuto di ritardo.
0: Ma sì, dai.
1: Duccio, ho studiato durante...
0: Quando? 35
1: anni? Durante Bandiera Bianca.
0: Sì.
1: Ho fatto, contando sulle dita, due conti, mi sono diplomata nel 91. E c'era Leopardi.
0: Ma dai.
1: Sì, il tema era Leopardi.
0: Quindi ogni volta che vai a Recanati per musicultura...
1: Mi commuovo, certo. Anche perché ho avuto Leopardi anche quando ho fatto il concorso per insegnare, perché c'è stato un breve periodo in cui avrei voluto insegnare a scuola.
0: Quindi Leopardi è un fil rouge.
1: Un fil rouge, sì.
0: Fabio Max ci dà il bentornati e ci dice belli de casa.
1: Grazie.
0: Sono molto contenti da Belluno, Jenny e Kelly per il tuo ritorno, Marcella.
1: Grazie mille.
0: E poi c'è chi ci chiede, Michele dalla Parabiago Band, ci chiede James di Pat Metheny. Che dici? Io già ho preso appunti, hai visto la mia scaletta?
1: Assolutamente sì.
0: La mia scaletta prima.
1: Tra l'altro credo che a breve sarà in concerto qui a Roma.
0: Esatto, è in tour. Poi Mauro dalla Maddalena ci chiede i Quicksilver Messenger Service, grande richiesta.
1: Ma che richieste sofisticate.
0: Ma sì, ciao ragazzi, come va? Ci chiede Romolo, se si mangia vengo anch'io.
1: Va bene,
0: penso
1: Romolo.
0: Penso di sì. Comunque, invece, Elvira, da Canneto di Fara Sabina, non ricorda il titolo del tema di maturità, ma ricorda di aver parlato anche di Bob Dylan.
1: Nel tema della maturità?
0: Pensa un po'.
1: Forse perché si è diplomata nel periodo in cui Dylan ha preso il Nobel, chissà.
0: Forse, era il Giurassico.
1: Allora no.
0: Forse prima. Va in vacanza Italo, però ci porta con lui.
1: Sì.
0: Poi salutiamo Riccardo.
1: Tra l'altro, terra di origine dei miei amati Metallica.
0: Chi, San Francisco? Sì. Ok. Poi rilassante Vangelischi a tutti, ci augura. Indovina chi?
1: Antonio.
0: Poi Ettore da Roma ha una domanda importantissima.
1: Sì.
0: Il maestro Bernardini vi onora della verticale oppure è riservato solo a un giorno da pecora?
1: Per ora non lo vediamo.
0: Ci onora. Già ci ha onorato l'altro ieri, ma lo sta per rifare. Eccola qua, verticale del maestro Bernardini.
1: Perfetto.
0: Quindi, caro Marco, per colpa tua abbiamo fatto fare questo sforzo fisico terribile.
1: Che dopo mangiato non è sempre la cosa più indicata.
0: No, ma magari non ha mangiato.
1: Ah, non ha pranzato il maestro Bernardini.
0: La parentesi musicultura,
1: anche perché finito il mangiadischi noi saliamo in macchina e ci catapultiamo a Macerata.
0: Sì, esatto. Perché da domani saremo in diretta da lì con il mangiadischi, ma abbiamo ancora due dei vincitori da ascoltare. Da chi partiamo?
1: Da Giulia Trovò.
0: Sì.
1: Tra l'altro, quando l'abbiamo intervistata, ci ha sempre tenuto a raccontare il lavoro che fa con la musica nei confronti dei ragazzi che hanno qualche disabilità.
0: Sì.
1: Lei è un'esperta anche di musicoterapia,
0: che è un
1: po' una cosa che ci accomuna tutti, no? La musica è un po' una terapia per tutti noi.
0: A noi fa benissimo.
1: A noi fa tanto bene.
0: Anche a molti dei nostri ascoltatori.
1: E ce l'auguriamo.
0: La canzone si intitola Se non dovessi più tornare, lei, appunto, è una delle vincitrici di questa edizione 2026 di Musicultura, Giulia Trovò. Se...

0: Giulia Trovò, se non dovessi più tornare.
1: Stavamo cercando dei colori nella voce di Giulia Trovò. Sì. A me ricorda un po' Malika Ayane.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma pensa.
1: Sì.
0: Anna Laura, che ci scrive da Padova,
1: sì,
0: dice: ma ragazzi, è splendida, commovente, poetica, profonda, non so che parole usare per spiegare quello che sento.
1: Ah, siamo molto contenti, lo riferiremo.
0: Lo riferiremo, ma sì, no, sì, in generale siamo contenti perché avete prestato molta attenzione in questi 4 giorni ai ragazzi, agli 8 vincitori di Musicultura, ma anche nelle tappe precedenti che abbiamo raccontato, ed è bello che ci sia questa attenzione per dei musicisti che insomma non sono ancora noti al grande pubblico e però state ascoltando con la giusta cura.
1: Del resto è questa la forza di Musicultura, no? Dare un palco alle nuove generazioni che portano avanti la bandiera del cantautorato su sentieri difficili, perché ve lo abbiamo raccontato nelle varie tappe di questo magnifico, chiamiamolo concorso, anche se poi la gara si annulla perché nascono delle bellissime amicizie, collaborazioni. Tutti che suonano, tutti autori dei loro pezzi.
0: Sì, sì. Allora, ci sono, intanto c'è chi ci ricorda che c'è una bellissima versione di Bandiera Bianca della PFM.
1: Sì.
0: Che avevano, diciamo, restituito l'omaggio di Battiato che aveva fatto Impressioni di settembre. Però ci sono tanti messaggi sul tema di maturità.
1: Sì.
0: Ci scrive chi ci dice che il tema era di attualità europea. Al liceo classico del 78 fu la prima volta che un argomento europeo compariva agli esami di Stato. Poi Pippo Dedo ci racconta che il suo tema di maturità nell'80 riguardava Leopardi.
1: Ed vedi, era l'unico che aveva Leopardi preparato. Torna.
0: Sì, sì. Poi una puntata del Mangialischi al giorno toglie i fischi di torno, Daniele. Quali fischi?
1: Boh, gli acufeni?
0: Può darsi, lo dobbiamo dire a Caparezza allora.
1: O a Piero Pelù.
0: Anche,
1: al nostro
0: vero.
1: Piero.
0: Questo inizio poetico, dice Giacomo, e la tua citazione di Leopardi, Marcella, mi riportano alla mente la sua a un vincitore nel pallone, scritta dopo aver assistito a una partita di pallone col bracciale in quel di Macerata.
1: Ah.
0: Comunque ama Leopardi ma anche Def Leppard.
1: Vedi?
0: Sì,
1: vedi?
0: Quindi c'è un...
1: Cercheremo delle cose in comune tra Leopardi e Def Leppard.
0: Andrea ci dice che ieri ha sventolato Bandiera Bianca perché non è riuscito a indovinare lo strumento.
1: A un certo punto si è arreso.
0: E ci chiede di ricordare il nome, che era il Taisho Goto.
1: Io purtroppo ieri mancavo, ma ho visto il vostro magnifico video e invito i nostri ascoltatori a andarselo a ricercare sui social di Rai Radio 1, perché è particolarissimo quello strumento.
0: È il Taisho Goto, noto anche come arpa Nagoya.
1: Vedi?
0: Che è uno strumento a corde, di fatto, che però si suona con dei tasti tipo macchina
1: come,
0: da scrivere.
1: Come un pianoforte tastiera macchina da scrivere.
0: Se andate sulle pagine, la pagina Instagram di Radio 1, trovate un reel in cui si vede e quindi potete approfondire. La voce di Giulia Trovò, dice Marzandro da Scandiano in provincia di Reggio Emilia, mi ricorda Malika Ayane e anche un po' Michele Bravi.
1: Vedi?
0: Interessante. Vabbè, vi salutiamo pian piano, vi leggiamo tutti, ma ascoltiamo.
1: Ah, abbiamo citato Piero Pelù. Vogliamo ricordare che sabato a Firenze c'è l'appuntamento creato da Piero Pelù, SS
0: sì.
1: Palestina.
0: Sì, sì,
1: la
0: sì.
1: La prima versione, il primo concerto è stato lo scorso settembre, adesso torneranno sul palco di Firenze per raccogliere fondi per Medici Senza Frontiere proprio sabato sera.
0: Con tantissimi ospiti.
1: Tanti ospiti.
0: Tanti bei nomi.
1: Sì,
0: tanti
1: sì.
0: Bei
1: ed è sold out la data, credo.
0: Sì,
1: quindi.
0: Sì, sì, sì. Enrico aggiunge, finisco l'argomento su Giulia Trovò, sono talmente splendide queste canzoni che dovrebbero entrare di diritto a Sanremo.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Sarebbe molto bello, molto bello. Va bene, adesso ci ascoltiamo i Subsonica, questa è una novità della nostra playlist.
1: Beh, credo che sia della fine di aprile perché fa parte dell'ultimo album dei Subsonica, Terre Rare. Noi gridiamo?
0: Sì, sì, se vuoi.
1: Vai.
0: Gridi tu?
1: Grida.
0: Vai, i
1: grida.
0: Subsonica. Sì, sì.

0: Questi giovani Subsonica.
1: Questi giovani Subsonica, tra l'altro 30 è un numero che torna, perché tra poco parleremo di 30 anni di un album bellissimo, ma sì, 30 anni anche di carriera dei Subsonica, che sono in giro per il paese. Il 12 di luglio arriveranno, data molto speciale il 12 luglio.
0: Come mai?
1: Perché è il compleanno di un amico mio.
0: Ah,
1: pensa.
0: Sì, pensa un po', salutamelo.
1: Te lo saluto, sì. E suoneranno proprio qui a Roma in Cavea.
0: Sono stati anche a Musicultura pure loro.
1: Sono stati a Musicultura, hanno fatto tutta una serie di date molto belle nella loro Torino, proprio per festeggiare questo trentennale di carriera, dove tutta la città li ha omaggiati con mostre, illuminazioni e chi più ne ha più ne metta.
0: Nel caso tu fossi preoccupata, sì, ti confermo che anche oggi c'è Vincenzo da Salerno.
1: Dagli scogli.
0: Sì, come sempre.
1: Come sempre.
0: In compagnia dei suoi nipoti, i suoi nipotini oggi, Francesco, Gabriele, Eleonora e Emanuele, che ci salutano.
1: Nipotini.
0: Sì, sì, salutiamo loro.
1: Tutti.
0: Francesco da Martina Franca propone un pezzo che adoro, che è FM degli Steely Dan, e sicuramente lo metteremo in una delle prossime puntate.
1: Ci sta.
0: Gianluigi ci ascolta dal lavoro, e quindi oggi è al lavoro e quindi ci ascolta questa sera.
1: Va
0: dopo gara 4 di basket della finale di campionato, sperando che vinca Venezia, che si vada quindi a gara 5.
1: Ci sono delle priorità.
0: E secondo me pure Giacomo la pensa così. Marcella con il dono dell'ubiquità, mangia dischi e R1, dicono Paolo e Fiammetta da Firenze.
1: Sì, di questi tempi sì.
0: Beh, ma sempre, no?
1: Sempre.
0: Poi ci chiedono anche The Lost Park of High Heel Boys dei Traffic, Giuseppe da Siracusa. Ci segnate?
1: Segniamo.
0: Segniamo tutto, va bene. E invece, a proposito di esami di maturità, Carmine, che ci scrive da Milano e ha 73 anni, ci dice che mancavano meno di 2 mesi al suo esame di maturità. Lo scritto si faceva il 1 di luglio, andò a Bologna a vedere i Deep Purple, registrò tutto il concerto. Ho ancora la cassetta, se volete ve la invio.
1: Ma molto volentieri.
0: Ci manda anche il biglietto, guarda che bello.
1: Ma che bellezza, io l'avrei incorniciato.
0: Ma sì, ma probabilmente è incorniciato.
1: Gradinata, sì, al Palasport di Bologna.
0: Va bene, ci ascoltiamo i 21 Pilots, questa è Level of Concern, perché sono tra i protagonisti di
1: un festival che sta per partire.
0: La prima estate, intanto
1: sì,
0: eccoli qua.

0: Con i 21 Pilots arriviamo alla prima, al primo break.
1: Domenica 28 giugno, la prima estate festival,
0: ecco, sì. Adesso c'è una reclame e poi torna il Mangiadischi. Parliamo proprio della prima estate festival, ma di tante altre cose.
1: Eh sì, a ciao. Tra poco. Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 14.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
2: Il mangiadischi.
3: Hai capito, Duccio Pasqua?
4: No, cosa?
3: Il mangiadischi.
4: Che roba è?
3: È un programma che fanno su Rai Radio 1 in estate.
4: No, non lo seguo.
3: Non lo segui.
4: Ma me lo consigli?
3: Io te lo suggerisco.
4: Ah,
3: sì. Tu che sei appassionato di musica.
4: No, mai sopportato, no.
3: Vero?
4: No. Vabbè.
3: È andata così.
4: Senti, Marcella, adesso noi tra poco ascoltiamo l'ultimo degli otto vincitori.
3: L'ultimo degli otto vincitori, sì.
4: Ma prima? Un vocale che commenta il brano di prima.
3: E allora sentiamocelo
4: subito.
3: Quello
4: di Giulia Trovò. Sentiamo un po' che ci dicono.
5: È molto brava questa nuova cantautrice qui, Annalisa Trovò, no, come si chiama?
4: Giulia.
5: Da occhi lucidi. Quando la musica ti arriva nel cuore, è fatta. È molto brava, molto molto brava.
3: Siamo contenti.
4: Hai visto?
3: Lo riferiremo a Giulia.
4: Sì, Giulia Trovò.
3: Sì,
4: la sua canzone era Se non dovessi più tornare. E adesso abbiamo Narratore Urbano da Torino, che è un collettivo.
3: Sì, sì, in realtà il nome è singolo, ma poi sono in tre.
4: Si chiama Il mio coinquilino vuole uccidermi, questo brano, e con Narratore Urbano chiudiamo l'ascolto degli otto vincitori di Musicultura. Poi domani saremo in diretta da lì con il Mangiadischi e poi nelle prossime settimane andranno da uno speciale sulle due serate finali dello Sferisterio.
3: Ricordiamo, 19 e 20.
4: Esatto, intanto Narratore Urbano.

0: casa del mio vicino.
1: Che bomba, eh?
2: Eh sì,
1: narratore urbano.
2: Tra l'altro avevamo ironizzato con narratore urbano.
1: Su che?
2: In occasione della tappa che hanno fatto tutti gli 8 vincitori qui a Saxarubra, sul fatto che forse anche i miei vicini vogliono uccidermi.
1: Sì, eh? No, sì, non sì. Credo, dai, non sì. Credo. Giacomo dice, certo, questo è un bel tiro, eh?
2: Sì,
1: ce l'ha, come no. E poi invece una Flavio che ci scrive da Vercelli, dice, noi tifosi, questo è polemico, abbiamo da 20 anni il nostro narratore urbano, e si riferisce a Cairo, presidente del Toro, ogni inizio campionato le solite storie, ma non cambia niente.
2: Lo so. È una cosa che abbiamo in comune in molti.
1: Ah sì, eh?
2: Sì.
1: Ah, ok. Poi vabbè, ci chiedono anche un brano di Max Gazzè, dall'ornamento delle cose secondarie, direi.
2: Abbiamo
1: che...
2: ascoltato Amo l'altro giorno, che è la canzone che è firmato insieme al nostro Max Dedo, però torneremo, no? Magari
1: certo.
2: Avremo anche Max Gazzè in studio.
1: Ma sì. Io adesso vorrei parlare di un grande festival che comincia domani,
2: sì.
1: Che arriva alla 5ª edizione.
2: Più che un festival, una vacanza, come dicono loro, perché praticamente da un lato hai il mare, puoi stare fino all'ultimo a goderti la spiaggia e poi attraversi la strada entri in questo parco meraviglioso dove si inizia con della grandissima musica.
1: Sì, l'altra parte poi è le Alpi Apuane, quindi insomma altro posto bellissimo da visitare. Il parco è il Parco Bussola Domani, che evoca quel nome, insomma, grandi concerti degli anni 60.
2: Siamo al Lido di Camaiore, prima estate festival, si parte domani per 2 weekend, domani l'apertura è affidata a Jack White, che amiamo tutti moltissimo, tra l'altro
1: ci
2: è
1: vai.
2: Una delle... Mi sarebbe tanto piaciuto, ma un impegno con Duccio Pasqua
1: a Macerata, vedi.
2: E con John Vignola, sì. Quindi non vado. Sto cercando di recuperarlo perché ho scoperto che sarà a Belfast i primi di settembre.
1: Ah beh, dietro l'angolo,
2: sì.
1: Sì. Comunque è un festival che ha moltissime esclusive, cioè concerti che quest'anno si possono vedere solo lì, Richard Ashcroft dei Verve, i Libertines, i Wombats, Nick Cave,
2: che secondo me al nostro ospite che ha il telefono, Nick Cave non dispiace.
1: Ora glielo chiediamo.
2: Sì.
1: Poi Emiliana Torrini, insomma tanti, Wolf Alice e anche i 21 Pilots che abbiamo ascoltato poco
2: che
1: fa.
2: Che saranno proprio nel secondo weekend, ricordiamo, il primo estate festival è questo weekend, quindi 19, 20 e 21, e poi l'ultimo weekend di giugno, sempre al Lido di Camaiore.
1: 26, 27 e 28, poi ancora i Gorillaz, le Wet Leg, insomma un cast pazzesco, ma domani, anzi sabato
2: 20,
1: giornata speciale,
2: c'è il rock alternativo italiano.
1: Sì, e quindi chi c'è? Si Bon Voilà, formazione nuovissima in cui c'è Roberta di Verdena, poi Casino Royale, i Ministri,
2: i
1: e
2: ministri,
1: c'è un altro gruppo.
2: Guarda, secondo me è un gruppo che è in giro da un po'.
1: Sì,
2: e che festeggia anche il trentennale di un album bellissimo, si chiama Il Vile.
1: Che è il loro secondo disco.
2: Secondo
1: sbaglio.
2: Disco dopo Catartica.
1: Secondo
2: me ci saranno anche i Marlene Kunz sabato al primo estate festival.
1: E abbiamo qualcuno con cui parlare.
2: Non so, se Cristiano Godano ce lo conferma, lo possiamo dire ai microfoni.
3: Confermo.
1: Ciao Cristiano,
3: confermo.
1: Ben ritrovato al Mangiadischi.
3: Come va?
2: Bene,
3: grazie.
2: Tu?
3: Saluti a tutti. Tutto bene. In realtà sto facendo anche una cosa molto stimolante per me, sto registrando il mio terzo disco solo e quindi sono super pressato da un sacco di cose da fare, ma stimolato.
2: Quindi sei in studio?
3: Sì.
2: Ah, sei
3: sono
2: in una pausa?
3: Sì.
2: Ma allora, che tempistiche avrà questo lavoro? Perché noi ti aspettiamo poi,
3: Ma io, se tutto va bene, spero entro l'anno, se no agli inizi del prossimo anno.
2: E allora,
3: ai primi mesi del prossimo anno.
2: E allora ti aspettiamo sicuramente per parlarne anche qui a Rai Radio 1. Insomma, il 20 con i Marlene sarete sul palco del primo estate festival. C'è stato un tour che ci lasciamo anche alle spalle perché siete stati protagonisti la scorsa primavera, trentennale del Vile. Album bellissimo, nudo, forte, che ancora ha una grande potenza, portandolo dal vivo.
3: Mi sembra di sì, lo è sicuramente per noi potente, perché a 30 anni di distanza, con 30 anni in più sul groppone, però poi sul palco, wow, siamo veramente super cazzuti, energici, molto determinati e molto vogliosi di fare bene sempre. Quindi saliamo sul palco con un sacco di concentrazione e di entusiasmo. Siamo contenti un sacco, non c'è nessuna strascico nostalgico, cioè la voglia di divertirsi a suonare anche in quel modo lì e unicamente in quel modo lì per questo tour in particolare.
1: Senti, Cristiano,
3: qualcosa lì vuol dire con quell'impeto, diciamo.
1: Certo, certo. Cristiano, quando riprendi un disco integralmente dopo 30 anni e magari per lungo tempo non l'avevi riascoltato, no, un tuo disco, cosa scopri? Cioè, c'è qualcosa di particolare che hai scoperto di quelle canzoni che magari non ti ricordavi o che hai apprezzato, che hai avuto voglia di riprendere in mano, di riarrangiare un po'? Insomma, che succede quando rimetti le mani integralmente su un disco di 30 anni prima?
3: No, noi non abbiamo fatto nessun lavoro di riarrangiamento. In tutta onestà devo anche dire che se tu vuoi celebrare un disco con 30 anni, non mi sembra neanche bella l'idea di riarrangiare i pezzi. Credo che la gente sia felice di ascoltare le cose così come le ha conosciute 30 anni fa. Quindi non ci ha toccato questa idea, abbiamo semplicemente ritirato giù le parti e le suoniamo veramente bene. C'è la stessa... oso dire lo stesso impeto, la stessa energia di allora, e in più c'è una consapevolezza chiaramente diversa sul controllo del suono, eccetera. Per rispondere meglio alla tua domanda, c'è una canzone in particolare che chiaramente sapevo che era figa, ma suonarla dal vivo e ricevere tutta questa potenza, soprattutto nel ritornello, mi ha stupito. La canzone è la canzone eponima, quella che porta il titolo del disco, Vile, e che lo chiude.
2: No, è bello anche questa cosa che hai detto, Cristiano, che comunque a volte si domanda sempre, no? Quando uno riporta un disco che ha 3 decadi alle spalle, ci si chiede se riportandolo dal vivo c'è ancora quella rabbia, quell'energia, e quindi ci conforta il fatto che tu ci dica che l'impeto è rimasto lo stesso. Tra l'altro, se non ricordo male, Rolling Stone lo mise tra i 100 dischi più belli di sempre, il Vile, quindi insomma è una bella medaglia. Ma prima ho osato dire che sei un fan di Nick Cave, non erro, giusto?
3: Hai fatto bene. Io lo amo. Allora, io ho iniziato a ascoltare Nick Cave con i Birthday Party, quindi stiamo parlando, non so, di 40 anni fa, tipo una cosa del genere. Però ascoltavo i Birthday Party, ma ancora non subivo quella fascinazione che sarebbe poi diventata quella che mi ha fatto diventare un fan conclamato suo. E Nick Cave poi chiaramente uscì il primo disco, uscì il secondo, uscì il terzo, io al terzo, Your Funeral My Trial, se non ricordo male, lì finalmente mi si apre tutto, mi si chiarisce la faccenda e divento un amante definitivo di Nick Cave, lo amo tuttora, quindi lo conosco anche molto molto molto bene, veramente tutto il suo percorso, nel senso ho proprio vissuto tutta questa incredibile ascesa che lui sta facendo da quando ha iniziato a fare concerti, perché è sempre più conosciuto, sempre di più. E oso dire che una roba di questo tipo non è per nulla comune nella maggior parte delle storie dei gruppi del rock. Cioè, lui è veramente uno che è diventato sempre un po' più famoso a distanza di anni, 20-30 anni che sta facendo le sue cose, no? È sorprendente. E peraltro, dal mio punto di vista, senza mai cedere dal punto di vista artistico, ogni
2: certo,
3: suo disco
2: compromessi.
3: Ha un gran valore artistico sempre.
2: Tra l'altro, per chi non ha mai visto Nick Cave dal vivo, e credo che Cristiano potrà confermare, è un'esperienza molto particolare andare a un live di Nick Cave, perché si tratta proprio di un rito dove c'è una complicità tra lui e il pubblico che è difficile da trovare in altre performance.
3: Mi permetto di suggerire, vabbè, intanto suggerisco a chi non l'ha mai visto, se fosse curioso, di non perdersi questa occasione. Lui comunque è un signore anziano ormai, a parte che è matto sul palco ancora, però direi di non perdere questa occasione, ma soprattutto se si ha questa verve di andare un po' a sgomitare per cercare di arrivare sotto il palco. Nick Cave andrebbe visto sotto, da lui proprio, perché se sei da lui ti viene a cantare in faccia.
2: Soprattutto a volte si può anche salire sul palco quando si è sotto palco a un concerto di Nick Cave, perché lui fa salire anche sul palco.
3: Sì, ma mi sono imbattuto nell'ultimo concerto che ha fatto in questo tour estivo, quindi una roba di 2 o 3 giorni fa, è tornato a scendere in mezzo alla gente, a cantare in mezzo a loro. E se sei lì davanti è veramente potente la cosa, quindi la suggerisco.
1: Quindi tu eri andato lì davanti, cioè sei andato presto?
3: Stiamo parlando di robe di almeno 30 anni fa, quando c'era molta meno gente, era molto più facile andare sotto il palco.
1: Va bene. Beh, insomma, magari ti viene voglia anche la settimana prossima di tornare
2: venerdì
1: a Camaiore.
2: Venerdì 26 giugno, qualora ti andasse di ripassare per Camaiore.
3: No, l'ho visto moltissime volte dal vivo. Finito quel concerto avrò 3 o 4 giorni di riposo per tornare a casa cambiare valigia e ripartire. Ah, quindi non ce la faccio.
1: Te lo concediamo, ti perdoniamo.
3: Grazie. Grazie.
1: Cristiano, grazie di essere stato di nuovo al Mangiarischi. Sai che qua le porte per te sono sempre aperte.
2: Ti aspettiamo sempre. Grazie a Cristiano.
3: Saluto ai nostri ascoltatori.
2: Grazie a Cristiano Godano. Ricordiamo che Marlene Kunz saranno sul palco del Primo Estate Festival sabato 20 giugno.
1: Ma non è che per caso vogliamo ascoltare un pezzo di Marlene Kunz?
2: Tratta dal Vile?
1: Guarda un po'. Ma sì, dai, si chiama Come stavamo ieri. Eccoli qua, e poi se volete andatevi a vedere quest'estate durante questo tour celebrativo. Marlene Kunz.

0: I Marlene Kunz con la loro Come stavamo ieri. Come stavamo ieri? Non c'eri tu.
1: Io ieri non c'ero, quindi malissimo.
0: Male, malissimo. Sì. Anche i nostri ascoltatori che hanno sofferto per la tua assenza.
1: Ah sì.
0: Moltissimo.
1: C'era Dedo.
0: Come Pier Mario, al 3356992949 dice: in effetti è come dice Cristiano Godano, ho visto tanti anni fa Nick Cave a Jesolo ed è veramente potente, pensate che subito dopo hanno suonato i Prodigy.
1: Così, come se non bastasse.
0: Esatto.
1: Tanta roba.
0: Salutiamo Silvia da Soncino, che è felice di sentirci. Salutiamo, va bene, Elisabetta l'abbiamo salutata. Oh, Befo, che ci scrive da Pieve di Cento.
1: Adoro quelle zone, bellissimo.
0: Anche il nome Befo?
1: Anche il nome Befo, sì.
0: Dice che domani avrà l'onore di intervistare Marky Ramon e se la fa sotto.
1: Ha ragione, io pure me la farei sotto.
0: Ma
1: che occasione è?
0: Non mettergli ulteriore carico.
1: Dove? Perché? Perché noi non siamo stati chiamati?
0: No, adesso però non è che... fatti tuoi.
1: Befo, raccontaci.
0: Chiede se possiamo suggerirgli una domanda da fare a Marky Ramon.
1: Ce ne sarebbero mille.
0: Tipo... Vedi che non
1: c'è talmente tanta storia che
0: per esempio anche il fatto di avere la responsabilità di essere
1: di portare l'eredità
0: di rappresentare la storia
1: l'unico
0: dei
1: rimasto
0: Ramon. Quindi gli si può chiedere che sensazione è quella, no? di dover portare sulle sue spalle la storia di questa band così importante.
1: È l'unico rimasto.
0: Sì. Salutiamo anche Luana da Piombino.
1: Ciao, Luana.
0: Salutiamo il nostro amico Renato, il nostro panettiere dolomitico che mi scrive sempre a Stereo Notte, ma oggi lavora anche di giorno, perché oggi prepara lo strudel.
1: Ah, vedi Renato, ma come fa? Cioè, ascolta te mentre già sta a preparare il pane.
0: Sì, non dorme
1: vedi,
0: mai.
1: Non dorme mai.
0: No, Renato, non dorme, sulle Dolomiti non dormono.
1: Quando facevo sempre il turno dell'alba, qui a Radio 1, eravamo io e i panettieri, quindi ho grande simpatia per i panettieri.
0: Ah, che bello, bello. Ci ascolta anche Rodrigo dal Brasile e quindi insomma...
1: Ciao Rodrigo.
0: Siamo tanti anche oggi, 3356992949. Vogliamo ascoltare un Prince?
1: Ci sta sempre bene.
0: E fra un po' abbiamo un altro ospite che già ci ha raggiunto in studio.
1: Ci facciamo una bella chiacchierata.
0: Sì. Però adesso chiudiamo questo secondo blocco, parliamo così in modo tecnico, chiudiamo il blocco
1: con questo brano di Prince, che tra l'altro credo sia uscito in occasione del decennale della scomparsa di Prince.
0: Sì.
1: Brano che, pensa, credo che fu affidato a Céline Dion, se non sbaglio.
0: Ebbene, sì.
1: Nel 92 o 93.
0: Sì, nel 92 credo, perché Prince come al solito aveva registrato una versione della canzone da solo nei suoi studi, nei Paisley Park Studios, e poi come spesso faceva l'ha affidata ad altri cantanti.
1: E poi?
0: Però la sua versione c'era negli archivi ed è la prima pubblicazione di una serie di uscite di brani inediti che verranno tirati fuori per questo decennale della sua scomparsa.
1: Piano piano, chicca dopo chicca.
0: Con questa lacrima, With This Tear, c'è Prince al Mangialischi. Sentite che meraviglia questa canzone. Pensate quante ne scriveva di belle se queste le lasciava fuori.

0: Non era male come cantante.
1: Una, no, se la cava, sì, se la cavava, sì, il bravo. Sì. No, dico, una lacrimuccia è scesa, eh.
0: La quale? Quella lì proprio?
1: Proprio quella, proprio quella. Ma che voce, ma che bellezza.
0: Sì, beh, vabbè, Prince. Questo inedito splendido.

0: Daniela da Roma ci saluta, dice che siamo molto cari.
1: No.
0: Vedi, vedi, vedi. Buona musica, buona compagnia e saluta i suoi figli adorati, Alessandro ed Emanuele.
1: Alessandro ed Emanuele, ah, che bel nome Emanuele.
0: Vero? Sì, sì, sì, infatti, infatti. Mi ricorda qualcuno che sì, forse fra poco... E poi ci salutano anche da Chicago.
1: Da Chicago.
0: C'è Cristiano da Chicago. Che...
1: Mai stata a Chicago.
0: E neanch'io, bisogna andare.
1: Dobbiamo colmare questa lacuna.
0: Una puntata...
1: Magari non in inverno perché si ghiaccia tutto, anche il lago, da quello che so.
0: Si può sciare sul lago.
1: Si può sciare sul lago di Chicago.
0: Comunque dice che lui si prepara un'estate intensa.
1: Che farà? Che
0: sta,
1: farà?
0: Sta per andare al Summerfest di Milwaukee. E a Lollapalooza di Chicago.
1: Beh.
0: Quindi
1: aspettiamo. Un po' di invidia sana,
0: Cristiano,
1: sana invidia.
0: Cristiano, attendiamo i tuoi reportage al 335-699-2949. C'è un break, Marcella.
1: Sì, sì, una breve reclame e poi torniamo.
0: Sì, con chi?
1: Con uno che si chiama Emanuele, secondo me.
0: E vabbè, vogliamo dire di più o per ora?
1: No, restate con noi.
0: Tra poco, il mangiarischi, la reclame intanto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
5: La soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa.
10: Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
11: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
12: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Il mangiadischi.
0: C'è un programma?
1: Il
0: mangiadischi,
1: sì,
0: di cui mi ha parlato Marcella Sullo mezz'ora fa.
1: Ti sei sintonizzato?
0: Mi sono sintonizzato.
1: Pensa, lo stai ascoltando,
0: sì,
1: in diretta?
0: Sì, non è malaccio,
1: non, non senti un eco?
0: Ma sì, un po', però
1: un po'. Va bene.
0: Alla fin fine.
1: Alla fin fine. Sì. Durata pochissimo questa reclam.
0: Come sempre.
1: Meno male,
0: come
1: meno
0: sempre,
1: male.
0: Come sempre, come sempre. Ma perché
1: breve
0: è cominciata indolore. Prima e
1: cominciata
0: quindi
1: è finita prima.
0: Capito?
1: Sì.
0: A volte, vabbè, la fisica, le leggi della fisica.
1: Sì.
0: Vuoi sentire un altro brano di playlist e poi ci dedichiamo al nostro ospite?
1: Brevemente però.
0: Che cosa?
1: Ve lo voglio ascoltare,
0: cioè,
1: perché mi voglio dedicare al nostro ospite.
0: Come i messaggi WhatsApp a due per...
1: Lo mettiamo a due?
0: Non
1: no,
0: so se
1: no, povera Margherita, no.
0: Non so se l'artista sarebbe felice. Comunque, lei è dito nella piaga.
1: Sì.
0: Questo è Businessman.
1: Businessman.

0: Come un vero?
1: Businessman.
0: Ah, businessman. Sì, questo sì, era dito sì, nella sì. piaga. Ci saluta Claudia dal Salento, che bello ritrovarvi compagni di viaggio tornando verso casa.
1: Tornare verso casa?
0: Verso casa. Okay. Salento.
1: In Salento bello, si parla così? Sì, verso casa.
0: Ma adesso due.
1: Due, adesso due, dopo uno?
0: Sì, due. Sì. È il nuovo album di Emanuele Colandrea. Buon pomeriggio, benvenuto
2: ciao,
0: al Mangiarista.
2: Ciao,
1: ben trovato.
0: Ecco, grazie. Era lui quindi l'Emanuele di cui parlavi.
1: Hai capito?
0: Esatto. Sì. E beh, due è il nuovo album che, come dicevi tu, giustamente segue uno. Senza, non c'è due senza.
1: Quindi aspettiamo il tre, Emanuele.
2: No.
0: Giusto smentire subito, perché se no era troppo facile. Mi piace così. Due è un disco che ha una particolarità che, insomma, forse non avevo mai trovato in nessun disco prima di questo, e cioè che ci sono testi che prendono forma in, cioè uno stesso testo prende forma in due modi diversissimi dal punto di vista sonoro.
2: Esatto, sono cinque testi ma 10 brani. Però i brani, insomma, che hanno lo stesso testo sono completamente diversi, insomma.
0: Certo. Come diversi. Ti è venuta in mente questa idea?
2: Ma perché è una cosa che a livello, diciamo, quando a livello creativo, che è un parolone, faccio sempre. Cioè, per me l'importante è tirare giù un qualcosa che assomiglia a un testo e poi cominciarci a lavorare. Quindi spesso e volentieri, il 90% delle volte, la musica con cui lo scrivo non sarà mai quella che rimane fino alla fine.
1: È un album, tra l'altro, io avevo avuto già il piacere di ascoltarlo perché è uscito da qualche tempo,
2: sì,
1: è uscito da qualche mesetto, e mi piaceva tanto il fatto che si aprisse con Tutta la vita di fianco, e se non ricordo male con uno parlavamo di Tutta la vita davanti, quindi c'è quasi questo scorrere della vita. Tra poco ce la lasceremo alle spalle correndo,
2: esatto.
1: Supereremo
2: bisognerà
1: la vita,
2: parlare del passato,
1: dovremo parlare del passato. Come si fa?
2: Parlare del passato è semplice, in realtà. Già ne sappiamo tanto. Quello che abbiamo di fianco, se ce ne accorgiamo, lo sappiamo un po'. E quello di tutta
1: ci fermiamo a vedere quello che abbiamo di fianco, secondo te, o siamo troppo impegnati?
2: Io ci provo, insomma, poi parlo per me, che ultimamente non va di moda, parlo per sé. Però io parlando per me ci provo.
0: Come stare in treno, insomma, e guardare quello che ti scorre a fianco.
2: Sì, quello troppo veloce. Magari troppo veloce. Io guardo quello di
0: piano,
2: fianco. Sì.
0: Non con una freccia, con un esatto. treno, un espresso. No, questa in fondo è... Credo che sia una cosa che succede normalmente nel processo creativo, come dicevi tu, quella di non trovare subito la chiave giusta per un testo che scrivi e quindi di metterti a lavorare. Cioè, visto che siamo in un'epoca in cui escono un sacco di cofanetti che ripercorrono la storia di grandi dischi, capita spesso di trovare delle versioni alternative mai pubblicate che portavano quella canzone in una direzione diversissima. Quindi probabilmente è anche il fatto di trovare, di cercare la via giusta, di fare tentativi finché una canzone non ti soddisfa.
2: Sì, in quel senso sì, è una cosa difficile da fare, perché partendo dal... cioè difficile, insomma, non è perché ci sono riuscito io, sia complicato, ci sono riuscito, poi non lo so se ci sono riuscito. È complicata perché spesso si parte dalla parte musicale, quindi spesso non cambia la parte musicale, perché sono le parole che si adagiano poi sulla musica. E invece io provo sempre a fare il contrario, insomma, a creare un mondo, ma proprio perché non mi piace poi dividere la canzone in mondo musicale e mondo letterario.
0: Sì.
2: Quindi provo a farne sempre un tutt'uno.
1: Ecco, infatti hai anticipato la domanda che volevo farti, perché dico, questa è un'operazione che si può fare quando ovviamente si parte prima con la scrittura e non si adatta un testo a una melodia che hai in mente.
2: Nel senso, lo si può fare, perché io sono un fan principalmente di come suonano le parole, quindi per me spesso e volentieri me lo dicono gli altri che cosa c'è scritto nelle mie canzoni, ecco, fondamentalmente. O comunque delle sfumature che io non avevo minimamente colto mi vengono messe in faccia da altre persone, e questa cosa mi piace molto. Io per primo non ascolto, cioè suono con altri cantautori, ma i testi sono, penso, dopo 3-4 anni comincio a capire che cosa c'è scritto. Cioè non è una cosa proprio a cui butto l'orecchio, insomma, ecco.
0: Ma io credo che questo però sia uno degli aspetti più belli dello scrivere canzoni, di pubblicarle e darle in pasto a un pubblico, no? E il fatto di poter scoprire come risuonano per chi le ascolta, quali corde vanno a toccare, e quindi scoprire potenzialità espressive di quella canzone a cui tu non avevi pensato.
2: Sì, soprattutto se le si pensa come un risultato finale, come questo progetto, questo disco 2 è stato fatto proprio con l'intenzione di non dire nulla quasi, cioè farlo ascoltare, e il mio desiderio era quello che nessuno se ne accorgesse che ci avessero lo stesso testo. Il che
0: è successo.
2: Era fonte... sì, è successo.
1: È successo.
2: Che... cioè, persone mi dicevano, questa canzone mi ricordava qualcosa, ma non se ne erano nemmeno accorti che c'era lo stesso testo. Quindi,
0: però se ti devo dire, al primo ascolto anche a me è successa questa cosa qua, cioè sì, sentivo, c'erano delle reminiscenze ma non avevo realizzato. Però
2: sembrava più un déjà vu che...
1: Questo testo l'ho già sentito.
0: Sì. No, oppure tornare su un argomento, no? Approfondirlo da altre sfumature, perché la musica ovviamente ti porta a non accorgerti fino in fondo che stai ascoltando le stesse parole. Probabilmente è quello l'effetto.
2: Ah sì, perché comunque la verità è che una canzone ti porta dove vuole, cioè nel senso non è il testo della canzone che ti porta dove vuole, è la canzone che ti porta dove vuole.
0: Ascoltiamone una, direi.
1: Sì.
0: Iniziamo, apriamo l'ascolto di Due di Emanuele con Andrea, e la prima che ascoltiamo è Bentornato Settembre, così siamo un po' in anticipo.
2: A
0: sui tema.
2: Cinque.
0: Sì, siamo in anticipo.
1: Siamo un po' in anticipo.
0: Eh sì, eccola qua, lui è Emanuele con Andrea, questo disco è Due, e poi continuiamo a raccontarlo con lui, continuiamo a fare un po' di chiacchiere insieme.

0: Ora, se noi fossimo bravi, dovremmo far ascoltare anche l'altra canzone con questo testo, ma invece siamo cattivi
1: e non lo facciamo.
0: E lasceremo agli ascoltatori.
1: No, si andranno a comprare il CD di Emanuele con l'Andrea, se lo mettono e ascoltano.
2: Pure ascoltarlo semplicemente in rete, insomma.
1: O in rete, se sì, preferiscono sì. La forma liquida, se l'ascoltano e trovano è la sonorità che si confà più a dare il bentornato a settembre.
0: Esatto, che va aspettato in mutande.
1: Sempre, quello sempre. È manca giusto. Altri mesi, certo. Volendo, si possono aspettare in mutande.
2: Sì, quello mutande fondamentalmente. Sempre un outfit, insomma.
0: A fine estate, poi, insomma, col caldo, ancora un po' uno sta un po' rilassato. Poi mi viene in mente che Peter Gabriel sta facendo una cosa vagamente simile.
2: Ecco, sapevo.
0: No, aspetta. Perché lui adesso... sta pubblicando una canzone al mese e il disco arriverà alla fine, ma di questa canzone pubblica due versioni, il Bright Side Mix e il Dark Side Mix, cioè le mixa in modo diverso, in modo che una sia
1: una più scura e una un pochino più luminosa.
0: Vedi, ti ha copiato un'idea alla fine Peter Gabriel. No, vabbè, è parallela, era di fianco.
2: Tutta l'idea di fianco.
1: Emanuele, come suona questo disco dal vivo? Come la studi la scaletta per portarlo in giro? Magari i brani con le diverse sonorità li metti accostati, li separi, uno non lo fai e l'altro lo fai?
2: Sì. Cioè, nel senso, alcuni li faccio entrambi, alcuni no. Solo un paio mi sembra che stiano vicini, cioè nelle ultime scalette che ho fatto. Poi per quanto riguarda la formazione live, in realtà li cambio ogni volta, cioè non li suono come il disco, ecco. Cioè spesso vengono, questo disco ultimamente lo sto suonando con la chitarra, questo brano che abbiamo ascoltato per esempio invece è fatto col pianoforte, quindi
0: c'è
1: però anche chitarra e voce secondo me suona benissimo.
2: Può darsi.
0: Io mi fido.
2: Secondo me sì, però insomma. Ecco.
0: Della Marcella arrangiatrice, io mi fido sempre. Ci abbiamo un vocale, sentiamo
1: di chi?
0: Un po'. Non lo so, sentiamo chi ci scrive vocalmente.
1: Ma.
3: Ciao amici, come va? Vi seguo con grande entusiasmo dalla mia cameretta studio. La vostra trasmissione è bellissima, vabbè, questo si sa.
0: Sì.
3: Emanuele. È un gigante, io sono un suo grande fan e vi voglio veramente bene. Vi abbraccio fortissimo e ci vediamo presto.
0: Sì, ma
1: sembra un setac.
0: Questa voce sì, mi dice qualcosa. È
1: questa
0: setac.
1: Voce cavernosa.
0: È il cantautore setac.
1: Dalla cameretta studio.
0: Sì, è setac che ci sta ascoltando e setac vieni a trovarci presto perché noi ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo, Nick.
0: Tu hai un legame particolare con Nicola.
2: Vabbè, sì. Cioè, per forza, cioè, a parte che se lo conosci poi ce l'hai un legame.
0: Per forza, Nicola, sì,
2: insomma,
0: sì.
2: Ti voglio bene pure io, Nick, tra l'altro.
0: Sì. Beh,
1: da assuefazione setac,
2: Ma sì, vero, insomma, sì. Poi non lo so se è la provincia che ci accomuna, che poi ci porta a condividere tante cose, oltre alla musica, insomma.
0: Eh sì, perché di musica ne condividete tanta, anche sui palchi, insomma, vi abbiamo visto insieme spesso e volentieri, ma allora, restiamo un attimo su questo disco, abbiamo detto di uno, abbiamo detto di due, prima scherzavamo chiedendosi se ci sarà un tre, poi proprio setac ha fatto una trilogia di dischi, esplorando varie fasi del la vita, tu ci stai pensando a un trio o per ora davvero non ce l'hai in mente?
2: Ma guarda, in realtà ce l'avevi in mente prima, ne volevo fare tre, questa era l'idea.
1: E poi che è successo?
2: E poi no, mi sono tirato un po' indietro, insomma, per vari motivi, ecco. Ne volevo fare tre attaccati.
0: Eh certo, perché questi sono usciti a distanza di sei mesi poi
2: sei
0: praticamente.
2: Mesi, sì.
0: Quindi avevi già in mente tutto il progetto quando hai iniziato a preparare il primo.
2: Se no non chiami un disco uno, cioè che titolo è?
1: Ma carino però.
2: È bello, vedi?
1: Sì.
2: Ma secondo me no, però...
0: però non ti dare addosso così.
2: No, vabbè. Nel senso poi, ecco, a proposito di sfumature e sfaccettature, prima mentre dicevate due mi è venuta in mente una scena, non so se vi ricordate, i ragazzi della terza C che c'era
0: Sacchi,
2: che era una cosa a cui non avevo mai pensato prima di oggi, ma non lo so perché mi è venuta in mente, quindi c'era anche questa sfumatura in due.
0: Te lo dico perché ti è venuta in mente oggi, perché i ragazzi della terza C lo giravano nella struttura a fianco agli studi di Saxa Rubra.
2: Vedi?
0: Quindi c'è evidentemente nell'aria.
2: Poi c'è anche terza, comunque, vedi?
0: Certo, vedi che lo dovrei fare questo disco numero 3.
2: 3C,
0: bello, molto bello. Che dite, ascoltiamo un altro brano?
1: Sì.
0: Una Leda, per dire, che ne pensi? Sì, allora eccolo qua, ancora Emanuele con l'Andrea e questa è la sua Leda.

0: E questa era l'EDA di Emanuele con Andrea.
1: No, mi hai beccato che parlavo con Emanuele di punture di insetti.
0: Ah, e di vampiri.
1: Zanzare,
0: ti ha ispirato la canzone?
1: No, non mi ha ispirato la canzone, però parlavamo dei palchi estivi, ecco. Dove spesso si è soggetti a...
0: Parliamo
1: di incontri
0: ravvicinati
1: estivi. Con le zanzare.
2: Ai pappadaci.
1: Ai pappadaci.
2: Nelle pubblicità.
0: Parlando di palchi estivi, dove ti troviamo live, Emanuele?
2: Guarda, per parlare di Roma, l'8 luglio a Roma all'Agnane Festival.
0: Bene, oh. Bene.
2: Poi per altre informazioni dai social, eccetera, eccetera, si trova un po' di tutto. Poco, ma di tutto.
0: Bene, quindi seguitelo se vi va e così troverete anche altre date. E poi l'Agnane Festival è un festival molto carino nella zona di Montesacro che propone sempre un cartellone interessante, quindi sarà bello venirti a trovare là. Nel frattempo, per risponderti Marcella,
1: Befo
0: da Pieve sì. di Cento ci spiega che lì c'è una mostra in questi giorni, c'è
1: Pictures of You.
0: Sì, e lui sarà proprio lì venerdì e firmerà un po' di autografi, racconterà un po' della sua storia e risponderà ad alcune domande che gli farà non in veste di giornalista, ma di appassionato e di abitante di Pieve di Cento.
1: Bellissimo.
0: E poi ci dice che la canzone di Prince che abbiamo messo è bellissima.
1: È molto bella.
0: Ti è venuta
1: vero.
0: In mente la domanda per Marchi Ramone?
1: No, perché ne avrei mille. Cioè, forse raggiungerò Befo a Pieve.
0: Sì, va bene, raggiungi Befo. Senti, recentemente mi è venuto a trovare a Serenotte Pier Cortese, che è un altro con cui hai combinato pasticci tu, Emanuele.
2: Sì, giocato a calciotto e sì. quant'altro. Sì.
0: E Pier Cortese, con Pier Cortese abbiamo parlato di nostalgia a proposito di guardarsi indietro ogni tanto. E avete lavorato insieme a un disco con lui?
2: Al 3 dischi fa, sì. Prima di 1 e 2 abbiamo lavorato insieme a quello che si chiamava Belli Dritti sulla Schiena. Non mi ricordo, sono girato verso Chiara per...
0: Chiara Giorgi, che salutiamo, che è ufficio stampa, e insomma ci ha portato qui Emanuele, ma poi c'hai anche degli amici immaginari con cui hai fatto dischi, insomma.
2: Nel periodo Covid, insomma, mi sono immaginato degli amici che poi fortunatamente ho trovato anche tra i reali che hanno sì. collaborato con me a un EP che ho fatto uscire.
0: Possono sembrare un po' immaginari Lucio Leoni, Roberto Angelini.
2: Esatto, insomma.
1: Poi si trasformano anche in amici reali.
2: Sì, fortunatamente sì. Lo erano già prima, fortunatamente. Altrimenti non ne avrei nemmeno manco scritto.
1: Ecco. Com'è stato per te il periodo del Covid?
2: Guarda,
1: creativamente?
2: Parlavamo stranamente con Chiara prima. Io sto in provincia e per me è stato... non vorrei di bello, perché non è stato bello per nessuno. Però comunque... È stato un periodo.
1: È stato un periodo, è
2: non
1: passato.
2: Non ci appoggio aggettivi vicino, dai, è stato un periodo.
1: Però non fai parte di quella categoria di cantautori, di artisti che ha vissuto un blocco con il Covid. Per te invece è stata un'occasione per scrivere, per lavorare,
2: per fare canzoni. Perché io abito in campagna, quindi
1: per fare l'orto.
2: Ho riscoperto tante cose.
1: E continui a farlo?
2: Sì, da lì è partito l'embolo.
1: Per l'orto?
2: Sì.
1: Che coltivi?
2: No, solo pomodori, zucchine, cioè cose facilmente, che vengono facilmente insalate.
1: Beh, ottimo.
0: C'è sempre lo spin-off culinario al Mangiadischi.
1: Sempre, perché io sono curiosissima.
0: Sì.
1: Quindi.
0: Curiosissima,
1: no, mi stavo cantando
2: a bocca piena.
0: Sì. Ma aiuta a farsi venire idee musicali lavorare nell'orto?
2: Secondo me, per farsi venire idee musicali devi fare tutto tranne suonare e frequentare musicisti.
0: Ecco,
2: cioè la prima cosa che devi fare.
0: Soprattutto...
2: Io la maggior parte del tempo che scrivo non è nell'ozio creativo così tanto declamato, ma è nella vita reale, normale, insomma.
0: È vero, perché spesso quando fai cose ti vengono idee su altre cose da fare.
2: Vabbè, sono gli stimoli. Insomma,
0: sì,
2: li chiameremo semplicemente, per il momento li chiameremo stimoli.
1: Per scrivere bisogna vivere, quindi.
0: Ma assolutamente. Andiamo a pescare un po' di stimoli nella storia del rock, lo facciamo con i Cream e con questa meraviglia che è White Room.

0: White Room con i Cream, arriviamo alla fine di questa puntata del Mangia Dischi.
1: Breve vita per i Cream, però fonte di ispirazione di geni, ad esempio come Hendrix.
0: Esatto. Noi stiamo per partire per Macerata per raccontare le finali di Musicultura, di cui Emanuele tu sei stato protagonista una decina di anni fa.
2: 10 anni fa, esatto.
1: 10 anni fa, esatto.
0: È stata una bella esperienza.
2: Sì, mi sono divertito perché poi stavo con la mia compagna lì, quindi... sono stati soprattutto i 4 giorni della finale, è stata una vacanza
1: bellissima,
2: Erasmus
1: in quel di Macerata.
0: Poi suonare allo Sferisterio è sempre una bella emozione, direi. Grazie Emanuele Colandrea per essere stato al Mangia Dischi.
2: Grazie a voi. Grazie.
0: Grazie a Luca Bernardini e anche un po' a Ludovico Suppa in regia, grazie a Gennaro Strazzullo in console e Federica Forni in redazione.
1: Ci siamo tutta la squadra. Grazie Lucio Pasqua.
0: Ma figurati, grazie a te Marcella Sullo e vediamo.
1: Un po' per uno.
0: Ci sentiamo domani sempre alle 13.30 con il Mangia Dischi, saremo in piazza a Macerata se volete passare da quelle
1: parti. Piazza Mazzini con il pullman vetrina, venite a trovarci.
0: Sì, ci vediamo lì e Mangia Dischi, un po' di ospiti di questa 2 giorni di Macerata e così racconteremo come si deve questo festival a cui siamo molto legati. Tra poco il GR1 delle 15 e poi l'estate in onda e a domani.
1: Ciao, Lucio,
0: grazie
1: Pasqua.
0: A tutti, ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Esame di maturità. Oltre 500.000 studenti questa mattina hanno affrontato lo scritto di italiano. Una poesia di Pavesi, analisi del testo su Brancati e brani di Calabresi e Bianucci, poi la Costituzione con il discorso di Saragat, le riflessioni sulla difesa dei confini e il concetto di meraviglia. Ascoltiamo com'è andata a Napoli.
4: La prima maturanda a consegnare, Alice. Allora, innanzitutto, com'è andata?
5: Mi sento che è andata bene, mi sento di dire che dovrebbe essere andata bene. Sono soddisfatta di quello che sono riuscita a scrivere e dell'elaborato che sono riuscita a concludere.
4: Che traccia hai scelto?
5: La traccia C1, che parlava della persistenza del senso di meraviglia nel passaggio dall'età infantile all'età adulta.
4: Che perdiamo un po' questo senso della meraviglia.
5: Sì, diciamo, l'autrice del testo parlava di una perdita del senso della meraviglia e nel testo veniva chiesto se si era d'accordo o meno. Secondo me si può perdere, perché comunque con la società che abbiamo molto veloce, bisogna essere veloce, quindi si va un po' a perdere, però non tutto è perduto.
4: Esther Iaccarino, la vicepreside della scuola, quali sono state le tracce più gettonate qui? Liceo classico, 130 maturandi.
6: La lirica di Pavese, che parlava del rapporto del poeta con la natura, ma anche il testo di narrativa di Brancati, che parlava del tema della memoria come collante tra le generazioni.
7: Francesca Ghidini, GR1.
3: Ai maturandi è giunto anche il messaggio di Giorgia Meloni: in bocca al lupo, ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, afferma la Premier in un video postato sui social. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all'esame, dimostrate chi siete. Medio Oriente, dopo la firma a distanza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, domani in Svizzera è previsto l'inizio della seconda fase dei colloqui sull'accordo, che prevede 14 punti. Ci sono ancora nodi da sciogliere che riguardano il nucleare e Hormuz, c'è anche il tema del conflitto in Libano. Tel Aviv ha ribadito che non intende ritirare l'esercito dal sud del paese di Cedri. Monito del Papa sui soldi sprecati in uccisioni: non posso fare a meno di pensare a quanto denaro venga sperperato da tanti che fomentano guerre, ha detto Leone XIV, rivolgendo il pensiero al doloroso esodo dei cristiani orientali dalle loro terre. L'instabilità è una piaga nata dalla guerra, ha concluso il pontefice all'assemblea plenaria della riunione delle opere per l'aiuto alle chiese orientali. Assemblea di Assica, l'associazione che riunisce le aziende del settore delle carni, un'industria in crescita, soprattutto sul fronte delle esportazioni.
8: Nel 2025 la produzione italiana di salumi ha sfiorato il 1.200.000 tonnellate, in crescita dello 0,6% rispetto all'anno precedente, un valore complessivo di quasi 10 miliardi di euro, più 1,9%, un settore in crescita quindi che guarda alle esportazioni con grande interesse. Lorenzo Beretta è il presidente di Assica, l'associazione che riunisce 180 aziende che producono carni e salumi.
9: Oggi presenti in più di 136 paesi. Nel 48 esportavamo 2 miliardi di lire, oggi abbiamo raggiunto il traguardo dei 2 miliardi e mezzo.
8: Export in aumento, più 5,3% in un anno, soprattutto verso l'Unione Europea. Consumi stabili in Italia nonostante le difficoltà delle famiglie. Assica festeggia gli 80 anni dell'associazione con il messaggio del ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, che rivendica l'azione del governo.
10: 16,8 miliardi di euro solamente dal Ministero dell'Agricoltura per dare sostegno alle nostre imprese per affrontare mercati sempre più complessi e difficili.
8: Paola Nania, GR1.
3: A Foggia, gran finale il 20 giugno del Gio Festival Opera in Scena, dedicato al compositore Umberto Giordano nella sua città natale.
11: L'opera scende in piazza a Foggia per rendere omaggio al genius loci, il compositore Umberto Giordano, con il suo capolavoro Andrea Chenier. Per l'occasione Mario Martone presenta l'allestimento che il 7 dicembre 2017 inaugurò con grande successo la stagione della Scala di Milano. Un incandescente dramma d'amore, morte, ideali e passione, ambientato con gusto ai tempi della Rivoluzione Francese. Il regista napoletano ama le sfide ed è entusiasta di trasferire lo spettacolo, opportunamente riadattato, dal Tempio della Lirica a una città del sud all'aperto.
0: Non solo mi piaceva l'idea di omaggiare Umberto Giordano nella sua città, ma trovo che Andrea Chenier sia stata una produzione particolarmente giusta per essere portata in una piazza. Era concepita in maniera aperta, la grande scenografia di Margherita Palli, non era un contenitore ma un carro, quindi un'idea di piazza, e io credo che sarà particolarmente efficace di fronte alla statua di Umberto Giordano. Spero che gli piaccia.
11: A dirigere coro e orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari sarà Gianna Fratta. Nei panni degli sfortunati amanti, il tenore Jorge De Leon e il soprano Maria Agresta. Claudia Faiens, GR1.
3: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: L'estate in onda.
12: Buon pomeriggio, l'estate in onda su Radio 1 dal nostro meraviglioso studio tutto blu. Ciao Marzia.
13: Buongiorno a tutti, Vale, come stai in questa,
12: Ciao,
13: puntata con questo sole così caldo?
12: Benissimo, tra l'altro ricordandomi così della puntata di ieri mi avete quasi fatto venire voglia di sposarmi, tu e Enzo Miccio.
13: Ma non era questo il nostro intento, assolutamente. Tuttavia ieri è stato veramente un puntatone, per Enzo sono arrivati tantissimi messaggi, è stato veramente
12: sì.
13: Bello vedere la vostra partecipazione.
12: Calorosi. Nostri ascoltatori.
13: Quindi grazie. E oggi 18 giugno, a proposito di messaggi, ci piace ricordare una grande dello spettacolo e della TV che oggi, proprio 18 giugno, avrebbe compiuto 83 anni e che invece purtroppo ci ha lasciati 5 anni fa. Sarebbe stato il compleanno della mitica
12: Raffaella Carrà, un'icona intramontabile, ci fa ancora cantare, ballare e sognare, e tra l'altro è anche mia compaesana, quindi insomma un ricordo affettuoso che vogliamo fare oggi, no, ai microfoni di Radio 1.
13: Beh sì, assolutamente, era un ricordo doveroso che noi facciamo col cuore. E io ad esempio il Tuca Tuca non è che lo sappia ballare benissimo, però a proposito di Raffaella Carrà.
12: Ma neanch'io.
13: A proposito di ballo, vogliamo, Vale, dare un piccolo spoiler sull'ospite che avremo domani, ti va?
12: Sì, ma non proprio tutto, perché dobbiamo mantenere un po' di spicy, no? Un po', eh? E quindi ti dico solo che sarà un super ballerino in studio qui con noi.
13: E che ballerino, amatissimo, e sono sicura che voi ascoltatori sarete felicissimi. Ma adesso, nell'attesa dell'ospite che invece avremo oggi collegato qui con noi, ascoltiamo un po' di musica, Material Lover. Thank you.

0: tornati all'estate in onda, sono le 15:10 e a quest'ora quasi tutti i maturandi dovrebbero aver terminato la prima prova d'esame.
1: Bravi, bravi, complimenti ai ragazzi.
0: Bravi a prescindere, complimenti a prescindere.
1: Certo, bisogna
0: dare il tifo. Forza, fare il tifo.
1: C'è pure tuo cugino poi, no?
0: Mio cugino Giampaolo, che salutiamo, che ha terminato la prima prova. Speriamo che sia andata bene, Giampi, tieni duro. Ma oltre a lui, i tanti maturandi che hanno sostenuto la prova, io vorrei fare un augurio speciale ad un maturando speciale. Pensa, Vale, che tra i banchi di scuola troviamo poco di meno che Pupo.
1: Fantastico, perché giovani e meno giovani, bravo anche Pupo, che tra l'altro ha trovato la sua motivazione, no, di ritornare sui banchi di scuola proprio per una promessa che aveva fatto ai suoi genitori. Quindi dai, Pupo!
0: Vai, siamo con te.
1: Allora, vi ricordo che noi abbiamo il numero della nostra diretta, che è il 335-699-2949, dove potete scriverci e anche mandarci un messaggio audio, perché oggi abbiamo, insomma, accennato già, parleremo di cibo, e la domanda per i nostri ascoltatori è se siete team pasta al forno, lasagna o insalata di riso. Quindi ditecelo, perché noi insomma abbiamo necessità di scoprire le vostre attitudini culinarie. E nell'attesa, che facciamo?
0: E nell'attesa ci ha raggiunti, appena parcheggiato il suo camper, qui a Saxarubra, Peppone Calabrese, benvenuto!
2: Buongiorno, anzi buon pomeriggio!
0: Ciao, allora, Peppone! Vale, se sei d'accordo, la prima domanda
1: subito,
0: per Peppone,
1: subito,
0: questa,
1: senza indugio,
0: lasagna,
1: vai!
0: O insalata di riso?
2: Tradizione, lasagna!
1: Lasagna!
2: Fatta dalla mamma!
0: Rigorosamente, ecco. O dalla nonna?
2: Sì, ci sta!
0: Peppone, tu sei noto al grande pubblico, sei una delle più grandi rivelazioni degli ultimi anni, sei un conduttore, un comunicatore, un amante della terra e della buona cucina. Però, insomma, tu inizialmente nasci come amministrativo, no? Ma poi che è successo nella tua vita?
2: Poi è successo che il mio papà si è ammalato di tumore. Durante la successione abbiamo capito che non sapeva neanche dove fossero le terre dei miei nonni, perché era l'unico della famiglia che aveva studiato. E quindi, non sapendo questo, io sono andato a recuperare questo sapere antico del mio nonno, che non aveva voce. E allora, quando incontri chi non ha voce, chi lavora con le mani, non puoi far altro che celebrarlo. E sono andato alla ricerca di tutti i piccolissimi produttori in giro per il sud Italia e mi sono aperto un ristorante proprio per dare voce a loro.
1: Secondo me hai fatto benissimo. Nel frattempo ci stanno già arrivando i primi messaggi, c'è chi scrive team lasagna, c'è chi scrive insalata di riso, che poi è tipica, no? Estiva, è per fresca, eccetera. E io ho subito una domanda per Peppone. Allora, quest'anno tu stai conducendo un programma che tra l'altro ci terrà compagnia per tutta l'estate, Camper Osteria Italia. Ma che cosa troviamo nelle osterie che magari nei ristoranti un po' più pettinati, più, no, gli stellati, per dirti, non troviamo?
2: Beh, le osterie sono una finestra sul territorio. Pensate che la prima domanda che si fa quando si va a fare una gita fuori porta è: dove posso mangiare qualcosa di tipico? E quindi c'è una grande responsabilità da parte delle osterie, appunto per far conoscere quello che è lo stile di un territorio. L'oste fa proprio questo. L'oste, quando entra qualcuno, non racconta di sé, ma racconta del territorio, racconta della cucina, racconta del tramandare questi saperi antichi che sono proprio il lavoro delle nostre mamme. E quindi questo dicono le osterie, sempre.
0: E questo è bellissimo, perché poi far riscoprire l'Italia da nord a sud, che è fatta di tanti piccoli borghi, è veramente una missione, e noi ti ringraziamo per questo, perché è fondamentale. Ma allora adesso io la responsabilità la rigiro a te, perché tu hai detto della responsabilità dell'oste, no? Ma se invece un nostro ascoltatore volesse fare un viaggio enogastronomico alternativo questo weekend, Peppone Calabrese, che borgo gli consiglia?
2: Io andrei in Sardegna.
1: Ah, vedi?
2: Nel centro della Sardegna.
1: Entroterra.
2: Direi Gavoi. A Gavoi, questo paese molto suggestivo, dove c'è un festival letterario importantissimo, dove se ti aggiri un po' incontri delle anime belle, quelle anime che i pastori, quelli che sanno fare ancora la transumanza, quello che conoscono pietra per pietra quello che succede verso il supramonte, questo viaggio verso l'alto, che altro non è che un viaggio con se stessi, è una sorta di anabasi, perché tu veramente sei solo con la natura, e questa cosa è un momento di crescita importante.
1: Peppone, noi abbiamo scoperto che tu sei team lasagna, e anche dal Brasile ci dicono un bacio dal Brasile, per me lasagna. Ma io voglio sapere invece, Marzia, che team sei? Team lasagna o insalata di riso?
0: Io onestamente devo dirvi la verità.
1: Sì, Team lasagna, sempre la verità.
0: Sempre la verità, perché magari qualcuno conoscendomi avrebbe potuto dire team insalata di riso. Invece no, ragazzi, no. Mi dispiace disattendere le vostre aspettative, io sono team lasagna. E a proposito di ciò, caro Peppone e cara Valentina, io non so se voi sapete che nel 2012 in un ristorante di Cracovia è stato stabilito un primato pazzesco proprio per quanto riguarda le lasagne. Infatti è stata preparata la lasagna più grande di sempre in onore della nazionale italiana di calcio. Ma sapete quanto era grande?
2: No, vai. No?
0: Pesava quasi 5 kg, tonnellate, scusatemi, 4,8 tonnellate.
1: Ah, wow.
0: E pensate che ha richiesto ben 10 ore di cottura ed è stata divisa per 10.000 porzioni, insomma.
1: Incredibile.
2: Beh, comunità, questa è comunità.
1: Ma io mi sto chiedendo dove fossi nel 2012, cioè perché non ero a Cracovia in quel momento, vabbè. Allora, mentre cerco di ricordare, di fare mente locale di dove fossi nel momento in cui appunto c'era la lasagna più grande di sempre a Cracovia, ascoltiamo descrizione. We Cry su Radio 1.

0: Ragazzi, non scherziamo, dalle nostre parti si dice Sant'Antonio Lupuork. Sant'Antonio sono le lasagne, Lupuork è il riso. Grazie Peppone, un abbraccio, Leonardo.
1: Fantastico il nostro Leonardo dall'Abruzzo che si è schierato, non c'è, qua le ha distinti con diavolo e acqua santa, la lasagna è il diavolo, l'acqua santa è l'insalata di riso e Leonardo dall'Abruzzo ha scelto, ma ha scelto anche il nostro ospite qui all'Estate in Onda su Radio 1, c'è Peppone con noi, Marzia?
2: Sì, Peppone Calabrese qui con noi, devo dire sono arrivati un sacco di messaggi, Peppone, veramente tantissime. Io a tal proposito te ne voglio leggere uno.
1: Vai,
2: da
1: vai.
2: Michela da Napoli. Che chiede, Peppone, ma qual è la lasagna più buona che tu abbia mangiato?
3: Beh, lo di voglio parafrasando una parte del film Basilicata Costu Costi di Rocco Papaleo, dice la lasagna di mia madre, perché se gli togli mia madre non c'è più amore.
1: Non c'è la lasagna.
3: Quindi, se resta mia madre può fare un'altra lasagna, quindi assolutamente la lasagna di mia madre.
1: Non c'è lasagna senza mamma, hai ragione. E ascolta, invece ci sono altri messaggi, chiaramente adesso ne leggiamo qualcuno. Un abbraccio a Peppone da Bari, ti seguiamo sempre. Sei l'unico che quando assaggia un piatto in TV riesce in qualche modo a farci sentire il profumo fino a casa.
3: È perché lo sento anch'io, perché quando lo vedo io mi emoziono, non c'è niente da fare, il cibo è l'espressione dei territori. Però volevo dire una cosa a proposito del riso.
1: Sì.
3: Noi in Italia abbiamo il riso più buono del
1: mondo.
3: Io lo
1: amo il riso.
3: Ci sono dei grandi controlli e quindi il riso assolutamente il riso italiano, però c'è un detto bellissimo anche perché anche per chi fa, insomma, chi mangia healthy. Un riso, un'ora te ne tisi, il riso solo per un'ora sei sazio. E quindi voglio dire tutta la vita anche il riso.
2: E quindi poi magari ne voglia di mangiare ancora, no? Sempre più riso. Ma Peppone, senti, qua è arrivato un altro messaggio per te da Giovanni da Potenza, perché tu prima dicevi, no, la mia terra, che è un tuo compaesano, e dice: ogni volta che ti sento parlare della nostra terra mi emoziono e volevo chiederti, quando passi a trovarci qui in Basilicata, così ci facciamo due strascinati insieme?
3: Ma io torno sempre in Basilicata, ho ancora il ristorante, sono ancora un oste ogni qualvolta posso, quindi in genere il fine settimana torno a casa nell'arte dell'accoglienza. Gli strascinati, questo piatto, questa pasta che viene trascinata, è il segno delle dita, non serve ad altro che a far, come dire, riposare.
1: Inserire il sugo.
3: Bravissima, si aggrappa il sugo agli strascinati e poi fatti con i peperoni cruschi che fanno crusk, crusk, crusk.
1: Giustamente, sono cruschi, fanno crusk.
3: Brava.
1: È normale.
3: Infatti è onomatopeico.
1: Sì.
2: Sono buonissimi i peperoni, oltretutto io ne vado veramente ghiotta. Poi quelli cruschi che appunto fanno un rumore che è tutta una poesia. E allora, senti, ma io mi domandavo, no, nei borghi più nascosti si tramandano ricette segrete. Qual è il piatto, il prodotto più raro che hai scovato e che si può assaggiare in un solo paese d'Italia?
3: Beh, allora, per me resto in Basilicata ed è la melanzana rossa di Rotonda. È un prodotto incredibile, un presidio slow food, arriva da lontano e solo lì ci sono degli agricoltori che ancora lo coltivano. Ha tanti semi, quindi sembra che non sia proprio eccellente nella prima parte mangiato crudo, ma
2: non bisogna fermarsi alle apparenze.
3: Assolutamente.
1: E tu quest'estate dove ti riposerai mangiando? Se dovessi scegliere, abbiamo citato la Sardegna prima, abbiamo citato la Basilicata di nuovo.
3: Dove vado in vacanza, vuoi sapere?
1: Sì, vabbè.
3: Io vado in vacanza a Roseto Capospulico, in Calabria, dove vado da 50 anni, ci sono tutti i miei amici, non vado in genere solo mangiando, ma vado alla scoperta di borghi, andiamo alla scoperta di cultura, andiamo alla scoperta di tutto quello che è lo stile di un territorio. Diciamo che con il cibo, affrontare il tema cibo è sempre un po' delicato. Il tema del cibo non va affrontato con leggerezza, il tema del cibo è importante, ci sono tante persone con i disturbi alimentari, bisogna parlare di cibo in maniera consapevole come l'espressione sì di un territorio, ma anche come spesso e volentieri un'espressione culturale, e quindi ben venga parlare di cibo in maniera sana.
2: Beh, assolutamente, lanciato un bellissimo messaggio. Allora noi torniamo tra poco, ma nel frattempo, Peppone, ti va di ascoltare un po' di musica?
3: Magari.
2: E allora vai.
1: È proprio in onore della tua regione, eh? Stai riconoscendo? Riconosci?
2: Sei pronto?
1: Vedo che si muove, si muovicchia.
3: Io ballo sempre.
2: Sta già ballando, ti piace anche ballare?
3: Sì, per forza.
2: Allora, esclusiva di Radio 1, Peppone ama ballare.
1: Basilicata on my mind su Radio 1.

0: Bam, Basilicata, bam, bam.
1: Qui siamo su Radio 1.
0: Che ne sai? L'hai vista
1: Basilicata,
0: mai? Basilicata,
1: bam,
0: bam. My mind.
1: Bene, bene, qui su Radio 1 abbiamo un Peppone Calabrese scatenatissimo. Sono le 15:27. Siamo, insomma, questa è l'estate in onda su Radio 1, ragazzi. Che estate!
2: Dai, che estate, che estate, che si inizia così tutte le puntate. Lui poi balla, canta, fa mangiare.
1: Insomma, uno showman a 360 gradi.
0: Me lo fate Peppone salutare showman. Rocco Papaleo.
2: Certo!
0: Il mio conterraneo di Lauria. Ciao Rocco!
2: Bene. Ciao Rocco! Fantastico, comunque abbiamo fatto questo viaggio radiofonico incredibile con Peppone tra i borghi, la cultura enogastronomica italiana. Sarebbe bello farlo sempre, anzi la prossima volta torna con un piatto di pasta asciutta, fatta seria, qualche strascinato, ce lo cucini qua in diretta, per me va bene sempre, noi mangiamo.
0: Ma magari fossi cuoco, magari, io sono più oste.
1: Va bene, noi ci accontentiamo, va benissimo così. Allora grazie Peppone, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi e per averci regalato tanti sorrisi.
0: Grazie a voi, mi
2: raccomando,
0: tutti i giorni.
2: Ritornati a trovare, ritorna con Rocco Papaleo, portacelo a sto punto.
0: Io glielo chiedo.
2: A sto punto, a sti prezzi, si dice così. No?
1: Dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, all'estate in onda, quando vuoi.
0: Bene, grazie a voi.
2: Ti aspettiamo allora. E ora restate con noi perché questa è l'estate in onda su Radio 1, ma c'è l'onda verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 15:29:05 secondi, queste le principali notizie di traffico. La maggiore criticità al momento in A1 sul tratto Firenze-Roma, tratto Toscano, tra Valdarno e Incisa-Regello in direzione di Firenze, il tratto è chiuso a causa di un incidente, al momento si registrano 6 km di code. Code per 4 km anche tra Firenze-Sud e Incisa-Regello in direzione opposta verso Roma. Le altre notizie invece ci portano in A23, Palmanova Tarvisio, Friuli Venezia Giulia, tra Udine Sud e la Cementala 4 in direzione Palmanova, code a causa di un incidente. A10, Genova Ventimiglia in Liguria, tra Orco Fellino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, 2 km di code per lavori, e in A7, Milano Genova, nel Milanese in corrispondenza della tangenziale ovest di Milano, in uscita direzione Milano, il traffico è intenso. Proprio a Milano, traffico intenso in tangenziale ovest, tra l'uscita Quinto De Stampi e la strada provinciale Vige Vanese Vecchia in direzione della A8. Chiudiamo in A14, Bologna Ancona, in Emilia Romagna, tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, 1 km di code per un veicolo fermo. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
1: Sono le 15:30 qui all'estate in onda su Radio 1. Cari ascoltatori, continuate a scriverci o a mandarci vocali al 335-699-2949 perché noi vi leggiamo, vi ascoltiamo e vi ricordo che la domanda del giorno è: siete team lasagna o team insalata di riso?
2: Qui è una bella lotta comunque. A me sai cosa piace anche, a parte l'insalata di riso? La pasta quella estiva.
1: La pasta fredda,
2: che secondo me non è male. Ci starebbe anche. Vado a leggere un messaggio che ci è arrivato. Allora, un saluto a Radio 1, Marco D'Aspello, provincia di Perugia. Io scelgo tutta la vita il team insalata di riso. È vero, è il vero piatto, della libertà estiva. Svuoti il frigo, lo prepari in 10 minuti, la mangi fredda e in ciabatte sul balcone. Zero fatica, massimo rendimento.
1: E soprattutto aggiungerei la

0: mangi anche il giorno dopo, perché l'insalata di riso è più buona il giorno dopo.
1: Sì, si va lunghi con l'insalata di riso.
0: C'è chi la mangia pure un paio di giorni dopo. Insomma, mia nonna, ad esempio, quando la mangia, si mangia a pranzo, cena, colazione. Forse no. Ma Vale, vogliamo sentire anche il nostro ospite collegato? Cosa ne pensa? Se è team lasagna o insalata di riso? E allora diamo il benvenuto a Giovanni Mele, che è un food influencer, ma non solo. Poi lo scopriremo chiedendolo a lui. Giovanni?
2: Ciao ragazze.
1: Ciao.
0: Allora,
1: ciao.
0: Domanda secca, 10 secondi.
2: Buon pomeriggio a te.
0: Domanda secca, team lasagna o insalata di riso?
2: Con questo caldo, insalata di riso tutta la vita.
1: Perfetto, abbiamo risolto. Allora,
2: meno di 10 secondi.
1: Cioè, abbiamo detto secca, però è stata proprio flash. Allora, in tutto ciò, con i nostri ascoltatori non è ancora ben definita la vittoria schiacciante di un team sull'altro, quindi mentre dirimiamo con loro la questione, vi lasciamo con Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio 1.

0: E a proposito di lasagne o insalate di riso, qui ci è arrivato un messaggio da Doris da Verona che scrive: buon pomeriggio ragazze, io lasagna in inverno e insalata di riso in estate, insomma un pareggio equo.
1: Così non
0: un
1: si discute equo. Mi sembra giusto, Doris. Fantastico.
0: A me, Vale, è venuta una certa fame, a forte
1: sì,
0: di parlare
1: sempre,
0: di lasagne,
1: sempre fame.
0: Insalate
1: sempre.
0: Di riso, e quindi io direi di parlare un attimo con Giovanni Mele, che è collegato qui con noi. Lui è un chimico farmaceutico che ha trovato però la sua vera passione nel mondo della cucina. Passione che racconta di aver ereditato dalle nonne. Insomma, Giovanni, ma ci vuoi raccontare un aneddoto che ti lega alle tue nonne, che oggi ti hanno portato ad essere quello che sei?
2: Di aneddoti ne potrei raccontare tanti, però uno in particolare è quello che diciamo mi ha accompagnato dall'infanzia. Era una cosa che nonna Carmela, che è la nonna materna, utilizzava, era solita preparare quando in realtà poteva essere una giornata un po' più particolare per me, cioè ero un po' più capriccioso o piangevo un po' di più, oppure anche per festeggiare qualcosa. Quindi era una cosa che poteva andare diciamo sempre, la preparava sempre, diciamo, la frittata di patate.
0: Ah, che buona.
2: Quindi friggeva due volte, friggeva sia le patate, le
1: bello,
2: faceva fritte,
1: doppia frittura.
2: E poi faceva la frittata di patate fritte. Patate ovviamente non tagliate a bastoncino, ma tagliate a cubetti.
1: Sia mai.
2: Come quelle che si fanno, come si fanno
0: in Spagna,
2: al forno,
0: no?
2: Quindi sì, tipo una tortiglia, però era molto più, meno pesante, meno bavosa.
0: E piena d'amore soprattutto.
2: Sì. Oppure la nonna Nunziatina, che era la mamma di papà, faceva le melanzane ad involtino, melanzane a rotolino, ripiene di formaggio, prosciutto,
1: un po' più light, un po' più light in questo caso,
2: no,
1: niente
2: no,
1: doppia frittura.
2: Sotto al forno con...
0: Vabbè, di light no. Non c'era troppo.
2: Ad una nonna napoletana
1: c'era tanto olio, sicuramente.
0: No, nonna napoletana e light non va proprio nella stessa frase. Anzi, nonne napoletane, vi chiediamo scusa se ci state ascoltando.
1: E quindi ottimo involtino, insomma. Vabbè, non troppo light qui. Abbiamo capito che non era così light. Senti, Giovanni.
2: Sono cresciuto così, insomma.
1: Vabbè, benissimo. Noi apprezziamo, non ti credere. Allora, tu sei seguitissimo sui social e ti volevo chiedere, no? Ma quando ti è venuto in mente di fare il primo contenuto, di voler condividere così tutta la tua grande passione?
2: Guarda, non è stata una cosa lineare, anche perché io, facendo il chimico farmaceutico, ho lavorato all'università, ho lavorato in farmacia, sì. E ho sempre portato avanti questa passione per la cucina in maniera parallela, senza mai però dedicarmici troppo.
1: Okay.
2: Se proprio vogliamo stabilire un anno, un mese, potrei dirti che ho iniziato a pubblicare sui social perché a me piaceva l'esperienza da cliente, cioè piaceva mangiare e quindi raccontare quello che mangiavo in giro, condividere un posto, condividere un'esperienza, raccontandola in questo modo, spostandosi social.
0: E quindi...
2: poi ovviamente la cucina...
0: Possiamo dire che poi Giovanni lo racconti molto bene, perché tu dai proprio un valore aggiunto quando parli dei tuoi piatti. Senti, ma ti voglio fare una domanda, no? Io ti seguo sui social e vedo che fai tantissimi piatti meravigliosi. Allora mi domando, ma tu delizi te stesso come i tuoi follower la sera a cena, oppure sei più un tipo che torna magari un po' stanco, ti fai un panino e via?
2: No, guarda, io se devo cucinare per me stesso mi scoccio.
0: Ai.
1: Com'è? Scusa, ripeti.
0: Mi scoccio,
1: perché io sono del nord, sono nordica, sono di Bologna, quindi mi devi insegnare meglio il tuo dialetto.
2: Non lo faccio molto ben volentieri, diciamo.
1: No, vabbè, fai un
0: sai che non l'avrei mai detto, Giovanni?
1: Perché io fa parte di te,
0: infatti.
2: Mi piace più cucinare per gli altri, condividere, poter far stare bene le persone. E un po' con i ristoranti, un po' comunque tra le tavolate degli amici a casa, che mi piace comunque fare sempre, stare sempre insieme, dai, diciamo così. Cucino più per gli altri che per me stesso.
1: Sì, tra l'altro io sui tuoi canali social ho visto che hai fatto delle pizzette ignoranti che mi piacciono tantissimo. Quindi magari poi un giorno approfondiremo anche questa cosa. Ma in un'intervista hai dichiarato: penso che cucinare sia tra le cose più belle del mondo. Confermi quindi?
2: Assolutamente, penso che sia uno dei piaceri della vita, assieme a tanti altri, però è una cosa bella poter far da mangiare per chi si ama, per chi si vuole bene, per un genitore, per un nonno e viceversa, un nonno per i nipoti, è una delle cose che ti dà più soddisfazione.
1: Che unisce anche, no? È aggregativa.
2: Assolutamente, sì, assolutamente.
0: È un atto d'amore, ecco perché... Ecco perché si dice togliete il telefono a tavola, no? Anche per poter parlare.
2: Ma io sono esattamente contro il telefono a tavola.
0: Senti, però, Giovanni.
2: Per uno che usa i social, è anche un.
1: Vanno dosati.
2: Antitesi,
1: vanno
2: però.
1: Dosati.
0: Vanno dosati. Senti, in conclusione, tu sei anche un personal chef, ma se dovessi immaginare un cliente ideale, magari qualcuno per cui ti piacerebbe tanto cucinare, un attore, un'attrice, un cantante, insomma, chi vuoi, chi sarebbe? E cosa gli prepareresti? In poche parole.
2: Beh, qua ci abbiamo. Qua abbiamo un po' un conflitto di interessi, non un conflitto di interessi, una vastità di scelta assurda. Se dovessi scegliere un'attrice, sceglierei Charlize Theron. Perché
0: è attrice,
2: no, è per questo ti dico: c'ho l'imbarazzo della
1: giusto,
2: scelta.
1: Giusto, però, bisogna sempre
2: prepararla.
0: E che le prepareresti in pochi secondi? Un piatto così che ti viene in mente, flash.
2: Un piatto di pasta con i tubettini con le cozze.
0: Ah, e allora Giovanni, noi ti ringraziamo, Giovanni Mele che è stato con noi, è stato un piacere
2: grazie.
0: Chiacchierare con
1: grazie,
0: te.
1: Grazie Giovanni, grazie infinite.
2: Grazie a voi.
0: E
2: grazie
0: adesso,
2: mille a voi.
1: Ciao,
0: ciao Giovanni.
1: E ora dal cibo, rimaniamo sempre in tema cibo, ma lo andiamo, diciamo, no, ad addolcire perché, insomma, serve sempre un po'... di bibite, ci servono i cocktail per mangiare anche le pizzette ignoranti di Giovanni Mele. Allora diamo subito il benvenuto al nostro Luca Bruni che ci sta per intervenire qui a Radio 1. Ciao, ciao Luca.
3: Ciao.
1: Ciao, benvenuto.
3: Ciao, ciao.
1: Allora te lo presento.
3: Bene?
1: Sì, sì, sì, sì, noi ti sentiamo Luca. Allora lo presentiamo ai nostri ascoltatori. Allora Luca è un bartender di professione, un esperto di miscelazione classica e di aperitivo italiano, passa anche per la cucina liquida e poi la nuova frontiera, no, dei cocktail less is more e tra l'altro anche pluripremiato, quindi
0: sei un
1: bravo, bravo, bravo. E quindi Luca, noi però abbiamo una domanda del giorno alla quale vogliamo subito chiedere risposta e te la fa la mia amica Marzia.
0: Luca, ti tocca anche a te, l'abbiamo chiesto a tutti, e quindi sei team lasagna o team insalata di riso? Non indugiare così, quello che ti viene dal cuore.
3: Lasagna.
0: Oh, team lasagna. Beh, direi che la vittoria è quasi schiacciante a questo punto.
1: Sì, sì, sì. L'ago della bilancia è un po' più sul discorso lasagna. Vabbè, comunque, io invece ti chiedo, insomma, vado subito su quello che ti riguarda e ti chiedo un po' come ti sei avvicinato alla tua professione.
3: Ma un po' per caso, diciamo. Sono inciampato, diciamo, su questa mattonella. Dico sempre che questo... Diciamo che non è un lavoro che noi scegliamo, ma è questo lavoro che sceglie noi. Avevo 19 anni, sono di Terni, una città, diciamo, una provinciale, e volevo provare qualcosa di diverso, quindi sono trasferito a Londra con l'idea di posticipare l'università. E poi in realtà dopo 16 anni ancora mi domando che università inizierò.
0: Hai scelto il tuo cuore, che penso sia la cosa migliore, no?
1: Magari farai come Pupo, che sta sostenendo adesso gli esami di maturità con un po' di ritardo.
0: Ma
1: cioè,
0: sì,
1: la maturità l'hai fatta, intendo l'università chiaramente in questo
0: assolutamente
1: caso.
0: Ma non c'è fretta, bisogna sempre seguire il proprio cuore, secondo me, e non si sbaglia mai. Luca, senti, ma io vi faccio una domanda, no? Tu fai un lavoro a contatto con il pubblico, ma che si dicono questi clienti dietro al bancone? Ti capita mai di origliare o ti capita mai di essere il loro confidente, qualcuno che si è lasciato, che ha litigato col fidanzato, con l'amica? Dicci un po', che siamo curiose.
3: Proprio in virtù di questo, una delle università che pensavo di iniziare era
0: psicologia. Cioè,
3: psicologia. e poi invece mi sono reso conto che faccio lo psicologo tutti i giorni, no?
1: È vero. Ci sta, con tutti i tuoi clienti che ti raccontano anche un po' i segreti, come faranno tra l'altro dopo nella nostra rubrica Dillo a Marzia e Vale. Vi ricordiamo che abbiamo una rubrica dove potete raccontarci tutte le vostre storie, tutte le vostre confessioni, se avete bisogno di un consiglio, quindi continuate a scriverci, dopo ci sarà una storia interessante. Ma rientrando invece su Luca, che è il nostro bartender ormai di fiducia qui a Radio 1, volevo chiederti, perché so che tu hai pensato a due cocktail per l'estate, proprio dedicati all'estate. State in onda, è vero?
3: Certo. Allora, il primo, diciamo, a basso tenore alcolico, che cavalca appunto questa onda new wave dei cocktail frizzanti, con poche spigolosità, adatte a tutti, di facile consumo, e un altro invece in chiave analcolica, ponendo comunque un focus sul fatto che non necessariamente un drink analcolico debba essere meno pensato. Partirei da quello leggermente alcolico, appunto, che prende appunto ispirazione da questa puntata.
1: Vai, raccontacelo in breve, così ci dici bene come si fa, e magari i nostri ascoltatori prendono nota e se lo vanno poi a provano a riproporlo a casa.
3: Esatto, l'idea è quella di fare un mashup tra un drink super trendy del momento, appunto, che è il Paloma, a base di tequila, lime, soda con pelmo rosa, con un pizzico di sale intorno al bicchiere, e una birra Radler, super consumata soprattutto durante il periodo estivo.
1: Okay.
3: Quindi in questo caso, farlo a casa, consiglio di utilizzare tutti gli ingredienti da temperatura frigo o quelli alcolici da temperatura freezer, perché ovvieremo all'utilizzo di shaker, strainer e strumenti.
0: Certo, insomma, lo rendiamo più facile. Sì.
3: E verserei semplicemente in un bicchiere del ghiaccio, prenderei una tazzina da caffè, diciamo come jigger, verserei
0: sì,
3: un terzo di tazzina
0: in poche
3: di
0: parole.
3: Caffè di tequila blanco, un terzo di tazzina di caffè di succo di lime, sì, e un terzo di tazzina di caffè di bitter rosso.
1: Perfetto.
3: Il liquore, non... ok.
0: Perfetto, Luca.
3: Sarei circa tre tazzine di caffè di soda con pelmo rosa,
1: sì,
3: e due tazzine di caffè della vostra birra preferita. Un pizzico di sale all'interno, amalgamerei gli ingredienti semplicemente per assicurarmi che non stratificano, e il Paloma Radler è bello che è servito.
1: Top.
0: Grazie
1: Luca. Ascolta, noi per il drink analcolico dobbiamo risentirci, quindi puoi fare una bella cosa. Intanto li puoi pubblicare sui tuoi canali social e magari noi li ricondividiamo, così ci becchiamo subito la tua bella ricetta. E poi magari tornerai a trovarci qui all'estate in onda su Radio 1. Che ne pensi?
3: Va benissimo, va benissimo.
0: Grazie
1: allora,
0: Luca.
1: Ti ringraziamo.
0: Grazie Luca per essere stato con noi. Allora,
1: ciao. Grazie.
0: Ciao Luca. Allora, adesso
1: ascoltiamo Wham su Radio 1.

0: andata in onda su Radio 1 e continuano ad arrivarci foto di lasagne, di insalate, di riso dei nostri ascoltatori che hanno veramente preso a cuore questo. La domanda del giorno, team lasagne e team insalate di riso, quindi grazie, continuate così anche domani, dopodomani, insomma tutti i giorni.
1: Lasagne al pesto, pronte lasagne da cuocere, Fabrizio da Chiavari, ma ci ha mandato la foto, no vabbè, non potete capire.
0: Così ci viene fame, ancora
1: cosa sta
0: fame
1: succedendo anche in questa puntata su Radio 1 di L'Estate in Onda.
0: E allora noi continuiamo a parlare di cibo come abbiamo fatto con Giovanni Mele, solo che questa volta lo facciamo pedalando perché abbiamo con noi Federico Zucchi, a proposito di persone che hanno cambiato vita, perché Federico prima di fare della cucina la sua vita era un architetto. Federico, sei con noi?
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Fede,
0: allora lo abbiamo detto, tu hai cambiato vita, eri un architetto ma adesso lavori in un ristorante, però nel tempo libero fai anche il bike chef. Ma che vuol dire bike chef?
2: Praticamente il mio ultimo progetto di architettura è stato progettare una cargo bike con una cucina con la quale giro Milano, ho dei piccoli itinerari in cui si fanno delle soste e si beve e si mangia usando gli spazi pubblici, e quindi è un po' un connubio tra fare l'architetto e fare lo chef.
1: Cioè cargo bike, che vuol dire cargo bike? Spiegalo per noi comuni mortali che...
0: Cioè com'è fatta
2: allora,
0: questa
2: le cargo bike? Alle nostre latitudini cominciano a aumentare, ma sono quelle bici che di solito vedi girare per la città con un sacco di bambini davanti, che sono di solito o due o tre ruote, hanno uno spazio davanti in cui si caricano cose o persone.
1: Bello.
2: E io ci ho caricato una cucina.
1: No, vabbè.
0: Senti, ma noi vogliamo sapere, okay, no? Hai detto che hai voluto un po' unire alla cucina l'architettura, ma io mi ti immagino, Federico, ma come ti è nata questa idea? Cioè, non lo so, mentre cucinavi, mentre eri sul divano, come ti è venuto in mente di fare una cargo bike, che è un'idea fichissima oltretutto?
2: Beh, in realtà è semplice, perché quando facevo l'architetto ero in ufficio e pensavo non voglio stare sempre seduto, e avevo questa grande passione della cucina che, come si diceva prima, è arrivata dalle mie nonne, che erano una molto piacentina e una molto pugliese, sì, che mi hanno un po' donato questa idea di far star bene le persone mangiando, e non mi hanno mai lasciato nessuna ricetta, però questo lo dico.
1: Vabbè. Ma sicuramente ce l'hai nelle vene, nel sangue.
2: Sì, perché diciamo che i tour che propongo sono un modo più per stare insieme, per vivere la città, per scoprire dei prodotti molto vicini, prodotti dentro Milano, fuori Milano, e quindi è un po' per dimostrare che anche una grande metropoli non sia per forza solo un luogo in cui ci trovi i grattacieli, il business, tante macchine, ma in realtà c'è una filiera produttiva da scoprire, come lo è anche nelle piccole città, va solo più scoperta.
1: Senti, ma i nostri ascoltatori sono un po' divisi, oggi la domanda del giorno era team lasagna, team insalata di riso. Tu quando smetti di pedalare, scendi dalla bici, di che team sei?
2: Vabbè, io sono emiliano, quindi lasagna.
1: Ma sei come me, ma allora, eh?
2: Esatto, cioè non c'è stagione, anche se è 15 agosto lasagna.
0: Quindi doc, senti, ma chi sono i clienti tipo che si avvicinano, insomma, alla tua mega cargo bike, questa bike cucina?
2: Allora, diciamo che ci sono intanto persone dinamiche che vogliono stare all'aperto, fare qualcosa di un po' diverso dal solito, vivere allo spazio aperto. Di solito sono un po' ciclisti, ma non per forza fanatici di bici. Spesso si approcciano molte aziende che magari vogliono portare i propri dipendenti a fare attività più particolari, perché al di là dei tour organizzo anche dei catering all'interno o dei cortili o dei pati delle aziende o nei cortili privati delle persone o al parco. Diciamo che essendo una piccola attività mi permette di poter cucire spesso su misura quello che il cliente vorrebbe, desidera in un certo senso.
1: Fantastico Fede, fantastico. Senti, ci hai fatto pedalare e mangiare con te, noi intanto ti ringraziamo e ti salutiamo e ti auguriamo buona estate.
2: Ciao, vi aspetto in giro in bicicletta.
1: Va bene, va bene. Vieni pedalando a Roma già che ci sei.
0: Esatto, portaci qualcosa pedalando.
1: Ciao, Fede.
0: Grazie.
1: Ciao Fede.
2: Ciao.
1: E allora adesso questo è il momento della rubrica Dillo a Marzia e Vale. Il numero è sempre quello 335-699-2949 per raccontarci le vostre storie, chiedere un consiglio, confessarvi. Oggi ci scrive Benedetta.
0: Sì, Benedetta scrive: care Marzia e Vale, ho 20 anni e sono al primo anno di legge. vita normale, tanti amici, amo leggere, andare al cinema, insomma, diciamo, sono una ragazza normale, come tante alla mia età. Se non fosse che non riesco a essere social. Mi spiego, ho dei profili personali in cui posto solo foto di animali o di tramonti. Non riesco proprio a postare foto di me, tantomeno un video. Eppure nella vita reale io non sono timida. Marzia, Vale, come supero questa sciocca paura? A voi è mai capitato? Cara Benedetta, innanzitutto respira e non preoccuparti, perché giusto, capita a tutti noi di essere timidi a volte, non poi farne non, un problema.
1: Non serve, cioè, nel senso, non è fondamentale stare sui social, quindi vuoi postare le foto di animali, vuoi postare le foto di tramonto, va sempre bene.
0: Assolutamente, e se proprio vivi questa cosa come invalidante, io ti do un consiglio. Vai. Posta una tua foto e basta, magari con un'amica, poi non pensarci su e vedrai che dopo pochi minuti, secondo me, te lo sei già scordato.
1: Oppure vai di repost, quindi fai postare la foto alla tua amica e poi tu ricondividi, così sei più tranquilla. Che ne pensi? Allora, insomma, questa è la nostra rubrica, dillo a Marzia e Vale.
0: Speriamo che i nostri consigli ti siano stati utili. Noi domani vi aspettiamo, mi raccomando.
1: Domani altra puntata top. Io mi sto già scatenando, anche perché mi ha aiutato Peppone prima a muovermi.
0: Anche perché domani è il giorno ideale per scatenarci.
1: Già, perché domani avremo in studio con noi Samuel Peron. C'è uno stacchetto pronto che dovremo imparare insieme e poi lo replicheremo con voi.
0: E infatti dobbiamo fare assolutamente le prove, perché io personalmente sono già un po' tesa. Intanto ringraziamo Tommaso Margiotta, Davide Santi Marrocchi, ringraziamo Stefania Livoli alla redazione, in regia Ludovico Suppa, grazie.
1: E potete riascoltarci su RaiPlaySound.it. Noi insomma siamo l'estate in onda su Radio 1, Linea al GR, poi all'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. A domani, ciao.
0: Ciao, buona estate.
1: Ciao, restate con noi.
3: Domani. Radio 1, un mondo da sentire.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
12: Che ava, che ava che va, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
17: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
18: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, monito del presidente Mattarella sugli incidenti mortali sul lavoro, sono una ferita per l'intera collettività, scrive il capo dello Stato in un messaggio alla presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro Chiara Gribaudo. Servono misure sempre più efficaci a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, aggiunge Mattarella, che cita la strage di Casteldaccia a Palermo, dove 2 anni fa 5 operai morirono asfissiati all'interno di una cisterna fognaria. Prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi, sentiamo.
4: Le emozioni e la fatica, ma anche la soddisfazione per aver terminato la prima prova scritta del tema di maturità, quella di italiano. Ti soddisfatti?
5: Abbastanza, dai.
4: Ti usciti con il sorriso?
6: Sì. Sono contento, sono abbastanza soddisfatto.
7: Io ho fatto C2, un test di calabresi.
4: E perché l'hai scelto?
7: Lo ritenevo più attuale, parlava del progresso, di come la fatica viene nascosta in quest'epoca, soprattutto con i social, l'intelligenza artificiale.
4: E domani la seconda prova scritta, che varia in base agli istituti e agli indirizzi di studio.
6: E inglese.
4: Cosa aspettate?
7: E l'intelligenza artificiale.
4: Domani?
6: Domani farò lo scritto in matematica. Sarà difficile, proverò a fare quello che so fare, speriamo che vada bene.
4: La prova di latino.
8: Mi aspetto una versione non troppo difficile.
4: Dall'Istituto Gaetano De Sanctis di Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzac, il vigilante rumeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali. Anna Maria Andrei, 27 anni, è stata uccisa a Montecatini Terme, Pistoia, nell'agosto del 2024, mentre Maria Denisa Paun, 30 anni, a Prato a maggio 2025. Trovato una traccia di Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa da Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila. È un fermaglio per capelli rosso trovato su un sentiero vicino alla casa famiglia dove erano ospiti. L'oggetto dovrebbe appartenere alla più piccola e è il primo concreto segnale del passaggio delle sorelle. Un elicottero dei vigili del fuoco sta perlustrando l'area a bassa quota. Medio Oriente, dopo la firma a distanza del memorandum tra Stati Uniti e Iran e domani Svizzera, inizia la seconda fase dei colloqui sull'accordo che prevede 14 punti. Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere che riguardano il nucleare e Hormuz. C'è anche il tema del conflitto in Libano. Israele ha ribadito che non intende ritirare l'esercito dal sud del paese. E i dossier internazionali incidono sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, Lina Federico Simonelli.
9: Sì, petrolio che continua innanzitutto a scendere, siamo a $78 per quanto riguarda il Brent europeo, mentre Wall Street, che ieri aveva chiuso in perdita, oggi ha aperto in positivo dopo la decisione della Fed che ha lasciato i tassi invariati. Corrono i tecnologici anche dopo che Trump ha detto che Intel e Apple potranno collaborare per la produzione di microchip negli Stati Uniti. Milano oggi scende di poco, va peggio Londra, la Banca d'Inghilterra ha lasciato i tassi invariati, ma 2 consiglieri su 9 hanno votato contro perché volevano alzarli. Ancora male l'auto dopo l'allarme sui profitti lanciato ieri da BMW. Oggi l'amministratore delegato di Volkswagen ha detto che la situazione di rischio per il gruppo tedesco non è mai stata così alta. Linea Roma.
3: Per parlare dell'avvertenza Electrolux, sciopero e corteo a Porcia contro il piano che prevede 1700 esuberi.
10: Istituzioni del territorio, sindacati, la diocesi e soprattutto i lavoratori, quelli di Electrolux ma non solo. Circa 2000 persone sono partite dalla portineria nord dello stabilimento di Porcia per dire ancora una volta che Electrolux non si spegne. Marco Sartini, sindaco di Porcia.
11: Lo stabilimento che è qui presente dal 1954 ha una lunga storia industriale, è una storia legata alle famiglie. Il rischio è quello di perdere industria, indotto, capacità lavorativa e professionalità che invece qui oggi sono molto sviluppate.
10: Il corteo si è concluso davanti alla prefettura con gli interventi dei rappresentanti sindacali e istituzionali. Poi le delegazioni hanno presentato le loro istanze al prefetto Michele Lastella. Pietro Mancino, FIOM CGIL.
0: Se Electrolux non metterà in campo un piano industriale veramente alternativo a quello che ha presentato, la lotta continuerà in modo ancora più duro, e chiediamo a lui, visto che appunto rappresenta la presidenza del Consiglio nel territorio, di avvisare direttamente Giorgia Meloni di quello che sta accadendo.
10: Pordenone e Lara Zani per il GR1.
3: Ci fermiamo qui, la linea ora all'Italia in diretta.
2: L'Italia in diretta.
12: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Ciao Claudio Di Tommasi.
13: Ciao Germana Brizzolari, come stai oggi?
12: Tutto bene, tutto ok, ti ricordi?
13: Ecco, me lo ricordo.
12: Allora, la puntata di oggi è un po' più breve del solito, un'ora e mezza, che è proprio pochissimo. Non è, ma è anche ricchissima. Inizieremo dagli esami di maturità, parleremo di Cran Montanà, avremo ospiti in studio, anche le vibrazioni e poi una bella iniziativa del Comune di Torino e il disegnatore Disney Marco Gervasio. Per parlare con noi il numero è sempre lo stesso.
13: Sì, è il 335-699-2949 e siamo pronti per voi, anche per i vostri messaggi.
12: Assolutamente, intanto diamo il benvenuto al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Buon pomeriggio. Ah, si sta collegando. Allora do intanto qualche informazione sul fatto che oggi sono iniziati gli esami di maturità, la prova scritta di italiano ovviamente è uguale per tutti gli indirizzi. 527.747 gli studenti coinvolti. E allora, aspettando che arrivi il ministro Valditara, mi fanno segno che c'è. Ok, buongiorno, ben trovato ministro.
14: Buongiorno a voi.
12: Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, appunto, grazie intanto di essere con noi. Ho fatto un po' il quadro di quella che è stata la prova di questa mattina e con lei vorrei subito commentare un po' le tracce.
14: Eccomi.
12: Mi ha sentito?
14: Sì, la sento benissimo, sento benissimo.
12: Bene.
14: Eccoci.
12: Allora, un commento sulle tracce.
14: Si tratta di tracce che intanto devo dire sono molto piaciute agli studenti. Ho visto, letto alcune dichiarazioni, abbiamo anche visto i commenti sui social. Devo dire che sono tracce molto stimolanti, molto attuali, che invitano ad una riflessione profonda. Dalla prima traccia, quella su Cesare Pavese, questo amore nei confronti di una donna inseguita invano, e molto bello anche questo discorso della come dire, del saper rappresentare, del finir con il rappresentare addirittura i luoghi con i ricordi di questo amore. Poi c'è il tema della memoria, bellissima anche la traccia su Brancati,
12: sì.
14: Cioè questo collegamento fra generazioni, la memoria che in fondo ci aiuta a riscoprire l'importanza dei nostri anziani, cioè questa idea di una relazione che non si interrompe.
12: Si trattano cioè dall'opera del Diario Segreto, no? Di Brancati,
14: esatto,
12: che proprio lui ha espresso, esatto. Meditazioni, fantasie, nostalgie, ricordi.
14: Nostalgie, ricordi, ma poi c'è anche il tema di Wenche Huisman, bellissima questa idea della meraviglia, no? Dell'incanto, cioè dell'adulto che dice sostanzialmente esiste ancora una versione dell'incanto, posso imparare di nuovo la meraviglia di fronte a questa bambina che mia figlia sul prato gelato, provavo una certa nostalgia, forse addirittura un'invidia, non di saltellare, dice l'autrice, come una bimba, ma proprio l'idea di riuscire ad avvertire quel senso del mistero, quel senso dell'incanto, che è la spiegazione scientifica,
12: la
14: meraviglia, la meraviglia, anche questo molto importante. Poi ci sono gli altri temi, quelli diciamo più di impegno, di riflessione, pensiamo agli 80 anni anni dalla nascita dell'Assemblea Costituente, questo bellissimo discorso di Saragat sull'essenza della democrazia, che lui vede proprio nel rapporto tra un uomo e un altro uomo. Guardate com'è profonda questa riflessione, perché vuol dire che non ci può essere sfruttamento, vuol dire che non ci può essere un giudizio che consideri l'uno inferiore all'altro, non ci può essere sottomissione. È bellissimo, la democrazia
12: ed è attualissimo,
14: sì,
12: mi permette di dire che è attualissimo.
14: E non a caso proprio Saragat parlava della necessità della concordia, di un alto senso civico, di una forte coscienza morale, e poi richiamo all'amore verso la patria, no? Nella sua conclusione. Franck Furedi, come negare l'attualità quando Franck Furedi parla dei confini? Innanzitutto ovviamente nel senso del limite, che deve in qualche modo riguardare il nostro io, ma soprattutto i confini fra le generazioni, dove diventa sempre più evanescente il confine fra l'adolescenza e il mondo adulto. Quindi un tema che è di straordinaria adolescenza, no? E quindi di questi adulti che rimangono ancora adolescenti. E allora dice la necessità di maturità, responsabilità, impegno, che oggi, scrive Furedi, trovano una debole convalida da parte della cultura contemporanea. E quindi si fa fatica a passare dal mondo dell'adolescenza invece al mondo dell'essere adulti. Quale tema più stimolante per una maturità?
12: La sindrome di Peter Pan, no? Perché lo sappiamo.
14: La sindrome di Peter Pan. Il tema, poi la traccia di Bianucci, no? E quindi quanta casualità talvolta, quante altre circostanze sono coinvolte nelle scoperte scientifiche. Il caso per esempio di Fleming, che stava per buttare via le colture di batteri, e poi ci scopre appunto, riesce a osservare come da lì si possono trarre delle medicine particolarmente efficaci. E poi il tema della fatica, no?
12: Siamo questo sempre mi ha interessato abituato moltissimo, no? Dal testo di Calabresi, perché è veramente un po' uno dei temi che forse è proprio dedicato ai giovani, mi permetto di dire, che che in questo mondo sia tutto molto facile, ma invece poi per ottenere bei risultati
14: ogni risultato
12: bisogna sudare.
14: Ogni risultato si ottiene con l'impegno, con la fatica, una parola che è diventata politicamente scorrettissima, no? In aula mi ricordo un po' di tempo fa, dialogando, ma la fatica, una parlamentare disse, è stata espulsa, giustamente espulsa dalla scuola italiana fin dai tempi di Berlinguer. No, la fatica, se noi la espelliamo dal vocabolario, dalla vita quotidiana ai nostri giovani, non facciamo certo un favore ai nostri giovani.
12: È anche formativa, no?
14: È formativa.
12: Perché poi non sarà mai sempre così tutto facile, no? Quindi...
14: Certo, nessun risultato si ottiene senza fatica, senza lavorare, senza impegnarsi. Questo poi ha anche il senso un po' del merito, no? Quindi, e quindi sono tante riflessioni ritengo siano di una grandissima attualità, di una grandissima...
12: E poi sono anche stimolanti, no? Per i ragazzi, che
14: esatto,
12: è una cosa importante.
14: Particolarmente stimolanti per i nostri giovani.
12: Ministro, parliamo anche della nuova maturità, no? Che ha debuttato.
14: Sì, questa è una maturità, è un esame di Stato che si chiama esame di maturità, torna a chiamarsi esame di maturità proprio per mettere al centro questo concetto. Cioè, benissimo valutare gli apprendimenti, verificare il grado di acquisizione delle conoscenze, delle competenze, ma dobbiamo valutare la persona, lo studente a 360 gradi, quindi anche quel grado di autonomia, quel grado di responsabilità, l'impegno che lo studente ha messo e anche, perché no, il comportamento che ha tenuto, perché è evidente, no, che uno studente che ha bullizzato i compagni, che ha violato ogni regola, chiaramente non ha dimostrato grande maturità. E invece l'impegno in attività sportive, in attività culturali, l'impegno di un giovane che per esempio magari studiava e lavorava, che ha svolto azioni particolarmente meritevoli, E poi ovviamente nella valutazione della prova orale sulle quattro materie anche il modo con cui lo studente ha assorbito ciò che ha studiato, quanto ciò che ha appreso ha fatto
12: maturare,
14: ha fatto maturare i propri talenti, ha fatto sviluppare la propria personalità. Lei ha detto molto bene con una frase, con un verbo efficace, lo ha digerito,
12: sì,
14: lo ha metabolizzato.
12: La maturità,
14: no?
12: Uno pensa anche, no, al frutto che matura e quindi diventa buono e completo, buono, eccetera. Ma anche la digestione dei concetti è molto simile. Ministro, un'altra cosa, ovviamente anche nella nuova maturità c'è anche il discorso che all'orale scena muta si viene bocciati.
14: Beh, questa non è maturità, è ovvio che se io pretendo, perché ho già acquisito la promozione in virtù dello scritto e poi in virtù del mia, mio studio pregresso, se ho già acquisito la sufficienza e adesso dico no, io mi rifiuto di rispondere, beh, non hai capito che la vita non può essere affrontata in questo modo. Cioè la maturità è anche sapere affrontare le prove senza utilizzare strumenti sbagliati di contestazione, perché le contestazioni si possono fare,
12: no? Ma invece che silenzio,
14: si possono fare, ma si possono fare in tanti modi e in tante
12: occasioni.
14: Io agli
12: esami di maturità ho contestato una cosa nel mio tema, perché senza entrare nel dettaglio ovviamente ho scritto una cosa, i commissari dicevano che non era così, io ho portato le mie ragioni, alla fine è andata bene perché ho argomentato qual era il mio pensiero, no? Alla fine si discuteva di quello. Anche quello può essere fortemente formativo. Cioè,
14: certo,
12: difendere,
14: come no,
12: le proprie idee, ma parlando.
14: Brava, il logos, la parola, logos. E quindi questo è proprio il senso anche di una scuola che ci abitua ad essere maturi e anche ad appropriarci dei nostri diritti per certi aspetti, no? E quindi
12: certo, saperli difendere con criterio. Tra l'altro, proprio rimanendo sulla parola, sul logos, anche il fatto che bisognasse negli anni passati anche trovare dei collegamenti per forza per avere una interdisciplinarietà, spero di averla detto bene, forse invece non sempre si deve arrivare a questo contesto, le cose possono anche essere slegate e uno capisce comunque un'affinità in qualche maniera anche da un qualcosa di slegato.
14: Certo, ma quello che era sbagliato nel vecchio modello di esami di Stato era il fatto di dover tirar fuori da un documento, da una fotografia, da un disegno, da un oggetto, tutta una serie di collegamenti interdisciplinari che erano spesso e volentieri forzosi, del tutto improbabili, mentre invece il collegamento interdisciplinare deve essere quello spontaneo, volontario, che lo studente sa fare perché ha acquisito un patrimonio di conoscenze e di competenze. Allora è chiaro che il collegamento interdisciplinare che lo studente sa fare, è in grado di fare, arricchirà la sua prestazione, ma il collegamento interdisciplinare obbligato, costretto, in realtà tirava fuori delle conclusioni spesso addirittura ridicole,
12: come quelle,
14: insomma,
12: di alcune intelligenze artificiali che dicono cose un po' surreali. Carità, è potentissima, ma va saputa governare, nutrire anche lì l'intelligenza artificiale. Ministro, tra l'altro, questo che diceva lei è sui collegamenti, poi c'è anche parte di sé quando uno fa un collegamento, quindi ancora andiamo a stimolare l'idea dell'individuo che può formarsi indipendentemente
14: della persona, esatto, della persona che matura, che cresce e che quindi
12: che
14: deve sapere esprimere,
12: che questi ragazzi, questi nostri ragazzi crescano. Allora, siamo ai saluti perché insomma l'abbiamo già tenuta tanto tempo e la ringrazio del tempo appunto che ci ha dedicato. Cosa vorrebbe dire agli studenti che hanno finito questa prima prova? Un messaggio.
14: Beh, intanto una parte del lavoro è stato fatto e questo è sempre molto molto gratificante, no? C'è sempre un senso di soddisfazione, l'ho provato io, l'abbiamo provato tutti, ora tornate a casa e vi sentite un po' più rilassati, no? Il fardello sulle spalle è più leggero, però poi il messaggio è sempre lo stesso, insomma ricordatevi che noi non chiediamo, a noi non cioè l'uomo perfetto, la perfezione non ci interessa, non interessa, la perfezione non è di questo mondo, e persino l'intelligenza artificiale non è perfetta. Quello che è importante è avere la consapevolezza, saper ragionare su quello che si è appreso, il ragionamento su quello che si è appreso, collegare ragionamento e memoria, che non è appunto la memorizzazione a pappagallo, ma è quella riflessione intelligente, pacata, che sa riflettere anche sui propri errori, la riflessione sui propri errori. Questo è un senso, è un
12: l'esperienza, come dire, è il nome che ciascuno dà ai propri errori. Non mi ricordo chi l'ha detto, ma è molto bella.
14: Ma questo... e poi questo è anche un elemento di maturazione straordinaria, perché la vita, ragazzi, vi farà cadere tante volte, ma voi dovete avere la forza di sapervi sempre rialzare. Non abbiate mai paura dei vostri errori, non pensiate mai di dover essere perfetti, ma andate avanti consapevoli dei vostri talenti.
12: Puntare al meglio, ma accettare
14: tanto
12: anche, insomma, le sconfitte che ci sono. Ministro,
14: i vostri talenti che valgono tanto per realizzarli quotidianamente.
12: Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, grazie mille di essere stato con noi e di commentare proprio così a caldo le tracce della prima prova d'italiano. Grazie mille e buona
14: giornata.
12: Grazie
14: a voi, grazie, arrivederci.

0: E questa è una voce che conosciamo bene qui a Radio 1, no,
1: Germana? Beh, come no,
0: la e non solo Noemi. Noi, ma anche coloro che ascoltano Radio 1. È il nuovo singolo di Noemi, un singolo che si chiama Tu cosa fai questa sera, un racconto.
1: Tu cosa fai questa sera, effettivamente?
0: Non lo so ancora, mo vediamo.
1: Devo organizzarmi.
0: Intanto so quello che succede nei prossimi minuti.
1: Là ti volevo. Sono arrivati?
0: Sono arrivati, sono pronti per noi, ma prima parliamo d'altro.
1: Assolutamente, in una cosa più seria, perché lo sappiamo, forse lo avete anche letto sui giornali, ascoltato nei nostri GR, oggi la quindicenne di Biella, Elsa Rubino, ferita nel rogo delle costellazioni a Cramontana, è uscita definitivamente dall'ospedale torinese Regina Margherita, dove era stata trasferita a fine aprile, dopo i 58 giorni passati nel centro Grandi Ustioni del CTO, è tornata a casa. Allora, ovviamente siamo tutti felicissimi di questa situazione, purtroppo ricordiamo anche la tragedia di questo, del Capodanno trascorso, con tanti morti e tanti feriti, e noi, per parlare di questa comunque speranza, di questa notizia positiva, abbiamo collegato il dottor Fabrizio Gennari, direttore chirurgia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, ovviamente stavamo dicendo, tanti ragazzi ricoverati ancora, quindi non è il caso di festeggiare, però questa notizia è legata al concetto di speranza, no? Come possiamo definire le condizioni di Elsa adesso?
2: Ma direi buone, cioè ha avuto un percorso molto complesso e accidentato, altrimenti appunto non sarebbe durato 6 mesi, ma con alti e bassi ha superato lei, abbiamo superato nei 3 ospedali in cui è rimasta ricoverata, tutte le prove ci sono state messe davanti e quindi adesso sta decisamente bene, sta recuperando. Ovviamente il percorso non è finito, ma siamo in una situazione in cui può essere gestito a domicilio e con visite ambulatoriali o piccoli ricoveri in ospedale.
1: Era contenta di uscire?
2: Beh, era entusiasta. Entusiasta. Già una bella signorina.
1: sì, no, vabbè, ma 15 anni uno dice piccoletta, perché è una cosa romana affettiva, forse non è così internazionale come pensiamo. Ovviamente certo. Il recupero, appunto, diceva, a casa, fuori dall'ospedale, ma dovrà continuare.
2: Beh sì, sono problematiche complesse che non si esauriscono un giorno e il giorno dopo è tutto finito. Ci sono tutta una serie di procedure fisioterapiche, di gestione degli esiti delle ustioni, gestione dell'alimentazione, insomma, che vanno seguite nel tempo, sperando che siano sempre meno importanti e sempre più rare.

0: giorno per giorno.
1: È un percorso difficile per una ragazza così giovane, ovviamente le mandiamo i nostri migliori auguri e in bocca al lupo. Ovviamente ci sono ancora
0: Assolutamente.
1: ragazzi e famiglie che ancora stanno combattendo.
0: Sì, ne sono al corrente dai mezzi di stampa perché sono in ospedali
1: Sì,
0: non legati a noi,
1: certo.
0: però sì, sono percorsi assolutamente complessi e impegnativi. Diciamo che poter combattere, poter avere appunto una speranza davanti, come avete detto voi, mi sembra già un gran buon segnale rispetto alla tragedia globale che è successa.
1: Sì, perché in quel momento ovviamente ognuno dei genitori pensava al peggio, quindi poi, come diceva lei, una nuova normalità, no? Si arriva a una nuova normalità, si accetta, la vita è anche questo, purtroppo, e tanti piccoli
0: Certo.
1: passi. Dal punto di vista psicologico, dottore, ovviamente lei è chirurgia pediatrica, quindi però è sempre un medico, però dal punto di vista psicologico, questi ragazzi come faranno a buttarsi alle spalle? Ci riusciranno quella tragedia dei
0: Ah,
1: Capodanno?
0: allora, sì, perché la mente umana è molto elastica ed adattabile. Ovviamente è un percorso che non deve inventarsi lei da sola, come è stato finora. Viene aiutata in questo lei, la sua famiglia, il suo ambiente di vita hanno avuto e avranno un supporto che noi definiamo allargato. Cioè, io sono un chirurgo, ma specialmente in ambito pediatrico so quanto sia importante della presa in carico psicologica, in particolare ancor più noi chiamiamo i problemi dello psicotrauma, cioè legati all'impatto psicologico dei traumi importanti. Quindi sono convinto che le risorse le abbia, ovviamente noi dobbiamo dargli degli strumenti alla sua famiglia.
1: La sentiamo un po' male, professore, purtroppo degli strumenti, ho
0: Sono in
1: capito.
0: viaggio,
1: Eh sì, sappiamo che è in treno, infatti, però volevamo parlare con lei di questa bella notizia, quindi stava parlando degli strumenti, ovviamente voi darete degli strumenti anche perché 15 anni, pediatria, sì, ma anche adolescenza, quindi un
0: Sì,
1: mondo che si va
0: infatti. Ci
1: costruendo.
0: sono degli esperti che fanno questo accanto a noi, insieme a noi, proprio nel prendere in carico i pazienti che non solo in questa situazione che ha avuto un grande riscontro mediatico, ma in tutte le situazioni in
1: Certo,
0: cui ci
1: perché di
0: sono
1: questo
0: dei
1: si è
0: traumi
1: parlato molto,
0: importanti.
1: ma ne succedono purtroppo tantissimi
0: Certo.
1: e spesso.
0: Infatti.
1: E grazie anzi del grande lavoro che fate. Dottor Fabrizio Gennari, direttore chirurgia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino, grazie di essere stato con noi, di aver commentato questa bella notizia di Elsa Rubino, di 15 anni, di Biella, ferita appunto nel rogo delle Costellation a Crans-Montana, che è uscita definitivamente dall'ospedale appunto Regina Margherita. Grazie e buon viaggio allora, buona giornata.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Grazie mille.
2: E per noi qui all'Italia in diretta un attimo di pausa, giusto il tempo di far entrare,
1: Mettere i
2: mettere i
1: microfoni.
2: microfoni, sistemare la sedia e
1: È già
2: comunque già con noi
1: seduto.
2: Francesco Sarcina, le vibrazioni a tra pochissimo.
1: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: D'estate accendi la tua radio di bordo.
4: Radio di bordo.
5: Avvistamenti,
3: veleggiate,
5: nuovi approdi.
3: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
4: Il mare e le sue storie.
5: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
3: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
5: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Con Germana Brizzolari
5: e Raffaele Roselli.
6: L'Italia in diretta.

0: E allora, è contenta, l'ha anche ballata quasi tutta. Però
1: ho iniziato
0: Mattermana,
1: con lo stretching.
0: Questo era Confession on a Dance Floor, che, di cui attendiamo anche il seguito, perché dovrebbe uscire il numero 2, la parte 2. Vediamo se ci riesce, anche perché insomma l'età avanza per tutti. Come si diceva con Francesco Sarcina, benvenuto Francesco.
2: Ciao,
1: benvenuto, ciao. Che bello che sei qui.
0: L'avevamo annunciato in rappresentanza dell'intero universo vibrante, certo, no? Delle vibrazioni.
2: Certo,
0: allora, come stai? Bene.
2: Bene, sì, benissimo, anzi, benissimo. Perché insomma finalmente escono cose nuove,
0: ecco.
2: Aspettavo da tempo di farle, quindi adesso dai.
0: Ce l'avevi pronta da un po' questo nuovo singolo?
2: Io ho un sacco di cose pronte, ferme da anni, mi hanno tenuto fermo, adesso mi sono liberato, ecco. E sono tornato di nuovo single dal punto di vista discografico.
0: Il single ben chiaro, per il singolo, insomma.
2: Sia ben chiaro, e anche manageriale, poi per il resto no.
0: Allora Francesco, questa è l'occasione per presentare appunto questo tuo nuovo lavoro che si chiama Ambiguità, che sentiremo più avanti, però ovviamente ci sono un sacco di cose da dire, perché è partita nel frattempo l'attività live, cioè
2: certo.
0: Siete tornati ai concerti.
2: Sì, vabbè, quelli non sono mai mancati, noi
0: del resto anno. Però voi ve l'aveste, siete presa ogni tanto comoda, cioè nel senso vi siete fermati,
2: sì.
0: Avete riconsiderato quello che era il momento,
2: l'amore, quello è importante, ragazzi,
0: è importante.
2: Stare bene, eh sì, perché se tu vai in giro, se noi facciamo un lavoro e stare in giro è
0: non è facile,
2: no, stressante, uno pensa bella vita, sì, nel senso, sicuramente bella vita, che siamo fortunatissimi a fare quello che facciamo, però insomma girare tanto, furgone, cambi posto ogni notte, ti svegli, dici ma dove sono? Poi vai a casa, ti svegli con tua moglie a fianco e dici ma chi è questa?
1: Aiuto.
2: Oddio, ho fatto invece, ah no, tutto a posto, una casa.
0: Ho una casa alla fine ce l'ho.
2: Insomma,
0: vabbè, però vabbè, non ti puoi lamentare, vi potete lamentare voi musicisti.
2: No, ma infatti non mi sto lamentando.
0: Come il lavoro è la vostra passione.
2: Ma certo, no, io non mi sto lamentando, dico è bello, ma io voglio faticare, anzi fatemi lavorare,
0: fatemi,
2: io sono
0: ben
2: felice di essere in tour, di fare cose nuove.
0: Senti, il fatto di, comunque come dici tu, c'è un sacco di roba nuova pronta, no? E quindi scrivere è quasi un'urgenza, non dico un'ossessione, però un qualcosa che un musicista deve poter fare.
2: Ma io, sai, poi ognuno c'ha un po' la sua, perché c'è anche una grandissima diversità e differenza tra due modi, cioè fare musica per vendere o fare musica e poi se va bene la vendi, se la vendi
0: e tu io immagino quella risposta,
2: è evidente che fare musica e poi se la vendi bene, se no no, perché tanto voglio dire poi mi è andata molto bene, voglio dire, nella vita, quindi non posso lamentarmi, però è un'urgenza personale il fatto di scrivere, perché comunque è diverso scrivere cose personali di vita, di spaccato di una vita reale, no? Quindi da dedicato a te ad oggi, insomma, su tutte, racconto sempre storie vissute in prima persona, che sono in qualche modo anche scritte sulla mia pelle, sulla mia carne. Alcune sono cicatrici, altre invece sono goliardi,
0: nuovi fiori,
2: esatto, quindi insomma è importante.
1: Ma tu ti accorgi quando scrivi una canzone, dici questa arriverà e quest'altra forse no, ce l'hai un po' questa sensazione?
2: Ma io allora ce l'ho un po' per tutte, poi non è vero.
1: Che... vabbè, perché è un ottimista.
2: Sì, ma poi quando la fai con un tale, cioè quando mentre la fai con amore, ci metti tutto te stesso, quindi pensi che sia la canzone della vita, poi magari ti rendi conto che non è così.
0: C'è
2: tante altre cestinate, ce ne sono di cose ancora sono rimaste lì, che devono ancora essere sistemate, però mentre la fai, questa è pazzesca,
0: invece non arriva.
2: No, mai, magari non arriva neanche a me, capito? Dopo l'ascolto il giorno dopo, ma che cosa
0: ho scritto?
2: Ma che ho fatto?
0: Senti, insomma, di anni ne sono passati un po' ormai. No?
2: Sì, grazie per
1: questo discorso.
2: Grazie per sottolineare.
0: Non va fatto. Lei
1: questo
0: si arrabbia sempre quando lo dico.
1: E lo credo, perché se
0: però
1: c'era a dire quando avete iniziato, quando avete sfondato.
0: 2001?
1: Loro hanno iniziato nel 99. Io
2: no, perché a me a volte arrivano, cioè, alcune mi dicono, ero giovane quando ascolto la canzone, e io dico, ma sì.
0: Vabbè, però.
2: La signora di 90 anni, così, no. Va bene tutto, però
1: no,
2: è vero, me lo dico, me l'hanno detto.
1: Vabbè, 99 voi avete iniziato proprio la verissima gavetta, poi l'esplosione nel 2001.
2: Esatto, cioè nel 99 sono state formate le vibrazioni.
1: Esatto.
2: Perché in realtà io suonavo da molto prima col batterista, con Alessandro Deidda, dal 93. Primo concerto, anzi, forse 92 era.
1: Eri bambino.
2: Il primo concerto nel 93 con Alessandro. Sì, ero un bambino, avevo 15 anni.
1: Appunto, bambino, vero?
2: Sì, sono tanti anni.
1: Vedi,
0: però tornate a me alla fine.
2: Sì, sì.
1: Una brutta persona.
2: È perché ci hai fatto riflettere. Non dovevi aprire questa parentesi. Esatto.
0: E allora la chiudiamo subito, però non prima di aver sentito La Scelto Germana, okay. Questo, che era inevitabile, l'hai citato anche tu, che è un po' il vostro marchio dedicato a te, no?
2: Beh sì, insomma, da lì è partito tutto, è iniziato tutto da lì.
1: Io mi ricordo veramente quando uscì che era potentissimo e diverso. Ecco, la sensazione che avevo all'epoca, che insomma ero grandina, però era diverso dagli altri suoni che si sentivano. Non lo so.
2: Beh, è vero.
0: È vero, no?
2: Perché si tornava un
1: tu
2: po'...
1: Tu cantavi molto diverso dagli altri cantanti e comunque sì, c'era un sound...
2: Il sound era diverso, ma perché è ciclico, anche adesso sta accadendo esattamente...
0: E ne parliamo tra un attimo, bravo. Prima ci sentiamo dedicato a te, così. Perché loro sono qui con noi, Le Vibrazioni.
2: Bravo.

0: Francesco Sarcina con noi, Le Vibrazioni. Che uno dice, vabbè, ma questo brano per loro è una condanna, invece no, è anche una bella condanna.
1: No,
0: dai, quando lo fai dal vivo, cioè.
1: No, ma è super emozionante. Allora, non vi nego che c'è stato agli inizi. Proprio perché facevamo tante altre cose, il fatto di essere un po' etichettato solo per questa canzone, e quando c'era detto un mondo di altri sound, cioè comunque anche rock, c'era, certo, anche perché, no, all'epoca poi c'era molto, venivi etichettato con la ballad, era finita, no? Tu eri un gruppo rock,
0: eri il gruppo
1: poi spiegavi, cioè, guarda che le ballad più belle della storia della musica sono state fatte da gruppi rock,
0: anche belli testi,
2: sì, voglio dire, no? Sì,
1: quindi, quindi a un certo momento ho detto, no, non la faccio più dedicata a te. Non l'avessi mai fatto, non lo una volta non l'ho fatta, mi hanno mangiato vivo, ho detto ok, credo, la faccio,
2: okay, vabbè. Senti, ma anche il nostro numero, perché magari qualche ascoltatore vuole fare una domanda. Abbiamo qui Francesco e ne approfitta.
1: Volete il mio direttamente? Proprio.
2: Meglio di no. 335-699-2949. Fate qualche domanda a Francesco Sarcina. Una gliela faccio io. Allora, io capisco che Germana, dal punto di vista della metrica, è complicato da fare una dedicato a te, Giulia.
1: Cambiando l'accento si può fare.
2: Esatto, facciamo qualcosa perché Germana, nel panorama.
1: Germana!
2: Dai.
1: Germana!
0: Vedi?
2: No,
0: l'ha fatta, guarda.
2: Ragazzi, questo me la metto come la sonoria.
1: Germana, tu che cosa fai?
2: Mi stai innamorando.
1: Germana, e poi
2: un po' mi sta anche intimidendo.
1: Dove vai? Aspetta, scriviamola che non è male.
0: Scriviamola, io prendo appunto.
2: Dai, no, vabbè, la musa, questo no, non l'avrei detto.
1: Subito vai.
0: Si ha immediato.
1: Proteggiamo immediatamente, certo, che ce la fregano, cioè, questo.
0: Allora, dicevamo, eravamo rimasti in diretta, nel frattempo noi abbiamo parlato.
1: Sì, uno pensa che dopo la diretta uno sta zitto, frizzati, invece parliamo.
0: No, invece parliamo, e parlavamo appunto di un argomento, tra l'altro, che sta anche a cuore a te, no?
1: La voglia.
0: Il fatto della plastificazione della musica, delle brani tutti uguali, degli influencer, sì, che diventano musica.
1: Bravo, hai letto queste cose che dico, vero?
0: Sì. ho letto, ci prepariamo.
1: No, io sono in una fase dove mi sono veramente stancato.
0: Anche l'autotune.
1: Basta, no? Mi sono stancato di tutto questa finzione. È triste, perché fondamentalmente è quello che è cultura. Cioè, noi siamo,
0: certo,
1: abbiamo
0: è cultura
1: ucciso
0: ed emozione.
1: La cultura, abbiamo ucciso, esatto, l'emozione, il fatto di andare a veramente ad approfondire quante cose belle, vere ci sono in giro. La musica invece noi ci ostiniamo a vivere, è un po' come quando vai a mangiarti l'insalata del super, quella finta, poi noi soprattutto a Milano, se non sai di mangiare la carta, no? Quando poi fai finalmente dalla nonna in Puglia, dallo zio, insomma, o in qualche zona,
0: magari ce l'ha nell'orto,
1: o l'orto fondamentalmente, che ti fai la roba, e tu c'è una gamma di cioè, le papille gustative iniziano, no? Avete mai notato questa cosa? Sì. Ecco, è la stessa cosa per i suoni. È come se stessimo vedendo le cose un po' in bianco e nero e siamo persi una gamma di colori. Perché? Ma perché, cioè, perché vietarsi di godere, ecco?
0: E la musica è anche questo, tra l'altro.
1: È questa,
0: no?
1: La musica, perché poi non la puoi né vedere né toccare, è percettiva. È solo, infatti, si dice che sia l'arte più vicina al divino, perché non la puoi né vedere né toccare, però la percepisci.
0: E ti fa vivere qualcosa dentro, ti riporta.
2: Arrivano i complimenti, ovviamente, non ve li potremo leggere tutti i messaggi
1: perché
2: per Francesco,
1: no,
2: però complimenti, ascoltandolo mi sono convinto che potrebbe cantare con i Queen, Carlo.
1: Bene, ragazzi.
0: Non so se sia all'ascolto, no, qualcuno dei Queen in questo momento.
2: Magari facciamo un match. Allora,
1: Brian,
0: ci sei?
2: Daniele dice, ma è vero che il video di Giulia lo avete girato da soli?
1: Come da soli?
2: Non lo so, lo scrive lui.
1: No, nel senso che ce lo siamo prodotti.
2: Prodotti.
1: Quello sì. Quello sì, è stato prodotto. In realtà poi dal manager all'epoca che c'era ha fatto tutto un giro di economie, perché nessuno, facendo il giro delle etichette discografiche, quelle che poi hanno fatto i complimenti, ma all'inizio non ti volevano,
2: tipo Harry Potter,
1: dopo,
2: no?
1: Ma cosa stai dicendo, non è vero,
0: ma hai chiuso la porta,
1: ma non mi consideravate, sì, cioè, io l'ho portata dedicata a te, però notte d'estate vieni da me, sono più serena, le ho portate tutte, ma niente,
0: e quindi
1: è stato prodotto, sì, e poi da lì l'abbiamo lanciato via una TV dell'epoca molto famosa. Non so se si può dire, ma si può dire.
0: Si può dire.
1: MTV.
0: Eccomi, tanto
2: no,
0: non
2: dai,
0: c'è più.
2: Non
0: tanto,
2: c'è più.
0: Tanto per dirlo.
1: Comunque di sì, nel dubbio. No, però loro hanno mandato il brano di notte, hanno trovato uno spazietto, un amico della TV ci ha mandato e faceva girare questo video. Oltretutto erano due video. C'era il video con la bionda il video con la Mora, perché la Mora era la vera Giulia e io ci tenevo che facesse il video anche la vera Giulia.
0: Facesse la sua apparizione.
1: Solo che l'ha fatto serale, era già tardi. E quindi mandavano in giro in onda questi due video e uno che lo vedeva diceva: ma non era bionda, ma non era Mora, cioè si confondeva.
2: Io ho visto sempre solo uno, però, perché mi sarei accorta.
1: E quello che ha avuto più, poi, cioè, diciamo, l'ufficiale era quello, poi con Angelica Cacciapaglio, oltretutto, che sta qua a Roma, fa l'attrice lei. Però sì, erano due video.
0: Bene. Senti, allora dicevamo del ritorno comunque della musica vera, che sta tornando qui in Italia ancora non così velocemente come almeno io e te ci augureremmo.
1: Certo.
0: Però qualcosa cambia, la musica cambia, continua a cambiare, certo. E per fortuna continua a cambiare. Mi veniva in mente Max Gazzè, che è passato da queste qui da queste parti qualche giorno fa, che diceva che lui, per esempio, a proposito dell'ampiezza della musica, no? Ha fatto questo disco in 432
1: Hz. Ah, certo.
0: E lui dice che uso soltanto bassi vecchi usati, sì, perché hanno un'espressione armonica molto, sì, più ampia di quelli di plastica.
1: Beh, c'è un motivo, ovviamente, nel senso che il legno. Un basso vecchio con una chitarra o una batteria, effettivamente, se sono suonati, hanno maggiori vibrazioni, proprio il legno.
0: Vedi, che torniamo,
1: e poi erano anche fatti meglio, perché adesso gli strumenti, sì, vengono fatti un po' con lo stampino. All'epoca c'era un lavoro artigianale.
0: Certo.
1: E la questione delle frequenze, 432 Hz sarebbe l'oscillazione che fa il secondo, e queste frequenze sono quelle più consone al movimento delle cellule dell'acqua. E noi, essendo fatti, è stato appreciato d'acqua, ovviamente.
0: Certo.
1: È quello che più ho provato anch'io a farlo. I Dark Side of the Moon dei Pink Floyd,
0: certo, ma anche Wish You Were Here, sì,
1: 832
0: Verdi lo utilizzava, cioè, sì, tanto per dirne.
1: Vedi quante cose di cui magari a casa dicono: ma che stai dicendo?
0: Ma che dici?
1: Ma ci stai dicendo, Sarci?
2: Cioè, sta dicendo,
1: no, per dire che dietro questa faccia un po' da pirla che ho, ci sono,
0: c'è un cervello che pensa
1: anche un po', poco, non tanto,
0: qualche neurone qua e là,
1: qualcosa è ancora rimasto intatto. Sì.
0: Senti, Francesco, veniamo all'oggi, veniamo a quello che è questo ambiguità che vostro un nuovo singolo. C'è un titolo, insomma, che può spiazzare.
1: Sì, poi il sottotitolo
2: è ancora di più. Bellissimo.
1: Così strafatto di coriandoli, l'ambiguità. Perché l'ambiguità sta nel chi vede spesso, no? Perché tendiamo...
0: C'è un giudizio appostato.
1: Sì, perché...
0: Un pregiudizio.
1: Sì, perché allora io posso anche essere ambiguo volutamente, però io spesso e volentieri, per ciò che non conosco, mi fa paura, magari io vedo dell'ambiguità, ma perché sono io quello che non voglio capire, perché... No, spesso e volentieri il pregiudizio è frutto dell'ignoranza, infatti figlio di ignoranza glielo dico questo, perché siamo in un'epoca dove dire siamo talmente tanto circondati di ignoranza fondamentalmente, che è preoccupante la violenza,
0: cioè,
1: la cattiveria gratuita.
0: Non ci si informa, non si cerca, non si ricerca.
2: Ignoranza legata all'arroganza che spesso vanno,
1: certo,
2: insieme.
1: Cioè,
2: no?
1: Sembra quasi che si sta facendo tutto ci sta un movimento proprio di voler inculcare nella testa delle persone più uno spirito di cattiveria, di non attenzione, e questo è grave.
0: Non è neanche bello da proprio dal punto di vista.
1: È grave, quando invece in realtà, insomma, quasi, e poi ci andiamo sempre ad etichettare, fare sempre le differenze, e allora ci sono le differenze, l'essere diversi fa anche la ricchezza di una
2: c'era
1: nazione.
2: C'era un film di tanti anni fa, Vive la différence, proprio, cioè, viva la differenza.
1: Viva la differenza, infatti.
2: Era la frase finale.
0: E tra l'altro, la canzone Ambiguità, hai visto che abbiamo avuto qui proprio Vladimir Luxuri e Francesca,
2: certo,
0: Pascale,
2: ieri, sì,
0: a parlarci del Pride, l'altro ieri,
1: certo,
0: parlavamo con,
1: sì,
0: loro.
2: E voi sarete lì.
1: Vlad conosco molto bene e saremo lì, certo, certo, assolutamente. Sì, saremo lì domani sera, suoniamo alle 10, proprio sotto il corso nella Gay Street, via Giovanni.
2: Gay Street, tutti
1: la conoscono.
2: Sì. Vedi il corso, te lo metti alle spalle, guardi davanti.
1: Sì,
2: e
1: esatto, è lì comunque. Sentirete casino, siamo noi che suoniamo e con le vibrazioni suoniamo una bella oretta, quindi, insomma, quindi quasi uno show intero.
0: Quasi uno show intero.
1: Sì.
2: Vieni da me, lo fai?
1: Certo, le facciamo tutto. Bisogna cantare.
0: Bisogna cantare anche cose che coinvolgano,
1: certo,
0: poi, no? Essendo uno show concentrato.
1: Certo.
0: Ci sarà anche questa ambiguità.
1: Ah, beh, assolutamente, poi ovviamente portate tutti i coriandoli, perché vogliamo tutti fare tutti i coriandoli, perché poi l'immagine del coriandolo è la festa fatta con semplicità, perché noi oggi siamo in un'epoca dove, ecco, tornando prima, cioè, perché ci dobbiamo complicare la ricerca della felicità continua, ci spostano la lancetta di dove, no, di dov'è la felicità
0: un po' più avanti,
1: e non la troviamo mai perché la spostano in continuazione, e invece e dalle cose semplici, che sembra una frase fatta, probabilmente lo è anche, ma
2: è vera.
1: È così, però è vera, perché spesso la verità sta nella semplicità.
0: Nelle cose semplici, nelle cose ordinarie alle quali neanche diamo troppo importanza.
2: Diamo per scontate.
0: Allora, Francesco Sarcina con noi per quel che riguarda Le Vibrazioni, il loro nuovo singolo che avrete l'occasione di ascoltare live se siete a Roma,
1: certo.
0: al Pride, alla Gay Street.
1: Sì.
0: Domani sera alle 10, sbaglio? Era così?
1: Alle 10.
2: Alle 10 un'oretta.
1: Alle 10, sì.
0: E sentirete anche, insomma, quelli che sono i pezzi forti, certo, le fondamenta delle Vibrazioni.
1: Si canterà, quindi quelle conosciute ci saranno e poi ci sarà ambiguità, ovviamente. Sì, sì.
0: Allora, ce la sentiamo adesso.
1: Ma guarda,
0: qui...
1: ma per piacere.
0: Se si potesse, no?
1: Se si può, perché no?
0: Allora, guarda, subito dopo arriva il GR1, ma lasciamo a te il compito di presentarla, GR1, e poi torniamo ovviamente qui per quel che riguarda il nostro appuntamento con Francesco Farcina. Finisce qua, ma proseguiamo.
2: Noi proseguiamo però con un pezzo di cuore, va via con lui. Lo dico, ecco qua, mi ha cantato anche
0: allora,
2: in diretta.
0: Allora, lanciala
2: quindi.
0: Tu, guarda.
1: E allora, ecco il nuovo singolo delle Vibrazioni, Ambiguità così straffatta di coriandoli.
0: Subito dopo il GR1 e poi torniamo con Italia in diretta.

0: ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/tab.
1: Ore 17. Rai Radio Tekete.
2: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliava. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tekete, Radio Kids, Dirette, Podcast, Radio On Demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci su DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
4: Prima dell'inizio dei lavori la Premier parteciperà a due incontri preparatori. Il primo del gruppo informale sui migranti, iniziativa italiana con Danimarca e Paesi Bassi, che oggi farà il punto sulle politiche europee alla luce del recente ok del Parlamento, dell'Europarlamento, scusate, al nuovo regolamento sui rimpatri, un provvedimento

0: quello degli amici della coesione, un formato di 17 paesi in difesa delle politiche di coesione, ospitato anche questo dall'Italia, organizzato su iniziativa congiunta con la Romania. Poi lo dicevi, Ucraina e Medio Oriente, i temi più importanti sul tavolo, fra l'allargamento dell'Unione a Kiev e anche alla Moldova, i prossimi passi a Hormuz dopo l'accordo siglato fra Stati Uniti e Iran. Da Bruxelles con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: E nelle scorse ore, appunto, la firma di stanza di Stati Uniti e Iran nel memorandum di intesa per fermare le ostilità. Domani in Svizzera la cerimonia ufficiale con il via libera, la seconda fase delle negoziazioni. Trump rivendica come un successo l'accordo. Teheran torna a ribadire i suoi punti fermi.
2: Dopo la firma a distanza ieri del memorandum da parte
3: il
2: del presidente
3: di oggi
2: americano
3: è uno
2: Trump
3: dei più grandi
2: al margine della cena con Macron a Versailles e
3: dell'iraniano Pezeshkian,
2: che era invece a Teheran, previsto per domani l'inizio della seconda fase dei colloqui.
3: Ascolteremo dalla sua voce particolari inediti
2: ci sono ancora
3: sua gara,
2: nodi da sciogliere sull'accordo in 14 punti, come il nucleare di cui si discuterà nei 60 giorni di trattative già previsti e che secondo Trump potranno essere estesi. Il presidente americano ha definito invidioso e stupidi coloro che hanno criticato l'accordo che prevede la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti iraniani, l'impegno americano a sbloccare
3: il 25 luglio 1980
2: di Teheran,
3: allo stadio olimpico di Mosca il britannico
2: Alan
3: Welles
2: stabilisce anche la rimozione del blocco della navigazione ad Hormuz. Entro
3: secondo
2: 30 giorni
3: Leonardo,
2: le navi pagheranno una tariffa
3: Petrov
2: di servizio nello stretto, ha affermato
3: italiani
2: il presidente
3: Pietro
2: del
3: Mennea,
2: Parlamento iraniano Ghalibaf. L'intesa sulla fine delle ostilità in Libano
4: Fu un'amarezza
2: a rischio. Israele ha ribadito di non volersi ritirare dal sud del paese occupato,
4: però,
2: come Teheran pretende.
4: Come
2: e nelle scorse ore altri attacchi dello Stato ebraico, uccise tre persone, Claudia Stamerra, GR1.
1: Un'ultima ora di cronaca. Da Reggio Emilia, un ragazzino di 11 anni è stato travolto e ucciso da un camion della Netezza Urbana mentre era in bicicletta. Prima prova oggi dell'esame di maturità, oltre 500.000 gli
3: come
1: studenti alle prese con lo scritto di italiano, sette le tracce, da una poesia di Cesare Pavese all'analisi del testo su Brancati e brani di Calabresi e Pianucci. Domani la seconda prova scritta, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio, in particolare latino e classico, matematica allo scientifico. Dalla prossima settimana invece via gli orali secondo i singoli calendari scolastici. Caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio ha tentato di togliersi la vita, la missione arriva dagli avvocati del figlio che puntano il dito contro l'odio contenuto nei commenti sul web. I legali chiedono a chi frequenta i social di rasserenare il team.
5: Ha provato a suicidarsi Daniela Ferrari. Autorizzati dai familiari, gli avvocati del figlio Andrea Sempio ammettono quello che fin qui avevano escluso.
6: Un atto volontario e un tentativo di suicidio fortunatamente non realizzatosi per quanto la signora sia ancora in terapia intensiva.
5: Già nell'ottobre scorso era finita in ospedale sempre per un'overdose da farmaci. Contro di lei denunciano Liborio Cataliotti e Angela Taccia un clima d'odio con offese via social anche dopo il ricovero e chiedono di abbassare i toni contro una persona non indagata. Nelle inchieste sul delitto di Carlasco la donna è stata ascoltata quattro volte, nel 2008 e poi nel 2017 sullo scontrino del parcheggio di Vigevano presentato da Sempio un anno dopo il delitto a sostegno del suo alibi. Alla riapertura del caso nel 2025 con il figlio unico indagato, la madre è stata sentita altre due volte. Durante il primo interrogatorio accusò un malore quando le chiesero di un suo amico pompiere. Secondo chi indaga, la mattina dell'omicidio andò lei a Vigevano a incontrare l'uomo e diede poi il talloncino al figlio, che invece sostiene la procura era Garlasco all'ora del delitto. Simone Zazzera, GR1.
1: Noi ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta.
3: Si qualificano nell'ordine anche Corona, Lara e Kiss. Nella seconda serie tre atleti si contendono il primo posto. È necessario il voto fisico per stabilire l'ordine della lista. La punta, il cubano Leonardo, 20,93. Secondo è il francese Arana, staccato di 2 centesimi di secondo. Terzo di 20,96. E il tedesco dell'est, Hoffmann. Quarto l'inglese Schaff.
7: Hai capito? Mi stai innamorando.
3: L'inglese Wells dà una prova di potenza ed agilità nel corso
7: no,
3: della
7: no, vabbè, Leonardo Patanè, capito che regalo che mi ha fatto?
8: Fatto. No, ma è incredibile.
7: Hai estratto.
8: Io sono rimasto paralizzato dalla sorpresa.
7: No, vedi, lo stava costruendo. Non capivo perché c'era quel sorrisetto. Intanto, ciao a tutti, di nuovo noi, Italia in diretta. Germana Brizzolari.
8: E Claudio Tommasi, ma Germana Brizzolari mica una Germana così.
7: Allora, quello era Francesco Sarci. Cinema delle Vibrazioni, che è stato con noi nella mezz'ora appena passata, che mi ha fatto in diretta questa dedica cantando. Cioè, vabbè, non lo so, io potrei
8: quasi andare via. È finito la giornata alla grande,
7: è finita quasi, a parte scherzi. Intanto lo ringrazio tantissimo, è stato divertentissimo, interessante. Insomma, questi artisti sono veramente in gamba e l'appuntamento con loro è sentirli domani alla Gay Street, dove si esibiranno. Invece adesso noi parliamo di una campagna molto particolare, la fanno a Torino, organizzata dal comune. Questa campagna si chiama Scrivimi quando arrivi, che per sensibilizzare i giovani sui rischi della guida sotto l'effetto di alcol e droghe. E allora con noi c'è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Buongiorno e bentrovato.
4: Buongiorno e bentrovata, bentrovati a tutti e a tutti.
7: Grazie. Allora ci racconti un po' in che cosa consiste questa iniziativa, ce la racconti,
9: non sono parole,
7: ce la faccia vedere, perché è molto carina anche da vedere.
4: Allora, è una campagna che abbiamo promosso a partire dal 10 giugno, si chiama appunto Scrivimi quando arrivi, che è il classico messaggio che si manda quando, diciamo così, un ragazzo esce, lo facciamo tutti i genitori.
7: Tutti i genitori, sì. Mi raccomando, iscrivimi quando arrivi.
4: Manda un messaggio, bravissima, manda un messaggio. Allora, giocando un po' su questa frase, è stata lanciata da questa campagna realizzata nell'ambito di un programma che era sostanzialmente connesso al Dipartimento per le Politiche
3: Economiche. Alla delusione per l'eliminazione dei 100 metri fa seguito un modo di sorpresa che
4: coinvolge 10 osservatori metropolitane e 20 province. L'obiettivo è quello di promuovere l'uso responsabile.
10: Si potrebbe affermare che in maniera tale che le persone non lo facciamo soltanto perché in questi
4: vogliono divertirsi la sera, si ricordino sempre che droghe e alcol sono dei fattori di rischio molto elevato per la sicurezza stradale.
10: Si può sicuramente dire che
4: peraltro i ragazzi in realtà questo lo fanno già in molti casi, insomma, quando escono in gruppo chi guida non beve, ecco, ci sembrava
7: una curva per lo diciamo tempo fa, i ragazzi forse sono più bravi degli adulti, perché nei gruppi almeno uno che non beve perché così guida a turno si organizza.
4: È proprio così, cioè nel senso che stiamo osservando questi comportamenti virtuosi, sono in molti casi molto responsabili, turnano, chi guida, chi prende la macchina,
3: sono
4: le
3: 17:20 del 28
4: non beve,
3: sui blocchi
4: quindi,
3: di partenza
4: insomma,
3: sono i partecipanti alla prima semifinale dei 200 metri.
4: Nei limiti,
3: Alan
4: Wells, certamente,
3: il neo campione olimpionico 200 metri. Silvio Leonard, campione del mondo, è
4: utile comunque promuovere questa campagna che è anche molto giovane, quindi si rivolge ovviamente a un target giovane, però ha ragione lei, in molti casi dare il cattivo esempio sono tutti gli adulti che ragazzi,
7: tra l'altro, appunto, sì, tra l'altro diceva no, una campagna giovane, Bruce, infatti per questo avete anche coinvolto content creator i social, perché ci sono anche, c'è una pagina dedicata su Instagram,
3: in curva è molto carina, rettilineo controlla
4: la pagina dedicata su Instagram, chiaramente se vogliamo raggiungere più possibile i giovani bisogna usare i loro linguaggi, bisogna usare i loro media, e quindi sicuramente oggi la comunicazione quando parla a loro deve certamente partire da lì. Ecco, non è un di cui come veicoli i messaggi, quindi deve avere due caratteristiche, deve essere sicuramente accattivante, simpatica, e lo è, e poi girare
7: questi cartelli, no, perché raccontiamo
4: la finale che sarebbe stata, sì, sono cartelli che sostanzialmente raccontano, certo, che sostanzialmente richiamano questo claim che scrivi quando arrivi,
3: il più temibile avversario di Mennea, il 29enne giamaicano Don Cook, tagliatore di piedi di Monaco, vanta un filmato di 1986-1900,
4: sono appunto foto, immagini
3: uno dei più grandi sprinter mai esistiti. Pietro Mennea è da molti anni il numero uno tra i velocisti europei,
4: giovani,
3: ed è sicuramente
4: il tema ovviamente è intuitivo nel 71, 18 anni stabiliva il record italiano dei 100 metri, nel 72 batteva il primato nazionale dei 200,
3: diceva poi per tre volte
7: il
3: campionato d'Europa e arrivava terzo nei 200 alle Olimpiadi di Monaco. Nel 79 Città del Messico stabiliva il nuovo record del mondo dei 200 metri,
4: no, sicuramente abbiamo valutato anche quando lanciarla questa rivalestate, sicuramente è un momento anche in cui giustamente ragazzi e ragazze anche in scuola e quindi possono magari uscire di più, far tardi la sera, e
3: in gara Mennea svolge una sicurezza disarmante, è talmente sicuro di vincere
4: cosa,
3: che l'unica sua preoccupazione è quella di risparmiare energia. Ecco il racconto della corsa
4: della
3: voce dello stesso
4: protagonista. Come città di Torino cerchiamo di fare.
7: Hai idea se qualche altra città vi seguirà in questo, insomma, in questa strada?
4: Solo lui poteva perdere, ma sono molti comuni che hanno attivato questo tipo di dimensione comunicativa, è un progetto detto in generale che appunto sotto questo progetto che dicevo prima è coinvolta anche l'ANCI, sono dentro questa regia generale altre città metropolitane, alcune province, e credo, spero insomma che possa essere una campagna che possa avere diffusione nazionale. Noi la proponiamo come città di Torino e io penso che anche altre città potranno fare
7: assolutamente. Tra l'altro ho letto che durante l'anno scolastico anche operatori della polizia locale e anche esperti universitari hanno incontrato gli studenti delle classi più grandi, quarte e quinte, per illustrare gli effetti di alcol e sostanze psicotrope sulle capacità di guida. Quindi insomma c'è un'attenzione, perché è molto importante, perché è molto pericoloso guidare sotto effetto di droghe o alcol.
4: Perché in fondo pericoloso per sé, pericoloso per gli altri, piccolo prestigio, è una di quelle cose che su cui il ruolo dei comuni può anche
3: il
4: agire,
3: tempo di Menea
4: non
3: solo in termini repressivi. Cuori è secondo a 6 centesimi dall'italiano.
4: Noi dobbiamo e Lara si classificano al terzo e quarto posto.
3: Sono eliminati i Prenz, Larami e Sidorospecia.
4: I parametri di legge sul contenuto alcolemico, su di sostanze stupefacenti, ma io sono abbastanza convinto che c'è un lavoro importante, magari si vede meno perché non è un alcol test di una pattuglia che ferma le macchine, ma è un lavoro di prevenzione, far comprendere alle ragazze e ai ragazzi i rischi che corrono, e alle volte proprio magari per una stupidaggine, per una sbadataggine si rovinano la vita, la rovinano i loro amici, perché non dimentichiamo che come dire, in molti casi gli incidenti
7: ricordi la cronaca proprio ci riporta delle situazioni
4: esattamente.
7: Grazie mille,
4: dicevo che alle volte non ci si rende conto che mettersi alla guida di un veicolo perché insomma significa mettere ovviamente a repentaglio la propria esistenza, ma anche di chi viene trasportato,
7: quindi incontri di fronte a te
8: casualmente si incontra
4: ed è chi incontri, quindi non c'è solo un principio di responsabilità personale ma c'è anche un principio di responsabilità. Allora diciamo così che questo è anche un altro dei messaggi che stiamo cercando di far passare.
7: Benissimo, grazie mille. Allora, il sindaco di Torino Stefano Lorusso e la vostra campagna Scrivimi quando arrivi.
9: Ero al centro.
8: Grazie ancora, sindaco. E torniamo alla musica qui all'Italia in diretta con una canzone che è stata presentata nel 1986 alla Leggo, perché non mi ricordo, ovviamente. 36esima edizione del Festival della Canzone Italiana. La canzone passò completamente inosservata, cioè nel senso che il momento della gara non se la filò nessuna. Infatti arrivò 14. Ma poi risultò essere una delle canzoni più belle di quell'anno, infatti il quarto singolo più venduto del 1986, ma soprattutto la canzone simbolo di un cantante e musicista davvero importante come Mango.
9: Doveva fare solo questo per
3: vincere. E allora ascoltiamo la radiocronaca di Giacomo Trosa di quella finale.
11: Pietro Mennea in ottava corsia, Wells subito lo affianca come avevamo previsto. Ora Pietro Mennea, vediamo il loro duello, settimo ottava corsia. Ballon Wells, 2 metri di vantaggio su Pietro Mennea che cerca di rimontare, all'interno c'è Leonard, avanti a Mennea che corre, rimonta Mennea, è una grande rimonta, Pietro Mennea oro!
3: Ecco Pietro, questa era la radiocronaca di quella finale, quel 28 luglio del 2019, che si prova a risentire a 8 anni di distanza una cosa come questa.
9: Brividi per le donne, sono momenti indimenticabili. Quella finale...

quando io ho visto superarmi da Wells, la corsa interna non è che c'è usato, è andato via, perché lui ha parlato prima 10-25, fatto lo stesso tempo che ha fatto in finale nei 100, molto veloce, molto veloce. Io quando mi sono visto Wells avanti, ho visto anche il rettilineo che mi aspettava, e io mi sono detto che bisognava reagire, che era l'ultima possibilità

0: Pietro Mennea vince la medaglia d'oro correndo i 200 metri in 20:19. Wells è secondo a 10 centesimi. Terzo è Quarry in 20:29. Quarto Leonard, quinto Hoffman, sesto Tunelli. Voronin e Lara occupano gli ultimi due posti. Vanni Loriga del Corriere dello Sport.
1: Mennea rinasce così immediatamente dalle sue ceneri. Risale dalla polvere dell'eliminazione sui 100 metri all'altare dei 200 metri. Sempre
2: insomma 1986 Mango era la 36esima edizione del Festival di Sanremo e
1: la bistrattata atletica leggera italiana.
3: E a proposito del tempo, no? Andiamo indietro nel tempo in questa nostra edizione dell'Italia in diretta, andiamo a vedere cosa succedeva un'estate fa o in molti casi molte estate fa. Per esempio nel 1999, proprio oggi, usciva al cinema Tarzan, il 37esimo classico Disney, ultimo film del cosiddetto Rinascimento Disney.
4: Era una
3: colonna sonora mica male quella di
2: ha vinto anche l'Oscar,
3: esatto, anche un Golden Globe.
4: Allora,
3: una curiosità è che è stato il primo classico Disney cui i pensieri dei personaggi non sono stati espressi da canzoni, no, perché era sempre molto così cantata in scena, e la voce originale di Kala, la madre adottiva di Tarzan, è dell'attrice Glenn Close, che nel live action play sotto la leggenda di Tarzan, che era del 1980, aveva dato la voce al personaggio di Jane, perché
2: era un quello con Christopher
3: Lambert.
4: Io disse a Caldabbiano, tu non devi lasciare mai,
3: perché l'interprete originale aveva un accento che non era ritenuto adatto al ruolo. E allora noi diamo il benvenuto a Marco Gervasio, autore e disegnatore del settimanale Topolino da quasi tre decenni. Buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
3: Allora, ho detto quasi tre decenni perché proprio il 18 giugno di 29 anni fa, cosa succedeva a Marco Gervasio?
4: La pista di riscaldamento.
5: Sì, il 18 giugno di 29 anni fa io ricevevo il diploma dell'Accademia Disney, e con il quale entravo ufficialmente nel gruppo Disney e iniziavo con la mia prima storia per Topolino, quindi i primi disegni di Paperino e compagnia.
3: Allora io faccio un momento di outing, abbonata a Topolino da 36 anni, quindi 97 assolutamente avrò letto la storia, magari non avrò capito che era un nuovo autore, però insomma il tratto poi dopo ce lo ricordiamo bene di Marco Gervasio, molto Carpi, molto Cavazzano, autore completo, quindi insomma è uno dei disegnatori che ha fatto la storia di Topolino come disegni e anche soprattutto Paperinic, PK,
4: sapendo chi è che gli
5: allora, è stato il mio preferito.
3: Non c'è dubbio. Allora, qua la diciamo anche la corretta pronuncia. Io lo pronuncio Fantomius, invece Fantomius.
5: Sì, allora la pronuncia è Fantomius, esatto, però
3: perché quando uno legge capito,
2: non c'è nessuno che lo controlla,
3: esatto, questo qua è quando uno con un piccolo che non diceva Peter Pan, diceva Peter Pan, perché non lo sapevi che era Peter, no? Quindi adesso ho sempre sbagliato, dirò Fantomius, assolutamente, va bene, questa è una dica,
4: era giustissimo, però prendiamo subito,
3: sì, diamoci del tu anche, perché insomma appunto sei quando uno è un autore completo ma anche un disegnatore, entra nel cuore, c'è un'empatia diversa, perché i fumetti in un istante ti portano in una dimensione diversa della fantasia, ma con tanto significato dentro. È complicatissimo, è veramente complicatissimo.
5: Quella notte, sì, non me lo dirà a me che leggevo Topolino da quando ero bambino, poi adesso che lo disegno, lo scrivo, insomma, che tu i mercoledì esce in edicola e spesso c'è la mia
3: storia. Io ce l'ho lunedì perché sono abbonato.
5: Vedi,
4: adesso scopriamo
5: i vantaggi dell'abbonamento.
3: Assolutamente. Quando hai capito, Marco Gervasio, che comunque il fumetto
6: era... Pietro, siamo felici con te, Pietro.
5: Allora, un po' tardi, perché comunque io ho fatto una strada strana, mi sono laureato in economia e commercio, ho fatto pure i vigili del fuoco, ho fatto varie cose, insomma, sì, quindi andavo per vie strane vie, però alla fine non ho mai smesso di disegnare, perché fin da bambino io volevo fare il disegnatore di Topolino, non il disegnatore qualsiasi, è proprio di Topolino, e quindi a un certo punto ho frequentato la scuola romana dei fumetti, e da lì, dove adesso insegno, e da lì praticamente è stato l'anno in qui ho presentato i miei disegni a Carpi, quel grande autore che hai nominato, e mi ha portato a Milano, dove c'era a quei tempi l'Accademia Disney, e lì è iniziata la mia vera strada dentro Topolino, insomma, perché dall'Accademia Disney poi sono passato in redazione, dove mi hanno dato la prima storia, che è quella, dicevamo, del 97, che era molto corta, ma per uno che iniziava a maneggiare paperi e topi, come diciamo noi, era difficile.
3: Paperi e topi, guarda, io so che questa domanda non te la devo fare, poi non rispondi.
7: Confermi tutto quello che hai detto.
3: Ma preferisci paperi o topi?
8: Confermo tutto. Solo una cosa,
2: perché è caduta la linea, vedi?
8: Che non farei, non avrei fatto quello che ho fatto.
5: No, posso rispondere, non è come mamma e papà. Io preferisco paperi, e in particolare preferisco paperino.
3: L'avevo capito,
5: paperino mascherato, esatto.
3: La vendetta di paperino, dell'indolente paperino, che invece è un supereroe.
5: Eh sì, però Topolino rimane anche lui un po' nel mio cuore, insomma, tant'è vero che ne ho scritte e disegnate tante anche con Topolino e gli altri compagni di Topolino, quindi insomma, però ecco, il primo posto nel cuore ce l'ha Paperino, sì, sicuramente, Paperini.
3: Sì, ma bellissimo, anche perché la bellezza del disegno. Marco Gervasio, parlavamo prima del fatto che Tarzan era proprio all'interno di quei 10 anni del Rinascimento Disney, no? Quando sono un po' cambiate le cose dal punto di vista editoriale, quindi del settimanale Topolino, c'è stata influenza simile oppure no? Quella era un'altra cosa completamente.
5: Allora, vabbè, sicuramente l'animazione è qualcosa di molto diverso dai fumetti, quindi viaggiano proprio su due binari separati, no? Quindi, però sicuramente anche sul settimanale ci sono stati grandissimi cambiamenti dagli anni 90, al di là del fatto che è cambiata anche la direzione attuale è attentissima.
3: Salutiamo Alex Bertani,
5: un grande direttore, un grande amico, ed è grazie a lui che Topolino attualmente è alla redazione tutta, che è rimasta invece negli anni, che adesso Topolino segue delle strade moderne, nello stesso tempo rimanendo classico, cioè le storie non sono quelle che magari leggevamo 30 anni fa, sono molto più attuali, ci sono
3: c'è
5: tutto quello che adesso i ragazzini e i ragazzi sono abituati a usare, i social, i telefonini, tutto i computer sono tutti del giorno, i telefoni ormai quelli che leggevamo quando eravamo piccoli, che avevano il filo, tutti i cicciotti, non ci sono.
3: Ma anche le tipologie di disegno, no? Tu sei un autore classico, ma ci sono anche state sperimentazioni, quindi c'è un'evoluzione, ovviamente.
5: Ci sono sempre dei tentativi di spingersi un po' oltre, ci sono dei disegnatori, non sono io questo, però, che sono anche un po' pittorici, quindi magari ogni tanto ci sono delle storie, e anche il colore stesso viene usato in maniera diversa dal passato, non sono più solo bianchi, come adesso ci sono delle colorazioni.
3: Sì, c'è anche la categoria di certe volte. Prima di salutarti, proprio in questi secondi, la copertina più bella che hai fatto?
5: Allora, la copertina più bella che ho fatto, allora, per me forse è la prima che ho fatto, che guarda caso era con Paperinic, e c'era Paperinic che stava sott'acqua a cavallo di un cavalluccio marino, e quella me la ricorderò sempre perché è la prima, quindi
3: me la vado a cercare. Poi c'è Paper Totti, però diciamo che c'è pure Paper Totti.
5: Paper Totti ha un altro posto importantissimo, ovviamente l'ho disegnato, quindi poi insomma io tipo Roma, insomma Totti era
3: anche questo si era un po' capito. Va bene, Marco Gervasio, è stato bellissimo fare questa chiacchierata con te, saluta tutta la redazione di Topolino, perché è veramente un settimanale storico, mi pare del 49 sia stato fondato, adesso vado a memoria, però veramente ha attraversato le generazioni. Marco Gervasio, grazie per essere stato con noi, autore completo, e buona
5: giornata. Grazie a voi e un saluto a tutti quanti.
3: Ciao,
5: a presto. Siamo arrivati a tutti, saluti.
3: È stata proprio veloce, veloce, è volata proprio così, come se in un pacchetto di cinque. In redazione, grazie a Moreno Mantini, Davide Campone, Maurizio Merla, Luca Torrisi. In regia, un bacio a Leonardo Patanè, che mi ha fatto quella dedica, e alla parte tecnica Jacopo Teodoro e Tommaso Mantotta.
2: Bene, noi ci diamo appuntamento domani alle 16, pronti per voi, ci salutiamo con Berto in Crema. Tra l'altro, la canzone è stata scritta da Federica Abbate, che abbiamo avuto lunedì scorso.
3: Vedete, il quadro è perfetto e adesso...

0: solo da sentire. Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
1: Radio. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani, venerdì 19 giugno, sarà una giornata soleggiata. Tuttavia, nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nubi su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure. Qualche piovasco sarà inoltre possibile lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e più isolatamente nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche, massime in rialzo su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, ma ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go.
3: Comincia la seconda settimana di questo lungo mondiale, maxi mondiale nordamericano, comincia la seconda giornata della fase a gironi, allora eccoci qua pronti a raccontarvela in diretta da Dallas. Buon pomeriggio, bentrovati da Guido Ordone al microfono, sono le 17.30 in punto, qui con me alla parte tecnica Daniele Antelmi e omologo ringraziamento va anche a chi ci segue da Roma, Saxa Rubra, Claudio Campobasso con Emanuele Di Cavio, naturalmente Tony Tisi in redazione, c'è la nostra Ombretta Conti in regia, dunque si riparte con i gironi A e B, partiamo subito dalla gara che comincerà tra meno di mezz'ora appunto per il gruppo A tra le due squadre che sono uscite sconfitte nella prima giornata e dunque non la definirei a tutti gli effetti ancora decisiva perché con la nuova formula, con le otto migliori terze che comunque andranno avanti ai sedicesimi ci sarà in sostanza speranza fino alla fine per tutte, ma sono già punti molto molto pesanti quelli in palio tra pochissimo ad Atlanta tra Repubblica Ceca e Sudafrica, poi alle 21 ci sposteremo nel girone B, un girone per ora all'insegna dell'equilibrio totale anche per quanto riguarda la differenza reti perché le prime due partite, lo ricordo, sono terminate entrambe sull'1-1, si affronteranno le due squadre accomunate anche dal fatto forse di aver raccolto meno di quanto preventivato nella prima giornata, Svizzera-Bosnia, la gara di Los Angeles che seguiremo in serata, poi saremo con voi fino alle 23, come sempre il programma mondiale andrà ancora avanti nella serata americana, nordamericana, nella notte italiana, ore 24 ancora per il girone B Canada-Qatar, alle 3 del mattino comincerà invece in quel di Guadalajara la seconda uscita dei padroni di casa di una delle formazioni che giocano in casa ovviamente, ovvero Messico, Corea del Sud nel girone A. Per quanto ci riguarda invece, per quanto riguarda il nostro tutto il mondiale e non solo, come già in altre occasioni, minuto per minuto, serata molto molto densa perché a partire dalle 20 e dunque noi saremo con voi ininterrottamente al di là poi degli appuntamenti con l'informazione, ma a partire dalle 20 spazio ancora al basket

0: per gara 4 della finale scudetto Venezia-Olimpia Milano. Come saprete, Olimpia Milano conduce 2-1 nella serie, dunque al Taliercio, cioè la squadra di Peppe Poeta, avrà un altro match point, ma anche Venezia, che a questo punto ha tenuto aperta questa serie che assegna il titolo, proverà a rientrare definitivamente, a riequilibrare i giochi. Ma rimandiamo il tutto appunto alle ore 20 con il racconto di Massimo Barchesi. Cominciamo ovviamente dal calcio, cominciamo da questo mondiale, perché tra meno di mezz'ora si gioca, presentazione ufficiale di Repubblica Ceca-Sudafrica. Vi preannuncio come sempre che ascolteremo il commento tecnico in radiocronaca di Fulvio Collovati, ad affiancare chi ci racconterà la partita e che subito andrà a declinare le formazioni ormai ampiamente ufficiali. Buon pomeriggio, ben trovato e buon mondiale a questo punto per il nostro Sebastiano Franco. Ciao Sebastiano.
1: Ciao Guido, buon pomeriggio. Nello stadio di Atlanta, una sfida che può valere molto in termini di qualificazione, se non decisiva, come hai detto tu. Repubblica Ceca e Sudafrica sconfitte nella prima giornata del gruppo A, si affrontano appunto ad Atlanta con l'obiettivo sicuramente dei tre punti, in particolare l'obiettivo della Repubblica Ceca. Allora subito le formazioni con la squadra allenata da Miroslav Kubek: 3-4-3 per Kubek, con Kovar in porta, Poles, Kranac e Krejci in difesa, Kufal, Darida, Cerve, Sadilek a centrocampo, Soika, Schick e Lozek in attacco. Ci sono stati 5 cambi rispetto alla prima giornata, la sconfitta con la Corea del Sud. Dall'altra parte in Sudafrica, con il 4-2-3-1 di Hugo Broos, Williams e il portiere, Mudau con Mokazi e Moniva in difesa, Adams e Mokoena ad agire davanti alla difesa con Mase, con Batà, Apollis alle spalle di Reiners, escluso Foster, il centravanti del Burnley in questa sfida. Linea a te.
0: Benissimo, benissimo Sebastiano Franco, grazie, a tra pochissimo, ma ancora un po' alla calcio d'inizio. Allora ovviamente ben trovato in trasmissione anche al nostro Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
2: Ciao, ciao Guido, buonasera a tutti voi. Tutto il resto qui in Italia.
0: Tra il nostro

prima di dare un'occhiata e di tornare sulle formazioni appena declinate dal nostro Sebastiano Franco, la prima tornata si è conclusa, diciamo che in linea di massima quasi tutte le big hanno fatto ciò che dovevano con

0: Brasile, eccetera, eccetera. In linea di massima i valori sono emersi in questa primissima fase, Fulvio?
1: Sì, direi di sì, sono emersi i valori, anche se le prime partite, ti posso garantire per esperienza, sono sempre un po' particolari, perché c'è l'emozione dell'esordio, c'è la paura dell'impatto che possa essere negativo, per cui non dobbiamo meravigliarci se la Spagna pareggia col Capoverde.

0: evidentemente a ricontrollare. Fulvio, la partita che sta per cominciare invece, come concordavamo a distanza con Sebastiano Franco, sì, qui diciamo non è esattamente da dentro fuori, perché la nuova formula può piacere o no. Avanti le prime due, avanti le otto migliori terze, io lo dico sempre lentamente per essere chiaro nei confronti di chi ci ascolta, passeranno 32 squadre su 48, quindi fai prima a dire quelle che verranno eliminate. Questo che cosa vuol dire? Che alla terza giornata ci sarà ancora speranza per tutti. È chiaro che due squadre che hanno perso devono un po' darsi da fare. Kubek ha cambiato 5 elementi. Sulla carta Ugo Brossi in casa Sudafrica mi sembra, ma poi li vedremo in campo, li analizzerete voi con Sebastiano, mi sembra che abbia cercato di impostare un modulo un po' più aperto, un po' più propositivo rispetto a quello che non abbiamo visto col Messico.
1: Sì, tutto diverso rispetto ai miei tempi, ma è giusto che sia così, cioè poi dopo è tutto da valutare.

0: bene tu, però c'è da dire una cosa, è vero che questa partita di questa sera non è decisiva, però l'allenatore Kuber cambia 4-5 giocatori mi pare, evidentemente non è rimasto soddisfatto della sconfitta contro la Corea, mentre invece la Sudafrica, che io ho visto, ho commentato la partita inaugurale, insomma non aveva sofferto molto contro il Messico perdendo 2-0, per cui ha cambiato qualche giocatore anche l'allenatore Hugo Broz, certo, ha cambiato, però insomma devo dire che sono due squadre, cioè parliamoci chiaro, la Repubblica Ceca, la generazione dei Nedved, dei Podolski, degli Ankulovski, di Varos, di Cech, è terminata, è finita, per cui questa è un'altra generazione chiaramente inferiore, e per cui è una partita che dovrà giocarsela. Avrei detto Repubblica Ceca, ma non sono così sicuro, proprio perché non ci sono più quei giocatori lì.
1: Coglie perfettamente nel segno quest'ultima osservazione di Giulio Colovati, e mi prendo la briga ancora di dire una cosa scontata. Perché? Perché continuiamo a parlare della sfida che sta per cominciare, ma più in generale di questa prima settimana mondiale, con il co-direttore di un sito che ci piace sempre molto e che anche in occasione di questi

0: qualificano 32 squadre alla seconda fase sulle 48, però è sicuramente importante vincere questa gara, in particolare per la Repubblica Ceca, battuta al primo turno, al primo incontro con dalla Corea del Sud. Kubek, Fulvio, ha cambiato 5 giocatori, uno dei più, un'essenza eccellente diciamo così, è quella di Suček. 3 giocatori oggi in campo militano nell'Hoffenheim, insomma Suček ha voluto, Kubek ha voluto un po' cambiare le cose, le carte in tavola.
1: Nel ciecamente nella sua squadra, anche se ritiene che dal punto di vista tattico la sua squadra debba migliorare, deve alzare la pressione, deve essere più incisiva in fase offensiva e sfruttare al meglio quelle che sono le qualità sulle palle inattive. Fatto sta che cambia tanti giocatori, ne cambia, hai detto tu, Suček, che è uno dei giocatori più considerati. Io penso che ci aspettiamo sotto questo aspetto una gara piuttosto aperta, vibrante, perché le squadre devono vincere, non hanno nulla da perdere, non bisogna fare pretattica, perché è chiaro che in caso di vittoria da parte dell'uno e due è aperta la qualificazione, in caso di sconfitta insomma ci potrebbe stare anche una vittoria all'ultima gara, per cui entrambe le squadre sono in grado di trovare spazi e rendersi pericolose, per cui sono convinto che assisteremo a una partita vibrante.
0: A centrocampo i capitani Krejci per la Repubblica Ceca e Williams per il Sudafrica, l'arbitro è Tori Penso, statunitense della Florida, 39 anni, la seconda donna ad arbitrare una gara del mondiale dopo la francese Frappart a Qatar 2022, la prima volta di una terna arbitrale tutta femminile in un mondiale, perché gli assistenti sono Mayo e Nesbik, con due assistenti statunitensi, il quarto uomo è Kawana Vogue della Nuova Zelanda, Alvar Trevis anche della Nuova Zelanda. Tutto è quasi pronto con le squadre, con la Repubblica Ceca in maglia rossa, calzoncini blu, dall'altra parte il Sudafrica in completo giallo, numerazione verde. Sudafrica che nella prima gara ha fatto vedere veramente poco e rimane ancora fuori il talento di quello che si diceva, il talento, un giocatore talentuoso del Sudafrica, e cioè il Mofokeng, che tutti dicevano un giovane talentuoso, un trequartista che potrebbe ispirare un po' di fantasia dell'attacco, e rimane fuori anche Foster, l'attaccante del Barnley. Insomma, cambia meno Bros, però sono cambi sostanziali.
1: Sì, beh, cambiamenti anche lui in fase offensiva, evidentemente la sconfitta ha lasciato segno. Ripeto, la Repubblica Ceca dispone secondo me di maggiore qualità, organizzazione e intensità rispetto agli avversari che sono a passi in difficoltà, come giustamente hai detto tu. Io l'ho anche commentata la prima partita inaugurale contro il Messico insomma ha vinto 2-0. La selezione africana ha sofferto in fase di non possesso, concedendo troppo agli avversari. È chiaro che però qua diventano importanti anche piccoli particolari, come dicevo prima, le palle inattive, le furbizie. Vedremo insomma l'esperienza di questa, fino a che punto ci sarà l'esperienza di queste due squadre.
0: E come diceva appunto Fulvio Colovati, una delle caratteristiche importanti della Repubblica Ceca sono i gol da palla inattiva. Più della metà dei gol nel corso della qualificazione sono arrivati da palla inattiva. Un calcio pragmatico quello di Kubek, un calcio che però subisce molto in difesa, lo si è visto con i due gol subiti dalla Corea del Sud. È quasi tutto pronto, la Repubblica Ceca darà il calcio d'inizio, attaccherà da sinistra.